0: metti questa, che è bellissima.
1: Sì, e è proprio legato a quello che dicevamo prima. Arturo Dazzi, chi era costui? Perché è stato per Forte dei Marmi e quindi anche l'idea di valorizzare la propria identità, il
0: Certo.
1: proprio territorio, rendersi orgogliosi anche del luogo in cui si è vissuto. Praticamente Arturo Dazzi ci propone, e qui noi facciamo spesso un collegamento, anche dei riferimenti alla grande pittura del passato. In questo caso c'è la maternità di Segantini, di Severini.
0: Certo, come no.
1: La maternità è chiaro che qui viene vista come solidità, in un mondo anche di grande prosperità, perché comunque lo sfondo è una natura benefica, perché vi è
0: Fiorita,
1: proprio
0: diciamo.
1: esattamente,
0: C'è il
1: c'è
0: grano,
1: il
0: c'è.
1: grano. Esatto, anche in piena maturazione, quindi lei appare veramente come una figura su cui si può fare affidamento e che naturalmente tutto è in un clima di
0: E
1: dolcezza.
0: andiamo adesso all'altra opera. Chiaramente noi vi stiamo sintetizzando
1: Sì.
0: tutto, però provate ad immaginare di passare un'ora, un pomeriggio, a
1: Un'ora e
0: trattare,
1: mezzo.
0: un'ora e
1: Sì.
0: mezzo, ecco, a trattare questo tema. Anche questa è una
1: Oh.
0: maternità.
1: Questa è splendida perché Arturo Dazzi in realtà fu principalmente uno scultore. Siamo nella terra del marmo, vicino alle cave di Carrara. Lui nasce proprio come sbozzatore, scalpellino, ma qui noi vediamo il riferimento alla grande anche arte del Quattrocento. È una Madonna, è una maternità, quindi una madre con il bambino. E a differenza magari delle maestà come quelle di Giotto, che sono sedute sul trono
0: Sì.
1: e porgono il bambino che guarda lo spettatore, lei è seduta, ma in modo molto comodo su questa sorta di roccia, come se fosse sta stessa una regina sul trono, ma
0: Certo.
1: racchiude nella sua purezza, in queste forme, la grande pittura del Quattrocento di Piero della Francesca.
0: E racchiude soprattutto il senso delle mamme,
1: Sì,
0: che sono delle rocce, sempre,
1: esatto,
0: tutta la
1: esattamente.
0: vita. E anche oltre. Allora, ultima domanda. Intanto io sto bene al museo, voi che, ma anche se siete persone che non sanno cercare su internet, chiamate i vostri nipoti e andate a cercare questa bellissima iniziativa. Se voi lo poteste, portare oltre i propri confini, dove vorreste portare? Io sto bene al museo.
1: Un progetto diffuso in tutta
0: E
1: Italia.
0: mi pare anche giusto, perché più musei,
1: Sì.
0: anche piccoli, meravigliosi rispetto ai nostri, in giro per il mondo non ne
1: Sì.
0: trovi. Quindi.
1: E la soddisfazione più grande che noi abbiamo avuto è stata proprio quella che molti visitatori che hanno partecipato con noi di quella piccola città, perché l'abbiamo fatto già in varie città toscane, ci hanno detto grazie perché è la prima volta che entriamo nel museo della nostra città.
0: Allora, si chiama Cantiere 9, cantiere, cioè casa è diventata un cantiere, appunto perché ci lavorano tutti, 9 perché la nostra Costituzione, l'articolo 9, dice ciò che appunto ci spetta di diritto, no? Perché l'arte e bellezza sono un diritto per tutti, non dice esattamente così, ho sintetizzato brutalmente perché abbiamo finito il nostro tempo di trasmissione, però i nomi li dico bene, Barbara Paci e Ilaria Sacchelli, Associazione Culturale Cantiere 9, io sto bene al museo. Signore, grazie,
1: Grazie,
0: siamo stati
1: grazie.
0: iper rapidi, però ci avete aperto una porta della mente,
1: Grazie,
0: grazie davvero. Questo è l'Ora
1: grazie.
0: Solare, signori, grazie a tutti, grazie di averci seguito, ciao.
2: Ecco un tale gli si avvicinò e disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Egli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli chiese: Quali? Gesù rispose: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli». A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero:

0: ma a Dio tutto è possibile.
1: Benvenuti a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Oggi Sebastiano Somma ci ha letto uno dei brani più conosciuti del Vangelo di Matteo, quello che racconta l'incontro tra Gesù e un giovane ricco. E tra poco noi parleremo di ricchezza, di povertà e di giustizia, chiedendoci che cosa debbono fare i ricchi in questo momento di situazione economica così difficile. E lo faremo come sempre con il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, direttore scientifico di The Economy of Francesco. Ben ritrovato, professore.
2: Grazie anche a te.
1: Tra poco è il suo momento, siamo curiosi di ascoltare la riflessione che da quel Vangelo di Matteo ci porta fino all'economia dei nostri giorni, ma prima permettetevi di presentarvi l'ospite di questa nostra quinta puntata. Benvenuta a Marina Salamon, amministratrice unica della holding Alchimia S.p.A., imprenditrice e manager da tempo impegnata nel tentativo di mettere a disposizione del bene comune talenti e ricchezze. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi.
1: Allora, professore, è il suo momento. Ci conduca dal Vangelo fino all'economia dei nostri giorni. Prego.
2: Grazie. Il giovane ricco è una delle colonne dell'etica economica evangelica. È un racconto di un fallimento di una vocazione. Anche Gesù ha avuto i suoi no alla chiamata, a ricordarci che ogni vocazione è sempre un incontro di libertà. Gesù è colpito da qualcosa in quel giovane. Lo guarda, lo ama, antichi manoscritti dicevano lo baciò, e gli fa una proposta radicale: lascia tutto e seguimi. Da quel dialogo innanzitutto emerge un tratto della vita con Gesù, la sequela, a dirci che la cifra dei cristiani non è la leadership, ma è la sequela. Quel ricco non passò per la cruna e restò fuori dal regno. Nel corso della storia abbiamo avuto due grandi modi per entrare nel Regno dei Cieli per un ricco: rimpicciolire il cammello o allargare la cruna, perché passi il cammello. Tanti hanno allargato la cruna e hanno consentito ai ricchi di entrare con elemosina e distacco spirituale dei beni. San Francesco è l'immagine di chi ha rimpicciolito il cammello, se stesso, fino a farlo diventare così piccolo da farlo passare per quella cruna misteriosa. Perché impossibile non è, è difficile entrare in quel regno per un ricco. Nel Nuovo Testamento però abbiamo un'altra strada per entrare nella logica del Regno dei Cieli, ed è la strada della comunione dei beni. Pensiamo agli Atti, a Gerusalemme. Si può entrare nel Regno dei Cieli diventando poveri, si può entrare nel Regno condividendo i beni con i più poveri. E oggi certamente quella radicalità stupenda di Francesco è ancora viva ed è capace, dopo 8 secoli, di parlarci tutti i giorni, in tutto il mondo. Ma rimane viva anche la strada della comunione dei beni, dove si diventa poveri in un altro modo, non dando via tutto, ma condividendo i propri beni con tanti. E se oggi vogliamo salvare il pianeta e la democrazia dalle enormi diseguaglianze, dobbiamo seguire entrambe le strade. Dobbiamo salvare ancora, stimare la via di Francesco, che non è morta, è vivissima, la povertà scelta per amore, per una libertà più grande. Ma dobbiamo anche vivere l'altra strada, che è la comunione dei beni, cioè raggiungere questo regno diverso condividendo i beni con i più poveri.
1: Grazie professore. Dottoressa Salamon, vengo da lei con una domanda forse personale, perché le volevo chiedere: il brano che abbiamo ascoltato e con cui abbiamo aperto la puntata, oppure i brani degli Atti degli Apostoli che parlano di comunione dei beni, o anche il messaggio di Francesco sulla povertà, in che modo oggi fanno parte della sua vita, della sua professione, del suo essere imprenditrice?
3: Beh, è un cammino, è davvero un cammino, e devo riconoscere che per tanti tanti anni mi è bastato sentirmi a posto, come dire, vivendo con assoluta sobrietà e pensando: bene, la filantropia è un'ottima cosa, distribuiamo una quota degli utili delle aziende, il resto lo lasciamo a patrimonio, come dire, non personale ma aziendale, e con questo andrà tutto bene. E adesso Sto interrogandomi

0: perché so che non basta. Non basta, non basta a me, dentro di me, non basta ovviamente in base a ciò che dice il Vangelo, che è assolutamente rivoluzionario, perché al di fuori della Chiesa di oggi nessun altro si sta interrogando, né in Italia né altrove, salvo alcune cose come la richiesta di tassazione ulteriore sull'eredità, ma il tema del distribuisco una parte me la tengo, a casa nostra è un tema molto sentito, perché i miei figli, per esempio, ci interrogano sul non basta quello che stai facendo.
1: Ma oltre che a casa vostra, mi viene da chiedere, lei immagino che conosca anche tanti altri imprenditori che potremmo definire ricchi, allora mi viene da chiederle se anche davanti a quello che stiamo vivendo, no? Alle famiglie in crisi, ai prezzi che salgono, alle quote, insomma alle raccolte fondi per pagare le bollette ai poveri, c'è un dibattito aperto tra le persone ricche su che cosa possiamo fare, su come usiamo le ricchezze?
0: Io penso che sia un dibattito che è rimasto nascosto. Perché su questo chiedo al professore, ma non è che il cattolicesimo nei secoli ci abbia, come dire, incoraggiato prima di oggi a parlare di queste cose? I calvinisti, i protestanti ne hanno fatto tema collettivo di salvezza, quasi fosse, no? L'hanno inglobato nel non ci sarà grazia se non attraverso una serie di azioni. Noi ne abbiamo molto più pudore invece, ma è tempo secondo me non di far vedere quello che facciamo, ma di alzare il tiro su questo punto.
2: Assolutamente, perché il cristianesimo, cioè l'Europa cristiana, ma già dai primissimi secoli, già da Agostino, quindi parliamo del V secolo, ha seguito la via della filantropia, cioè ha detto il ricco, cioè quella pagina di oggi non è diventata la Magna Carta del cristianesimo in economia, è prevalsa l'idea, se il ricco dà un po' di elemosina, può rimanere ricco e entrare nella comunità. E questa è stata la via che abbiamo seguito e oggi dobbiamo dire che non è sufficiente, è stata una via parziale.
1: E che l'uso della ricchezza sia centrale in questo momento, che il tema della ricchezza sia di grande attualità, ce lo dimostrano anche questi dati che adesso guardiamo insieme. Sono dati diffusi da Altrata a giugno scorso. Altrata è una società di ricerche scientifiche che si concentra proprio sulla popolazione più facoltosa del mondo. Allora, guardiamola insieme, perché il 2022 è stato un anno importante per l'Italia. È il primo anno in cui l'Italia entra nei primi 10 posti della classifica delle nazioni con più miliardari, entra al 10° posto a pari merito con la Francia, anche se i nostri miliardari sono un po' meno ricchi di quelli d'Oltralpe, loro hanno 294 miliardi di dollari contro i nostri, si fa per dire, 207 miliardi. È una classifica, vedete, che in cima agli Stati Uniti, seguita poi al secondo posto dalla Cina, che conferma insomma una crescita economica importante. Poi la ricchezza insomma si è anche concentrata in alcuni piccoli ma determinanti paesi, vediamo al 7° posto ad esempio la Svizzera. Allora professore, mi viene da chiederle se questa è la fotografia del capitalismo, l'immagine plastica della globalizzazione o la presa d'atto definitiva che le diseguaglianze vanno avanti e non si fermano.
2: No, è una cosa seria, cioè, è una immagine del capitalismo, non è l'unica, perché il capitalismo è tante cose, però ci dice una cosa importante, che se noi non lavoriamo sulle diseguaglianze è la democrazia che va in crisi, non solo l'economia, è il patto sociale.
1: Dottoressa, è d'accordo, va in crisi la democrazia?
0: Sì, sono d'accordo, anche se il rischio è che i ricchi del mondo, soprattutto coloro che hanno da temere qualcosa sulla sicurezza nel loro paese, facciamo finta i russi, vadano a mettere le residenze nei luoghi dove stanno tranquilli. Da ciò la Svizzera, poniamo, o da ciò la Gran Bretagna, eccetera. O per certi aspetti, non i russi, altri, magari gli Stati Uniti di provenienza Sud America. Allora, è un tema serio, i dati sulla concentrazione progressiva, sulla ricchezza e sull'accrescimento di ricchezza sono drammatici, sì, e molto a favore di chi ce ne ha già tanti,
1: sì,
0: che ha gli strumenti per farli rendere di più, o l'accesso ad alcuni diciamo, modi, luoghi, i private equity, sì, l'alta finanza.
2: Perdoni. Perché no, no, niente, perché un dato interessante che qui non si vede, però che è molto studiato, ad esempio da Thomas Piketty, questo grande economista, cioè era famoso economista, che ciò che sta aumentando negli ultimi anni è la distanza fra l'un per mille più ricco e tutti gli altri.
0: Certo.
2: Sì. Cioè, quindi sì, non è soltanto la distribuzione, per così dire, la disuguaglianza media.

0: è questo tipo di diseguaglianza. Si stanno, diciamo, staccando, allontanando i ricchissimi dal resto del mondo. E questa è una nuova dimensione della diseguaglianza, molto importante.
1: Di ricchezza continuiamo a parlare tra poco, anche perché siamo in un mondo che narra, che racconta ancora la ricchezza come un mito, come un obiettivo da raggiungere a tutti i costi, ma siamo anche in un mondo che si sta chiedendo se la crisi che attraversiamo la debbano pagare i ricchi. E che cosa direbbe questo mondo oggi a un giovane ricco che decide di lasciare tutto per seguire Gesù? Parliamo di tutto questo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
10: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Siamo partiti dal brano di Matteo che racconta l'incontro tra Gesù e il giovane ricco. Stiamo parlando di ricchezza, di uso della ricchezza, di povertà e di equità sociale. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con l'imprenditrice e manager di successo Marina Salomon. Professore, riprendiamo la riflessione proprio da quello che diceva lei su queste diseguaglianze così crescenti e vediamo un dato della rivista statunitense Forbes. Guardiamolo insieme, perché ci dice che i miliardari nel mondo sono 2.668 e tutti insieme detengono un patrimonio di 12.700 miliardi di dollari, che è pari a 3 volte il prodotto interno lordo di 55 nazioni africane, tutte insieme ovviamente, che aderiscono al Trattato di Libero Commercio Continentale Africano. Ma non è finita qui, perché Forbes ci dice che il 60% di questi super ricchi ha ereditato il patrimonio da qualche familiare. Professore, arrivo subito da lei perché questo è un tema che so le sta molto a cuore.
0: Sì. Sta a cuore perché noi da anni lavoriamo anche qui, e nel mio lavoro anche di ricerca, su questa differenza tra il capitalismo della rendita e il capitalismo dei profitti. Cosa voglio dire? Quando il capitalismo del Novecento viveva di profitto, cosa significa profitto? Che io vivo oggi con quanto faccio oggi, sì. Perché il profitto è un flusso. Quando invece si comincia a vivere oggi con le rendite per ciò che ho fatto ieri, quindi il capitalismo si sposta dal profitto alla rendita, le cose diventano molto diverse. Tanto che il maestro, diciamo, di Marx, che è questo economista inglese David Ricardo, diceva che il conflitto del capitalismo sarebbe stato non tra lavoratori e capitalisti, ma tra renditieri e tutto il resto. Perché secondo lui le rendite avrebbero schiacciato tutti verso il basso. E dopo 200 anni da David Ricardo, questi dati fanno vedere che c'è un problema di rendita nel mondo molto pesante che rischia di schiacciare imprenditori e lavoratori insieme verso il basso.
1: Ma una grande ricchezza ricevuta in eredità rappresenta anche una responsabilità, e il tema della responsabilità potrebbe essere centrale all'interno di una famiglia in cui vive il giovane ricco che ha deciso di lasciare tutto per seguire Gesù. Suo fratello, deluso e anche un po' arrabbiato, che cosa direbbe a questo San Francesco del terzo millennio?
12: Vigliacco, ha aspettato la morte di nostro padre per mollare tutto e lasciarci nei guai. Fossi ancora vivo, lo fulminerebbe con uno sguardo, papà. Come già aveva fatto quella volta che lui era venuto a chiederci un po' di tempo. 6-7 mesi, perché aveva bisogno di ascoltare, di capire, di riflettere. Ma cosa devi capire? Abbiamo avuto una grande fortuna nella nostra vita. E questa fortuna è anche una responsabilità. C'è un'impresa di famiglia da mandare avanti, un'azienda alla quale nostro nonno e nostro padre hanno dedicato le loro vite rendendola grande. 80 famiglie, 80 dipendenti che nei momenti più difficili hanno fatto i sacrifici insieme a noi per non perdere nemmeno una commessa. Ed è grazie ai successi di nostro nonno e di nostro padre che noi abbiamo fatto una vita splendida da bambini, da ragazzi. Una bella casa, le vacanze in montagna, al mare, le macchine che volevamo. Ma cosa vai cercando, eh? Noi abbiamo fatto di tutto per lui. Gli siamo andati incontro in ogni modo per farlo stare comodo. Io mi sono accollato la responsabilità della produzione, chiuso qui in fabbrica dalla mattina alla sera. E a lui abbiamo lasciato il commerciale, così che poteva sentirsi libero di andare dai clienti, viaggiare, andare alle fiere. Ma cosa pensa? Che non piacerebbe anche a me mollare tutto? Cosa crede? Che per me non siano un peso le responsabilità, le decisioni da prendere, i conti che non tornano, le giornate che sembrano non finire mai? È troppo comodo. Scappare per andare in un monastero a pregare tutto il giorno e lavorare giusto qualche ora nell'orto. La vocazione, va raccontando. La fede. Ma qual è il problema? Qualcuno ha mai messo bocca nell'utilizzo che fai dei tuoi soldi? Vuoi fare beneficenza? Fallo. Nessuno ti dice niente. E invece no, te ne vai, non lavori, ma le quote della società le tieni per dividere i profitti con i più poveri, dice. Ma non puoi fare come ha fatto nostro padre, come fanno centinaia e centinaia di imprenditori credenti e praticanti che aiutano sì chi ha più bisogno, ma ogni giorno si preoccupano anche del destino della gente che lavora per loro. Non è anche questa una responsabilità da cristiani?
1: Una responsabilità, questo credo che sia un tema centrale, dottoressa Salamon. Vengo da lei perché penso che quella responsabilità imprenditoriale lei l'abbia sentita sulle spalle, l'abbia respirata.
6: Certo. Beh sì, io ho fondato la mia prima azienda 40 anni fa, non ho ereditato. Ero una studentessa. Brava. E mi interrogavo su cosa sarebbe stata la vita. E così ho cominciato arrivando a Roma con una borsa con dei campioni di camicie di seta e andavo in giro a venderle effettivamente. Il tema è vero e mi ricollego alle parole del professor Bruni, perché è infinitamente più semplice vivere di rendita che fare impresa. Il tema è di assoluta attualità perché, per esempio, i private equity offrono per acquisire delle aziende normalmente una 10 volte l'EBITDA, cioè l'utile prima delle tasse, degli ammortamenti e così via, degli interessi, degli oneri finanziari. Dunque offrono 20-25 volte gli utili netti ed è una tentazione in un passaggio generazionale. Certo. E quindi la vicenda che ha appena letto l'attore può essere di attualità. Io credo che il tema della responsabilità sia vero, serio, e per quanto mi riguarda è tutta la vita che me lo porto dietro e mi fa amare la storia di ogni persona che lavora con noi e il destino delle aziende.
1: Passiamo a un altro tema di cui parlava l'attore, sempre con lei prima, dottoressa, perché le volevo chiedere, lui parla di beneficenza, ma questo punto della storia, qual è il valore per un imprenditore di fare beneficenza? E donare soldi è sufficiente o bisogna fare dell'altro?
6: Allora, il valore esiste, noi abbiamo trasformato, poi arrivo alla seconda parte che è più difficile, abbiamo trasformato le nostre aziende in società benefit e abbiamo preso l'impegno di donare il massimo che la legge ci consente di inserire nei bilanci, che è il 10% degli utili prima delle tasse ad associazioni riconosciute. Ma non basta perché per ciò di cui parlavamo all'inizio, cioè in realtà tutto questo non cambia il mondo, veramente. Quello che cambia il mondo, secondo me, è mettere in gioco la nostra vita.
1: Professore?
0: Volevo fare una piccola nota su questa dimensione. Te ne vai in un monastero a pregare qualche ora e a fare un po' di lavoro nell'orto. Noi sappiamo che ancora oggi esistono persone che fanno queste scelte, ma non vanno nei monasteri a pregare, vanno perché ascoltano una voce. Cioè quella cosa lì del giovane ricco è una cosa molto seria, cioè non è che la gente va a fare e si ritira, incontri una chiamata e quindi la incontri, se fai il contadino lasci i campi, se fai il benedettore lasci l'impresa. E quindi per dire che c'è qualcosa di molto serio in queste vicende ancora oggi, di persone giovani, adulti, vecchi, perché non è un problema di età, che lasciano questo. Poi sul tema specifico della filantropia e della beneficenza, la filantropia aumenta le diseguaglianze, non le riduce. Stiamo attenti. Perché la diseguaglianza è ridotta dall'inclusione produttiva delle persone, non di gente che rimane fuori e viene assistita. Questo, quindi c'è un modo di includere anche con donazioni, ma la filantropia è tipicamente nordamericana. Tanto, come mai l'America del Nord ha inventato la filantropia e il

0: paese che ha le più alte diseguaglianze.
1: Le posso far vedere un dato proprio sulla filantropia inventata dall'America del Nord, perché Bill Gates e Warren Buffett hanno lanciato nel 2010 la campagna The Giving Pledge, la promessa di donare, se vogliamo tradurre, per incoraggiare proprio le persone estremamente ricche a contribuire con parte della loro ricchezza a cause filantropiche. Leggiamo i dati, perché ad oggi 250 miliardari fra i più ricchi del mondo hanno promesso di donare il 50% della loro fortuna in beneficenza. E Forbes stima che 25 fra i miliardari presenti in quella lista abbiano già donato un totale di 149 miliardi di dollari ad enti benefici. Ma nemmeno fatta a questi livelli, professore, la filantropia serve per la redistribuzione?
0: No, io non sto dicendo che è meglio, diciamo, tenere tutti questi soldi in yacht, ville, okay, che darli alle fondazioni. Questo non dico questo, ma è il capitalismo filantropico che è un problema. Cioè, la grande proposta della tradizione italiana e europea in economia non è stato lavorare per i poveri, ma lavorare con i poveri, includendoli nelle cooperative, nelle associazioni, imprese familiari. Cioè, la grande redistribuzione del modello europeo è il lavoro, non è la filantropia, perché includendo le persone lavorativamente si crea futuro per loro e per i figli. Quindi è il modello del capitalismo dell'elemosina che a me non piace, o compassionevole. Amo di più il modello europeo del welfare state, dell'inclusione produttiva delle persone.
1: Torniamo ai nostri due fratelli. Ma quel fratello che si sente responsabile delle ricchezze ereditate dalla famiglia, il nostro giovane ricco che vuole lasciare tutto per seguire Gesù, che cosa risponderebbe, che cosa direbbe a ciascuno di noi che forse fatichiamo a capire ancora oggi una scelta così estrema?
2: Ma voi ci credete o no in Dio? Il Vangelo per voi è soltanto una favoletta? Quando Cristo parla, secondo voi, parla solo agli altri? C'è stata una sera precisa ad un incontro di preghiera che io l'ho proprio sentito, Cristo, quelle parole le stava dicendo a me. Va, vendi tutto quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ero io il giovane ricco con cui Gesù stava parlando. Ero giovane, ero giovanissimo, mi sono spaventato e l'ho tenuto per me. Solo che quel pensiero non mi ha mai abbandonato negli anni. Quando poi ho iniziato a parlarne, la cosa che mi ha ferito maggiormente è stato che mi sono trovato contro proprio le persone che credevo avrebbero capito di più. Gli amici più stretti, la mia famiglia. Ma mi ci avete mandato voi in parrocchia sin da ragazzino. Eravate voi che mi trascinavate a messa anche quando a me non andava. Voi frequentavate, ascoltavate, foraggiavate preti, cardinali, vescovi. Una bella famiglia credente. Però poi quando ho iniziato a prendervi sul serio, allora no. Allora non andava più bene. Allora l'azienda di famiglia veniva prima di tutto, anche prima di Cristo. È arrivato San Francisco. Erano queste le battutine con cui chiudevate le prime discussioni. Ma io ci ho provato, Ci ho provato a fare la vostra vita. Mi sono laureato in economia e commercio proprio come vi aspettavate. Ho provato a fare la vita del giovane ricco, le macchine, i viaggi, le ragazze. Ho accettato di lavorare in azienda 9, 10, 11 ore al giorno, come faceva nonno, come faceva papà, come adesso fa il fratellone maggiore. Impegno, dovere, responsabilità. Soffocavo sotto il peso di queste parole. E trovavo respiro soltanto quando riuscivo a fuggire lassù dai miei monaci e da Dio, in montagna, a lavorare nei campi, seduto per ore nella penombra della chiesa, a pregare. Quella era, quella è la mia vita. E per non dare un dispiacere a mio padre ho aspettato che lui non ci fosse più per amore e non per vigliaccheria come adesso qualcuno racconta in giro. E per quale motivo poi adesso dovrei cedervi? Anzi, dovrei regalarvi le mie quote della società. Sono le mie, lo ereditate. E se sono mie, ho tutto il diritto di tenermele. E quello che ci faccio con i miei profitti annuali è affare mio. Lasciatemi libero di regalarle ai poveri. Lasciatemi libero di ascoltare la mia vocazione. Lasciatemi libero di seguire Dio.
1: professore, l'ha un po' commossa questo monologo?
0: Molto, molto, molto bello, anche molto vero, poi somiglia anche alle storie di tante persone, miei amici che conosco in prima persona. Questo che mi veniva in mente da dire, che in realtà la bellezza di questa nostra rubrica delle ragioni degli altri è che ci abitua all'esercizio empatico di vedere il mondo con occhi diversi, che non c'è una sola, non c'è un solo modo di essere cristiani. E tutte le volte che qualche cristiano comincia a dire il mio è il modo, questa è la Chiesa, nascono le eresie e gli scismi, cioè la capacità che ha la Chiesa di rimanere famiglia e di convivere con interpretazioni diverse dello stesso spartito del Vangelo, senza giudicare chi fa cose diverse. Qui abbiamo visto due storie, entrambe possibili, l'imprenditore che rimane imprenditore e porta avanti l'impresa come impegno civile cristiano e l'imprenditore che lascia per seguire una vocazione e diventa monaco. Sono entrambe possibili da rispettare.
1: Dottoressa.
3: Sì, io oltre che rispettare avevo voglia di immaginare l'ex imprenditore, direttore commerciale che mette i suoi talenti a servizio di un progetto di economia civile, appunto. Sì. No? Cioè, oltre che fare il monaco, ma lo dico perché io uso una parte del mio tempo per seguire progetti non legati al denaro. E mi ricordo una volta che con un amico di un ordine religioso, che non diremo quale, io dicevo, no, guarda, quelli sono imbucati, devi tagliare quei costi per il bene, per il tuo progetto. E lui diceva, ehi, sono un frate, non sono un me. E io dicevo, proviamo a mettere insieme le esperienze, perché il tema vero è che il progetto viva fra 10 anni. Usami per il mio sguardo. Sì.
1: C'è un progetto che le sta particolarmente a cuore, di questi per il bene comune che lei continua a costruire?
3: Sì, ce ne sono tanti, onestamente, perché adesso sono arrivata a usare metà del mio tempo. E quello che però mi stimola di più è il fatto che quando faccio le robe più semplici, per esempio io in Caritas lavoro agli empori alimentari, proprio un magazzino, carico frutta e verdura, imparo di più che dai consigli di amministrazione. Perché rifletto, ovvio che mi verrebbe da riprogettare tutto, però...
1: Anche da quel lavoro lì
3: sì,
1: prende...
3: Sì, ma proprio lì, perché quando osservi impari
0: questo,
3: di più.
0: Questo è un tema molto grande, perché secondo me una delle cause di declino delle elite, anche le elite imprenditoriali, è la mancanza di biodiversità.
3: Cioè,
0: quando le elite stanno sempre nei campi di golf, negli hotel a 5 stelle, fra di loro, perdono contatto con la vita di tutti e iniziano il declino.
1: Sì. Continuiamo a parlare tra poco di ricchezze, ma aggiungiamo un altro tassello. Parliamo di tasse, perché ci sono tanti super ricchi che hanno chiesto di cominciare a pagare più tasse. Tra di loro c'è anche un'italiana, l'abbiamo incontrata. Adesso ne vediamo un piccolo estratto, poi la pubblicità e poi torniamo in studio tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
0: Molto bene.
4: Io posso accumulare quanto voglio, ma se tu, il mio vicino, e il vicino del mio vicino sono in sofferenza, non c'è nessuna vittoria per me. C'è una perdita per tutti.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
6: So. Alla fine non è difficile.
5: No? Scola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Stiamo parlando di ricchezza e di uso della ricchezza, lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con l'imprenditrice Marina Salamon, e c'eravamo lasciati con la promessa di aggiungere un tassello, cominciare a parlare di tasse. E a proposito di tasse, vorrei farvi vedere questi dati per iniziare la nostra riflessione, perché incrociando i dati dell'Ocse, quelli del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, scopriamo che in Italia il prelievo sui redditi da lavoro, sommando tasse e contributo, possono arrivare a pesare complessivamente fino al 46,5%. Le rendite finanziarie invece vengono tassate al 26% e le successioni, ma solo per il valore superiore ad 1 milione di euro, subiscono una tassazione del 4%. Allora, professore, rispetto a questi dati, mi sembra ci sia un'evidente contraddizione, ma che cosa c'è dietro? Perché siamo arrivati ad un tipo così di tassazione?
0: Perché nel mondo esiste il potere, anche se non se ne parla. Cioè, non è che le leggi vengono da Marte o nascono dal nulla, nascono da rapporti di forza, e lì si vede chiaramente che i lavoratori sono sottorappresentati nel dibattito politico e pubblico, perché effettivamente, ma in generale non solo nella tassazione, la quota di valore aggiunto che va al lavoro è troppo bassa rispetto a quella che va alle rendite.
1: Dottoressa, ma secondo lei anche nella crisi economica che stiamo attraversando è il momento di tagliare le tasse per tutti, oppure di procedere a una redistribuzione del peso fiscale anche tenendo conto delle diversità?
3: Ma io sarei assolutamente, immediatamente a favore di una ridistribuzione. Pensate che, per esempio, noi proprio grattando qualunque normativa uscita siamo riusciti a dare a tutti i nostri collaboratori un premio aggiuntivo di 1.750 euro quest'anno, che era il massimo, ma voglio dire, bisognava mettersi a tirar fuori una parte dei buoni spesa, supermercati, ristoranti, un'altra parte la benzina, un'altra parte il contributo bollette. Tutto il resto, attenzione che ogni 1.000 euro distribuiti l'azienda ne spende 2.200-2.400, cioè vengono tolti al destinatario finale, al lavoratore. E per dirla ancora più drammatica, sulle rendite finanziarie, se qualcuno vende un'azienda posseduta da un'altra società propria di famiglia, è tassato all'1,25, non è tassato al 26, che è ancora peggio. Però, oltre al potere, alle lobby, che il professore ha appena citato giustamente, c'è anche un tema di capitali che vanno in giro. Esempio, perché Ryanair per tanti anni, quando compravamo i biglietti, ci arrivava la fattura, il conto dall'Irlanda? Perché hanno fatto una trattativa con gli irlandesi che, in cambio di posti di lavoro, vale anche per Google, vale per Amazon, per altri, gli hanno dato la tassazione, credo, al 10-12% a tutti quelli che mettevano la sede lì. E più o meno la Svizzera fa dumping in questo senso e così via.
0: L'Olanda.
3: Ecco, lei ne è molto più preparato di me. Quindi è un tema serio di mantenere i posti di lavoro collegandoli non a donazioni a fondo perduto,
1: sì, ho capito,
3: ma a una concorrenza fiscale che purtroppo esiste all'interno dell'Europa, anche nell'Unione Europea.
0: È questo che è un tema grosso.
1: Vedremo che cosa succede. Intanto però nel gennaio scorso 102 super ricchi hanno firmato un appello in cui c'era scritto che volevano pagare più tasse. Tra loro c'è una italiana, si chiama Giorgiana Notar Bartolo di Villa Rosa, è nipote del conte Paolo Marzotto, e il nostro Giorgio Brancia l'ha incontrata, e queste sono le motivazioni per cui vuole pagare più tasse.
4: Siamo a Milano, negli uffici di PFC, che è il Family Office, che in italiano sarebbe l'ufficio della famiglia, ma in realtà è una struttura sociale che gestisce il patrimonio del ramo della famiglia Marzotto, di cui io faccio parte. Una famiglia la cui ricchezza viene sicuramente dalle capacità e dallo spirito imprenditoriale di più generazioni, ma anche dalla collaborazione col territorio e dalla possibilità di creare questo valore dentro alle istituzioni di questo territorio. È proprio per il riconoscimento alla democrazia dentro la quale questo patrimonio è stato creato, è stato cresciuto, che ho firmato una lettera all'inizio di quest'anno, che è stata presentata a Davos, dei Millionaire for Humanity, che richiedeva ai governi del mondo di aumentare le tasse per quelle persone che possono permettersi di pagare di più. In questo senso, attraverso una ridistribuzione più equa della ricchezza si possono raggiungere degli obiettivi sociali e climatici che sono un'urgenza oggi nel nostro mondo. Io posso accumulare quanto voglio, ma se tu, il mio vicino, e il vicino del mio vicino sono in sofferenza, non c'è nessuna vittoria per me, c'è una perdita per tutti. nella mia carriera. Ho cominciato i primi 5 anni con questo atteggiamento rispetto al mio patrimonio. Non volevo sapere che ci fosse, volevo pretendere che non ci fosse, non volevo che le persone intorno a me lo sapessero. A un certo punto la realtà di quel patrimonio

0: Ha cominciato veramente a bussare alla porta con, da parte mia, una sensazione di non l'ho creato io e devo mantenerlo. Quindi lo vedevo un po' come una patata bollente che mi era stata passata e che dovevo passare alle generazioni successive. È stato poi che ho scoperto l'esistenza degli investimenti a impatto sociale e quello mi ha aperto una finestra, un mondo, perché oggigiorno si può investire non soltanto facendo soldi coi soldi, ma creando valore, un impatto che sia un impatto sociale o un impatto climatico. E in questo senso questa è quasi una lezione biblica dei tre soldi che vengono dati, che uno lo sotterra. Io stavo in qualche modo per sotterrare quel patrimonio passandolo semplicemente, invece l'ho messo a lavorare nell'idea di dire posso creare valore in questo passaggio e se non lascerò i miei figli ricchi quanto me o più ricchi di me, forse spero di poterli lasciare con un mondo migliore.
1: Bello. Professore, perché i governi faticano tanto a capire quello che Giorgiana Notarbartolo ha capito e spiegato perfettamente? Perché è così difficile far pagare più tasse ai ricchi?
2: Ma perché, diciamo, c'è un problema di promesse che si fanno ai ricchi quando si fa una campagna elettorale. Non tutti i ricchi hanno, diciamo, la lungimiranza. Questa giovane, tanto è bello che sia una giovane donna e giovane e italiana a dire queste cose, perché lei ha fatto un ragionamento, cioè non è semplicemente di sono buona, sono una persona generosa, mi commuovo quando vedo i poveri per strada, gli do i soldi. C'è una visione dietro questa storia, cioè c'è una teoria, diremmo noi, c'è qualcosa di più grande che non il singolo atto di bontà, e per questo motivo è bello ed è importante che inizino questo tipo di processi.
1: Diceva, io posso accumulare quanto voglio, ma se l'altro, il vicino del mio vicino è in sofferenza, non c'è nessuna vittoria per me, dottoressa.
3: È una persona bellissima, io credo che busserò alla sua porta per imparare da lei molte cose. Sì, il tema è serio. E, per quanto mi riguarda, il tema vero è come riuscire a offrire dignità e lavoro. Un esempio concreto, noi abbiamo 7 persone ucraine che vivono in casa con noi e poi tante altre madri con figli, prevalentemente donne con bambini ucraini, arrivate in città con cui siamo in rapporto e cerchiamo di accompagnare il loro percorso. Il punto vero è, per ciò che sto osservando io, che non basta offrire case o aiutare a, come dire, fare la spesa. Il punto vero è offrire lavoro dignitoso. E c'è un mercato del lavoro in Italia, per esempio, che è scorretto. E finché non ci metti il naso dentro, cercando di camminare a fianco delle persone che non hanno fatto la tua stessa vita, perché i privilegi che ho avuto io sono stati culturali, prima ancora che economici.
1: Professore, siamo alla conclusione, ma oggi se lei avesse davanti quel giovane ricco che non riesce a lasciare tutto per seguire Gesù, che cosa gli direbbe?
2: Direi, guarda, ti sei perso una cosa molto bella. Cioè, per avere qualcosa hai perso tutto. In fondo, la proposta di Gesù, che poi è la proposta delle grandi anime, è dire, qualcosa che tu lasci, in realtà, è come un laccio che tu tagli se lo lasci per poter volare. Quindi direi, vola. Chiedi tutto alla vita, che è il modo migliore per poter spendere la tua giovinezza, che è molto di più di un po' di ricchezza, un po' di reddito e un po' di soldi.
1: Allora grazie ad Adriano Pantaleo che ha interpretato così bene i nostri due giovani e ricchi fratelli, grazie a Marina Salamon per averci raccontato com'è un'imprenditrice che cerca di costruire bene comune, grazie al nostro professor Luigino Bruni come sempre. Noi torniamo sabato al consueto orario alle 15:15 qui a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
12: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani.

0: e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.

Anche le pietre hanno un loro linguaggio. Quelle della Santa Casa di Loreto narrano la storia sublime della dimora della Madre di Dio, che in essa ha ricevuto l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele ed ha concepito nel grembo virginale il Figlio di Dio, Gesù. In questa scritta il senso profondo dell'evento. Qui il Verbo si è fatto uomo.

La tradizione narra che la casa in muratura di Maria, posta davanti ad una grotta, fu portata in volo dagli angeli da Nazareth sul colle di Loreto. Oggi si ritiene che essa sia giunta qui per mare, al tempo delle crociate. Gli archeologi confermano che essa poggia senza proprie fondamenta sulla pubblica via. Le tre pareti originarie della casa sono tuttora segnate da graffiti che gli esperti reputano di origine giudeo-cristiana, cioè proprio come quelli riscontrati nei luoghi santi di Palestina. La Santa Casa, quindi, per la sua origine e per i suoi messaggi, è veramente un santuario biblico. Incarnazione del Verbo, risposta dell'uomo al progetto salvifico di Dio, santità della famiglia, dignità del lavoro. L'immagine della croce torna nel crocifisso ligneo duecentesco che orna, con ieratica severità bizantina, le semplici pareti originarie. La parte superiore della sacra dimora si è poi arricchita, tra il 3 e il 400, di numerosi affreschi di anonimi maestri umbro-marchigiani, concepiti con la spirituale intensità di antichi ex voto.

La prima immagine venerata nella Santa Casa fu un'icona bizantina raffigurante la Madonna col Bambino. Oggi la statua, scolpita su legno di cedro del Libano da Celani nel 1922, sostituisce quella trecentesca, distrutta da un incendio nel 1921. Forte è il contrasto fra la nuda essenzialità dell'interno della Casa di Maria e il raffinato merletto di candidi marmi che vennero a coprire l'antico muro in mattoni, rivestendolo come un secondo prezioso scrigno. Si innalza esattamente al di sopra della Santa Casa l'imponente cupola del San Gallo, segnalandola al visitatore. La basilica è stata edificata nel 1469 sul colle un tempo deserto per proteggere la dimora di Maria e dare ricovero alle masse dei pellegrini provenienti da tutta Europa. Lo proclama la sua struttura di sacro fortilizio. Nel 1487, infatti, Baccio Pontelli, per incarico di Innocenzo VIII, realizzò, contro il pericolo delle scorrerie dei pirati saraceni, un imponente camminamento di ronde che corona quattro absidi, in cui ha impresso la sua orma geniale Giuliano da Maiano. Qui lavorarono poi sommi maestri, quali Francesco di Giorgio Martini, Donato Bramante, Antonio San Gallo il Giovane, che provvidero all'abbellimento, ampliamento e consolidamento del tempio. Nel limpido cielo lauretano si leva, ampia ed aerea, ad evocare il volo evangelico della Santa Casa, la cupola che Giuliano San Gallo edificò in un solo anno, tra il 1499 ed il 1500, ispirandosi a quella fiorentina del Brunelleschi. Loreto è il santuario

Santuario degli Angeli. L'eterna eco del loro volo rivive nei dipinti di Melozzo da Forlì, realizzati tra il 1477 ed il 1478 nella Sagrestia di San Marco. Ognuno degli otto angeli raffigurati reca uno strumento del simbolo della passione di Cristo e tutti, per un luminoso gioco prospettico che crea un magico ritaglio aereo, sembrano incedere su di un cielo di invisibili cristalli.

Sotto ogni angelo siede, severo e meditabondo, un profeta che, avvolto in ampie vesti, esibisce il proprio vaticino, allusivo al simbolo della passione recato dall'angelo sovrastante.

Degli 8 episodi che dovevano illustrare nelle pareti sottostanti questo evento, fu raffigurato solo l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Nella sagrestia di San Marco, che racchiude una delle più splendide invenzioni decorative del Rinascimento italiano, simbolo, profezia ed evento storico salvifico si raccordano mirabilmente. San Giovanni Evangelista introduce la sagrestia di San Marco.

Gli otto angeli musicanti, eseguiti dal Signorelli nella sagrestia di San Giovanni, fanno da contrappunto agli angeli del Melozzo. Animati e caldi di colore, richiamano nelle vesti e nelle movenze le figure femminili del Botticelli. Sotto di loro appaiono i quattro evangelisti, alternati ad altrettanti dottori della Chiesa, assorti tutti nell'ispirata lettura dei testi biblici. Sulle pareti, cinque coppie di apostoli creano una mistica atmosfera di sacra conversazione. Nell'incredulità di San Tommaso, il Cristo, nella sua maestà e possanza, manifesta il trionfo della risurrezione dinanzi alla commovente figura del discepolo, trepido nel gesto di portare il dito al costato del Maestro. Capolavoro del ciclo è la conversione di Saulo, il quale, non ancora vinto, sembra puntare la spada verso il Cristo, raffigurato quasi fuori del tempo e dello spazio, all'estremo del dipinto. Il dinamismo del quadro, come improvvisamente bloccato, esprime l'intensità della folgorazione spirituale di Paolo. Sotto gli affreschi, gli splendidi armadi intarsiati, opera dei primi decenni del Cinquecento, richiamano con le loro illusionistiche profondità, cariche di oggetti diversi, lo studiolo di Federico da Montefeltro nel Palazzo Ducale di Urbino. Il lavabo, infine, coi due angeli ai lati, rivela il gusto toscano del suo autore, Benedetto da Maiano. Delle volte a botte costruite nelle cappelle absidali d'Antonio San Gallo il Giovane e ornate da rinomati artisti cinquecenteschi, rimane oggi solo quella dei Duchi d'Urbino. L'Annunciazione è un mosaico copia del dipinto dell'Urbinate Federico Barocci, che vi infuse il suo tipico, quieto senso religioso. Accanto ad essa gli affreschi di Federico Zuccari, compiuti nel 1583. Lo

sposalizio, di atmosfera insieme solenne e familiare. La Visitazione, che apre il ridente spazio di un paesaggio dai vivi accenti veneti.

il transito, l'assunzione e l'incoronazione che portano il segno della maniera romana del pittore. Gli stucchi del Brandani e gli intagli attribuiti al Venture completano questo angolo di arte tardo rinascimentale, tutta improntata al gusto e al genio Urbinate. Fu proprio un altro Urbinate, il grande Donato Bramante, a progettare, alla fine del 400, il Palazzo Apostolico per ospitare il personale della Santa Casa. In un disegno di Antonio Sangallo il Giovane si legge infatti: principiato per Bramante, guidato male per Sansovino, bisogna correggerlo. A questi eccelsi autori va aggiunto Giovanni Boccalini, che nella seconda metà del Cinquecento compì Loggiato Superiore, contratto Michelangiolesco. A metà del Settecento Luigi Vanvitelli disegnò l'avancorpo del braccio ovest con un più ricco ornamento. Ma si conserva comunque tuttora il solenne e darioso spirito con cui Bramante concepì l'opera, come un fraterno abbraccio che accolga i pellegrini.

La facciata, altro esempio insigne di stile tardo rinascimentale, è ispirata dal gusto e dalla cultura fiorentina, che traspare nelle limpide scansioni architettoniche che animano la candida pietra d'Istria. Fu realizzata su progetto del Boccalini, dal Ghioldi e dal Ventura e compiuta sotto il pontificato di Sisto V. E proprio a Sisto V, che elevò Loreto a diocesi, si rende omaggio con il solenne monumento bronzeo, considerato la più alta rappresentazione della sua ieratica severità e del suo fiero temperamento.

I bronzi bruniti, eseguiti tra il 1596 ed il 1610 nella fonderia di Recanati, rievocano episodi dell'Antico Testamento e fanno delle porte della facciata dei veri gioielli. La porta sinistra di Tiburzio Vergelli si fa ammirare per un fine modellato e i suoi deliziosi dettagli. La porta destra del Calcagni rivela un sicuro virtuosismo scultoreo.

La porta centrale, capolavoro dei fratelli Lombardo, contiene scene della Genesi di alto significato e rara perfezione. Persino la tragedia di Caino e Abele sembra stemperarsi nelle forme sdutte e allungate dei nudi, la cui raffinata plasticità richiama il cosiddetto edonismo formale del Cellini e del Giambologna.

corona la piazza il campanile, ideato da Luigi Vanvitelli e compiuto nel 1754. Al suo elegante e composto neoclassicismo si uniscono elementi barocchi, come il pinnacolo a cipolla, che svetta nel cielo lauretano.

il prezioso rivestimento marmoreo disegnato dal Bramante avvolge la dimora terrena di Maria come un prezioso reliquiario. Realizzato in tempi successivi da Andrea Sansovino, Rinieri Nerucci e Antonio Sangallo il Giovane, sostituì nel 1534 il precedente muro in mattoni trecentesco detto dei Recanatesi. Sibille profeti popolano le nicchie del monumento. Le sibille avrebbero anticamente vaticinato la nascita di un Salvatore, mentre i profeti, ispirati da Dio, preannunciarono la venuta del Messia. Sei bassorilievi marmorei celebrano poi i momenti trionfali della vita di Maria. La Natività è descritta con calda ambientazione familiare di stile tardo quattrocentesco da Baccio Bandinelli e Raffaele da Montelupo.

Anche lo sposalizio è opera di una coppia di artisti, il Tribolo ed il grande Sansovino, che scolpì la scena nuziale con armonioso disegno di ascendenza raffaellesca.

Suo capolavoro è però l'Annunciazione, che rievoca il mistero compiutosi nella Santa Casa. La perfezione delle forme e l'intenso sentimento religioso dell'opera si impongono allo sguardo del pellegrino che entra nella basilica.

L'Epifania, opera invece del Montelupo, contiene cenni esotici e popolarmente simpatici, come la scimmietta che accompagna col tamburello il devoto omaggio dei magi. Dopo l'austera atmosfera del transito di Maria, il vivace volo d'angeli della traslazione della Santa Casa, ancora opera del Tribolo e del Montelupo, completa lo squisito merletto marmoreo del rivestimento.

al concorso per la decorazione della Sala del Tesoro, destinata a custodire i ricchi e numerosi doni di papi, monarchi e semplici fedeli, parteciparono il Rini ed il Caravaggio. A loro fu però preferito il pomarancio che la ornata, tra il 1605 ed il 1610, con elementi di chiaro gusto tardo rinascimentale. Sei sibille e sei profeti sono collocati, insieme a elementi decorativi in cui le ricche dorature richiamano il tema cromatico dominante, a scandire il ciclo delle 10 storie della vita della Madonna.

Al tepore familiare della Natività seguono l'ampio impianto unico della presentazione al Tempio e le riminiscenze raffaellesche dello sposalizio.

All'Annunciazione, mistero continuamente rimembrato a Loreto, succedono la gradevole impostazione prospettica della Visitazione e i delicati particolari della fuga in Egitto.

degli Apostoli nel transito di Maria. Nella sommità della volta, il pomarancio dispiega le sue molto appariscenti scene aeree. L'assunzione di Maria, la traslazione della Santa Casa, l'incoronazione della Vergine. Si ha l'impressione di trovarsi al di sotto di un cielo popolato di personaggi che vivono una vita paradisiaca. Questa pittura celebrativa crea una delle più belle sale dell'autunno rinascimentale italiano, che ben si esprime anche nella crocifissione del pomarancio, ispirata, con un risultato più teatrale, alla maniera scura del Caravaggio.

La scuola delle Vergini è un quadro pregevole dell'atrio del tesoro, una preziosa galleria d'arte barocca, esaltata dal luccicare delle fastose cornici in legno dorato eseguite da Giuseppe Ciferri. La volta è affollata dagli stucchi barocchi di Francesco Selva, che rappresentano scene della vita di Maria e dell'Antico Testamento.

Dalla fine dell'Ottocento fino ai primi del Novecento furono ristrutturate e decorate, sotto la direzione dell'architetto Giuseppe Sacconi, le principali cappelle absidali per iniziativa della Congregazione Universale della Santa Casa.

Quella di San Giuseppe o Spagnola fu dipinta da Modesto Faustini sulla scia dei preraffaelliti. Con uno stile terso e limpidamente narrativo, rievoca la famiglia nella casa di Nazareth.

descrive il sogno di San Giuseppe assorto fra gli attrezzi di falegname. Racconta il ritorno dall'Egitto a Nazareth, celato agli sguardi di re Archelao dal manto steso dagli angeli. Raffigura la morte di Giuseppe, assistito da Maria e benedetto da Gesù, così come ogni cristiano vorrebbe. La cappella tedesca o del coro è artisticamente la più pregevole grazie al ciclo di affreschi di stile puriste di Ludovico Seitz. Spiccano lo splendido profluvio floreale dell'Annunciazione e l'articolata e studiatissima Adorazione del Bambino, magistrale trascrizione dell'omonima opera di Gentile da Fabriano nella sezione dell'Adorazione dei Magi.

Sulla parete sinistra, la crocifissione rimanda ai grandi maestri tedeschi del 4-500, come Dürer o Grüveland. Intimo sentimento religioso e singolare forza rappresentativa animano anche le scene della Passione, della Pentecoste e del Sepolcro fiorito della Madonna.

chiese dei crociati francesi in Terra Santa, in uno stile aperto agli influssi del simbolismo. La difesa di Nazareth dai musulmani da parte dei templari. Nelle altre due tele ha narrato due momenti del pellegrinaggio di San Luigi IX, re di Francia, al santuario nazaretano nel 1252. Il suo arrivo, mentre si inginocchia alla vista della basilica crociata, accompagnato da un nobile corteo. E il rito in Santa Casa, mentre riceve l'Eucaristia.

Nella volta l'affresco del Trionfo della Croce, ove uno studiato simbolismo sublima la mistica figurazione. Nella cappella slava, Biagio Biagetti ha raffigurato i due grandi santi della tradizione di quei popoli, Metodio e Cirillo, quest'ultimo intento a trascrivere i testi liturgici nei caratteri che portano ancora oggi il suo nome. I due santi sono ancora rappresentati dal De Witten, in ispirata adorazione della Madonna col Bambino.

Nella cappella polacca, la storia cristiana di quella nazione, tanto devota alla Madonna, è veristicamente celebrata nelle tele del pittore loretano Arturo Gatti. La rinuncia di re Casimiro alla corona, da lui offerta alla Vergine. L'entrata in Vienna dopo la vittoria sui turchi di un altro re polacco, Giovanni Sobieski. La vittoria di Piłsudski sui bolscevichi a Varsavia nel 1920. Sull'altare, infine, tra i santi polacchi, troneggia il Sacro Cuore.

Biagio Biagetti ha decorato, nel 1932, la Cappella del Crocifisso, ispirandosi al crocifisso ligneo scolpito nel 1637 da Innocenzo da Petralia. Un'opera barocca con ascendenze ispano-sicule, dai forti dettagli di spiccata pietà popolare. I fiotti copiosi di sangue che sgorgano dal corpo piagato, l'intensa espressività del volto del Redentore. Gli affreschi del Biagetti denunciano invece l'adesione alla corrente divisionista, accentuando i valori luministici, come nel candido sudario che avvolge il Cristo nella scena della sepoltura.

Il santuario di Loreto offre altre significative opere della pittura novecentesca. I dipinti di Carlo Donati, eseguiti nella Cappella Svizzera tra il 1935 e il 1938. La vetrata collocata nel 1951 nella stessa cappella, opera del monaco Berardo Fleurer, che glorifica la Madonna di Einsiedeln ed esalta il fecondo e pacifico lavoro del popolo svizzero. La pala con Maria Bambina e di Santi Gioacchino ed Anna, trascrizione in mosaico di un dipinto neoclassico settecentesco di Angelica Kaufmann.

Ancora pittura moderna per stile ed argomento nella Cappella dell'Assunta o Americana, opera di Beppe Stefanina, che celebra la glorificazione della Vergine Lauretana come patrona universale dell'aviazione. Sulla parete opposta, Pio XII proclama il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo. Impegnativa composizione a tutto campo, che sembra ispirarsi ai cieli del paradiso dantesco. L'Assunta, con i santi Giovanni Battista e Santa Caterina, domina in una superba pala d'altare a mosaico.

Sopra la Santa Casa, come vela accesa di vividi colori, si dispiega splendida e luminosa la cupola del San Gallo. Gli affreschi seicenteschi che vi realizzò il Pomarancio furono sostituiti da quelli di Cesare Maccari, che vi lavorò dal 1890 al 1908. Nella calotta il Maccari figurò i simboli delle litanie lauretane che da questo santuario si sono diffuse nel mondo cattolico. L'artista sublima il suo programmatico realismo in chiave allegorica, aperto sempre, comunque, alla seduzione scenografica e celebrativa dell'alto senso decorativo. Nelle lunette ad arco acuto ha rappresentato la Chiesa trionfante secondo la serie delle invocazioni a Maria Regina. La decorazione della calotta sembra secondare ed accentuare il movimento delle architetture, culminanti nel vano del lucernario, dove è raffigurata la Santissima Trinità. Nel tamburo, il pittore ha raffigurato le storie del dogma dell'Immacolata, con scene mosse da siepate, improntate ad un forte verismo storico che non disdegna però, nell'opera del Maccari, la sublimazione allegorica. Nello stesso tempo è pervaso da un vivo gusto per la monumentalità ed il decorativismo tipici dell'età umbertina.

Sotto gli archi sono raffigurati i santi e i papi che visitarono la Santa Casa a Nazareth e a Loreto. Si tratta del più grandioso ed impegnativo ciclo pittorico di soggetto sacro realizzato in Europa tra fine 800 ed inizi 900. A Loreto tutto parte dalla Santa Casa e tutto alla Santa Casa ritorna, perché ogni opera d'arte da essa è generata e ad essa, nei temi e nei messaggi, direttamente o indirettamente, si riferisce e rifluisce. Di contro alle nude e scabre pietre della dimora di Maria, consunte dai baci di milioni di pellegrini, riluce un'arte che si accende di bagliori nelle figurazioni pittoriche, nelle ideazioni architettoniche e nelle invenzioni scultoree. È questo tutto un inno alla Madre di Dio.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: Non so. Alla fine non è difficile, no?
0: Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo e le nostre...

0: signore maestre infioratrici.
1: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
2: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
4: Cominciamo.
5: Prego.

I miei nonni sono di origine greca, vengono da Patrasso, sono nati in Grecia ma da una famiglia italiana, quindi di origini italiane ma nati in Grecia. E quindi durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati fatti ritornare in Italia come profughi. Mio papà è nato appunto in un campo profughi a Torino e ha vissuto i primi 8 anni di vita nel campo senza mai uscire. Ho cominciato a vivere la sofferenza attraverso un lutto che è stato molto forte nella mia famiglia. E poi cambiando scuola dalle elementari alle medie ho cominciato anche a subire atti di bullismo. Io ero uscito per cercare dei nuovi amici perché quelli della scuola elementare li avevo lasciati. Insulti, schiaffi, prese in giro. E, ecco, in quel periodo è cambiato qualcosa nella mia vita, nel senso che la vita ho cominciato a non trovare più il senso di tante cose. E allora da quel momento in poi ho cominciato a sentire che non potevo essere debole, non potevo essere fragile, non mi potevo permettere di avere paura. E quindi da che ero un bambino sensibile ho cominciato a reprimere questa sensibilità e a non ascoltarmi più. Verso i 14 anni è iniziato il mio periodo di ribellione. Ho tolto subito Dio dalla mia vita. All'oratorio non ci volevo andare perché mi sembrava un posto da sfigati. Invece io che volevo essere forte, volevo essere un duro, non potevo mica andare all'oratorio. Ma di fatto poi lo sfigato ero io. E quindi i preti mi sembravano quelle persone che ti facevano la predica, che volevano dirti come dovevi vivere. E io, avendo vissuto quelle sofferenze, Non volevo che nessuno mi dicesse come dovevo vivere, dovevo capirlo da solo. Ricordo che ci sono stati momenti in cui proprio ho pensato che non avesse senso vivere. Per fortuna sono stati pochi attimi. Mia fidanzata mi ha chiesto se andavo a prendere lo zio, che tornava da un lungo viaggio. Lo zio era un prete missionario, era stato 20 anni in Africa, in mezzo ai Tuareg, nel deserto, e tornava per curarsi. Quando siamo andati a prenderlo, ho visto arrivare padre Michele, lo zio Barbone. Non era vestito da prete. E mi sono fermato ad osservarlo e l'ho guardato negli occhi e ho visto che aveva una pace negli occhi che io non avevo mai visto a nessuno. Lui allora aveva circa 53 anni, ma sembrava molto più vecchio, aveva il volto pieno di rughe, i capelli e la barba bianchi. Io però sono rimasto a guardarlo e lui si è avvicinato e si è presentato, mi ha detto: piacere, io sono Michele. Ecco, quello è stato il primo momento in cui uno sguardo mi ha raggiunto, uno sguardo diverso, uno sguardo che mi parlava di qualcosa che io non conoscevo. Mentre andavamo a casa, dopo aver lasciato lo zio, chiedo alla mia fidanzata: ma chi è tuo zio? Perché ha questo sguardo pieno di luce? Perché ha questa pace che io non riesco ad avere? E lei mi dice: ma non lo so, mio zio è un prete. Allora io penso: se tuo zio è un prete vuol dire che conosce Dio, io Dio non lo conosco. Allora voglio chiedergli chi è Dio. La settimana successiva la mia fidanzata mi telefona e mi dice, piangendo, che lo zio era morto. E mi disse: mi dispiace che non potrai più chiedere allo zio Barbone chi è Dio. E devo dire che questa parola mi ha raggiunto con un dolore nel profondo. Ho sentito che mi arrivava. Il giorno dopo la famiglia mi invita ad una serata di preghiera che si fa prima del funerale. Allora arrivo a Torino davanti a questa cappellina,
ero abbastanza in ritardo, quindi mi affaccio in questa chiesa, la chiesa era piena, la mia fidanzata era seduta vicino ai genitori in mezzo, c'era posto solo davanti e non sapevo se entrare o rimanere fuori. Ecco, in quel momento ho deciso di entrare, mi sono seduto davanti e il sacerdote in quel momento espone l'Eucaristia sull'altare, che per me era nient'altro che un disco dorato, un pezzo di pane. Però mi viene spontanea una preghiera, mi viene da dire: Dio, beh, io adesso sono qua. Ecco, questo momento è difficile da descrivere. Io non ho avuto visioni, non ho visto Dio, non ho sentito voci, ma è arrivata proprio nel mio cuore la presenza di Dio e l'ho sentita in maniera fortissima. E in quel momento mi sono sentito veramente amato e per la prima volta amato per quello che ero. E allora ho cominciato a piangere e ho continuato a piangere per un bel po', però questa presenza di Dio mi è rimasta dentro. Sono uscito da quella cappellina sconvolto. E ricordo che feci questo pensiero. Io voglio vivere come dice il Vangelo. E quindi è iniziato il mio percorso di discernimento che poi mi ha portato nella comunità di Nuovi Orizzonti, prima come volontario e poi ad entrare nel seminario. Il giorno dell'ordinazione sacerdotale è stato un po', ecco, il compimento di questa chiamata che di fatto aveva radici lontane. Forse da quando da bambino chiesi a Gesù di venire a giocare con me. Ecco, adesso giochiamo in maniera diversa io e Gesù, però ecco, siamo insieme.

non sono né degli eroi né degli stupidi, sono delle persone normali. Io mi sento un uomo normale che ha ricevuto un dono inestimabile, però assolutamente normale. Non c'è Vangelo se non c'è condivisione, di fatto. E gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente diamo. È il donare gratuitamente che allarga il nostro cuore, di fatto. Altrimenti il cuore rimane chiuso, rimane con le sue cose, ma chiuso. E quindi ciò che non doniamo viene perso. Simone oggi è un prete felice. Ecco, posso dire che sono un prete e sono felice.

il tempo del seminario è un tempo dove, dice il rettore, le crisi ci devono essere, no? Perché altrimenti vuol dire che uno, diciamo, gli hanno fatto il lavaggio del cervello oppure è un po' strano, no?

Sono figlio unico, i miei hanno avuto un po' di difficoltà ad avere figli, quindi io sono nato dopo diversi anni di matrimonio. Nell'adolescenza le ragazze erano il mio interesse principale, le macchine e le ragazze. La moto è una cosa che mi aveva sempre affascinato e ero perfettamente consapevole che era anche strumento di seduzione, al di là della passione per la moto in sé, uno con la moto sicuramente c'ha qualche numero in più. Io il liceo l'ho fatto in una scuola privata dove papà mi mandò perché molti colleghi suoi avevano i figli lì. Quindi era un ambiente di borghesia medio-alta romana, insomma, molti figli di commercianti, di professionisti, dovevi sempre dimostrare di essere all'altezza. Io ambivo a diventare un professionista di successo che aveva una gran bella macchina, quella che si poteva permettere grazie ai soldi, una persona stimata, diciamo anche un po' temuta, mi sarebbe piaciuto, no? Che talmente bravo che la gente doveva tollerare i suoi difetti perché non se ne poteva fare a meno. L'inizio dell'università ha coinciso con l'inizio dell'esperienza dell'Azione Cattolica e nel gruppo di Azione Cattolica ho conosciuto una ragazza che, insomma, molto bella, molto affascinante. Sicuramente pensavamo al matrimonio, nel senso che eravamo grandi abbastanza da cominciare a fare qualche progetto. Il rapporto si è un po' sfilacciato, quindi si comincia a litigare di più, poi un tira e molla e poi alla fine ci siamo lasciati. Il ruolo di cappellano all'ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato il primo ed unico incarico che mi è stato dato. Io sono arrivato lì ed è stato per me un trauma enorme e ti cominci a porre tante domande: perché Dio permette che i bambini soffrano? Perché esiste quel posto? Se Dio è buono ed è onnipotente, perché a volte lascia che avvengano delle cose che sono per noi inaccettabili e incomprensibili? Quando vedo un genitore che magari il figlio, le cose stanno andando male o addirittura che il figlio l'ha perso e che comunque benedice Dio anche in quello, nella sofferenza, perché la fede non è un anestetico, no? Una persona che ha fede soffre come una che non ce l'ha, anzi forse a volte anche di più, però in quello confidare in Dio e vedere una pace che a volte si disegna proprio fisicamente sul volto di una persona che ha fede anche in una cosa assurda e intollerabile come la perdita di un figlio, a me quello mi aiuta, mi ha sempre aiutato. Intorno ai 27-28 anni ho avuto un grosso momento di crisi. Io ero già laureato, lavoravo come medico e avevo tutto quello che uno potrebbe desiderare, però sperimentavo questa esperienza un po' strana che tu c'hai tutto ma ti manca sempre qualcosa. E in quel momento della mia vita ho incontrato questo sacerdote, Don Fabio Pieroni. Lui mi fece un po' da padre spirituale e lui apparteneva a una realtà che si chiama Cammino Neocatecumenale, diffuso in tutto il mondo, e mi invitò ad ascoltare le catechesi iniziali di questa realtà, per entrare in questa realtà.

0: io sentii che proprio il linguaggio era il linguaggio per me, era come se avessi trovato. Sai, come se tu provi dei vestiti, alla fine ti metti uno e dici, ecco, questo mi sta veramente bene, no? È proprio il mio, quello mi piace come mi sta. E quindi sono entrato in questa realtà del cammino neocatecumenale e da lì sono nate tante cose, anche la vocazione. Io quando avevo 17-18 anni un po' l'avevo sentita, però l'avevo ricacciata nel profondo perché iniziavo l'università, ero fidanzato, eccetera. Invece poi a 28 anni, quando ho iniziato il cammino, quel tipo di linguaggio, quel modo di fare, in qualche modo mi ha permesso di farla riemergere di nuovo e di portarla a frutto, diciamo. Nel corso di quegli anni, proprio di quei 3 anni in cui io ho combattuto con la vocazione, stavo proprio, diciamo, cominciando a lanciarmi nel mondo della professione, avevo avuto delle occasioni molto favorevoli, mollare quello stipendio altissimo non mi sconvolgeva più di tanto. La cosa che proprio facevo fatica ad accettare è il fatto di non poter avere una fidanzata e poi dopo progettare un matrimonio. Questa cosa proprio mi sembrava impossibile per me. E poi niente, poi il Signore a un certo punto mi ha in una notte di preghiera, dopo 3 anni, sì, no, forse, tira, molla, è come se veramente in una notte, pregando e leggendo la parola di Dio, come se mi avesse toccato una grazia. Cioè io la sera sono andato a dormire dicendo per me è impossibile, la mattina mi sono svegliato sapendo che quello era per me. La mattina dopo sono andato dal mio primario, ho chiamato i miei genitori, ho parlato con tutti, ho detto ragazzi, vi comunico che io a settembre vado in seminario, ma con una determinazione, una pace interiore, una serenità che non veniva da me. Quindi io sono assolutamente certo che questo che è avvenuto è stata una cosa, una grazia che mi è stata donata. Non è che ho fatto, molti mi dicono che coraggio, che io non sono affatto una persona coraggiosa di natura. E lì il coraggio è stato il coraggio del Signore che me l'ha donato con lo Spirito Santo, perché sennò io non mi sarei riuscito a decidere, non mi sarei smosso da quella posizione, insomma. Io alla mia ordinazione ho pianto tutto il tempo, e soprattutto il momento che mi ha toccato di più. E quando arrivi lì davanti al Papa, nel nostro caso noi siamo della Diocesi di Roma, siamo stati ordinati dal Papa, era Benedetto XVI, e io mi sono inginocchiato, lui mi ha appoggiato le mani sulla testa, c'era un silenzio, un tempo lungo, e lui anche le ha proprio come un po' premute, no? Cioè come se veramente ti volesse trasmettere lo spirito in quel momento dell'imposizione delle mani.
1: Prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Sono molto grato a chi in qualche modo dà qualcosa per aiutarci, perché altrimenti noi non potremmo vivere. E per me è anche una responsabilità, no? Cioè che ci sia qualcuno che, avendo fiducia nel fatto che noi sacerdoti, la Chiesa fa qualche cosa che è un bene per la società, che è un bene per gli altri, ci mette del suo per aiutare. Questo sono molto grato e mi dà una responsabilità, nel senso che il giorno che mi viene in mente di non compiere in pieno la mia missione, ci sono tanti motivi per dire no, io devo fare quello che faccio, lo devo fare al meglio, perché c'è anche qualcuno che crede in noi, c'è qualcuno che ci mette del suo perché ci sia qualcuno che fa quello che io sto facendo adesso. Sento che questa è la mia vita e quindi questo mi riempie profondamente, mi fa sentire realizzato, non vorrei fare nient'altro nella mia vita assolutamente.

0: grazie, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana, oggi, anche oggi, tante novità dal mondo della medicina. Inizieremo parlando di sale, bene sì, un ingrediente è spesso usato, tutti i giorni lo usiamo nelle nostre cucine, ma in eccesso può diventare davvero un problema. E a proposito di sale, parleremo di pressione alta, il killer silenzioso, bisogna fare attenzione, vi diremo anche le novità terapeutiche ed ancora parleremo delle manovre salvavita fondamentali per quanto riguarda quando una persona sta davvero in difficoltà. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Oggi iniziamo parlando di sale, è l'ingrediente più comune nelle nostre cucine, ma certamente quello più discusso, soprattutto quando si parla della nostra salute, perché un eccesso di sale può contribuire ad avere problemi sul nostro sistema cardiovascolare, ma non solo. A tante domande risponderà il dottor Stefano Filipponi. Benvenuto,
1: buongiorno,
0: caro
1: Monica,
0: dottore.
1: Grazie.
0: Io ricordo che è dietista e fitoterapeuta e referente nutrizionale del reparto di chirurgia epatica all'ospedale Cisanello di Pisa. Allora, vorrei partire proprio da qui, dalle brutte notizie, diciamo così. Perché noi forse ne mangiamo anche troppo di sale, ne aggiungiamo in abbondanza. Allora, a questo punto, perché noi dovremmo abbassare la nostra dose giornaliera di sale?
1: Allora, sicuramente andare ad abbassare l'utilizzo di sale giornaliero contribuisce a lavorare sul fattore di rischio delle malattie cardiovascolari, quindi tutto quello che è ictus, infarto, pressione arteriosa, e quindi lavorare in via preventiva su queste patologie che sono ancora la prima causa di morte a livello globale.
0: È vero, sono la prima causa
1: non
0: di morte.
1: Non da meno è anche quello di lavorare su un fattore di rischio del tumore dello stomaco, anche se in via secondaria il sale ci influisce perché il responsabile principale è il batterio dell'Helicobacter pylori.
0: Questo sì. Allora, noi oggi vi daremo insomma delle indicazioni anche molto pratiche, anche come sostituire il sale, perché noi insomma, come dire, il cucinare, come gli alimenti ci piacciono e sappiamo di qualcosa, però ci sono delle strategie che noi possiamo adottare. Allora, a questo punto, quanto sale noi possiamo mangiare e consumare al giorno?
1: Allora, l'OMS ci dà una dose limite sostanzialmente, che è quella dei 5 grammi. Ora, 5 grammi di sale, che equivalgono in misura pratica a un cucchiaino da caffè, corrispondono all'incirca a 2 grammi di sodio. Ora, se consideriamo che la media italiana di utilizzo di sale è di circa 10 grammi, forse qualcosina in più, capiamo bene perché è importante ridurlo.
0: Per cui stiamo parlando di sale aggiunto.
1: Sale aggiunto.
0: Cioè quello che noi quotidianamente, magari per condire l'insalata, per condire qualsiasi cosa, insomma, aggiungiamo il sale, non considerando il fatto che magari alcuni alimenti di per sé hanno il sale insito proprio all'interno dell'alimento. Ma lo dovremmo togliere del tutto il sale? Oppure ci sono degli aspetti positivi, degli effetti positivi del sale, dottore?
1: Allora, diciamo che in linea di massima meno sale usiamo e meglio è, quindi se riusciamo a eliminarlo del tutto male non ci fa, ne guadagniamo tutti in salute. Altro discorso, altro leggermente diciamo un discorso differente è per il sodio in sé per sé, perché il sodio essendo un microminerale a noi ci serve, però se consideriamo che quello che troviamo all'interno degli alimenti è già più che sufficiente per il nostro fabbisogno, capiamo che il discorso di doverlo aggiungere viene un pochino meno.
0: Allora, non a caso noi qui sul tavolo abbiamo diverse varietà di sale. Vanno anche molto di moda.
1: Sì,
0: no?
1: Sicuramente.
0: Prendere il sale
1: diciamo,
0: di
1: l'effetto
0: Maiano,
1: visivo
0: quello rosa,
1: è l'effetto importante.
0: Certo, anche per il marketing, diciamo
1: certo,
0: così.
1: Sicuramente.
0: Allora, ha un suo perché, cioè questi diversi tipi di sale, quale consiglierebbe se c'è un sale migliore rispetto ad un altro?
1: Allora, c'è qualche varietà di sale leggermente migliore. Come dicevamo prima, il sale rosa, in questo caso che ce l'abbiamo qui a disposizione, ma ci sono anche altre tipologie di sale a livello visivo, c'è il sale blu, c'è il sale nero. Mm-hmm. Allora, l'unico problema è che queste tipologie di sale nient'altro sono che il classico sale bianco, anche se hanno diciamo,
0: una colorazione
1: differente. Ci sono però dei sali che vengono consigliati anche a livello di prevenzione, le campagne preventive, che sono o il sale iodato, quello più conosciuto sicuramente che ora troviamo ampiamente sugli scaffali del supermercato, se no c'è il sale di potassio, ma sicuramente il sale iodato è quello migliore. Concettualmente parlando, in via molto sintetica, parte del sodio all'interno di questo sale è sostituito con lo iodio o quindi col potassio.
0: E ci sono, dottore, alcuni alimenti ricchi di sodio a questo punto, perché il sodio, no? Noi ci dobbiamo riferire al sodio, più ricchi che noi dovremmo limitare.
1: Ok, sicuramente sì. È entrata molto di moda, o comunque nel nostro quotidiano, la salsa di soia, che tendenzialmente è un alimento un pochino più orientale. Questa ne contiene veramente tanto, anche perché viene usata con poca parsimonia, viene utilizzata molto. Per quanto riguarda alimenti più frequenti...
0: Ecco, li stiamo leggendo in questo momento, sono tanti,
1: sì,
0: no?
1: Sono diversi. Nella nostra alimentazione, magari un pochino con più marcata frequenza, troviamo tutti gli insaccati, dal crudo,
0: certo,
1: alla bresaola, gli affettati, quindi crudo e bresaola, se no gli insaccati come il salame. Però ci sono anche dei prodotti che si prestano molto bene per una praticità di utilizzo, quindi i prodotti liofilizzati, il brodo vegetale banalmente, se no per ricadere un pochino più sul classico salmone, che sia affumicato o meno, affumicato ovviamente ne contiene una quantità maggiore, e poi... Per nostra disgrazia, tutti i formaggi a pasta dura, dal pecorino, al grana, al parmigiano.
0: E quelli light, cioè quelli considerati light, formaggi, anche loro sono ricchi di sale, oppure no, soltanto quelli stagionati? Noi dobbiamo porre attenzione su quelli stagionati.
1: Quelli stagionati ne contengono
0: una
1: quantità ovviamente maggiore, quelli light hanno una quantità di grasso minore, ma di sale comunque ne contengono abbastanza.
0: Anche loro?
1: Anche loro, purtroppo, sì.
0: Purtroppo anche loro. Allora, non è la saliera. Allora, abbiamo capito che non è la saliera, che anche quella, insomma, magari sull'insalata, noi abbondiamo
1: certo.
0: sull'insalata, però è il cosiddetto sale nascosto.
1: Sì.
0: Quello, insomma, abbiamo capito che già questi alimenti, no, di per sé bisogna fare attenzione, perché quando adesso va tanto mangiare il salmone affumicato.
1: Sì, sì.
0: E allora quali sono altri alimenti, no, che noi dobbiamo saper bene leggere l'etichetta a questo punto? A cosa dobbiamo fare attenzione quando leggiamo l'etichetta?
1: Beh, sicuramente l'etichetta ci dà delle informazioni che sono relative al prodotto che acquistiamo. Ora che abbiamo capito qual è la dose, diciamo sicura, chiamiamola così, come valore soglia, sappiamo che sicuramente un alimento inscatolato ne conterrà sicuramente di più, ma anche gli alimenti da forno pronti ne contengono sicuramente tanto. Il sale è un conservante, quindi ci dà la possibilità di consumare un alimento comprato magari a distanza di qualche giorno, mantenendo il sapore relativo dell'alimento.
0: Ma a cosa dobbiamo porre attenzione quando andiamo appunto al supermercato e compriamo dei cibi? Abbiamo detto, insomma, siamo una società molto viva,
1: molto viva.
0: Abbiamo sempre tanta fretta, e allora andiamo al supermercato e compriamo gli alimenti pronti. Nell'etichetta a cosa porre attenzione? Al contenuto di sale? Quanto deve essere questo contenuto di sale?
1: Sì, c'è proprio la dicitura sale, e sicuramente se riusciamo ad avere un prodotto anche scatolato così, tra virgolette, monoporzione, che sia al di sotto del valore di
0: uno
1: grammo.
0: Rispetto ai 100 grammi? Cioè, di solito le etichette sono base
1: per 100
0: grammi, no?
1: Certo che sì.
0: E deve stare sotto a un grammo?
1: Possibilmente sotto al grammo.
0: Sotto al grammo, e quello, insomma, significa un alimento che può andare bene.
1: Può andare sostanzialmente bene.
0: Sostanzialmente bene, abbiamo capito, insomma, più togliamo la saliera, più togliamo questi alimenti ricchi di sale, meglio è per la nostra salute. Allora, noi dobbiamo, comunque abbiamo capito che noi dobbiamo ridurre il sale. Però ci piace dare anche sapore agli alimenti che mangiamo. Per fortuna noi viviamo in un paese meraviglioso, ricco di spezie, di erbe. Allora ci aiuti in questo senso. Come possiamo ridare sapore ai nostri alimenti grazie alle spezie e alle erbe?
1: Sì, per quanto riguarda le spezie possiamo utilizzarle sia fresche che secche. I nostri piatti prevedono una marcata presenza di pomodoro. Okay? Il pomodoro si sposa molto bene per esempio con quelle sia fresche, per esempio l'aglio, il basilico, una pizza per esempio con il basilico sopra dà tutto un altro effetto, sia visivo, olfattivo, ma anche di sapore. Ci sono anche quelle secche più classiche, probabilmente più utilizzate, dal rosmarino, del peperoncino, del pepe. Queste sono tutte strategie che possono consentire di usare meno sale. Le spezie contengano sodio, però ne contengono una quantità relativamente bassa, e altri poteri insaporitori, quindi stesso sapore se non magari un pochino di più, con meno sodio.
0: Perché origano, rosmarino, vogliamo ripetere,
1: rosmarino.
0: Insomma, noi siamo ricchi di
1: in questo senso.
0: Sono tante le erbe che noi possiamo, le spezie che possiamo utilizzare non strane.
1: Certo,
0: non sono di altri paesi.
1: Direttamente del territorio.
0: Italiane, insomma, origano, rosmarino, insomma, il peperoncino, insomma, il basilico e l'aglio, il basilico magari in questo periodo, però si trova ancora.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Si trova,
0: facciamo
1: ancora
0: anche
1: si trova,
0: nonostante il freddo. E allora adesso rispondiamo a qualche domanda.
1: Sì.
0: Le scrive Carmen da Rimini e le chiede: chi fa sport su da moldo deve davvero integrare più sale oppure è un falso mito?
1: Allora, uno sportivo o comunque chi suda molto e fa comunque sport non per forza deve integrare con il sale aggiunto. Banalmente si potrebbe sopperire a questa necessità bevendo di più. Ci sono le acque minerali, quindi che contengono già al loro interno del sodio, e noi beviamo poco in generale, quindi aumentare la quantità di acqua bevuta in giornata ci consente di sopperire a questa necessità. Qualcosina di diverso può succedere nell'atleta. Un atleta è proprio una persona diversa da uno sportivo quotidiano che ha un lavoro e dedica un po' di sport, un po' di attività durante la giornata. L'atleta forse qualcosina possiamo integrarli, ma uno sportivo non importa.
0: Allora, il gusto, no? Il gusto è davvero, cioè, ci dobbiamo abituare un po' a cambiare. E è difficile cambiare i nostri gusti.
1: Sì.
0: E allora lei ci deve dare delle indicazioni pratiche per abbassare. Come ci possiamo abituare al consumo minore di sale, dottore?
1: Allora, le modalità di cottura ci vengono un po' in aiuto. Okay? Consideriamo che, dipendentemente da che tipo di cottura usiamo, l'alimento perde o mantiene determinate caratteristiche. Quindi una cottura di una verdura, per esempio, tramite bollitura ci leverà parte dei nutrienti, mentre tramite l'utilizzo di cottura a vapore la verdura mantiene i suoi microelementi, i suoi microminerali e quindi avrà un sapore più deciso, un sapore più marcato, e questo potrebbe aiutarci a non doverlo aggiungere successivamente. Quello che noi siamo abituati anche a sale di più perché quello che cuciniamo, che mangiamo, ha poco sapore. Quindi dobbiamo glielo forniamo noi sostanzialmente. E in più, ovviamente, come detto prima, le spezie, cominciare a utilizzare le spezie in cucina ci dà sicuramente
0: un aiuto. Un sapore diverso.
1: Un sapore
0: però,
1: diverso, ma comunque
0: aiuta.
1: Rinunciamo a parte del sale e quindi del sodio giornaliero a favore di un altro sapore decisamente.
0: Parliamo subito degli effetti benefici.
1: Sì.
0: Cioè togliere e diminuire il consumo di sale, quali sono gli effetti immediati che noi possiamo avere, dottore?
1: Allora, sicuramente a livello digestivo il soggetto si accorge subito, un effetto più marcato è quello di digerire meglio. Una cena, un pranzo troppo salato tende a far bere di più il soggetto e quindi avere più materiale nello stomaco e quindi magari a dormire peggio. Quindi il primo effetto sicuramente immediato è quello di digerire meglio. Nel lungo periodo sicuramente i valori pressori tornano a normalizzarsi, migliorano, sparisce del tutto l'ipertensione, e quindi questo è già un altro segnale fa star meglio il soggetto, che magari dorme anche meglio, e poi magari anche a livello estetico qualche gratificazione, perché il soggetto sgonfia.
0: Soprattutto per noi donne.
1: Sì, sicuramente il soggetto femminile è un pochino più attento a questa peculiarità, e quindi magari una riduzione della circonferenza a vita, gambe, fianchi. Sicuramente fa piacere.
0: Come no, assolutamente. Sì. Grazie
1: a
0: dottor Stefano Filipponi, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi. Abbiamo parlato di sale. E beh, adesso non possiamo non parlare di pressione alta. Io saluto e ringrazio il professor Claudio Borghi, direttore della medicina interna cardiovascolare, centro di eccellenza europeo per l'ipertensione arteriosa dell'IRCCS Policlinico Sant'Orsola di Bologna. E beh, io la prima cosa che faccio, metto proprio il sale su questa insalata. Allora, dobbiamo dire che parliamo di pressione alta, scherzando e ridendo, l'ipertensione è davvero considerata il killer silenzioso. C'è una percentuale abbastanza importante che io vorrei mettere davanti a lei, professore, perché quando si parla di pressione alta, ebbene il 49% delle persone tra i 35 e i 74 anni di età soffre di pressione alta. Un terzo non sa neanche di soffrire.
2: Certo.
0: Ecco, allora abbiamo parlato di sale. Io ho fatto questo gesto quotidiano. Mi racconta il rapporto che c'è tra sale e pressione alta,
2: professore? Il rapporto che c'è tra sale e pressione è un rapporto piuttosto stretto, perché aumentare il consumo di sale aumenta anche i valori di pressione. Dal punto di vista clinico, sostanzialmente esistono, diciamo, popolazioni che hanno una diversa sensibilità al sale, per cui c'è qualcuno i cui valori di pressione crescono molto in risposta al sale, qualcuno che è un pochino più resistente, ma in linea generale il sale innesca una serie di meccanismi che sono fatalmente dedicati ad aumentare i valori di pressione arteriosa. Quindi ovviamente il rapporto sale e pressione deve essere sempre interpretato in senso negativo.
0: Senso negativo. Allora partiamo dall'inizio. Cerchiamo di capire che cos'è la pressione alta, che cos'è l'ipertensione e perché è così pericolosa, perché a un certo punto diventa davvero un killer silenzioso.
2: La pressione alta è un aumento esagerato di qualcosa che per noi è vitale, ossia la pressione del sangue è fondamentale per fare funzionare l'organismo. All'interno dell'organismo ci sono vari punti di controllo, che sono soprattutto il cuore, il sistema arterioso e il rene, e fondamentalmente l'apparato neuroendocrino, sostanzialmente. Nell'insieme questi generano valori di pressione che sono per noi fondamentali per la vita. Il problema fondamentale è quando questi valori di pressione vanno al di sopra del livello considerato
0: range, poi parleremo
2: normale,
0: anche dei valori.
2: Perché l'aumento dei valori al di sopra del normale definisce un quadro di ipertensione che non è più fondamentale per il buon funzionamento degli organi, ma diventa potenzialmente dannoso. Perché è vero che una certa quota di pressione è indispensabile per fare funzionare bene l'organismo, è altrettanto vero che, come sempre, il troppo stroppia. Se noi andiamo troppo oltre, questo eccesso di pressione danneggia gli stessi organi che abbiamo ricordato in precedenza. Quindi fondamentalmente il problema sta solo nell'eccesso rispetto alla normalità.
0: Allora, poi ci darà le indicazioni quante volte noi dovremmo misurare la pressione, soprattutto a che età, insomma tante cose, tante indicazioni e come deve essere anche misurata la pressione. Però parliamo di sintomi. Abbiamo detto che insomma a volte noi non ci accorgiamo neanche di avere la pressione alta, però ci sono dei sintomi, dei segnali che ci manda il nostro corpo per dire attenzione. Quali sono questi sintomi?
2: Sì, come dice lei, nella grande maggioranza dei casi la scoperta dell'ipertensione è del tutto casuale, per cui noi ovviamente suggeriamo l'assoluta necessità di misurarsela.
0: Soprattutto per le donne in menopausa,
2: certamente,
0: professore.
2: In assenza di sintomi comunque misurarsi i valori di pressione arteriosa. I valori più comuni sono sostanzialmente la cefalea, una certa difficoltà a concentrarsi, una certa tendenza a un affaticamento precoce per le cose normali che noi facciamo tutti i giorni, e in alcuni casi, ad esempio, alcuni piccoli sintomi visivi oppure una sensazione come di avere la testa vuota. Sono sintomi del tutto specifici che spesso noi attribuiamo a ciò che facciamo durante la vita, allo stress, alle difficoltà della nostra vita di tutti i giorni, ma in realtà sono effettivamente segni che indicano che probabilmente c'è un problema sottostante di ipertensione.
0: Allora, cerchiamo di capire i valori. Allora, questi sono valori generici, lo vogliamo, sono anche perché anche i valori della pressione devono essere personalizzati, poi diventa anche da altri parametri. Però vogliamo dire in generale, professore, quali dovrebbero essere i valori della pressione normale?
2: Diciamo, i valori della pressione dovrebbero stare stabilmente al di sotto di 140-90, questo è assolutamente il limite invalicabile, anche se oggi giustamente tutti i documenti di consenso mondiali riportano un valore di 130-80 come limite superiore di normalità. Nei pazienti anziani possiamo tollerare 10 mm di mercurio in più, soprattutto per la sistolica, fino a 150, soprattutto per decidere un atteggiamento dal punto di vista terapeutico. Ma se vogliamo dare un valore pragmatico che abbia utilità per tutti, sempre al di sotto di 140-90 mm di mercurio, molto meglio se al di sotto di 130-80.

0: Questa è la fascia di normalità che tutti dovrebbero rispettare.
1: Allora, vedete, qua c'è un apparecchietto, l'avete riconosciuto a casa, immagino, tutte le nostre, soprattutto amiche, le signore che ci seguono sempre con tanto affetto, avete a casa un apparecchio del genere. Il professore, fra un po' adesso ci dobbiamo fermare per una piccolissima pausa pubblicitaria, ci dirà a che ora dovremmo misurare la pressione, quali appunto i valori, ma non soltanto i valori, anche una diagnosi più accurata, quali sono gli altri valori che noi dovremmo controllare, ebbene anche le novità farmacologiche, certo. Perché ci sono anche tante novità. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Claudio Borghi. Stiamo parlando di pressione alta. Il professore ci ha detto quali sono i valori in senso generale che non dobbiamo ovviamente superare. E beh, adesso però, a parte i valori, professore, che sono fondamentali per capire esattamente, certo, se soffrono di pressione alta o meno, sono fondamentali altri parametri? Cioè, quando si fa la diagnosi di ipertensione va vanno attenzionati anche altri valori, e quali?
0: Nella maniera più assoluta, perché l'ipertensione è, come si dice, un fattore di rischio. Questo rischio deriva in parte dall'aumento dei valori di pressione, in parte dal numero di compagni di viaggio, cioè quanti altri fattori concomitano con l'aumento della pressione. In generale, quelli più problematici sono l'aumento della glicemia, anche senza arrivare a una diagnosi di diabete, le alterazioni del profilo lipidico, quindi colesterolo e trigliceridi, le modificazioni dell'acido urico, che si sta palesando recentemente come un fattore di rischio aggiuntivo piuttosto rilevante, e le alterazioni della funzione renale, che sono tutti determinanti che possono contribuire alla progressione del danno cardiovascolare e quindi al rischio associato all'ipertensione. Quindi quando noi incontriamo un paziente iperteso, dobbiamo misurare i suoi valori di pressione, ma costruire una sorta di pacchetto generale che alla fine ci permette di esprimere un parere sul suo profilo di rischio, che certo, non sono soltanto i valori di pressione, sono i valori di pressione che interagiscono con i fattori di rischio concomitanti.
1: E questo è importante, appunto. Poi uno affianca una terapia, se c'è bisogno, certamente, personalizzata in base anche ad altri valori, non soltanto se una persona soffre di pressione alta. A proposito di misurazione di pressione, perché sono tante le domande che ci fanno i nostri amici che ci scrivono da casa, a volte diventa quasi un'ossessione, soprattutto per le persone anziane che se la misurano 10 volte al giorno. Allora, ci vuole dire, professore, quante volte al giorno ci dobbiamo ad una certa età misurare la pressione? Qual è il momento migliore per misurare la pressione, professore?
0: Dunque, sicuramente è sufficiente misurarsela una sola volta al giorno, non c'è bisogno di misurarsela in maniera ossessiva, a meno che non si percepiscano dei disturbi particolari oppure non si sia in una fase iniziale di titolazione della terapia. Quello che è importante di questo suo discorso è quante volte la dobbiamo misurare in una singola misurazione.
1: Ah, ecco.
0: Misurarla una volta soltanto è profondamente sbagliato. Il primo valore che generano gli strumenti, in particolare gli strumenti automatici, è un valore totalmente non attendibile, che è legato ad alcuni meccanismi della routine di taratura dello strumento. Bisogna misurarla almeno 3 volte, scartare il primo valore e fare la media degli altri 2 valori. Sul momento della giornata nel quale dobbiamo misurarci, il mattino è sicuramente meglio, perché è il momento in cui la pressione sale maggiormente. Ma nel caso in cui noi abbiamo riscontrato nella nostra vita che c'è un momento in cui l'aumento della pressione diventa più critico, scegliamo questo secondo momento, l'importante è che manteniamo sempre lo stesso, se no non avremo mai un sistema di riferimento per capire come si comporta.
1: È per cui è inutile.

0: misurarla, lei lo
1: ma
0: sa
1: nella
0: meglio
1: maniera
0: di me,
1: più
0: insomma,
1: assoluta,
0: tante persone,
1: nella maniera più assoluta, perché non la troveremo mai due volte uguali, perché fortunatamente la pressione è, come si dice, una variabile, certo. E questa variabilità della pressione è quella che ci permette di avere una vita attiva, di non essere degli automi.
0: Ecco, molti italiani soffrono anche di insonnia, hanno a che fare con qualche disturbo del sonno.
1: Certo, certo.
0: Il sonno, un sonno, come dire, disturbato influenza la pressione.

0: che soprasiedono al controllo della pressione si spengono e quindi la pressione tende a spostarsi verso il basso e non riceve più alcuna influenza negativa dall'esterno. Se noi interrompiamo continuamente questa fase con risvegli o con fasi, diciamo, di sonno più superficiale o addirittura non dormiamo a sufficienza per raggiungere un numero sufficiente di ore di questo tipo di sonno, questi sistemi di fondo restano sempre accesi e la nostra pressione resta alta anche durante la notte, generando un fenomeno che si definisce di non dipping, che significa fondamentalmente di mancata caduta notturna della pressione, che è molto deleterio dal punto di vista del rischio cardiovascolare e forse uno degli aspetti peggiori del profilo pressorio delle 24 ore.
1: Per cui dobbiamo curare anche il nostro sonno, la qualità del sonno è fondamentale per molti motivi, a maggior ragione per la pressione è alta. Parliamo di novità. Anche in questo caso, per quanto riguarda la pressione alta, ci sono tante novità terapeutiche. Quali sono?
0: Diciamo, possiamo riassumerle rapidamente, perché in caso contrario diventeremo ipertecnici e probabilmente noiosi.
1: Non facciamo un servizio.
0: Ecco. La prima grande novità è l'aumento esponenziale del numero di combinazioni di farmaci antipertensivi. Noi oggi trattiamo con efficacia i nostri pazienti con combinazioni di farmaci che stanno all'interno di una singola compressa. Quindi siamo stati in grado di ridurre in una compressa i farmaci che possono servire a un paziente senza distribuirli nell'arco della giornata. La seconda è la presenza di farmaci più selettivi per vecchi bersagli che noi conoscevamo, che però venivano trattate con molecole che, non essendo eccessivamente selettive, generavano molti effetti collaterali, quindi erano efficaci ma difficili da utilizzare. E il terzo, forse la più grande novità, sono farmaci di derivazione biologica, in particolare farmaci che sono in grado di silenziare il famoso RNA, che è uno dei meccanismi della nostra vita e che in questo modo tolgono di mezzo alcune proteine che aumentano il valore di pressione, e il grande vantaggio è anche una grande possibilità di miglioramento per tutti i nostri telespettatori, perché questi farmaci hanno intervalli di somministrazione mensili, possono essere somministrati a distanza di 3 o 6 mesi in forma iniettabile.
1: Una grande svolta.
0: Questa sarebbe una grande rivoluzione, certamente.
1: Anche perché, professore, c'è un orario. Allora, abbiamo detto l'orario, no? La mattina per la misurazione, e in questo caso un orario per assumere i farmaci della pressione?
0: Sì, questo è oggetto di una discussione feroce nel corso degli ultimi mesi, perché ci sono studi che vanno in una direzione piuttosto che nell'altra. Sostanzialmente i dati di maggior interesse portano un vantaggio maggiore per assumere la pressione e assumere la terapia antipertensiva il mattino, perché il mattino ovviamente si pone in una posizione che precede tutto il resto della giornata, a meno che per qualche motivo nelle misurazioni che un paziente può fare non riscontri valori di pressione soprattutto elevati durante la sera o durante la notte. Fondamentalmente credo che il momento migliore sia quello che si ricostruisce in maniera impeccabile rispetto al ritmo della nostra vita, perché il nostro grande nemico non è tanto quando prendere i farmaci, cioè il fatto di dimenticare di prendere i farmaci.
1: Esatto.
0: E se noi li sistemiamo dal punto di vista cronologico in un momento che non corrisponde a un attimo della nostra vita in cui possiamo riflettere sulla terapia, rischiamo di dimenticarcelo.
1: E a proposito di dimenticare il farmaco, io le leggo la domanda che le fa Ilario da Pordenone e le chiede: ho dimenticato di prendere la pastiglia per la pressione, ormai manca poco all'ora della dose successiva, posso prenderne due insieme?
0: Risposta telegrafica: no.
1: Ecco.
0: Se io mi rendo conto di non avere preso la compressa dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora da quando non l'ho assunta, lo posso fare, ma se arrivo a ridosso della dose successiva, ormai quel beneficio non lo posso più recuperare ed è meglio guardare avanti, come sempre nella vita.
1: È inutile. Allora, voi lottate da anni, professore, con l'aderenza alla terapia. Molte persone, soprattutto anziane, si alimentino, sbaglio orario, ecco. Come far sì, abbiamo capito che c'è una novità terapeutica importante, fondamentale, insomma andremo verso quella direzione, però come fare, come possiamo fare?
0: Beh, la prima cosa fondamentale è avere contezza dei propri valori di pressione arteriosa, quindi in qualche modo sapere qual è l'entità del controllo. La seconda è un ottimo colloquio con il paziente e l'informazione, spiegare il motivo per il quale è necessario assumere la terapia antipertensiva. Dal punto di vista tecnico-pratico, il rimedio più rilevante degli ultimi anni è quello del quale parlavamo in precedenza, le combinazioni di farmaci in una singola compressa, perché in questo modo invece che distribuire farmaci nell'arco della giornata, io prendo una compressa il mattino, me la posso ricordare facilmente. Poi ci sono una serie di ausili di ordine elettronico, tecnico, sui telefonini, sugli smartwatch, che richiamano, suonano, hanno tutta una serie di elementi.

0: che ci riportano ovviamente l'attenzione sulla necessità di assumere la terapia. Questi elementi insieme che oggi noi utilizziamo nella nostra vita, dobbiamo solo rindirizzarli alla necessità di controllare i valori di pressione arteriosa, credo che potrebbero ottenere un grande risultato.
1: Un grande risultato. Grazie, sempre un piacere, un onore averla qui, a professor Claudio Borghi, grazie. Adesso ci spostiamo e parliamo di un altro argomento molto interessante. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Luca Tortorolo, rianimatore del Dipartimento Emergenza Policlinico Gemelli di Roma, nonché la dottoressa Serena Copetti, infermiera sempre al reparto di terapia intensiva, sempre del Policlinico Gemelli di Roma. Perché lo vedete, oggi parliamo di manovre salvavita. Beh, tutti noi dovremmo imparare a fare queste manovre, effettuare dei corsi, perché ci sono appunto dei medici che devono insegnarci, però può essere fondamentale. Beh, la cronaca ogni tanto ci regala qualche notizia bella di qualche ragazzino che ha aiutato alcune persone, ha salvato la vita. Allora, io vengo subito da lei, dottor Tortorolo, perché entriamo nel concreto. Come innanzitutto si riconosce un arresto cardiaco? Qua abbiamo dei manichini, voi ci avete portato dei manichini su cui si fanno anche dei corsi.
2: Sì, assolutamente, questo è un manichino molto semplice, però sul quale si può facilmente imparare questo tipo di manovre. E il riconoscimento è semplice, dobbiamo essere semplici, sono momenti stressanti e quindi è fondamentale che le cose siano chiare e semplici. E se una persona perde coscienza e noi proviamo a stimolarla, quindi a richiamare verbalmente, a fargli uno stimolo doloroso e non c'è risposta, e vediamo che non ha una respirazione normale, quello sono già segni di arresto cardiaco, insomma. Quindi
1: bisogna intervenire, sì. Allora noi sfrutteremo la dottoressa che ci farà vedere nel concreto come si interviene. Allora, ci illustri che cosa si deve fare in caso di difficoltà, diciamo così.
2: Nel momento che ci accorgiamo che una persona appunto è priva di coscienza e a terra, ci avviciniamo, controlliamo la sicurezza ovviamente, perché l'ambiente, se c'è fumo, se ci sono problemi, ci dobbiamo allontanare con la persona. Invece se la situazione è sicura, ci avviciniamo e appunto lo stimoliamo, lo richiamiamo verbalmente.
3: Signore, signore, mi sente?
2: Se non c'è risposta né allo stimolo verbale né allo stimolo doloroso,
3: aiuto, c'è un signore che sta male.
2: Serena, oltre a richiamare l'attenzione di qualcuno perché ha bisogno di supporto, ha chiamato il 112 e lo ha messo in viva voce. Mentre l'operatore sta rispondendo, lei già fa delle manovre per vedere se, aprendo le vie aeree,
1: per cui bisogna alzare il volto.
2: Bisogna mettere un dito sul mento per anteriorizzare la mandibola e l'altra sulla testa, per fare una leggera estensione. Questo apre le vie aeree in maniera tale che vediamo se il respiro può partire, perché può esserci soltanto la lingua che è cascata indietro, che non lo fa respirare. E lei sta contando fino a 10 per vedere se il torace si alza. Il torace in questo caso non si sta alzando, quindi è confermata il sospetto di arresto cardiaco.
3: Portatemi un defibrillazione, iniziamo le compressioni toraciche esterne.
1: Questo è il massaggio cardiaco, che non si chiama
2: Esatto.
1: Ecco, per questo l'ho detto apposta, dottore, proprio per questo. È una compressione. Qual è la differenza?
2: La differenza è che il massaggio si fa alla spa. Compressioni, abbiamo appena sentito parlare di pressione. Esatto, siccome noi dobbiamo attuare una certa pressione, ci stiamo sostituendo al lavoro che fa il cuore, dobbiamo fare una certa pressione in un posto, una posizione per...
1: Dottoressa, dov'è la posizione?
2: È il terzo inferiore dello sterno, quindi nella parte inferiore dello sterno, e le compressioni, come vedete, Serena sta facendo con l'eminenza tenar, appoggiandosi con tutto il corpo, quindi le braccia sono bene distese e perpendicolari, perché in questa maniera le forze sono perpendicolari e vanno tutte sul cuore, che sta lì sotto lo sterno. Continua. E alternarle a due ventilazioni. Allora, le ventilazioni fanno schifo, da fare una respirazione
1: possono dar fastidio.
2: Quindi nel caso noi non vogliamo fare di fare le ventilazioni, continuiamo a fare le compressioni fino a quando? Fino a quando
1: il defibrillatore
2: ha portato il defibrillatore, o sono arrivati i soccorsi, o io non ce la faccio proprio più.
1: Certo.
2: Ok, quindi

0: Sono le tre situazioni.
1: Allora, mettiamo il caso in cui ci portano il defibrillatore. Okay. Come si usa? Fa tutto il defibrillatore?
0: Adesso, se vediamo Serena che apre...
2: È arrivato
0: apre...
2: il defibrillatore. Accendiamo, vediamo se funziona. E prendiamo le piastre.
3: Applicare gli elettrodi sul torace.
0: Lui ci guida.
3: Inserire il connettore degli elettrodi vicino alla spia lampeggiante.
0: Quindi Serena applica le piastre sul torace. E inserisce il connettore dove
3: applicare
0: ci ha detto
3: gli elettrodi. Inserire il connettore.
0: Ok. A questo punto la macchina sta facendo un'analisi.
3: Analisi del
2: nessuno
3: ritmo cardiaco.
2: Nessuno tocchi il paziente. Stiamo analizzando.
3: Non toccare il paziente.
2: Allontanatevi.
0: È importante in questa fase non toccarlo.
3: Scarica consigliata. Carica in corso.
0: Lui sta caricando l'energia che
3: paziente.
0: Ci serve a fare la defibrillazione.
2: Via io, via voi, via tutti, dobbiamo scaricare. Attenzione, pericoloso.
3: Scarica effettuata. In pausa.
0: E subito ricomincia a fare le compressioni, perché il defibrillatore a questo punto diventa un timer. Fra 2 minuti ci ridarà l'analisi e quindi ci interromperemo le compressioni. Altrimenti Serena continua a fare le compressioni sempre di qualità.
1: Fino a quando appunto non arrivano davvero i soccorsi.
0: Non arrivano i soccorsi.
1: E questo è certo, fino a quando appunto magari non arriva l'ambulanza e all'interno. Però già, vuol dire, questo è un salvavita. Chiunque può fare...
0: Assolutamente, fra l'altro ora qui perché per esigenze
1: televisive siamo
0: è chiaro che chi ha portato il defibrillatore è un'altra risorsa, quindi nel momento che qualcuno porta il defibrillatore quella persona può aiutare Serena probabilmente vedendo le anche se non ha fatto il corso, vedendo le compressioni che ha fatto Serena, continuare a fare le compressioni mentre Serena sta sta attivando il defibrillatore, perché è importante continuare le compressioni. Più si interrompono e più quella pressione di cui parlavate prima scende. E quindi meno ossigeno arriva al cervello e le conseguenze poi le sappiamo quali sono.
1: Fate un lavoro preziosissimo, fatemelo dire. Grazie, grazie di cuore al dottor Luca Tortoreto, grazie ovviamente alla dottoressa Copetti, grazie per averci portato ovviamente questo manichino e fatto vedere insomma come funziona queste manovre salvavita. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Il mio medico finisce qui, ma noi, lo sapete, torniamo domani sempre in diretta, sempre alle 9.45. Ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, buona giornata a tutti, a domani.

Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta di Montagnana in provincia di Padova. Il comune si caratterizza per la sua cinta muraria sormontata da ben 24 torri. Nel corso del programma visiteremo il centro storico, il magnifico Duomo, il museo civico. Poi conosceremo alcuni piatti tradizionali e le tipicità del territorio con in testa il prosciutto veneto DOP. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
8: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in un luogo fatato alla scoperta di Montagnana in provincia di Padova. Il comune si trova a 16 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. La città di Montagnana è conosciuta nel mondo per le sue possenti mura sovrastate da ben 24 torri. Tra i tanti riconoscimenti, Montagnana è anche bandiera arancione del Touring Club italiano. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Montagnana!

0: iniziamo il nostro itinerario a Montagnana con il sindaco Giampaolo Lovato e lo facciamo all'interno di questo palazzo storico e qui c'è proprio il cuore della Montagnana amministrativa perché siamo all'interno di questa bellissima sala del Consiglio Comunale. Ci presenti il Comune di Montagnana.
1: Montagnana è una città storica, Montagnana è una città medievale. Montagnana ha una cinta muraria completamente integra di circa 2 km, frastagliata da 24 torrioni poligonali alti 17 metri. A Montagnana si può entrare solo attraverso castelli, Porta Padova e Porta Legnago, oppure attraverso delle porte. Non ci sono altri accessi. Montagnana è molto ricca di storia. Già a Montagnana si trovava coi paleoveneti. Dopo Montagnana è diventato un piccolo borgo fortificato dei romani, perché era un punto di controllo sull'Adige. L'Adige fino al 589 passava per Montagnana. Dopo, improvvisamente, con la famosa rotta della Cucca, l'Adige si è spostato più a sud verso Badia. Quindi Montagnana si è sempre più fortificata, fino che nel 1242 Ezzelino III da Romano ha distrutto Montagnana e l'ha incendiata perché era la guerra tra il papato e l'impero. Montagnana parteggiava per il papato e quindi gli è andata male quella volta, però Ezzelino III da Romano ha voluto anche cominciare a ricostruire Montagnana e l'ha ricostruita con un famoso mastio che si trova a San Zeno, alto 40 metri, dal suo sommità è bellissima vedere tutta Montagnana e si arriva a vedere fino ai Berici e agli Eugani. Montagnana dopo è riuscita a scacciare Ezzelino III da Romano, ma però con l'aiuto dei Cararesi, quindi è passata sotto i Cararesi. Dai Cararesi poi è passata sotto ai Veneziani nel 1405. Venezia ha capito l'importanza di Montagnana e l'ha abbellita di ricchi palazzi. Forse il più bel palazzo è la Villa Pisani del Palladio, che si trova proprio all'esterno delle mura, davanti al mastio. Questa fa parte dell'UNESCO.

0: parlavamo delle mura, ma senz'altro un altro dei gioielli di Montagnana è il Duomo che domina la piazza.
1: Il Duomo, già col portale del Sansovino come si vede in pietra bianca, dopo entriamo, abbiamo due affreschi, cioè il Davide e la Giuditta. Questi sono affreschi che alcuni hanno riferito al Giorgione, tanti altri riferiscono che sono della scuola del Giorgione, ma sono due affreschi.
0: Ma che cos'è Montagnana per lei?
1: Montagnana per me, ecco, voglio dire una cosa, io ho fatto il medico a Montagnana per 40 anni. L'anno scorso, dopo la pandemia, alcuni amici mi hanno detto provi a fare il sindaco. Beh, ho detto dai, facciamo, vediamo. Potevo andare a lavorare in altri ospedali o anche in altre parti, ma non ho voluto abbandonare Montagnana. Per me Montagnana è qualcosa che ti tiene dentro. Abbiamo anche grosse, importanti manifestazioni. Cominciamo con la prima manifestazione, la più importante, la festa del prosciutto. È un prosciutto dolce. Un tempo si chiamava solo di Montagnana, adesso per questione di marketing si chiama prosciutto Veneto dopo. Dopo importante abbiamo il Palio, la prima domenica di settembre. Non è inventato come fanno tanti. Il nostro è un vero palio perché si correva proprio nel 1366 per onorare la sconfitta e la liberazione di Montagnana dagli Zenino III romano, però si correva in linea da Montagnana verso un paese qua vicino. Adesso invece lo corriamo sotto le mura. Quindi è proprio una rievocazione storica reale.
0: E possiamo dire che Montagnana è bella in tutte le stagioni?
1: Montagnana è proprio bella in tutte le stagioni, specialmente ecco d'inverno che ce la godiamo con la nebbia, ma vedo che adesso stanno ritornando tanti. Ma le dico solo un esempio, per il palio ho avuto una famiglia che è venuta dall'Australia perché era originaria di Zelino e quindi non so per che motivo è arrivata a Montagnana.

0: Sindaco, vogliamo concludere il nostro incontro con un invito.
1: Io sono innamorato di Montagnana e spero chi l'ha visto, chi la vede e chi la vedrà, ma soprattutto anche se uno vuole mangiare bene. Montagnana si mangia bene in tante parti.
0: Grazie Sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Montagnana in provincia di Padova.

0: E adesso coniughiamo la storia con le antiche mura di Montagnana che abbiamo qui davanti con l'itinerario della gastronomia e lo facciamo con Andrea Casumaro perché qui abbiamo un po' le tipicità e i prodotti di Montagnana. Quindi iniziamo a presentare questo itinerario.
1: Iniziamo dal prosciutto veneto, che è questo, che è il nostro fiore all'occhiello del territorio. Il prosciutto veneto fa parte di un consorzio che si chiama Berico Euganeo perché questa zona ha un particolare microclima e una tradizione della lavorazione della carne del maiale che fa in maniera che questo prosciutto diventi dolce.
0: E una delle vostre specialità è il prosciutto con la focaccia, e anche la focaccia è particolare.
1: Certo, la focaccia è particolare in quanto all'interno dell'impasto abbiamo una determinata percentuale di prosciutto veneto DOP. Questo fatto a seconda del disciplinare del prosciutto veneto.
0: Poi so che voi vi distinguete anche per la lavorazione proprio della pasta a livello artigianale.
1: Noi siamo produttori di pasta fresca, questa cosa è iniziata diciamo una decina d'anni fa. Una pasta fresca importante che noi facciamo sono le asagne col groppo, che è un termine dialettale che noi utilizziamo per definire questa tipologia di pasta che dopo diventa questo piatto. Le asagne col groppo è una pasta all'uovo interamente stirata e tagliata a mano. Un'altra tipologia di pasta che facciamo e che ci contraddistingue sono i bigoli fatti con il torcolo.
0: E poi abbiamo gli spaghetti.
1: Gli spaghetti, sì, che noi facciamo a mano con la nonna papera, con la macchinetta, quella che tutte le famiglie hanno e si fanno a mano. La peculiarità della nostra pasta è che, essendo all'uovo, è molto tenace e quindi tiene molto bene la cottura e anche se si cucina un minuto in più, comunque resta una pasta al dente.
0: E il piatto che ci ha preparato suo fratello, che poi è lo chef, come è condito?
1: Il piatto preparato che vedete è fatto con il sugo alla montagnanese, che è quello che va per la maggiore nel ristorante ed è il sugo che ci contraddistingue ed è fatto con il crudo, il pesto, il pecorino e il pomodorino ciliegina spadellato. È un sugo che è composto a freddo per cui il prosciutto veneto DOP non viene cotto e quindi si può assaporare nella sua integrità.
0: Un altro progetto importante che portate avanti è quello sugli orti.
1: Certo, allora noi abbiamo questo progetto che si chiama Ristorante con l'Orto ed è nato 5 anni fa dall'idea di utilizzare dei piccoli pezzettini di terra che magari le famiglie e anche noi non avremmo dato altra destinazione se non avere un po' di erba e quindi su questi piccoli pezzettini di terra facciamo delle produzioni di ortaggi.
0: Qui però nel territorio diciamo abbiamo anche i vini.
1: I vini del territorio sono vini importanti, in particolare abbiamo dei vini tradizionali come il bianco che è una garganega, che è un vino proprio tipico delle nostre zone. Poi abbiamo questo in particolare di Montagnana che è un merlot bello, rotondo, profumato, avvolgente. Ci spostiamo un pochino, andiamo nella provincia di Verona con una Valpolicella. Poi abbiamo il prosecco che è la glera spumantizzata ed è una cosa che si addice benissimo ai nostri piatti, al prosciutto crudo. E poi abbiamo lo scolè che è un uvaggio di Cabernet e Merlot, sempre dei colli euganei.
0: Vedo anche qui altre produzioni poi.
1: Sì, quelle sono sempre produzioni che fanno parte del progetto Ristorante con l'Orto e sono produzioni di frutta, per cui lì abbiamo dell'uva sottospirito e delle mele sciroppate.
0: Ma che cos'è Montagnana per lei?
1: Montagnana per me è il posto dove sono nato, il posto dove sono cresciuto, è il posto che mi piacerebbe che tutti prima o poi passassero una mezza giornata a vedere, perché comunque è un territorio che è denso di storia, di cultura, di tradizione, di belle persone, di convivialità, per cui è un posto veramente bello.
0: E qui abbiamo una veranda praticamente sulle mura, quindi mi racconti le espressioni dei turisti quando arrivano qui e mangiano davanti alle mura?
1: Allora, le espressioni dei turisti sono innanzitutto di meraviglia perché comunque mangiare con un panorama così non è una cosa che capita tutti i giorni ed è un calarsi dentro ad un territorio, perché i piatti sono naturalmente quelli del territorio e mangiare davanti alle mura vuol dire entrare, non solo fare un pranzo o una cena, ma entrare in una dimensione che è diversa dall'usuale.
0: Grazie Andrea, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta di Montagnana in provincia di Padova.

0: E adesso incontriamo Don Raimondo Sinibaldi, presidente della Fondazione Homo Viator Sant'Eobaldo, perché qui Montagnana è sulla Romea Strada e quindi dobbiamo parlare di questo tratto della Romea Strada.
1: Sì, la Romea Strada è un grande cammino itinerario di cultura e di fede che dal Mar Baltico arriva fino a Roma, più di 4.000 chilometri. Una realtà molto articolata, molto complessa, che attraversa 7 stati in Europa. Ma Montagnana è un punto nevralgico particolare perché qui arrivano 3 grandi percorsi della Romea Strada, cioè il cammino principale che scende chiaramente dal Baltico ed entra al Tarvisio in Friuli e poi passa per varie città e arriva qui, poi il percorso che viene dal Passo Regia a Brennero, quindi dal Trentino Alto Adige tramite la via Romea Vicenza e poi anche il tratto che viene da Verona alla via Romea Porcigliana. Quindi potremmo dire che Montagnana è un grande crocevia della Romea Strada perché c'è la via Romea Annia, la via Romea Vicenza e la via Romea Porcigliana che confluiscono e da qui inizia poi la via Romea non Antonana Longobarda che svalica gli Appennini e arriva poi in Toscana per poi dirigersi verso Roma.
0: E tanti pellegrini sicuramente arrivavano all'interno del Duomo.
1: Il Duomo è una realtà importantissima qui di Montagnana perché chiaramente era un centro catalizzatore dell'esperienza spirituale dei pellegrini, ma anche i molti monasteri presenti qui a Montagnana, come la chiesa di San Francesco, come la chiesa di San Benedetto, come anche tanti luoghi antichi di accoglienza qui a Montagnana, come l'ospitale della Natività ed altri luoghi, sono stati studiati anche dai ragazzi delle scuole di Montagnana che hanno fatto un lavoro di ricerca notevole, sostenuto da persone che hanno dato anche una piccola disponibilità per aiutare questi ragazzi a compiere questa ricerca.

0: anche in questo tratto ho visto una bella segnaletica.
1: La segnaletica è stata posizionata già alcuni anni fa, il comune anche si è dato da fare in questo senso alcuni anni fa e quindi è già tutto predisposto sia con grandi bacheche sia con frecce piccole. Chiaramente c'è una guida del Touring Club italiano che illustra tutto il cammino a piedi, una guida dell'editrice di ciclo che raffigura, rappresenta, illustra anche tutto il percorso che si fa chiaramente in bicicletta, quindi il sito internet che è stato anche adesso totalmente rinnovato recentemente, www.romeastrada.org, che chiaramente illustra per filo e per segno tutto quanto il percorso.
0: Grazie a Don Raimondo Sinibaldi e noi adesso andiamo ad incontrare una guida turistica del luogo per scoprire le altre bellezze di Montagnana.

0: E adesso all'interno del Museo Civico incontriamo Silvia Raimondi, guida turistica e anche presidente dell'Associazione Murabilia di Montagnana. Montagnana è una città, possiamo dire, fatata con queste mura, torri, il Duomo. C'è veramente tanto da vedere.
1: Certo. Siamo fortunati, c'è davvero tanto da vedere, una lunga storia che parte proprio dai reperti più antichi presenti qui all'interno del museo e che poi continua la sua narrazione attraverso i secoli e la possiamo vedere tranquillamente passeggiando per la nostra città.
0: Un museo che ha tante sezioni.
1: Sì, è un museo ospitato all'interno del complesso di Castel San Zeno, che è appunto la parte più antica di tutto il complesso murario che cinge appunto il centro storico di Montagnana. È un museo che si articola lungo 5 sale con reperti che vanno dall'epoca pre-protostorica in poi.

0: E qui ci troviamo nella sezione romana.
1: Nella sezione romana, il periodo romano è stato una delle grandi fasi della nostra città, il momento in cui probabilmente la città si origina, e credo che qui vicino a noi ci sia anche uno degli esempi più belli, insomma, di quel periodo, la stele di Postumulena Sabina, una stele funeraria commissionata da una signora per se stessa e per i propri congiunti più stretti. Ecco, un esempio senz'altro notevole, perché non è così semplice trovare strutture funerarie di questa tipologia nel territorio della Bassa Padovana.

0: la sezione dedicata alle ceramiche con reperti di epoca medievale e poi moderna. La sezione ceramiche ospita anche una mappa molto bella, una mappa della seconda metà del Cinquecento che serviva proprio per decifrare come i vari territori andassero a pagar decima e che ci dà proprio uno spaccato di come fosse già formata la nostra città nella seconda metà del Cinquecento, appunto, e la vediamo pressoché uguale a come la possiamo vedere oggi.
1: E una sala è dedicata ai due tenori di Montagnana.
0: Eh sì, Montagnana datti natali a questi due grandi personaggi, Martinelli e Pertile. La coincidenza è che entrambi nascono nello stesso anno qui a Montagnana nel 1885 e poi avranno nel corso della loro vita queste carriere internazionali di tutto rispetto. Basti considerare che Martinelli diventa l'erede di Caruso al Metropolitan e Pertile era uno dei prediletti di Toscanini, quindi senz'altro due pezzi forti del mondo lirico.
1: Adesso usciamo dal castello San Zeno e andiamo a presentare le meravigliose mura sormontate da 24 torri. Non tutte le città possono vantare una cinta muraria così importante.
0: Senz'altro, abbiamo la fortuna di avere una cinta completamente integra che va appunto a racchiudere il nostro centro storico. I pezzetti di cortina muraria sono intervallata, come diceva lei, da queste 24 torri che servivano da ulteriore presidio, da ulteriore difesa per una città che aveva un'esigenza di difesa molto forte. Montagnana si è trovata da sempre in un territorio di mezzo che quindi faceva un po' comodo a tutti. Era una terra fertile, una terra comunque accerchiata da una serie di fiumi, di strutture d'acqua, per cui chiaramente possedere questo territorio significava arrivare facilmente ad altri luoghi da conquistare, con cui commerciare, con cui scambiare, ed ecco perché una città relativamente piccola si è dotata di un apparato così imponente.
1: E abbiamo delle porte, Porta Padova, Porta Vicenza, Porta Legnago, dove c'è la meravigliosa Rocca degli Alberi.
0: Sì, sì, sì. Lungo la cinta di Montagnana si aprono quattro porte principali e due pusterle, quindi due, diciamo, aperture più piccoline. Delle quattro porte principali, due sono di epoca medievale, quella di Castel San Zeno o Porte Padova. Dall'altra parte della città, la superba Rocca degli Alberi, una magnifica costruzione che i signori carraresi di Padova fanno erigere tra il 1360 e il 1362 per difendere quel punto delle mura che era quello strutturalmente più debole e che, diciamo così, si affacciava sulle proprietà veronesi. Quel punto quindi andava difeso in maniera estremamente efficiente, si costruisce questa struttura bellissima, tanto bella quanto difficile da conquistare. Conquistare la Rocca degli Alberi era un'impresa quasi impossibile.

0: e montagnana ha una tradizione religiosa importante e questo è dimostrato dal Duomo che è meraviglioso e all'interno ci sono delle opere attribuite al Giorgione.
1: Senz'altro, abbiamo un meraviglioso Duomo intitolato a Santa Maria Assunta, la patrona della nostra città. Il Duomo si inizia nel 1431, si conclude la costruzione nel 1502, quindi un periodo piuttosto lungo per un paese così piccolo per riuscire comunque a dar stabilità ad una struttura molto imponente, alta e stretta, che quindi aveva bisogno di essere sostenuta in qualche modo. L'interno è ricchissimo ed è senz'altro uno dei vanti della montagnana che si affaccia al Rinascimento. Abbiamo questi due affreschi in controfacciata attribuiti a Giorgione, Giorgio da Castelfranco. La critica è abbastanza ormai concorde nel ritenere che la paternità possa essere di Giorgione, anche perché Giorgione ha lasciato un'altra testimonianza di montagnana, che è una veduta di Castel San Zeno, che purtroppo non si trova qui, si trova in Olanda, si trova a Rotterdam, ma comunque si dà menzione del fatto che il pittore di qui sia transitato.
0: Poi sull'altare abbiamo il Veronese.
1: Abbiamo Veronese, Paolo Veronese, che firma il contratto per l'esecuzione di questa sua trasfigurazione di Cristo all'interno di Palazzo Pisani, altra struttura meravigliosa presente a Montagnana, una villa palladiana, e lo firma nel 1555 e si impegna a consegnarlo per il Natale successivo del 56. Veronese in quella fase è un pittore che sta già un po' abbandonando la sua fase giovanile, sta già ricevendo delle commissioni importanti e il fatto che Veronese sia chiamato qui ci dà anche l'idea appunto dell'importanza della committenza montagnanese che riesce a richiamare pittori di una certa importanza in quella fase storica.
0: Montagnana è anche una città mariana, abbiamo tante opere che rappresentano la Madonna all'interno del Duomo, tra cui c'è questa statua antichissima della Madonna del Rosario.
1: Sì, la Cappella della Madonna del Rosario è uno dei gioielli del Duomo, a mio avviso. Spicca anche per la presenza di questa bellissima statua lignea, dai lineamenti forse un po' bizantineggianti, che leggendariamente proviene proprio dai territori della Grecia e che è stata poi, così sembra, portata verso Montagnana. C'è da dire che in quella fase della storia Montagnana era retta da un vescovo greco e quindi chissà che proprio attraverso la sua mediazione questa Madonna non sia arrivata verso di lui a noi.
0: E lì abbiamo anche una tela che ci riporta al miracolo della pioggia.
1: Accanto a questa cappella, senz'altro, si ricorda il miracolo della pioggia, questo miracolo che è avvenuto dopo che i montagnanesi si sono recati in processione ad un santuario qui vicino per chiedere la grazia perché non pioveva, la città era comunque assediata da pestilenze e al ritorno da questo percorso devozionale si inizia a vedere il cielo che s'oscura, appaiono questi nuvoloni, la pioggia finalmente arrivata può lavar via la malattia e riportare la serenità nella città.
0: E c'è anche la battaglia di Lepanto.
1: C'è anche la battaglia di Lepanto perché un numero di persone del territorio ha preso parte a questa battaglia combattuta nel corso del 1571, anzi l'epilogo diciamo sia il 7 ottobre del 1571, ecco perché nella parte superiore sinistra dell'opera si scorgono queste due figure femminili che sono proprio la Madonna del Rosario e Santa Giustina, che vengono ricordate il 7 ottobre, giorno della vittoria cristiana su Lepanto.
0: Siamo vicini Padova, non poteva mancare poi un altare dedicato a Sant'Antonio di Padova.
1: Certamente, senz'altro una devozione che ritorna, che è presente, dell'altare di Sant'Antonio.

Mi sento di far notare soprattutto la parte del transetto, quindi quest'abside, diciamo che ha questo movimento a conchiglia discendente e che si va a contrapporre all'abside dell'altare opposto, dove invece la conchiglia ha un moto ascendente.

0: poi dobbiamo uscire dal Duomo e arrivare a San Francesco.
1: Arriviamo a San Francesco, che probabilmente è la chiesa più antica presente all'interno del centro storico e che è una chiesa di non semplice datazione e di cui non è sempre semplice ricostruire le vicende storiche. I documenti che parlano della fondazione della chiesa danno una data, che è il 1350, che però non combacia esattamente con lo stile della chiesa, che sembra essere un po' precedente. Quindi è possibile che fosse una chiesa duecentesca, modificata poi nei secoli successivi. C'è il convento delle Clarisse all'interno, senz'altro sono delle suore di clausura, sono presenti dagli anni 60 e continuano appunto a reggere le sorti della comunità religiosa della nostra città.
0: Ma sono tante altre le cose da vedere qui a Montagnana. Il giro intorno alle mura è qualcosa di suggestivo, sono 2 chilometri di mura. Ma visto che lei è nativa anche di qui, che cos'è Montagnana per lei?
1: Per me Montagnana è la certezza che danno le mura nel momento in cui si va a fare una passeggiata attorno e si sente proprio tutta la potenza della storia, che è rassicurante ed è energizzante, direi. Cioè basta sentirsi un attimo giù, fare una passeggiata attorno alle mura e ti senti completamente in qualche modo consolato. Ci hanno protetto per secoli, adesso è ora che siamo noi a proteggere loro.
0: Grazie a Silvia Raimondi, e quindi Montagnana vi aspetta con tutta la sua storia. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Montagnana in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Roberto Farinella, Vescovo di Biella, il quale al termine impartirà la benedizione. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Affidiamo al Signore la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore, Lui che ha sopportato l'agonia del Getsemani, infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria,

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è incoronato con delle spine. È riconosciuta la sua regalità, ma si tratta di una presa in giro. Ma Gesù non oppone resistenza. Egli ci mostra così il senso della mitezza evangelica.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: è l'ora della
2: nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni loro consolazione.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo Spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Lo ha accolto poi tra le sue braccia. La invochiamo per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia. Chiediamo a lei di accompagnarli con la sua materna intercessione.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Gloria

o Maria, madre che ha visto il dolore imprimersi sui volti del mondo. A te ci affidiamo con le nostre fragilità e le nostre paure. Tu conosci il peso delle lacrime silenziose, la fatica

0: fatica di chi lotta ogni giorno, la solitudine di chi è dimenticato. Tu che hai accolto tra le tue mani il corpo piagato di tuo figlio, rivelaci la forza di trasformare il dolore in tenerezza, di curare le ferite del corpo e dell'anima con gesti di carità, di costruire ponti di fraternità dove regna l'indifferenza. Con la tua intercessione materna, donaci di portare la capacità di portare la luce di Cristo nei luoghi oscuri della sofferenza, di testimoniare la gioia del Vangelo con la nostra vita. Maria, conforto dei sofferenti, illumina il nostro cammino e guidaci verso Gesù, amore che guarisce ogni ferita e consola ogni dolore. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Viene fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia, quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo. C'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte. Andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti.

ai quali, quando si è adolescenti, spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Un prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro, aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. Quell'estate lì io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico, ma perché questo ha fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico, beh un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda, e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario, e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada, Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto, ok, Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30, 31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po', per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva a Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale, poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019. E ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni, correndo 42 km, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni il primo giorno di nove, i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 km il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi, la resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe, non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo, e questo a me fa molto bene, sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi, certamente grande, è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. Era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà. Come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però
per me tu sei libero, cioè

Puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara e quello mi fece molto piangere perché, mi emoziono ancora, capii che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, oh, non so, è preso così, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta litania dei santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte, e bellissimo, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma. E alla fine di questa lettera lui diceva che cosa Dio vuole dirci con questo evento. Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. E noi sacerdoti abbiamo il compito, innanzitutto, di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare, e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa, cioè non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande, che a volte mi rimprovero di non fare, è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera, cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

0: Alla fine è passato tanto tempo da quando sono arrivato. E domenica ci sarà il nuovo consiglio pastorale. Vi ricordate come avevamo cominciato?
1: I fedeli si aspettano una chiesa in gingheri per la festa del patrono. Non li possiamo deludere, no? Noi i fiori li dobbiamo dare, o no?
2: Fiori, margherite, rose, tulipani, frese, profumano le frese, coprono l'odore di muffa.
3: Che fiori! C'è l'impianto solo sfondato!
0: Siamo diventati una famiglia. Ne abbiamo fatta di strada. La parrocchia è fiorita. Sul gradino non inciampa più nessuno. Al campetto c'è sempre qualcuno che gioca. Qualcun altro ha imparato un lavoro, donando tanto agli altri.
4: Non può dire bene il tabernacolo, soprattutto in queste angolazioni.
0: Tutto è perfetto. Tutto in armonia.
5: Oddio, mi hanno preso! Oddio, mi hanno preso per Barcellona! Mio Dio, non ci posso credere! Cioè, mi hanno preso all'Erasmus, ti rendi conto? Oh,
6: wow!
5: Non ci posso credere, non lo devo dirlo a tutti.
7: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
8: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
5: Una balena! Vieni a vedere!
9: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
10: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
11: Il principe delle balene, domani in prima serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18.30.
12: In prima visione TV.
13: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
14: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
13: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
15: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
13: Non sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Mughi glielo dice a mamma.
1: Non facciamo una tragedia, no? Io stavo ragionando, questo Erasmus, per forza fino a Barcellona, non si può fare in Italia.
0: Scusa, zio, ma che dici? Cioè, l'Erasmus è fatto per questo, no? Per far viaggiare gli studenti.
1: E noi ti facciamo viaggiare in Italia, in Umbria, cioè sì, è una cosa straordinaria.
0: Cioè, dai, ma tu eri così contento quando ti ho detto che volevo fare l'Erasmus? Cioè, adesso che hai cambiato idea? Cioè, no, veramente, io non ti capisco.
1: Alice!
0: No.
1: Alice!
2: Don Michele, hai un minuto, per favore?
1: Sì, a proposito, io cercavo Bruno. Hai avvisato tutti che domenica c'è il consiglio pastorale? È una cosa importante.
2: Sì, ma c'è una notizia importantissima, Don Michele. Io e Angela abbiamo deciso di andare in Germania a cercare il figlio. Hai capito, Don Michele? Insieme! Insieme, Don Michele!
1: Tu e Angela insieme, e lei lo sa?
2: In che senso?
1: Gliel'hai detto.
2: Don Michele. Bisa.
3: Ma allora tu non ti hai barato niente? Ma che è sta storia che dobbiamo partire insieme?
4: Ma come?
3: Ma come come? Io parto e tu resti qua, ecco come.
4: Ma dopo tutto quello che c'è stato tra di noi?
3: Eh?
4: Dopo tutto quello che c'è stato tra di noi?
3: Ma che c'è stato? Qualche passeggiata? Ma tu sei proprio azzeccoso, lo sai?

0: Che succede? Angela, io volevo chiederti, domenica c'è il consiglio pastorale, vieni?
1: No.
0: Che cos'è quest'aria friccicarella che c'è?
1: No, non ci sta domenica.
0: Perché?
1: Perché mi devo licenziare.

0: forse tutto. Ma tu lo sai che in tutto questo periodo io ho messo da parte tutto quello che ho guadagnato, come una formichina. E lo sai che diceva mia nonna? Che la 5 lire fa più la 10 lire.
1: Diceva?
0: Che la 5 lire fa più della 10 lire. Ma boh, comunque con questo metodo a Salerno c'è sta gente che si è comprato 12 appartamenti.
1: E 12? Ma però... Però io dicevo, Angela, dico,

0: Ma non puoi andare 2 settimane in Germania da tuo figlio senza licenziarsi, no? Che bisogno c'è di licenziarsi?
1: Per me che, ma allora non hai capito niente proprio, con tutto il rispetto. Io finché non lo trovo, non mi schiodo da là.
0: Che vuol dire finché non lo trovo?
1: E io mica lo so dove vive.
0: Come non sai dove sta tuo figlio? Che fai in Germania così alla cieca? Ma io pensavo ti avesse scritto, ti avesse detto guarda, io sto qua.
1: No, e allora io andrò in tutte le città di quel paese, palazzo per palazzo, portone per portone, finché non lo trovo. E finché non lo trovo non avrò pace.
0: Se questa è la tua volontà, il Signore ti accompagni. Ma Bruno, te lo porti?
2: Ragazzi, venite qua. È stato un piacere, siete bravissimi, davvero. Grandissimi. Speriamo di rivederci presto, ok?
3: Ciao Manolo.
2: Arrivederci.
0: Manolo, ti ricordi domenica c'è il consiglio pastorale? Ci
2: Sì,
0: stai?
2: è ovvio.
0: Alle 16, puntuale. Ma che è successo?
2: Vanno via, vanno a studiare fuori.
0: A chi?
2: Riccardo, Serena e Andrea.
0: Riccardo, cioè, i ragazzi dell'Azione Cattolica,
2: Sì.
0: i nostri educatori.
2: Però tranquillo, verranno a salutare pure te prima di partire.
0: Ma che è un esodo? Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo.

0: Che profumino. Angela non c'è?
1: No, è andata a casa di Bruno a comprare i biglietti per la Germania. E
0: Ah,
1: lei non ha il computer.
0: certo.
1: Comunque sono contento che Bruno vada con lei, lo sai?
0: Come va con lei? Ha detto andava da sola. Tu non mangi?
1: No, devo andare con Gianluca da una parte. Anzi, è meglio che vada perché abbiamo appuntamento alle 8:30 ed è pure lontano.
0: Ci siete domenica al consiglio pastorale? È alle 16! Brava Angela. Ha pure imparato.

0: Gianluca.
1: Vai. Andare a me, Gianluca?
2: Sì, grazie.
3: Ma che succede?
1: Anni,
4: festeggiamo, festeggiamo.
5: Ma mettere un po'
1: che ti festeggiamo.
4: Eccolo!
5: Don Michele, stavamo aspettando te, vieni a fare il brindisi, vieni.
3: A che brindiamo?
1: Gianluca ha ritirato le chiavi della casa nuova.
4: Andrà a stare a 20 km da qua.
3: E vai a abitarci da subito?
6: Sì, brindiamo!
2: Scusate, devo dire una cosa. Grazie a tutti. E grazie a te, Don Michele, mi hai fatto crescere molto. Spero di essere stato bravo a spazzare il sagrato.
3: Non hai fatto mica solo quello?
2: No, no, non solo quello. Ho anche lucidato il tabernacolo.
4: Mica vorrei dirci tutte le mansioni che hai svolto, vero?
2: Sì, no, insomma, ho imparato un sacco di cose. Per esempio, Bruno mi ha insegnato a potare gli alberi. Don Manolo a canticchiare le canzoni anni 80. Angela
3: va, va bene, va bene, va bene. Dico, ci sarai domenica al consiglio pastorale? No, è importante perché dobbiamo fare il bilancio di tutti questi mesi passati. Dobbiamo organizzarci per i prossimi mesi. Mica finisce tutto qua, no? Non finisce mica qua, no? Ma dico, non finisce qui, no?
2: Finisce qua? Io domenica non posso.
3: Perché?
2: Io l'anno prossimo non ci sarò. Devo lasciare il lavoro da sagrestano. Vado a vivere da solo e sarò lontano da qui e lontano dai miei genitori. In più non ho né la patente né la macchina, quindi ho deciso di tornare a lavorare in negozio da loro.

0: Capisco.
1: Avrei dovuto capirlo subito. Sono cresciuti tutti. Angela ha trovato il coraggio di lasciare tutto per ritrovare suo figlio Nicola. Bruno non è più un uomo solitario. L'amore l'ha migliorato. Alice sta crescendo e diventando più responsabile. Gianluca alla fine è riuscito ad andare a vivere da solo. E Don Malolo è diventato il vice parroco che tutti vorrebbero.

0: Senado.
1: Solo un po' di tachicardia. Hai avuto un piccolo attacco di panico.
2: Tutto qui?
1: Sì, niente di che. Non ti preoccupare.
2: Buono, buono.
1: Ma sei preoccupato?
2: No, perché dovrei essere?
1: Senti, Michele, prima di indossare l'abito, ti sei innamorato qualche volta?
2: Ma che c'entra?
1: Amico, le fidanzate le lasciavi tu? Oddio, scusami, sono stata un po' indiscreta, non dovevo dirti una cosa del genere, perdonami. Scusa.
2: No, le fidanzate. C'ho avuto una ragazza. Sì, l'ho lasciata io, ma che vuol dire?
1: Non sei mai stato lasciato. Non hai figli, non li hai visti andare via. Quando facevi il pilota eri tu che partivi. E anche dalle parrocchie eri tu che te ne andavi. Roma, Colombia, qui. Tu non sai cos'è l'abbandono.
2: Chi ha fatto la soffiata?
1: Ma è arrivata. E basta. Senti, Michele. Questa non è una seduta. Io sono solo un'amica che ne ha viste e sentite tante. Ti ho osservato in questi mesi, ma non come medico, come persona che ti sta vicino. Lasciali andare, Michele. Fatti abbandonare tu per una volta. Vedrai, ti farà sentire incredibilmente vicino a Dio. Guarda, questa è per te. Una compressa al giorno. Va bene, adesso vado. Ci vediamo.

0: Qui il consiglio pastorale.
1: Accomodati, vescovo.
0: Fa molto caldo, Michele, qua dentro. Vogliamo spostare in giardino il consiglio pastorale?

0: Lo vedo veramente trasformato questo posto, sai? Siete stati bravi.
1: Però non si finisce mai di seminare. Purtroppo le persone vanno via.
0: Le persone se ne vanno, ma i progetti restano. L'amore di Dio, Michele, riecheggia anche in una stanza vuota. Anzi, se ti posso dire, nel silenzio, l'eco è ancora più forte.
1: Se sentissi il mio cuore, l'allego è assordante. Io mi sento abbandonato.
0: No, Michele, non mi piace per niente sentirti parlare in questa maniera, sai? Non stavi così neanche quando hai voluto dare l'unzione a Codognini. E guarda che me lo ricordo bene quanto hai sofferto.
1: Sì, ma quella era un'altra cosa. Là c'era il sacramento, c'era il prete e c'era l'uomo. Qua c'è soltanto l'uomo, senza nessun abito, nudo. Io mi sento orfano. Orfano di figli, orfano di fratelli, di sorelle, di nipoti. Perché Angela per me è come se fosse diventata una sorella. Bruno è il fratello, quello che borbotta. E Gianluca per me è come un figlio. E poi Alice, mia nipote. Cioè, avevo riacquistato quel rapporto che avevamo quando ero ragazzina. E ero io che dovevo andarmene, non loro.
0: Michele. Le persone vanno via. Non ci possiamo fare niente. È la volontà del Signore.
1: Vescovo, perché ti sei incupito?
0: Parlando di Alice, mi è venuta in mente mia nipote, Giulia. Te la ricordi?
1: Come no?
0: Non ha smesso di cantare.
1: Ha smesso. E perché? È bravissima. Ha fatto pure quel talent. Ma no, roba da matti. Ma perché? Una voce così bella. Dobbiamo fare qualcosa.
0: Non le va più. Si vede che doveva andare così.
1: Ma non è possibile, non è possibile. Io mi sono commosso quando l'ho sentita cantare. Io non so cosa darei per risentirla cantare. Ma tu dimmi un po', ha smesso.
0: Non è vero.
1: Non è vero cosa?
0: Che ha smesso di cantare. Anzi, canta meglio di prima.
1: E beh, perché mi hai detto che ha smesso? Fai gli scherzetti.
0: Per farti riflettere, Michele. Non devi intristirti se le persone se ne vanno via. È il seme buono che non dà frutto, che mette tristezza al giusto.
1: Bella questa frase. Chi è? Pascal? Cartesio? No, De Gregori.
0: No, questa è mia, Michele. Te la regalo. Così tu ci rifletti. Falli maturare. Falli maturare.
1: Vescovo! È finito così il consiglio padre? Che caratteraccio.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. È scattata un'ora solare da noi molto attesa perché lui è un grandissimo professionista ed una grandissima persona. Bisogna mettergli un po' il sale sulla coda, come si dice di solito. Perché? Perché gli impegni sono tanti, sono veramente tanti. Il suo cuore contiene tante di quelle storie, tanti di quei valori, da aver dovuto scrivere un libro per cercare di raccontarli tutti, anche se secondo me è soltanto l'inizio di una serie di libri. Avrei dovuto raccontare molto di più, ma lo fa il suo nome, il suo cognome e il suo sorriso. Max Laudadio, proprio lui. Ben arrivato.
1: È un piacere immenso.
0: L'uomo delle Iene, l'inviato meraviglioso, specialissimo, a lungo lo sei stato a Striscia la Notizia per Canale 5 e hai scritto Il Cantico delle Formiche, la melodia dell'anima a 800 anni dal Cantico delle Creature. Sì. Boom!
1: Sono quelle richieste che non puoi rifiutare.
0: Terra Santa Edizioni.
1: Quando mi ha chiamato, evidentemente sono rimasto a bocca aperta perché ho detto non sono in grado di fare un libro così. Poi loro mi hanno veramente provocato e ho detto ma perché no? È evidente che non entro nel dettaglio del Cantico delle Creature perché non ne sarei stato capace. Ho cercato di raccontare un po' di cose che potevano essere legate a quello, senza dubbio.
0: Due cose, virgolettato, ho inseguito lavoro e carriera, e che lavoro e che carriera aggiungo io, ma la felicità, dice Max Laudadio, l'ho trovata solo donandomi agli altri. E allora partiamo da questa pagina. Questa felicità, quando e come è iniziata nella tua vita?
1: Beh, è iniziata, per chi fa il nostro lavoro, e tu lo sai meglio di me, ti trovi spesso a rincorrere la felicità nel raggiungimento di obiettivi sempre più grandi, no? Sono arrivato da Pistoia, una città di provincia, a Milano per fare questo mestiere. Sì. Ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare tutti i sogni.
0: E il talento?
1: Il talento.
0: E la bravura?
1: Va bene.
0: Tutto e la capacità?
1: Sì,
0: no, ma puoi parlare tu, vai avanti, sennò così
1: però
0: ti interrompo.
1: Ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, con la speranza di poterla raggiungere, la felicità, perché è innegabile che tutti noi viviamo per la felicità e chi dice che non è vero, secondo me,
0: dice una bugia.
1: Quando però ti rendi conto che hai raggiunto i tuoi obiettivi, qualsiasi cosa che tu vivi la riesci a realizzare, arrivi a un punto però ti guardi allo specchio e non sei felice. E questo però è un denominatore comune di tante persone che hanno ottenuto il successo che volevano. E quindi ho iniziato solo a domandarmi dove poterla trovare. Poi dico è stata la casualità, oggi dico una dio incidenza a portarmi verso quella strada lì. Però nel momento in cui mi sono accorto, e la rappresento nel libro come fosse una scala mobile, no? Con un gradino con scritto felicità, tu raggiungi il gradino più alto sperando che quel gradino si possa fermare, invece il gradino arriva in cima e riparte. Si è fermato nel momento in cui ho capito che serviva altro, serviva ascolto, serviva comunità, serviva il donarsi, che non è donare, la differenza sostanziale è netta.
0: Certamente.
1: Donare può fare anche non del bene, perché se tu dai dei soldi a una persona sotto un ponte che non li vuole o che decide di vivere una situazione così, rischi di non fare il suo bene.
0: Il
1: no?
0: suo bene.
1: Il donarsi è qualcosa di diverso, è metterti a disposizione delle persone che hai davanti.
0: Guardate,
1: tutte.
0: Questo libro si apre, di solito i libri hanno la dedica, no? Al mio papà, spero sia fiero di me anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui. Allora, visto che tu lo dedichi al tuo papà, eccomi qua, insieme. E visto che tu hai imparato molto bene a fare il padre, Max.
1: Ci ho provato.
0: Posso dire una cosa alla romana? Ci sei proprio riuscito.
1: Grazie.
0: Perché guardate chi vi presento ora. È arrivata una cartolina da Bianca, sua figlia, Ina, sua figlia, Stanley, suo figlio. Tutti e tre, nomi strani agli altri due, ma tutti e tre qua, per Max Laudadio, il loro papà.
2: Ciao Fabi, so che non ti aspetti questi video da me, ma io sono molto contenta di poterli fare per dirti quanto ti voglio bene e quanto io sia fiera di te e di tutto quello che stai facendo, ma soprattutto di quello che mi insegni tutti i giorni con le tue azioni quotidiane. E poi sono molto molto contenta ovviamente del rapporto che stiamo costruendo giorno dopo giorno, anche se non viviamo più nella stessa casa, sono andata a vivere da sola e so che sotto sotto ti manco, però non lo ammetti. Detto ciò, niente, un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ciao papi.
3: Ciao papà, volevo ringraziare
4: papà? Bene.
3: Sì, è mio papà.
4: È mio nonno.
3: Mio papà.
4: È mio nonno.
3: Va bene.
4: Sono Gif, ciao nonno, ti mandiamo un grande abbraccio e un leggero massaggio alle spalle, grazie per essere il nostro punto di riferimento e per avere il grande cuore intorno.
3: Grazie.
4: Grazie.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Massi, volevo ringraziarti per tutta l'ispirazione che mi dai, per tutto quello che ho voglia di fare nella vita e quindi grazie a te. E ricordarti che sei la persona più importante della mia vita. Ciao.
0: Adesso però questa
1: tu giochi sporco,
0: sporchissimo,
1: perché, no vabbè, perché io poi mi emoziono sempre, cioè questa roba, tu giochi sporco,
0: no, vabbè, voglio dire il tuo papà che ha fatto un lavoro fatto così bene, avrebbe mai immaginato che tu poi avresti fatto il papà per questi tre ragazzi? Chi è Bianca?
1: Bianca a sinistra, sì.
0: A sinistra.
1: Poi Stanley e poi sì. Ina. Mondi diversi, nazioni diverse, storie diverse, sentimento sempre uguale, l'amore, cioè lega questo passaggio. Bianca è stata un dono meraviglioso, voluta con tutti noi stessi. Peraltro io e mia moglie abbiamo deciso di fare Bianca dopo una settimana che stavamo insieme.
0: Ottima idea.
1: Perché ci siamo detti, non so, se l'amore continuerà, non sappiamo se l'amore continuerà a vita naturale durante, sicuramente lei sarà la migliore madre per mia figlia e io sarò il miglior padre per nostra figlia. Questo era già sufficiente per poter creare una famiglia. E poi invece gli altri due sono arrivati perché la vita, Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace ha scritto un libro che si intitola La regola del sì, imparare a dire sì alle richieste che ti vengono fatte, senza domandarsi perché e per come, perché poi dopo il risultato ne deriva e ti porta emozioni che tu non ti saresti mai aspettato. E Stanley è stato uno di questi grandi incontri ai quali non abbiamo detto di no, perché a un certo punto ce lo siamo ritrovati in casa, lui era in un centro accoglienza come tanti altri ragazzi che arrivano dall'estero, era venuto in Italia per delinquere, io non lo sapevo in quel momento, però a un certo punto gli abbiamo detto Stanley, noi se vuoi ti diamo mangiare e dormire e ti accogliamo a casa, è nata così. L'unica cosa, non volevamo che lavorasse con noi a casa nostra, quindi gli abbiamo detto in casa nostra esiste la regola della restituzione. Noi ti diamo da mangiare e da dormire, tu restituisci quello che stai ricevendo. E lo ha fatto in un centro disabili mentali a 500 metri da casa nostra per 2 anni. Ha imparato a diventare italiano in questa maniera. Quindi è un passaggio delicato, no? Cioè dare la possibilità di capire che cosa significa dare e ricevere qualcosa. Dopo 2 anni che lui era in casa mia, a un certo punto proprio mi chiama e mi dice ho bisogno di parlarti perché penso di aver tradito... di averti tradito all'inizio, quando ci siamo conosciuti. È arrivato nel mio ufficio, ci siamo parlati, dico che cosa hai fatto.
0: Ti posso fermare?
1: Certo.
0: Solo per un attimo?
1: Certo.
0: Perché ti devo fermare?
1: Sì.
0: Che cosa hai fatto, chiede quello che poi viene chiamato papà, a Stanley. E poi vi raccontiamo invece di Ina, perché quella invece è una storia che parte da un lettino d'ospedale. E questo è Max. Lauda Dio, leggetelo questo libro e se lo vedete per strada questo ragazzo, mettetegli le braccia al collo e dategli un bacio. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare. Tra un attimo.
6: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, giovedì in prima serata. In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo.

0: questa sera, in prima serata.
1: Allora, il cantico delle formiche, siamo piccoli come formiche, riconoscerlo ci permette di vivere con più rispetto, meno arroganza e la consapevolezza che la vita è un dono da condividere. Max, lauda Dio, che non solo ha scritto un libro meraviglioso, ma ha fatto un percorso della propria vita di successo, di bravura, di talento, il talento televisivo, la bravurissima televisiva, non, Dio mio, quello li metto per un attimo da parte, io sto parlando della tua persona. Allora Stanley, vostro figlio Stanley, eccovi qua anche con la tua meravigliosa Loredana, con Ina e con Bianca. Stanley a un certo punto arriva nel tuo ufficio e ti dice: io ho tradito la tua fiducia.
2: Sì, perché quando era arrivato aveva detto che lui era da solo, era scappato con il viaggio, il classico viaggio nel deserto, il gommone, questo tutto vero. Però aveva detto che era scappato perché non c'erano opportunità nel paese, lui è nigeriano. Era cristiano e lì, come sai bene, insomma, i cristiani non sono trattati benissimo in Nigeria. E invece quando arriva in ufficio dice: non è vero quello che ti ho raccontato, cioè è vero che ho attraversato il deserto e tutta quella parte lì, ma non è vero che sono da solo, ho una moglie e 4 figli. Li ho abbandonati perché volevo venire in Italia a fare soldi, a fare successo qua, perché vedevo l'Italia come il paese dei balocchi. E addirittura mi ha raccontato che la vita che lui faceva là era una vita da delinquente. Quindi,
1: e tu cosa hai fatto?
2: Cosa ho fatto? Lui avrebbe potuto non dirmelo. Questa roba già fa la differenza, era la vigilia di Natale. L'ho ringraziato dicendo... Dai, giochi sporco.
1: Sì. Va bene. L'hai ringraziato.
2: L'ho ringraziato dicendo che avrebbe potuto non dirmelo, io non l'avrei mai scoperto, lo amavo già per quello che era e dovevamo avvisare la mamma che era diventata nonna di 4 figli neri, questo gli ho detto. E basta. Da lì è partito tutto, perché a quel momento invece è diventata la parte divertente, perché mi dice: devi chiamare mia moglie e convincerla che sono cambiato.
1: E tu sei uscito fuori con tutta la tua...
2: Immagina l'inglese africano al telefono con questa signora che non sapeva neanche chi fossi, convincerla che suo marito era veramente cambiato. Ma era veramente cambiato. E a quel punto è stato un periodo molto divertente. Poi siamo tornati in Nigeria, lui l'ha rivista, lei l'ha perdonato. A quel punto ha iniziato a mantenerla, adesso tutti i figli sono scolarizzati, hanno ottenuto il diploma del liceo, arrivano tutti in Italia tra 2 mesi e mezzo.
1: E lui ha fatto il mutuo per comprarsi.
2: E lui si è comprato la casa da sola. Faccio una premessa, nessuno sa che è a casa mia. Cioè, quando va a fare il permesso di soggiorno, nessuno sa che è a casa mia. Sì. Lui ha preso il permesso di soggiorno per meriti dopo... aver fatto quell'esperienza di volontariato nel centro.
1: Perché tu hai detto: invece di aiutare noi a casa, vai a italianizzarti, a renderti, a nazionalizzarti nella nazione nella quale vorrei vivere, andando a dare...
2: Stanley è l'esempio di come l'accoglienza in Italia di queste persone, che evidentemente arrivano con 1000 problemi che noi non possiamo neanche minimamente immaginarci, se vengono presi e messi in centri senza fare loro niente, senza dar loro una seconda possibilità, senza spiegare loro, noi pretendiamo che loro rispettino le nostre leggi, ma Stanley non sapeva leggere, ha imparato a leggere a casa mia, non sapeva scrivere, dormiva per terra, non aveva mai dormito su un materasso. Ti immagini come sia possibile far insegnare loro che quando guidano devono stare attenti o vivere le nostre regole, non sanno che cosa sono, quindi vanno presi, va data loro una reale possibilità e i risultati poi sono quelli di ragazzi meravigliosi, ma come i ragazzi italiani, se diamo loro dei semi positivi non può che crescere un fiore, non c'è un'altra possibilità.
1: Quest'uomo è... magnetico, letteralmente, perché è tutto ciò che lui dice, descrive e scrive è tutto vero. Butta via, voglio dire, a trovarlo, no? A proposito, c'era Ina, scusatemi, perché Bianca, meravigliosa, quando stava da piccola a Milano, lo smog lo pativa un po'. No? Insomma, lo pativa.
2: Sì, ho imparato che esiste una malattia che si chiama otite da inquinamento, che non sapevo neanche esistesse, mia figlia la subiva sempre.
1: Ce l'aveva. E quindi voi fate una sosta in un ospedale,

0: E accanto o vicino al letto di Bianca c'è una ragazzina.
1: Una ragazzina di 14 anni, sì. Da sola, non capivamo se la persona che era accanto fosse la madre, fosse la zia, fosse un parente, mm-hmm. perché la trattava con superficialità, dico la verità. A un certo punto noi ci siamo avvicinati, abbiamo iniziato questa relazione con questa ragazzina, ma perché Bianca aveva 6-7 anni e quindi erano proprio vicine di letto. Sì. Iniziamo a conoscerla e capiamo che è una ragazza accolta in una casa accoglienza a tutti gli effetti. Mm. Peraltro messa in un programma di protezione con i genitori vivi, ma che avevano fatto reati grossi in Italia, mm-hmm. quindi con problematiche molto importanti. E niente, ci siamo iniziati a conoscere, abbiamo iniziato a invitarla al sabato e la domenica, bello, siamo andati a trovarle. Niente. E poi dopo tutto nasce di conseguenza, quando le anime si incontrano, si abbracciano e decidono che devono percorrere un pezzo di vita insieme. E lei è una figlia pazzesca, perché mi ha fatto diventare matto, perché aveva un'esperienza di gioventù molto forte. Lei è cresciuta, a 12 anni faceva già le cose di una di 25, a qualsiasi problema che tu possa immaginare lo abbiamo affrontato.
0: E tu l'hai preso e l'hai affrontato.
1: Eh beh sì, cosa fai? È tuo figlio, fai questo, cosa devi fare?
0: Signori, io mi ero preparata, perché bisogna prepararsi quando si fa questo lavoro. Non immaginavo che fosse così grande, Max Laudadio.
1: No.
0: Seria parlando.
1: Io
0: posso
1: dire solo una cosa.
0: Sì.
1: Il libro che tu e ti ringrazio, Osanni, però voglio sottolineare una cosa. Non è una biografia. Io odio le biografie, perché credo che la biografia spetti a quelli che hanno cambiato il mondo e quando sono morti che lo scriva un altro, la biografia per quella persona.
0: Quindi fra 150 anni più o meno possiamo scrivere la tua biografia.
1: Questo è un racconto di cose che mi sono capitate, che ho vissuto e racconto come le ho vissute, perché proprio il titolo parte da lì.
0: Sì, sì.
1: Sono una formica come tutti noi, da solo non puoi fare niente, insieme a tante altre formiche si possono fare le rivoluzioni. Quindi è uno stimolo per chiunque lo leggerà, per chiunque guarderà questa trasmissione, dire: ma io, il mio cantico, come lo sto scrivendo? Magari lo stai già scrivendo. Come lo sto scrivendo? E se non lo stai facendo, perché non inizi a farlo? Perché è una questione di scelte, lo puoi fare da un giorno all'altro. Questo cambio lo si può fare da un giorno all'altro. Non pensare più all'io personale, a quello dell'ego, ma a un noi reale, concreto.
0: Ma un noi prevede non soltanto tutte le persone che abbiamo citato finora, ne prevede una che ho tenuto volontariamente fin qui, in una scaletta che non sto guardando, ma so che lei c'è. Cartolina per Max Laudadio. Guardate un po' chi gliela manda.
2: Il cantico delle formiche. Quando mio marito ha terminato di scrivere questo libro e mi ha dato la prima stampa, l'ho letto e onestamente mi sono commossa per le parole che mi ha dedicato, sino che sono arrivata al termine, dove con un PS lui dice: in questo libro esalto mia moglie Lolly tanto da farla sembrare quasi perfetta. Bene, voglio chiarire che non è così, quindi qui partono tutta una serie di difetti: la pigrizia, l'essere ritardataria, stonata come una campana, ansiosa, e poi dice pure, rivelando un aspetto assolutamente più intimo, e la lista potrebbe continuare, ma per evitare di ritrovarmi vittima di ripercussioni ingestibili, conclude elencando solo un altro difetto, il più strano. Di notte, mentre dorme, sembra posseduta da un mostro che la fa parlare per ore con una voce d'oltretomba. Allora, peccato che il minuto è già finito, perché giuro avrei attaccato io.
0: Loredana, grazie, questa è la tua meravigliosa moglie, meravigliosa. Sindaco peraltro, sindaco. Adesso arriviamo anche. Insomma,
1: no, voi siete dei geni, perché mia moglie non è mai apparsa in nessun programma televisivo.
0: Sì.
1: Mai, in 25 anni di lavoro non è mai voluto.
0: Cosa faccio? Mi sposto per fare
1: la
0: ruota?
1: Non so come avete fatto.
0: Direzione, fanno. Loro fanno, le cito poi alla fine. Riusciamo a fare anche queste cose? Beh, probabilmente, soprattutto, c'era la spinta di poter parlare di te e di rinfacciarti tutta questa serie di difetti che tu le hai, così, hai riscontrato.
1: No, vabbè, perché essendo

0: L'ho sempre chiamata la signorina Rottermeier perché lei è perfetta, cioè lei è più Mary
1: Perfetta.
0: Poppins, no? È
1: Sì.
0: perfetta, lei è perfetta, non sbaglia mai, dice sempre la cosa giusta al momento giusto, non si arrabbia, è una persona perfetta. Detto questo, come tutte le persone, visto che la perfezione non esiste, ha
1: Sì.
0: 1,5 miliardi di difetti e dopo 25 anni che siamo insieme,
1: Se permetti, li
0: li
1: posso
0: conosco,
1: dire.
0: li
1: Mary
0: conosco.
1: Poppins è praticamente
0: È
1: perfetta, quindi quel praticamente
0: praticamente.
1: ti salva, perché non è,
0: Apre.
1: non dice io sono assolutamente
0: No.
1: perfetta, ma come sindaco lo è.
0: Sì.
1: Quasso al Monte è un luogo dove costoro, meravigliosi, sono andati a vivere e hanno fatto la calamita per tantissima altra gente, no? Tua sorella è venuta a vivere lì, persone che vengono a vivere, perché vi siete spostati da quel Otite, per carità, chi vive a Milano ha tutto il diritto di farlo, ci mancherebbe. Quello, sono il marito del sindaco, è meraviglioso, scusate, ma questo è Max Laudadio. Avete trovato in questo posto un luogo che è veramente da Cantico delle Creature.
0: Ma io credo che tutti i posti piccoli possano avere quelle
1: Sì,
0: caratteristiche,
1: concordo
0: no?
1: in pieno.
0: Negli ultimi 25 anni, dopo aver vissuto a Milano e aver vissuto a Milano per 25 anni, ti rendi conto che la relazione personale diretta con le persone, anche che è accanto,
1: Sì.
0: quello che abita nel pianerottolo, tu non lo conosci, non sai chi è, hai paura, c'è sempre diffidenza, no?
1: Non apri la
0: La
1: porta.
0: grande città ci sta insegnando cose non bellissime nelle relazioni personali. Mentre invece quando tu vai in un paese, la prima difficoltà che incontri è che sei uno straniero nel paese dove sono nati e ci sono generazioni e generazioni che si tramandano e che sono sempre le stesse, magari sono quattro cognomi per 3.000 abitanti,
1: Sì. Sì,
0: capito? Si
1: certo, hai
0: conoscono tutti,
1: ragione.
0: sono tutti parenti,
1: Hai
0: si conoscono
1: ragione.
0: tutti. E all'inizio ti guardano come uno straniero. Io ho avuto la fortuna che arrivando già un po' popolare, arrivando da
1: Beh, un
0: Strisce,
1: po',
0: eccetera,
1: insomma, famoso
0: mi hanno
1: e
0: aperto le
1: tanto
0: porte.
1: famoso.
0: All'inizio mi hanno aperto subito le porte. Poi, invece, quando abbiamo iniziato a capire che lì potevamo creare un luogo, lì potevamo rispondere alla nostra richiesta di possiamo prenderci cura di un piccolo pezzo di mondo. Questo è fondamentale, no? Cioè, abbiamo detto tutto quello che abbiamo avuto, la fortuna, eccetera, possiamo restituirla e far sì che l'uomo e la natura, che si intrecciano in maniera indissolubile in posti così ancora di più, perché sono cinque montagne, 22 chilometri quadrati di boschi, il 70% è natura e il 30% è abitato. Si può migliorare la natura facendo migliorare la vita delle persone? È possibile, lo si può dimostrare scientificamente addirittura. E questo è stato il nostro. Quando abbiamo iniziato però a proporre queste cose, erano come due stranieri che
1: Eh sì.
0: arrivavano a casa di altri e dire tutto quello che state facendo voi non è giusto, l'hanno presa così.
1: Aspettate che arriviamo noi.
0: Arrivate. Invece il nostro obiettivo non era questo, ci è voluto del tempo. Sono passati 10 anni prima di riuscire a far capire che non eravamo lì per togliere loro la proprietà del luogo che li
1: Certo,
0: aveva fatti
1: certo.
0: nascere, ma eravamo lì perché il mondo ha bisogno di luoghi che possano realmente dialogare in comunità.
1: Perché Max e Loredana hanno il loro orto, coltivano il loro orto, perché la casa è di legno, perché c'è una casa sull'albero, perché, e lo leggerete in questo libro, c'è tanto che loro stanno facendo per, ancora una volta torna quel verbo che hai usato per Stanley, no? Io ti accolgo, ma tu devi
0: Certo,
1: restituire avendo cura, vedi che
0: certo.
1: tutto ritorna nella tua vita. E, lo conoscono tutti. Gli vogliono, guardate, scusate, voglio dire, noi, e uno lotta per avere la casa in città e poi esiste questo, che non è.
0: Peraltro, costa quanto un monolocale di Milano. Partiamo perché uno pensa alla casa, invece vai a
1: Hai
0: vivere in cima a un
1: perfettamente.
0: monte e tu la compri come un monolocale a Milano, a Roma. Quindi
1: Certo,
0: è nella disponibilità di tutti questa cosa qua.
1: possiamo cominciare ad invidiarlo? No, possiamo cominciare a pensare
0: Esatto.
1: in questa maniera. Sta di fatto che in questo luogo, Quasso al Monte, provincia di Varese, lo conoscono proprio tutti, ma tutti, ma tutti, e gli vogliono bene tutti, ma tutti, ma tutti, ne ho le prove.
2: Siamo a Quasso al Monte, il paese dove vive Max Laudadio. Max fa vita di paese, si fa vedere in giro, quando non ha impegni suoi di lavori, di teatro, queste cose qua, è qua spesso.
3: Ho conosciuto Max 4 anni fa, così ero qui al bar del paese e sapevo che stava creando un gruppo di volontari per aiutare un po' il paese, quelle che sono le piccole manutenzioni.

0: per abbellirlo. E sì, mi sono unito a lui in questo gruppo.
1: Questo è il tapiro che è stato regalato da Max al compleanno di mio marito. Un gesto molto, molto apprezzato. Max viene alla mattina a fare colazione. La sua colazione consiste in cappuccio, brioche. È un buon cliente.
2: Max l'abbiamo conosciuto qui al bar e da lì sono partiti tutti i gruppi di volontari. Il gruppo manutenzione, gruppo orto, gruppo uncinetto.
3: Max è una persona molto dolce, molto simpatica, ma precisino.
2: Se le cose non sono fatte bene, te le fa rifare 200 volte.
3: Quando si inizia un lavoro con Max, si deve finire, che sia mezzogiorno, l'una, le due. No, finiamo, perché così almeno poi non torniamo più. Ci fa lavorare e noi che siamo donne non cambia. Fai il lavoro se è necessario anche da uomo.
0: In un momento della mia vita un po' difficile, ho perso una gamba. Lui è sempre stato presente, addirittura veniva all'ospedale a farmi la barba. Quindi avevo una persona famosa che veniva a farmi la barba.
4: Siamo all'attacco del percorso denominato Linea della Pace, una realizzazione dell'associazione ON, di cui Max è il fondatore, e si occupa di valorizzare il più possibile la natura. Max ha sempre partecipato a tutte le iniziative dell'associazione perché ne è il motore, l'ideatore, e in tutte le iniziative è stato anche proprio praticamente coinvolto. Ad esempio abbiamo realizzato la pulizia delle strade, la raccolta differenziata di spazzatura raccolta lungo le strade, e lui è sempre stato tra i più fattivi nella raccolta. Max è diventato una risorsa, sicuramente è molto apprezzato per il carico umano che ha portato in questa comunità.
5: Ma avessimo intervistato i paracarri, anche i paracarri avrebbero detto: ah no, Max fa cose. Quindi non solo questo, io mi sto preparando il finale, gran finale, tra l'altro tu su TV 2000, sulla nostra TV 2000, nostra. Hai condotto il programma Missione Possibile sulle attività missionarie. C'è nel tuo percorso, nel tuo avere cura degli altri e ricercare questa felicità pensando che sia un tandem, che si debba pedalare insieme per poterla ottenere, perché allora si va lontano, allora si...
6: Beh, perché da soli è impossibile, cioè da soli è impossibile, bisogna sempre unirsi.
5: Sì, c'è gente che la pensa in maniera diversa, ma infatti sbagliano, e lo diciamo proprio in maniera aperta.
6: Glielo dobbiamo dire
5: sbagliano. Allora, oltre a tutto questo, tu ti sei avvicinato alla fede, mm-hmm. partendo da un altro polo, no? Cioè dalla parte opposta. Come? L'elezione di Papa Francesco segna un punto.
6: Segna un punto. Durante quell'elezione, poi sul libro è scritto che uno ci possa credere o non ci possa credere, io da ateo assolutamente non credente, non ero interessato alla fede o a un credo particolare, perché pensavo di bastarmi in quel momento lì, mm-hmm. era sufficiente il mio
5: Caro,
6: ego per portarmi
5: bella
6: avanti.
5: Bella questa frase,
6: no?
5: Pensavo di bastarmi. No?
6: E a un certo punto invece che cosa succede? Per quella ricerca della felicità ti trovi in queste situazioni dove il giorno dell'elezione davanti alla televisione mi viene di dire, anticipare, si chiamerà Francesco, a mia moglie, con mia moglie presente, mia figlia presente, e lei mi guarda e mi dice: no, ma se non è possibile, perché i papi prendono il nome di un papa precedente, eccetera, Francesco non c'è mai stato.
5: Ma te è uscito, ma non l'avevi ancora visto? No,
6: no, no, no, mancava pochissimo al momento in cui lui si affacciasse.
5: Sì. E tu hai detto si chiamerà Francesco.
6: Si chiamerà Francesco. Esce, si è chiamato Francesco, a quel punto lì mi sono venuti i brividi, ma ho archiviato la situazione come per dire: vabbè, i casi fortuiti della vita, no? Hai detto un nome, è successa così. Poi questi casi fortuiti si sono moltiplicati con questo prete che si è fissato, un prete di 85 anni, peraltro che fa triathlon, un mio carissimo amico ormai, si è fissato che mi doveva conoscere, che io dovevo per forza andare a trovarlo in chiesa, lui seguiva l'oratorio di mia figlia, insomma in qualche maniera è riuscito a farlo, mi ha regalato questo libro di Ernesto Olivero dell'Arsenale della Pace, ho letto questo libro per una chiesa scalza.

0: insomma, una serie di situazioni. Ho conosciuto i De San, anche loro sono stati importantissimi, perché riconoscevo in loro quello che stava capitando a me in quel momento. Non, dicevo, ma com'è possibile che quello che sto provando io loro lo hanno provato o altri lo hanno provato? Mi sembrava tutto talmente fuori, talmente poco logico. Talmente...
1: Però tutto accadeva.
0: Però tutto accadeva e a differenza delle volte precedenti, ascoltavo. Ero lì a dire, perché no? Che male c'è? Infatti mi meraviglia molto che ogni volta che adesso vado in giro a interviste, cioè, tutti rimangono colpiti di questo fatto, è arrivata la conversione, che io non chiamo conversione perché mi sembra una parola un po' desueta, un bel incontro, una bella storia d'amore,
1: sì,
0: no?
1: È lo stesso incontro. Cioè, a un certo punto le vostre due strade, la fede e la tua strada, si sono unite.
0: E quando mi fanno questa domanda, ma è arrivata la cosa, io dico... È arrivata una roba che non mi aspettavo, che in questo momento la vedo così. Ho dietro uno, invece di star da solo, ho dietro uno che mi suggerisce cosa fare. Questa roba è fighissima, perché tu rischi poco di sbagliare, perché tutte le volte che il tuo ego spinge per dire no, fai così che è meglio, fai così che è meglio, magari qualcosa che interessa solo e personalmente a te, dietro quello lì mi dice, ma non funziona così, lo sei da solo. Cioè serve che tu scelga perché... anche gli altri ne giovino. Roba qua è un bel suggeritore.
1: È un ottimo... A proposito di suggeritore, perché dobbiamo parlare anche di teatro, mi viene in mente. Tu dai una definizione del Vangelo.
0: È il bigino della felicità. Proprio perché
1: il bigino della felicità.
0: Sì, è
1: ma
0: così.
1: Come ti è venuto?
0: No, non lo so come mi è venuto. Mi hanno intervistato una volta su un giornale e mi è venuto di dire sta roba qua, che poi è l'essenza di quello che è realmente. Perché? Perché all'interno del Vangelo, che io prima non avevo mai letto e che oggi invece sfoglio costantemente, ma perché mi incuriosisce, no? Sempre di più questa cosa qua. All'interno del Vangelo, che ci piaccia o no, c'è la risposta... a qualsiasi azione che ti può capitare, a qualsiasi situazione che tu vivi nella quotidianità. Poi tu puoi essere credente o non credente, questo non va al di là, chi non l'ha mai letto lo dovrebbe leggere anche solo perché
1: concordo.
0: Ti rendi conto. Poi sta a te scegliere se applicarlo o non applicarlo. E lì si fa la differenza.
1: Ma lì si fa la differenza. Tu, qui vediamo Papa Francesco meraviglioso ad Haiti, e Suor Marcella,
0: Suor
1: che
0: Marcella,
1: è una tua
0: sì.
1: conoscenza.
0: Sì, Suor Marcella è stata la prima missione che ho fatto con TV 2000, perché quando mi ha chiamato TV 2000 per raccontare le missioni in giro per il mondo, ho chiesto a TV 2000 di non raccontarlo come fosse... una speculazione di quello che succede nelle missioni, no? Io non ho mai voluto raccontare il supereroe che è Suor Marcella in quella situazione lì drammatica. Ho detto, io accetto di fare questo docufilm se io vado a fare il volontario. Voglio vivere un'esperienza di volontariato lì e racconto questa esperienza. È evidente che conosci i ragazzini, conosci Haiti.
1: Come sta lei?
0: Come sta lei?
1: Come è tutto nella tua vita?
0: Lo devi vivere sulla tua
1: devi
0: pelle.
1: Devi restituire... quello che tu stai ricevendo, un incarico, parla delle missioni, restituisco diventando...
0: Ma poi ti devi mettere tu in prima persona a farla quella roba lì. Quando porto le persone del paese a pulire i sentieri o a raccogliere la spazzatura, una roba è dire è sporco, pulite. Una roba è dire io ci sono, venite con me. Cambia.
1: Senti, sei una meraviglia tu. Veramente una meraviglia. C'è un... c'è ancora un minuto che devo utilizzare, ma ne ruberò chiaramente un altro. E, il Wall of World, Urban Art, voi dite cosa c'entra con le missioni? C'entra, perché tu hai deciso anche questo, cioè la bellezza che aiuta, educa al buono.
0: Suor Marcella mi ha detto una cosa mentre eravamo nella baraccopoli più... pericolosa al mondo, che è quella di Haiti, 100.000 persone su 7 metri di spazzatura, una roba violentissima dove si muore così. Lei un giorno mi ha detto, solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, e me l'ha detto sopra la spazzatura, no? Sottolineando che una casetta era imbiancata e tutte le altre erano distrutte, no? Dice, solo nel bello esiste la dignità dell'uomo, si comincia da uno, prima di tutto, e poi queste due frasi mi sono rimaste in testa. E poi mi sono reso conto che è la bellezza che noi dobbiamo rincorrere. Perché? Se raccogliamo la spazzatura da terra, la strada è più bella e tu non ce la butterai più. Se vivi una relazione reale è bellezza, se porti cultura è bellezza, se porti arte è bellezza. E quindi cosa abbiamo pensato io e mia moglie in questo territorio? Creiamo dei percorsi che possano portare bellezza. Quindi, per esempio, l'argomento

0: art è un argomento importante, certo, oggi, no? Quindi abbiamo chiamato uno dei più grandi street artist al mondo, Ravo Mattoni, gli abbiamo detto: facciamo un progetto con itinerante, una mostra itinerante dentro i boschi, dentro la natura, intrecciamo la vita dell'uomo con la vita della natura, con l'arte. E lì abbiamo dato loro delle parole, sono arrivati questi street artist da tutto il mondo, hanno disegnato questi muri con queste parole che sono pace, condivisione, abbraccio, luce, tutte parole che portano positività. E questo secondo noi è l'unico sistema che c'è per andare contro la bruttezza di quello che ci vogliono raccontare in televisione continuamente tutti i giorni. E noi dobbiamo ribellarsi a questa cosa. Io credo che i personaggi popolari abbiano il dovere di mettersi in prima persona a non solo polemizzare, ma a creare dei movimenti importanti di persone che possano seguire degli obiettivi reali, che non sono politici fini a se stessi. La bellezza non è politica, è un bene comune di tutti, che permette a tutti di vivere meglio. Se non ci iniziamo ad occupare della persona che sta accanto a noi, sarà sempre peggio. I ragazzi dovranno, si troveranno, quando attacchiamo i ragazzi che non hanno più valori, non hanno più principi, ma i genitori, che cosa stanno facendo per questi ragazzi, no?
1: Allora, sentite. Oggi, domani, quando volete, andate in libreria e compratelo questo libro. E quando sarete alla primissima pagina, al mio papà, spero sia fiero di me, anche solo un centesimo di quanto io lo sia stato di lui, avrete pronta la risposta. Il tuo papà ti racconta San Pietro con una fierezza. Fammelo dire questo, Max.
0: Quello poi è calabrese, sai come ci parla con San Pietro?
1: Ma è sempre Max Laudadio. Ci fermiamo solo per un attimo. Solo per un attimo e arriviamo tra un istante. L'ora solare. Grazie. Che creatura bella. Grazie.

0: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
1: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel vostro cuore.
0: Le anime, che esse siano una cosa sola.
2: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Giovedì in seconda serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.
3: Allora, abbiamo appena parlato della bellezza, abbiamo parlato della fede, abbiamo parlato della generosità con Max Laudadio. Arte e cultura, meravigliose parole, sono un diritto. L'arte e la cultura sono un diritto di tutti. Lo sanno bene Barbara Paci, eccola qui, storica dell'arte e gallerista, e Ilaria Sacchelli, buongiorno, ben trovata, vicepresidente dell'Associazione Culturale Cantiere 9. Cantiere 9, 9 il numero, attenzione, e Consolon insieme hanno dato vita al progetto Io sto bene al museo. Che nei musei si stia bene è un dato di fatto, ma voi siete andati oltre. Allora, intanto, perché Associazione Culturale Cantiere 9, nata a Forte dei Marmi,
4: Sì, questo la sede.
3: Quel 9, che cosa significa?
4: Allora, Cantiere 9 racchiude già di per sé nel nome la sua identità e la sua vocazione, perché cantiere noi ci siamo ispirati a quello che è stata la forma proprio in cui le grandi cattedrali del Medioevo sono state erette, sono state costruite. Certo. Non c'era un archistar come adesso che prende un po' tutto il merito su di sé e anche l'onore di aver realizzato capolavori come appunto

0: un edificio, una chiesa, ma bensì era l'opera di tanti artigiani, tante maestranze specializzate che ognuno poteva portare, quindi la propria competenza, il proprio sapere, e alla fine ecco che si innalzavano.
1: Era il cantiere che costruiva.
0: Esattamente. Il 9 perché è l'articolo 9 della nostra Costituzione, che quindi desidera promuovere, sostenere l'arte in tutte le sue forme, e soprattutto anche in virtù delle nuove generazioni, quindi delle generazioni che verranno.
1: Arte e cultura sono un diritto per tutti. Allora, la cultura deve regalare, anzi, la cultura regala benessere, felicità, pensieri buoni. Noi a volte ci fermiamo dinanzi a un'opera d'arte e la ammiriamo in silenzio, no? E quella, quel qualcosa comincia a nutrirci, a darci qualcosa di più.
2: Sì, è proprio così. E quando riusciamo a prenderci del tempo per osservare un'opera d'arte di qualunque genere, sia scultura, pittura, e a riuscire a entrare dentro l'opera, l'opera ci restituisce qualcosa. Quindi è un'esperienza non soltanto esteriore, di vista, di osservazione, sì, della bellezza, ma è portare la bellezza dentro di noi.
1: Quindi adesso ve lo spiegheranno, perché è una cosa che, lo so già la vostra risposta, avere tempo, è ad avere tempo. Invece quel tempo è assolutamente relativo. E come usiamo quel tempo di fronte ad un'opera d'arte? Io sto bene al museo, e questo poi alla fine.
0: Sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: è stare bene di fronte ad una cosa bella.
0: È vero. Noi ci siamo...
1: Ecco, qui che cosa sta succedendo?
0: Ecco, noi ci siamo partite da, intanto come base, da una profonda amicizia di tanti anni che noi abbiamo, e anche dal avere delle competenze e delle conoscenze nell'ambito proprio culturale e della fruizione. Ma ci siamo interrogate su due temi fondamentali, che sono: il primo, la valorizzazione dei piccoli musei, i piccoli musei di provincia, quelli che sono poco frequentati anche delle nostre città. Noi siamo abituati a quelli che vengono chiamati in gergo i musei di prima fascia, ossia gli Uffizi, Brera, il Colosseo, quindi i luoghi dove si va, perché è il turismo culturale, lo potrei anche definire di massa se vogliamo, perché oggi abbiamo anche questo over tourism che quindi lascia un po' da parte questi piccoli luoghi e anche le città dove noi stessi abitiamo, dove il museo civico, che raccoglie magari delle collezioni di grande identità, magari non è così valorizzato o conosciuto.
1: Allora, che cosa fanno queste due ragazze, che sono tutte belle, elegantissime, sono nitroglicerina, come dico sempre io, no? Perché poi messe insieme chiaramente hanno prodotto un'idea molto speciale. Provate ad immaginare appunto un museo, una piccola sala di un piccolo museo. Provate ad immaginare di coinvolgere persone anziane, persone che possono sentirsi sole, persone che non hanno mai prestato quell'attenzione che si deve ad un quadro, ad un'opera. Voi come fate a coinvolgerli nel modo più giusto?
2: Beh, racconta tu allora.
0: Io sto bene al museo è composto da due momenti. Il primo è quello proprio che porta alla valorizzazione della collezione, del luogo che racchiude degli artisti cosiddetti minori, magari poco conosciuti, non si parla di un Caravaggio, di un Michelangelo, ma saranno valorizzati, raccontati, anche collegandoli con una sorta di proprio di storytelling.
1: Certo.
0: Noi ci avvaliamo di molte immagini che si riferiscono ai grandi artisti del passato o anche contemporanei.
1: Ogni quadro è una storia.
0: Esattamente, e la colleghiamo a un'opera o più opere contenute in quel museo. Quindi accompagniamo proprio il visitatore in questa prima fase a conoscere meglio questo artista che, come vi dicevo, è in questo momento non così noto, con
1: perché
0: un nome altisonante.
1: Perché è una storia in più, perché è qualcosa che non, di fronte alla quale siamo passati con troppa velocità.
0: Sì.
1: Fermarsi a guardare così un'opera o meditare di fronte a tanta bellezza. Ora, per evidenti motivi di tempo anche qui non possiamo farlo, però voi invitate i vostri ospiti a chiudere gli occhi e a entrare dentro L'opera? In che maniera?
2: Dopo la prima parte di questo incontro, nella quale Barbara fa la descrizione, il racconto dell'opera, i collegamenti, anche per aprire la mente dei partecipanti e che magari non sono mai stati al Louvre, e allora fa collegamenti che permettano alle persone di entrare sempre di più nel periodo storico, nella tipologia, calarsi
1: certo.
2: dentro. Poi arriva un momento in cui li lascia a me. Io prendo il gruppo di persone di fronte ad un'opera e gli faccio fare un'immersione interiore. Quindi, partendo proprio dalla forma, dal colore, da che cosa l'opera ispira allo sguardo, mm-hmm. poi piano piano li porto dentro. E poi ci spostiamo proprio anche in un cerchio, di solito ci sono piccoli musei, non ci sono tantissime persone, possiamo fare proprio un cerchio dove io li faccio continuare ad andare dentro, quindi li guido in riflessioni, in osservazioni interiori che possono spesso sbloccare delle emozioni che sono magari state trattenute dentro da tanto tempo, ma non in maniera traumatica, attraverso la bellezza, attraverso la gentilezza delle parole anche. No?
1: Perché un quadro parla. Allora, io ho due opere dell'artista Arturo Dazzi. Mm. Siamo al Museo del Quarto Platano sì. a Forte dei Marmi. Entrambe queste opere parlano di maternità.
2: Sì.
1: Adesso le vediamo. Allora, sono due opere che restituiscono necessariamente due reazioni differenti. Questa, che è bellissima.
0: Sì, e è proprio legato a quello che dicevamo prima. Arturo Dazzi, chi era costui? Perché è stato per Forte dei Marmi e quindi anche l'idea di valorizzare la propria identità,
1: certo.
0: il proprio territorio, rendersi orgogliosi anche del luogo in cui si è vissuto. Okay. Praticamente Arturo Dazzi ci propone, e qui noi facciamo spesso un collegamento, anche dei riferimenti alla grande pittura del passato, in questo caso c'è la maternità di Segantini, di Severini,
1: certo, ecco.
0: La maternità è chiaro che qui viene vista come solidità, in un mondo anche di grande prosperità, perché comunque lo sfondo è una natura benefica, perché vi è
1: fiorita,
0: proprio esattamente,
1: diciamo. C'è il grano.
0: Il grano esatto, anche in piena maturazione, quindi lei appare veramente come una figura su cui si può fare affidamento e che naturalmente tutto è in un clima di dolcezza.
1: E andiamo adesso all'altra opera, chiaramente noi vi stiamo sintetizzando
0: sì.
1: tutto, però provate ad immaginare di passare un'ora, un pomeriggio un'ora e mezzo,
0: sì.
1: ecco, a trattare questo tema. Anche questa è una maternità.
0: Oh, questa è splendida perché Arturo Dazzi in realtà fu principalmente uno scultore. Siamo nella Terra del Marmo, vicino alle cave di Carrara. Lui nasce proprio come sbozzatore, scalpellino, ma qui noi vediamo il riferimento alla grande anche arte del Quattrocento. È una Madonna, è una maternità, quindi una madre con il bambino, e a differenza magari delle maestà come quelle di Giotto che sono sedute sul trono sì. e porgono il bambino che guarda lo spettatore, lei è seduta ma in modo molto comodo su questa sorta di roccia, come se fosse sta stessa una regina sul trono,
1: certo.
0: ma racchiude nella sua purezza, in queste forme, la grande pittura del Quattrocento di Piero della Francesca.
1: E racchiude soprattutto il senso delle mamme,
0: sì.
1: che sono delle rocce,
0: sempre,
1: esatto, tutta la vita e anche oltre. Allora, ultima domanda, intanto io sto bene al museo, voi che, ma anche se siete persone che non sanno cercare su internet, chiamate i vostri nipoti e andate a cercare questa bellissima iniziativa. Se voi lo poteste portare oltre i propri confini, dove vorreste portare? Io sto bene al museo.
0: Un progetto diffuso in tutta Italia.
1: E mi pare anche giusto, perché più musei,
0: sì.
1: anche piccoli, meravigliosi rispetto ai nostri, in giro per il mondo non
0: sì.
1: ne trovi.
0: E la soddisfazione più grande che noi abbiamo avuto è stata proprio quella che molti visitatori che hanno partecipato con noi di quella piccola città, perché l'abbiamo fatto già in varie città toscane, ci hanno detto grazie perché è la prima volta che entriamo nel museo della nostra città.
1: Allora, si chiama Cantiere 9, cantiere, dice, casa è diventata un cantiere, appunto perché ci lavorano tutti, 9 perché la nostra Costituzione, all'articolo 9, dice ciò che appunto ci spetta di diritto, no? Perché l'arte e bellezza sono un diritto.

Detto per tutti, non dice esattamente così, ho sintetizzato brutalmente perché abbiamo finito il nostro tempo di trasmissione, però i nomi li dico bene, Barbara Paci e Ilaria Sacchelli, Associazione Culturale Cantiere 9, io sto bene al museo. Signore, grazie. Grazie. Siamo stati iper rapidi, però ci avete aperto una porta della mente. Grazie davvero. Questo è l'Ora Solare, signori, grazie a tutti, grazie di averci seguito. Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, giovedì in prima serata.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter, arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
6: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
7: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
8: Quelli che giocano rendono il mondo più incredibile,
9: straordinario.
10: Prendi il volo!
9: Alcuni di noi non vogliono giocare.
10: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
11: È un pasto caldo? Per chi non può permetterselo. È presenza, quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: È come fosse
13: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione.

0: piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
1: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
2: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
3: Una balena! Vieni a vedere!
4: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
5: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
6: Il principe delle balene, domani in prima serata.
7: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovata ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: è benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta anche voi, l'avete fatta a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti,

0: riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Alle 9.31 di questo mercoledì accogliamo nel nostro studio con un bel applauso Padre Antonio Spadaro, che ritorna a trovarci. Buongiorno Padre Antonio.
1: Piacere essere qui.
0: Con una bella occasione, perché alla Rocca Maggiore di Assisi fino al 4 di ottobre c'è la mostra Franciscus, fratello in arte. Una mostra che mette in dialogo diverse cose, fra cui anche Papa Francesco. Ed è una mostra che prende piede da una telefonata. Ce la vuoi raccontare?
1: Sì, la telefonata è di Michelangelo Pistoletto, uno dei più grandi artisti che abbiamo nel nostro tempo. E devo dire, questa mostra nasce dal fatto che Michelangelo è rimasto colpito dalla tomba di Papa Francesco. Stava vedendo la televisione e quindi era lì, inquadravano nel giorno dei funerali la tomba, il crocifisso pettorale, la croce pettorale di Papa Francesco. Questo lo colpì profondamente. Chiese alla moglie Maria di inquadrare, di scattare una foto della televisione. Poi me lo disse quando ci siamo incontrati. Allora, la volta successiva gli ho regalato una copia della croce di Papa Francesco. Lui ci ha pensato, la notte si è svegliato alle 4 e ha preso degli appunti e ha dichiarato Francesco fratello in arte, primo santo dell'arte. E me lo ha comunicato al telefono. Ovviamente potete immaginare la mia reazione. Sembra quasi una provocazione, e lo è, perché è una provocazione d'artista, quindi seria, frutto di una meditazione, di una comprensione profonda, la riflessione su quel crocifisso che sviluppa dall'immagine di Cristo un paesaggio spirituale. Così Michelangelo Pistoletto lo descrive. La figura, conosciamo la croce pettorale di Francesco, del buon pastore che porta sulle spalle una pecora. E poi sull'orizzonte, diciamo, di questo buon pastore, le pecore che rappresentano l'umanità. E la colomba che dà all'immagine un senso profondamente spirituale, anche di pace, lo Spirito Santo ovviamente. Questo ha colpito un artista, ha colpito Michelangelo Pistoletto, distante dal mondo della fede. Questo mi ha colpito profondamente e siamo andati a fondo, a tal punto che poi Michelangelo Pistoletto ha deciso di realizzare un'opera, un video, quindi, in cui ha canonizzato Francesco, e questa mostra ad Assisi straordinaria che rivela al mondo questa intuizione artistica. Devo dire anche, c'è una rivista importante che è Flash Art, una rivista storica della fine degli anni 60, che ha deciso di dedicare a questa intuizione la propria copertina.
2: La mostra, lo abbiamo detto, resterà aperta fino al 4 ottobre. Sì. Ci riporta agli 800 anni di un altro di San Francesco. E anche questa non è una coincidenza.
1: Per niente, anzi si è deciso di inaugurare questa mostra proprio il 23, che è il giorno di San Giorgio, quindi il giorno, due giorni dopo l'anniversario della morte di Francesco, e di concludere il 4 ottobre mettendo insieme queste due figure proprio alla Rocca di Assisi, Francesco, Papa Francesco e San Francesco d'Assisi, proprio perché si sente che c'è un'intuizione comune molto profonda, gesto artistico, la vita stessa di San Francesco che ha ispirato con la sua vita tante persone e anche la nostra immaginazione.
0: Se pensiamo a Papa Francesco, ci vengono in mente diversi episodi in cui lui ha avuto modo di parlare di arte e di avere a che fare con l'arte, di ricordare la poesia, la letteratura.
1: Ma ha incontrato anche gli artisti. Francesco ha avuto un'intuizione molto profonda, che ha ripetuto varie volte, cioè che l'arte ci offre una nuova visione del mondo. In un momento come questo, di mondo spaccato, diviso, di caos internazionale, e Francesco dice: abbiamo bisogno degli artisti. Perché? Perché gli artisti ci fanno vedere la realtà con occhi nuovi, categorie nuove. Questo è anche colpito Michelangelo Pistoletto. Allora le religioni in realtà oggi sono una chiave fondamentale per ricomprendere la nostra realtà. Lo stesso Pistoletto ha inaugurato a Monza, per la cura di Francesco Monico, una grandissima mostra che si chiama Urrà, cioè Unity of Religions, Responsibility of Art, unione, no, delle religioni, la responsabilità dell'arte. Questo ci fa capire come oggi l'arte bussa alla porta delle religioni per chiedere un linguaggio, dei simboli che oggi non abbiamo più. Abbiamo, per chi parla più di resurrezione, di un'umanità capace di risorgere. Quindi la spiritualità offre immagini, figure, linguaggio per dire un'umanità diversa. E questo è un gesto artistico.
2: Padre Antonio, è corretto dire che chiunque si trova davanti all'opera di Pistoletto in un certo senso canonizza Papa Francesco? Che esperienza è? Ce la spieghi in modo semplice?
1: Per me devo dire è un'esperienza quasi destabilizzante, perché avendo conosciuto Papa Francesco così direttamente, avendolo seguito, ritrovarmelo canonizzato dall'arte, quindi è il Papa che canonizza i santi. Allora, che un artista assuma la responsabilità provocante di essere lui a canonizzare un Papa, questo colpisce profondamente. Questo dice l'impatto che ha avuto Francesco, quasi traumatico nel mondo. Cioè ha, come dire, rotto le separazioni tra ciò che c'è dentro la Chiesa, ciò che c'è fuori la Chiesa, il credente, il non credente. L'immaginazione di un artista che non si riconosce credente è rimasta colpita profondamente dalla sua azione, dalla sua immaginazione.
0: Ascoltiamo allora le parole direttamente dall'artista, direttamente dal Pistoletto. Sentiamo.
3: Per la prima volta l'arte santifica un pontefice. Questo pontefice è una persona che ha vissuto da artista, ha creato un'opera d'arte che è la sua vita, ed è poi stata trasmessa attraverso quello che è, diciamo, anche il suo sepolcro, nel quale noi vediamo una lastra di pietra con scritto Franciscus. Franciscus è lui, così come Franciscus era il santo che ricorre quest'anno gli 800 anni dalla sua vita. E quindi questo luogo magico del pensiero, della vita, dove il concetto stesso che noi portiamo oggi con l'arte povera è stato concepito come la povertà francescana, che sta nell'essenza del vivere, non della miseria, ma dell'essenza, che mette la condizione umana in armonia tra gli esseri umani e non nella dimensione predatoria dei grandi poteri, che sono poi quelli delle grandi strutture piramidali della storia. Quindi questo concetto di una umanità totalmente rinnovata nella coscienza comune di una convivenza possibile al di là della predazione dei grandi imperi che purtroppo stiamo vivendo in questi giorni. Quindi l'arte si occupa di mettere in chiaro quello che nella storia è stato fatto e anche nel tempo attuale, attraverso un Papa come questo che si è assunto la responsabilità dell'equilibrio nella società.
0: Padre Antonio, cosa ci volevi dire?
1: Qui Michelangelo Pistoletto dice una cosa molto importante, cioè che in fondo oggi l'uomo mangia l'altro uomo, non solo oggi, diciamo, fa parte della natura umana questa aggressività per cui uno mangia l'altro. Allora, se questo dato di natura viene infranto, significa che c'è un elemento di creatività nell'uomo che spinge invece al bene comune. Cioè il bene comune in questa visione è un gesto creativo, è un gesto che fa saltare, diciamo, l'omogeneità della natura, che ci fa distruggere l'uno con l'altro. Allora, chi agisce per il bene è un artista. E come definiva Papa Francesco chi opera per il bene comune? Poeta sociale. In questo senso c'è la piena convergenza tra un leader spirituale, qual è stato Papa Francesco, e un artista, qual è Michelangelo Pistoletto.
2: Padre Antonio, noi abbiamo presentato anche un libro che tu hai scritto proprio, lo vediamo lì sul tavolo con Pistoletto. Volevo chiederti, noi nel vedervi vediamo due persone apparentemente distanti. Sì. Da due persone così distanti, da questo incontro, nascono tanti lavori, nasce la mostra. Com'è stato collaborare insieme, interagire?
1: Ah, un litigare in continuazione. Ma è stato bellissimo, perché in realtà veramente siamo due persone diverse, per età, per esperienza, per tutto, per visione della realtà, per fede. La questione è questa, che a un certo punto, entrando in dialogo, ci siamo resi conto che, come appunto lui stesso dice e teorizza, se si incontrano due differenze, diciamo A e B, alla fine, se ci si incontra davvero, non si rimane a dialogare, io rimango A, tu rimani B, e così e viceversa, ma si crea uno spazio comune. come dire, come se avete presente l'immagine dell'infinito che si incrociano in un punto. Questo significa rimanere nelle proprie posizioni. Invece Pistoletto dice no, quello non è un punto, si allarga in un altro cerchio centrale. Quindi i due, e noi due, ci siamo incontrati in realtà creando uno spazio nuovo che prima non c'era. E quindi vediamo quando siamo insieme le cose in maniera diversa.
2: Lo vediamo in queste immagini, l'infinito si crea un terzo cerchio.
1: Che è più grande e questo crea uno spazio, ma in fondo questa è la formula che ci aiuterebbe tanto a risolvere i problemi che abbiamo. In un mondo polarizzato come il nostro, dove non esiste più l'avversario, ma solo il nemico da distruggere, se invece pensassimo in questo modo, che se ci si incontra e si è diversi, bisogna creare una piazza, uno spazio nuovo, diverso, dove ci si incontra, allora lì veramente potremmo tanto risolvere i problemi che ci affliggono.
0: Immaginiamoci alla Rocca Maggiore di Assisi, immaginiamoci alla mostra, c'è un'opera in particolare che volevi farci vedere, il Tempio del Giudizio.
1: Sì, e il Tempio del Giudizio è un'opera molto singolare, perché in realtà per vederla bisogna entrarci dentro. E sono degli specchi, Pistoletto è molto noto per i suoi quadri specchianti, e di fronte ai quali ci sono dei simboli religiosi. Qui vediamo il Buddha, l'inginocchiatore del cristianesimo, c'è il tappeto islamico. La cosa singolare è che quando si entra in questo spazio, quando si guarda un simbolo religioso, mettiamo adesso appunto l'inginocchiatoio ad esempio, si vede riflesso il tappeto dell'Islam. E se si guarda il Buddha si vede riflesso anche il tappeto o l'inginocchiatoio. Allora, come dire, non è possibile vivere isolati. L'identità non consiste nel costruire un tessuto autoreferenziale. Nel momento in cui si crede e quindi si ha presente la propria identità, questa riflette l'identità dell'altro. Quindi è solo nella relazione che è possibile vivere insieme in armonia. E qui c'è un'altra profonda intuizione per i nostri tempi.
2: E allora ricordiamolo ancora una volta, fino al 4 ottobre alla Rocca Maggiore di Assisi possiamo vedere la mostra Franciscus Fratello in Arte. Padre Antonio, prima di salutarci vorrei ricordare un tuo nuovo lavoro. Grazie. La Sicilia è un sentimento, viaggio sul limite dello stretto. In 30 secondi di cosa parla?
1: Mi sono accorto alla tarda età di 59 anni che il mio modo di pensare deriva dalla visione che ho avuto da bambino, da giovane, della mia terra, che è lo stretto di Messina. Quel modo di guardare il mare con un altrove visibile mi ha fatto comprendere il mondo in una maniera profonda, diversa. Ho avuto bisogno di dirlo, una sorta di libro un po' romantico, di geofilosofia, di poesia, per dire il mondo che mi ha plasmato.
2: Grazie.
0: Grazie, grazie. Grazie Padre Antonio Spadaro. A presto, buona giornata
1: a
0: te.
1: Grazie a voi.

0: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.
1: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
2: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants.

0: protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
5: Fin da quando avevo 10 anni mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
6: Ti porta tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel vostro cuore.
5: Le anime, che esse siano una cosa sola.
7: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Giovedì in seconda serata.

0: dottor Graziano Onder, geriatra della Società Italiana di Gerontologia.
1: Buongiorno.
0: Dottore, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Oggi vogliamo parlare di anziani e di un problema che forse viene troppo spesso sottovalutato: la quantità di farmaci che si assumono durante una giornata. Si parla di politerapia farmacologica. Allora, proviamo a dare oggi, questa mattina, delle informazioni. Soprattutto, partiamo proprio dalle cose più pratiche. Come organizzare proprio l'assunzione di questi farmaci durante la giornata per evitare di sbagliare?
1: Sì, direi che gli anziani sono veramente una parte della popolazione che assume tanti farmaci. La stima è che il 30% degli anziani, 3 su 10, assuma 10 o più farmaci differenti nel corso di un anno. I consigli sono molto semplici. Primo, avere una lista aggiornata di tutti i farmaci che si stanno prendendo. Non è difficile capire bene a che ora si prendono. Secondo consiglio importante è sapere perché si prendono i farmaci, perché spesso si assumono tante compresse senza sapere bene la ragione. Quindi magari chiedere un consiglio, chiedere al proprio medico, capire bene perché si assumono i farmaci, quali possono essere gli effetti collaterali per poter sapere interpretare bene quello che può succedere. Terzo consiglio importante: qualsiasi cambiamento della terapia, riportarlo al medico, anche aggiungere gli integratori che uno spesso pensa essere farmaci o comunque sostanze innocue, in realtà può avere un impatto sulla salute, può avere un'interferenza con le medicine che si stanno prendendo. Quindi parlarne e chiedere sempre al medico non è sbagliato. E ultimo consiglio: utilizzare quei dispositivi, quei box che ci aiutano a gestire le compresse, soprattutto se sono tante nel corso della giornata, quindi in modo da scadenzarle in maniera corretta e non dimenticarle.
2: Interferenze e incompatibilità possono diventare un problema. Pensiamo anche ad esempio a un post decesso, dove a una post degenza in cui vengono dati appunto dei farmaci che magari non si riportano correttamente al proprio medico o alle persone che hanno in cura. Anche quello a volte può diventare un problema.
1: Certamente, per questo è fondamentale sempre fare riferimento al proprio medico. Non è sbagliato anche chiedere informazioni, anche sapere bene le ragioni per cui si prendono le medicine. È molto semplice, insomma, e ci aiuta a gestire meglio e a far sì che la persona sia parte attiva della gestione della terapia, perché la terapia è finalizzata a migliorarne la qualità della vita e i sintomi.
0: Spesso accade una cosa, accade non solo agli anziani ma anche ai giovani, che abbiamo una terapia che stiamo facendo e dimentichiamo di prendere un farmaco. A quel punto cosa si fa quando si salta l'orario? Dipenderà anche dal farmaco, però in linea generale.
1: Molto dipende dal farmaco che si sta assumendo, perché alcuni farmaci, soprattutto quelli per i trattamenti cronici, possono essere assunti anche a distanza di qualche ora, d'accordo? Non è assolutamente un problema. Altri farmaci hanno un orario specifico, pensiamo ai farmaci per la tiroide, che molto spesso vengono assunti nelle prime ore del mattino per seguire proprio il ritmo della distribuzione degli ormoni nel corso della giornata. Quindi molto dipende dal farmaco. Anche lì mi spiace tornare sempre sullo stesso punto, ma magari alzare il telefono, chiedere al medico non è sbagliato.
0: Abbiamo capito, no alle cure fai da te. Dobbiamo stare attenti perché è un argomento serio e quindi bisogna fare attenzione.
2: Qualcosa che possiamo fare può sembrare una banalità, dottore, però una volta che abbiamo un farmaco, questo anche noi, non solo gli anziani, scrivere sulla busta del farmaco a che cosa serve, che cosa ci ha detto il medico e qual è la posologia e per quale motivo lo prendiamo, può essere, per quanto semplice, un qualche cosa di utile. Ce l'abbiamo sempre sott'occhio.
1: Esattamente. Anche a che ora prenderlo, se prenderlo a stomaco vuoto, a stomaco pieno, una serie di informazioni che ci aiutano a gestire bene la terapia.
0: In sintesi, vogliamo ricordare quelle che sono le regole in generale che il dottore ci sta dicendo. Abbiamo un cartello in grafica, allora vorrei chiedere alla regia di aiutarci, così possiamo ricapitolare un po' quelli che sono gli aspetti principali. Ora lo vedremo e ecco qui. Allora, dottore, sapere perché si sta assumendo quel farmaco, abbiamo detto che è importante, dobbiamo essere consapevoli di quello che assumiamo. Avere una lista aggiornata dei farmaci e poi non interrompere l'assunzione così improvvisamente. Per esempio, ricordiamo, gli antibiotici, ci vuole una cura che deve essere completata.
1: Esattamente, il rischio in alcune terapie, se si interrompono improvvisamente, è vanificarne l'effetto, d'accordo? Prendere solo gli effetti collaterali di alcune terapie e non i possibili effetti benefici. Quindi non interrompere improvvisamente, a meno che non compaiano evidentemente degli effetti collaterali importanti. Però cercare sempre di seguire quello che è stato raccomandato dal medico.
2: Dottore, c'è anche un altro capitolo importante di cui parlare, ossia le cure palliative. In una giornata come quella di oggi, che è proprio la giornata dedicata alle cure palliative, vogliamo anche fare un po' di chiarezza, anche perché su cure palliative generalmente si tende a pensare proprio gli ultimi giorni, gli ultimi momenti. In realtà non è semplicemente o non è solo quello.
1: Certo, le cure palliative sono delle cure che mirano a migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie croniche avanzate e delle loro famiglie. Non sono una cura di rinuncia, non riguardano gli ultimi 15 giorni di vita, ma riguardano una presa in carico, una cura della persona, e si affiancano alle cure tradizionali, quindi non vuol dire chiudere e spegnere la luce, ma semplicemente vuol dire pensare alla qualità della vita di una persona, pensare a migliorare quei sintomi che in alcune malattie rendono la qualità della vita pessima, il dolore per esempio, o la sofferenza, alcune condizioni che obiettivamente hanno un impatto sulla qualità della vita delle persone.
0: E oggi è una giornata proprio importante perché ricordiamo l'importanza delle cure palliative, dottore.
1: Esattamente. Noi oggi come Società Italiana di Geriatria e Gerontologia stiamo lanciando anche una rilevazione negli ospedali e nelle RSA, nelle strutture per anziani, per capire quante persone che sono in quel contesto hanno bisogno di cure palliative. Ripeto, le cure palliative non sono solamente l'hospice, non sono gli ultimi 15 giorni di vita, ma riguardano anche appunto l'ospedale, riguardano le RSA, riguardano le persone che stanno a casa. C'è un bisogno notevole di queste cure che purtroppo spesso non è soddisfatto. Per questo come Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, insieme ad altre società scientifiche, vogliamo mettere l'attenzione su questo aspetto.
2: Dottore, come può cambiare e come anche può migliorare la qualità della vita con le cure palliative?
1: Beh, può migliorare la qualità della vita se trattiamo dei sintomi e delle condizioni che hanno un impatto sulla qualità della vita. Quindi un esempio che viene fatto spesso appunto è quello del dolore. Le cure palliative si focalizzano molto sul dolore, ma anche su altre condizioni, sulla sofferenza psicologica, su altre condizioni che una persona può avere. Si focalizzano anche sulla prescrizione dei farmaci di cui abbiamo parlato prima. Tanti farmaci che sono importanti o che servono in un certo periodo della vita, magari non servono in un altro periodo della vita. Ecco, vi faccio l'esempio del farmaco per il colesterolo. È importante a 50 anni, ma magari a 90, 95 lo è di meno. Quindi, ecco, tanti aspetti che è importante considerare mettendo al centro la persona e la sua famiglia.
0: Quindi, dottore, anche in questo caso, anche per quanto riguarda le cure palliative, un po' quello che ci stiamo dicendo oggi è fondamentale la relazione tra il medico e il paziente. Dobbiamo fidarci e soprattutto anche il medico deve essere bravo nel far capire la terapia, si deve creare una buona sinergia tra queste due figure.
1: È assolutamente così. Uno degli aspetti importanti delle cure palliative è la comunicazione col paziente, farlo entrare nel processo di cura, perché la cura non è solo quello che il medico pensa per il paziente sia importante, ma anche un capire, un interagire e capire quali sono le priorità del paziente e metterlo al centro. Quindi la comunicazione è fondamentale, un aspetto fondamentale delle cure palliative.
2: E nel nome di questa cura c'è anche tutta una serie di consigli che possono essere dati, penso quanto riguarda il cibo, quanto riguarda le bevande, e che possono essere utili per la vita della persona anziana.
1: Certamente, la nutrizione è uno degli aspetti che viene considerato nelle cure palliative e direi è uno degli aspetti in cui è più importante, soprattutto in un paese come il nostro, dove quello che mangiamo è anche cultura, d'accordo? È anche importante una relazione col paziente e capire con il paziente cosa realmente...

0: vuole e quali possono essere i cibi o i nutrienti che possono essere importanti per lui.
1: Dottore, noi la ringraziamo, sono sicura che i suoi consigli sono preziosissimi per chi ci sta seguendo in questo momento e grazie, buona giornata.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, giovedì in prima serata.
3: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci, con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione, per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
7: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
8: Una balena! Vieni a vedere!
9: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
10: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
2: Il principe delle balene, domani in prima serata. In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18.30.

0: Carisma e Mistero è un docufilm che è stato trasmesso proprio da TV2000 lo scorso 13 novembre, che parla di una figura, quella di padre Guglielmo Gattiani, e ne stiamo parlando con gli autori del docufilm, che sono Roberto Vecchi e Simone Ortolani, in collegamento con noi. Prima di tornare da voi vogliamo vedere un estratto del docufilm, guardiamo.
1: Padre Guglielmo passava la sua giornata qui nella Cappella del Crocifisso, e questo era il suo compito, il compito che gli aveva dato l'obbedienza dei suoi superiori. Lì del Crocifisso lui stava praticamente tutto il giorno, tutto il giorno. Era accogliere la gente, confessava cose tipiche del frate, no? Dar dei consigli, intrattenersi un po' con le persone, mangiare niente o quasi, dormire niente o niente, cioè lui non dormiva. Nella camera, nella cella che aveva di sopra, il letto era tutto coperto di libri. Alle 20 di sera, dopo aver accolto la gente tutto il giorno, stava al telefono fino a mezzanotte circa. Continuava la sua accoglienza attraverso il telefono, a confortare, a benedire, a consigliare. Dopo mezzanotte, chiuso il telefono, veniva in chiesa o dietro l'altar maggiore, lì nell'ombra, nel buio. E c'è anche un aneddoto più di un giovane che ormai è grande adesso, ha raccontato che ci inciampava dentro, perché lui stava giù. Perché lì? Perché c'è il tabernacolo e stava con Gesù. Oppure là dal crocifisso, tra l'altare e il crocifisso che sulla parete c'è un piccolo vano, un piccolo spazio, e stava lì tutta la notte. Per non addormentarsi teneva le mani sotto le ginocchia. Infatti chi l'ha conosciuto vedeva quei calli che aveva sulle nocche delle dita. Anche con me l'ha detto più di una volta: Angiolino, provaci, provaci. È impossibile, io ci ho provato, ma stare in ginocchio con le mani sotto le ginocchia non è possibile, insomma. Quindi questo sta a denotare il lungo allenamento e gli anni, anni e anni. Questa era la sua giornata, e quando non era qui in chiesa andava nelle famiglie, lo chiamavano, lo portavano, andava anche lontano a benedire una casa, a benedire una certa situazione. E così una vita molto semplice, una vita da frate francescano, che l'ha portato poi però dove è arrivato, insomma, a identificarsi con la persona amata, con Gesù.
0: Questo è un breve estratto del docufilm. Vi ricordo che se volete vederlo integralmente potete farlo grazie alla nostra app Play 2000. Simone, dicevamo che padre Guglielmo ha conosciuto e incontrato padre Pio. Voi lo raccontate nel docufilm. Cosa ne è emerso? Che rapporto c'era tra i due?
2: Sicuramente padre Guglielmo si è recato tante volte a San Giovanni Rotondo e ha stabilito un rapporto particolare con padre Pio. Ci sono diversi aneddoti, alcuni raccontano che quando si recò dal santo gli chiese: benedica questa testa dura, e il santo gli avrebbe risposto: ma questa testa è già santa. Ed è una voce ricorrente, direi, con molti riscontri, quella che quando molti pellegrini romagnoli si recavano a San Giovanni Rotondo, padre Pio stesso dicesse loro: ma perché venite qui che avete padre Guglielmo in Romagna? C'era in effetti una profonda sintonia, e come tra l'altro è emerso proprio durante la lavorazione del film fra coloro che hanno ricordi immediati dell'amicizia fra padre Pio e padre Guglielmo, ecco, si intendevano proprio fra di loro, direi, come ha detto la dottoressa Cecchi, che è una amica storica di padre Guglielmo, fra santi appunto si intendevano e a volte non c'era neanche bisogno di parlare. Quindi due grandi glorie dell'ordine dei frati minori cappuccini.
3: Sono sulla app di Play 2000 per ricordare a chi ci sta seguendo da casa che è possibile rivederlo integralmente scorrendo all'interno della app Play 2000, gratuita per tutti i vostri dispositivi. Vedete proprio Padre Guglielmo, carisma e mistero, e avete modo di vederlo integralmente. Roberto, la vostra scelta è stata quella, tua scelta è stata quella di alternare testimonianze dirette, immagini d'archivio e anche delle ricostruzioni affidate a Daniele Danelli, un modo per unire quella terra e quel cielo di cui ci parlava prima Simone.
4: Sì, abbiamo fatto un'operazione che ha adottato più linguaggi proprio per cercare di essere più possibile esaustivi. C'erano delle parti che ovviamente noi non avevamo di Padre Guglielmo, le abbiamo replicate con Daniele Danelli, che è stato peraltro molto bravo con la sua barba posticcia e ha interpretato questa parte. E tutto questo ovviamente per dare anche una componente emozionale che altrimenti secondo noi sarebbe mancata, ma era bello poi far rivivere anche alle persone quei momenti che Padre Guglielmo

0: viveva intimamente, tipo il fatto di dormire dietro a un altare o cose di questo tipo, che sicuramente assumevano una forza molto più potente, più importante se la si riproduceva in fiction, diciamo così. Comunque è stata un'esperienza veramente interessante, che credo che lasci tante riflessioni a chi avrà occasione di guardare questo film.
1: Lo ricordiamo ancora una volta, Padre Guglielmo, Carisma e Mistero. Noi ringraziamo, grazie Roberto Vecchi e Simone Ortolani, grazie per essere stati
0: Grazie.
1: con noi. Buona giornata.
0: Mi
1: Sì,
0: permettete?
1: prego,
0: Come no? Se
1: prego.
0: mi permettete un ultimo. No, volevo dire, alla fine di tutto, questo film lascia due cose importanti, una, che non è una per i credenti e anche per i non credenti, ma comunque per chiunque abbia il desiderio di aiutare qualcun altro, per chiunque creda che fare del bene sia, la chiave del successo del futuro dell'umanità. Questa cosa è importante secondo me, ed è questo il messaggio forte che lascia questo docufilm. E vi voglio anche ricordare che il 15 dicembre è il suo anniversario, se mai voleste mandarlo in replica sarebbe interessante. Tutto qua, un caro saluto.
1: Lo appunteremo allora, ce lo
2: Facciamo
1: ricorderemo.
2: da cassa di risonanza con i nostri superiori.
1: Grazie, grazie e buona giornata. Ora Giacomo, cambiamo pagina e io direi a casa mettetevi comodi perché stiamo per raccontarvi una storia di sport, solidarietà e accoglienza. I protagonisti sono Fabrizio Donato ed Andy Diaz e li conosciamo con questa immagine e poi scopriamo la loro storia.

0: Pisa, li accogliamo direttamente nel nostro studio. Andy Dietz e Fabrizio Donato, prego.
1: Buongiorno.
0: Grazie per la vostra presenza.
2: Buongiorno.
0: Accomodatevi. Gruppo sportivo Fiamme Gialle, Fabrizio Donato, l'unico atleta italiano ad aver vinto una medaglia olimpica nel salto triplo nel 2012 a Londra, e Andy Dietz che grazie a Fabrizio è riuscito a intessere successi su successi. Adesso andiamo per ordine, raccontiamo un po' la vostra storia che è stata concretizzata in quell'abbraccio che abbiamo visto nelle immagini che sono appena andate in onda. Allora Fabrizio, cominciamo da te, una vita appunto dedicata allo sport, ma anche al bene, perché si può fare del bene anche facendo lo sport. Allora, è interessante come Andy è entrato nella tua vita. Ce lo vuoi raccontare?
2: Allora, diciamo sì, lo sport è stata ed è la mia vita. Lo sport regala sempre emozioni, regala sempre delle belle sorprese. Poi io credo molto nel destino. Questa è una storia bella, una storia di speranza, una storia di sogni, una storia di vita fondamentalmente, più che di sport, aggiungerei. Tant'è vero che io dico sempre che la nostra prima vittoria è la vittoria umana. Abbiamo dato una possibilità, dico abbiamo perché l'Italia ha dato la possibilità a questo ragazzo di esprimersi e di fare quello che più voleva nella sua vita. Andy è andato via dal paese per rincorrere la sua felicità, per rincorrere i suoi sogni, solo per questo è andato via. Perché poi alcune volte si fa fatica a capire perché questi ragazzi prendono queste decisioni così importanti della loro vita. Cosa è successo? È successo che un bel giorno di ottobre, quindi di circa 4 anni fa, parliamo del 2021, squilla il mio cellulare, una suoneria strana che non avevo mai sentito, mai ascoltato. Era una telefonata tramite i social, tramite Instagram. Onestamente non conoscevo neanche la possibilità di poter telefonare con un social. E sicché nell'imbarazzo più totale, ero a casa con la mia famiglia, con mia moglie e le mie bambine, e decido di rispondere ovviamente, anche un po' incentivato dalla mia famiglia. E di là avverto una voce spaventata, lontana, che semplicemente mi chiede aiuto. Mi chiede aiuto, ma non nella parte tecnica, non per allenarlo, bensì per aiutarlo nella vita. Andy si trovava a Roma, era solo, non aveva nulla, non aveva soldi, aveva solo un amico a Roma,

0: Quindi percepisco, capisco questa cosa. Andy non parlava italiano, ovviamente parlava solo spagnolo. E la fortuna ha voluto che con lui c'era una brava persona italiana. E me lo passa al telefono e capisco qual è il problema. Anzi, non lo capisco perché onestamente facevo fatica a capirlo. Voi provate a immaginarvi un pochino nella mia situazione.
1: Certo.

0: E quindi da lì, grazie soprattutto, perché poi io oggi mi prendo la maggior parte dei meriti, ma ripeto, i meriti sono dell'Italia, di una bella Italia, perché in Italia ci sono tante brave persone che capiscono e che c'è molta solidarietà in Italia. Grazie a mia moglie, la quale di getto mi dice: Fabrizio, questo ragazzo è un atleta, è un ragazzo, un uomo, ci chiede aiuto, non possiamo voltargli le spalle, aiutiamolo, portiamolo a casa nostra. Quindi immaginate voi, io ho ospitato Andy, teoricamente allora era uno sconosciuto, a casa mia, insieme alla mia famiglia, e a lui ho detto: guarda, io non so cosa potremmo fare insieme, perché onestamente è un mondo troppo lontano dal mio, io mi occupo di sport, e qui lo sport viene dopo, viene prima la vita di un essere umano. Andy in quel momento era in Italia, era borderline ancora, non era proprio regolarissimo in Italia, capite bene? Quindi mi sono dovuto imbattere in una burocrazia, che poi conosciamo bene la burocrazia italiana, quanto è difficile, di un qualcosa forse anche più grande di me. Che si parlava ovviamente di immigrazione, si parlava di clandestinità, si parlava di tante cose molto importanti e difficili per me. Ripeto,
1: È complesse,
0: sappiamo Fabrizio. Benissimo quanto è complessa in Italia questo argomento.
1: Esatto. Andy, io vorrei sentire te. Ci dici, allora, ci racconti quando sei stato accolto dalla famiglia di Fabrizio? Come sono andati i primi giorni, i primi momenti?
2: Da prima parte non me lo potevo ancora credere. Sono arrivato qui in Italia, non avevo niente, no? Come ha detto Fabrizio. Era molto difficile proprio iniziare da zero, senza la mia famiglia, sempre con un sogno di gareggiare un'Olimpiade e vincerla e rappresentare l'Italia, perché l'Italia è stato sempre un paese che mi è piaciuto. E sapere di chiedere aiuto a Fabrizio e che lui subito mi apre la porta della sua casa è stata una cosa bellissima. Ho avuto veramente fortuna, perché praticamente mi ha cambiato la vita. Tutto è iniziato, ho partito da zero, ma avere un posto dove stare, dove dormire, la sua famiglia e la mia famiglia, avere tutte le sue abitudini, praticamente mi stava formando, stava creando un nuovo Andy qui in Italia, una nuova persona. Quindi ho adottato tutta la sua abitudine, mi sono comportato sempre come un italiano, volevo essere un italiano a tutti i costi, no? È stata una cosa bella.
1: Cosa ti piaceva così tanto dell'Italia? Dici, mi è sempre piaciuta l'Italia.
2: Mia mamma è venuta all'Italia tanti anni fa e mi raccontava che l'Italia e gli italiani sono i latini dell'Europa, quindi Cuba, Italia, gli italiani, i cubani siamo molto simili caratterialmente, siamo molto isolati, e siamo sempre sorridenti, no? E trovarmi qui in questo paese, che è il mio paese ovviamente, è stato veramente facile, mi è venuto facile, perché caratterialmente io sono molto solare, parlo, faccio facile confidenza. Però sì, ho avuto veramente tanta fortuna di trovare una famiglia che mi ha aperto le porte della sua casa, con le sue due figlie, che sono le mie sorelle.
3: Tu sei un carattere anche combattivo, non sei uno che si arrende, che va avanti lo fa anche nello sport. Però immagino che ci siano stati anche momenti di fatica, prima ancora di incontrare Andy, momenti in cui diceva: beh, forse non è cosa, forse non ce la faccio.
2: Sì, la cosa più difficile è stata chiamare mia mamma e dirle che non la poteva più vedere per 8 anni. Cosa che poi siamo riusciti a sistemare bene, perché a Cuba c'è una legge che non puoi tornare al tuo paese per 8 anni. Ah. E poi tutto il processo che avevo iniziato qui in Italia, e chiamare mia mamma, che vederla piangere, mio papà, perché io non l'avevo detto a nessuno che prendevo questa decisione, no? Quindi per me è stata quella la parte più difficile. Ho avuto anche la fortuna della mia famiglia, che loro mi hanno detto: Andy, fai la tua vita, fa quello che devi fare, poi ci pensa noi. Una cosa che è stata proprio praticamente impossibile, perché tutto quello che ho fatto, tutte le decisioni che ho preso, sono state per loro, per aiutare la mia famiglia a Cuba, per aiutare mia mamma. Adesso mia mamma vive con me in Italia e praticamente oggi arriva pure la mia nonna.
1: Oh, che bello!
2: Sono contento.
1: Da quanto tempo non la vedi,
2: mia nonna? Sono 4 anni che non la vedo.
1: Ah, ma che bello!
2: Io ho portato mia mamma quando praticamente 2 anni che non la vedeva, quindi ho portato mia mamma con me, adesso porto mia nonna, poi piano piano porterò la mia famiglia.
1: Fabrizio, è bellissimo raccontare la vostra storia, è bellissimo vedere anche i vostri sguardi, perché si vede proprio l'emozione. Dal tuo punto di vista, tu, la tua famiglia, avete accolto Andy, è stata anche una responsabilità? Quando avete capito che la sua strada era lo sport, l'avete capito insieme, come avete portato avanti questo sogno?
0: Beh, una responsabilità grande, grandissima, molto grande. Non vi nascondo che abbiamo passato notti insonne pensando a cosa fare, anche perché, ripeto, come dicevamo prima, la strada era talmente difficile che non conosce.

0: conoscevo ovviamente. E allora Andy ha delle capacità fisiche, atletiche importanti, anche se lui in questo era un po' scettico. È assurdo pensare questa cosa. Oggi Andy è uno dei triplisti più forti al mondo e Cuba quasi l'aveva scartato. Andy pensava che non era un talento. Tante volte quando io e lui eravamo in macchina che facevamo la mia vita, quindi accompagnavamo i miei figli a scuola, andavamo a fare la spesa, andavamo alla posta a pagare qualcosa, lui mi chiedeva in macchina: ma tu pensi che io sono un talento? Allora io sono un po' più grandicello rispetto a Andy, e ho partecipato a 5 Olimpiadi, quindi qualche generazione di triplisti l'ho vista, l'ho incontrata. E io lui gli ho sempre detto questa cosa: guarda Andy, io non lo so dove arriveremo, se mai arriveremo da qualche parte, però io onestamente qualche generazione l'ho vista e mi sembra che del talento c'è qui. Quindi possiamo lavorare, certo, dobbiamo lavorare, dobbiamo fare un percorso importante, ma secondo me c'è delle capacità. Quindi il mio sguardo, le mie sensazioni erano giuste. E poi abbiamo conquistato medaglia olimpica.
1: Esatto, poi è arrivata a Parigi 2024, Andy, medaglia olimpica, che momento è stato?
2: È bellissimo, immagina che dopo tutto il percorso che abbiamo fatto, umano soprattutto, perché siamo partiti senza sapere se potevamo gareggiare, e avere questa cittadinanza italiana e poi rappresentare per la prima volta l'Italia in Giochi Olimpici, è stata una pressione veramente grande, enorme per me, perché era la prima volta che portava la maglia azzurra. E tutti avevano un'aspettativa di me, no? E poi io sono uno che dichiara sempre di vincere, perché me la sento sempre di vincere, e so che ho la potenzialità per farlo. E vincere quella medaglia per l'Italia davanti a mia mamma, per ringraziare tutte le persone che mi hanno appoggiato in tutto il percorso, è stata la cosa più bella che mi è successo dal momento che sono arrivato qui in Italia, sinceramente. È l'unico momento, che veramente mi ho espresso, perché non è mai abbastanza ringraziare le persone che ti appoggiano, no? Quindi prendere queste medaglie per me è il ringraziamento più forte che posso fare per tutti quelli che mi hanno appoggiato. E poi, soprattutto, vincere una medaglia, la stessa medaglia di Fabrizio, 12 anni dopo, lo stesso giorno, è stato proprio una cosa speciale.
3: Fabrizio.
0: Sì, alcune volte, come dicevo prima, la vita ci regala delle cose straordinarie, impensabili, era impensabile. E poi quel giorno, il 9 agosto 2024, io sapevo che era il mio giorno, però dicevo, ma possibile mai che Andy potrà vincere una medaglia? Me l'ero tenuto per me. Infatti, in quella foto che vediamo prima, dove io e lui ci abbracciamo subito dopo la conquista della sua medaglia, io in quel momento gli dico: Andy, oggi è il mio giorno. La stessa medaglia, lo stesso giorno. Una cosa incredibile.
3: Bellissimo.
0: La vita, ecco, regala sempre delle belle sorprese.
3: Andy, cosa sogni adesso?
2: E adesso soltanto penso a recuperare di questa stagione del 2025, che è stata veramente tosta, che ha portato un problema, però niente di che. Quindi penso a recuperare. Pensare a Birmingham, che sono i giochi europei del prossimo anno, e cercare di conquistare e cantare l'inno di Mamello un'altra volta.
1: Noi speriamo di portarti bene, naturalmente, ma comunque anche fino a qui devo dire che la storia che stiamo sentendo e raccontando è veramente una storia con dei momenti bellissimi. C'è stato anche l'ingresso nelle Fiamme Gialle.
2: Eh sì, è stato bellissimo essere accolto di una famiglia enorme, avere tutto il possibile per continuare il mio sogno, su questo.
3: Fabrizio, sto ripensando a quando ti sei seduto e hai detto: ho sentito quella suoneria che non avevo mai sentito, ma tu avresti mai immaginato che da quella suoneria sarebbe nata tutta questa storia?
0: Impensabile, mai, mai, poi mai, neanche in un libro, neanche in un film probabilmente. Infatti dico sempre che questa è una storia da raccontare con un libro, con una storia, con un film, non so, con un docufilm, non lo so, ma è impensabile. Anche sognando sarebbe stato veramente impensabile una cosa del genere. E poi dove siamo arrivati, ripeto.
1: E noi vi auguriamo di continuare ad andare avanti, avanti. I traguardi già li avete raggiunti, ma la strada è ancora lunga. E se già quando arrivò quella telefonata non si sapeva che cosa aspettarsi, anche da qua, noi ci aspettiamo di rivedervi con altre storie da raccontare. Nel tanto
0: Molto volentieri,
1: vi
0: grazie.
1: ringraziamo per essere stati qua con noi e per averci raccontato questa splendida
3: Salutaci
1: storia.
3: la mamma e la nonna che
2: Madonna, grazie.
0: Grazie.
2: Grazie mille.
1: Andiamo in pubblicità, ci troviamo subito dopo, ritornano i coniugi Laurenzi in anticipo di un giorno, fra poco.

0: se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
1: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
2: Una balena! Vieni a vedere!
3: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
4: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatri, sarò in grado di provarlo.
5: Il principe delle balene, domani in prima serata.
6: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
7: Da quando ho scoperto Line Special Stance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
8: Line Special Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
7: E ora si cambia marcia.
8: Line Specialist, speciali per te.
9: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
10: Ti porta tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel nostro cuore.
9: Le anime, che esse siano una cosa sola.
5: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Giovedì in seconda serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, intrighi e segreti nei paradisi della Nuova Zelanda. Il principe delle balene. Giovedì, in diretta da Viterbo, il trasporto della macchina di Santa Rosa. Venerdì, un ritratto intenso e sincero sulla dignità umana, cronaca di una passione. Sabato, l'incredibile vita di una santa, le lettere di Madre Teresa. Domenica, una storia d'amore e di coraggio, il film Tutto l'amore per Grace. Buona visione! In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.

Martedì. Al nord modesto calo della pressione. Giornata nel complesso soleggiata, ma nel pomeriggio sulle Alpi del Triveneto scoppieranno dei temporali piuttosto isolati. Al centro, alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo sarà sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 36 gradi. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo quasi ovunque sereno. La nuvolosità infatti sarà soltanto occasionale. Possibili piogge sui monti calabresi. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

8.27, buongiorno dal TG2000. In primo piano la guerra in Ucraina. Kiev di nuovo sotto attacco, almeno 9 i morti dopo i raid dei russi, colpiti a loro volta nella regione di Samara con danni a strutture civili. Putin incontra Xi e Modi. India e Cina sono in pressing sul Cremlino. La guerra deve finire. In Medio Oriente Trump riaccende lo scontro con l'Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita nello stretto di Hormuz. In precedenza fonti iraniane avevano comunicato che una petroliera saudita di nome Sedar era stata fermata mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. 5 palestinesi sono stati uccisi da nuovi bombardamenti israeliani nel nord di Gaza. È accaduto nelle vicinanze di un parco pubblico ad ovest della città. Poi un secondo attacco aereo contro un veicolo nel quartiere di Tel al-Hawa, nel sud-ovest. Nonostante il cessate il fuoco del 2025, sono più di 73.000 i morti dall'ottobre 2023.

Il governo ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con la Spagna per altre 2 settimane perché, afferma il Viminale, restano criticità su Ceuta. Il Ministero dell'Interno spagnolo comunica che per reciprocità manterrà i controlli sugli arrivi dall'Italia per 2 settimane dopo il 6 settembre, quando sarebbero dovuti scadere. A Roma, tragedia familiare nel quartiere di Pietralata. Sono stati trovati morti padre, madre e figlia di 5 anni disabile. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I 3 sarebbero stati uccisi da colpi di arma da fuoco. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Trovata una lettera di addio. Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aarau, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma sono ancora in corso le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti. Le devastanti alluvioni che hanno colpito l'Himalaya mercoledì scorso hanno causato 987 vittime in Nepal, lo ha annunciato l'autorità nepalese per la gestione delle emergenze, portando il bilancio provvisorio delle vittime a 1.003, incluse le 16 vittime segnalate in Cina. Entrambi i paesi non hanno ancora notizie di 4.462 persone. Fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e invecchiare. Dai quasi 59 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050 e ai 45 nel 2080, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi. Lo profila un report Istat. Già nel 2050 inoltre le coppie senza figli supereranno quelli che li hanno. È fissato alle 12 di oggi in Senato presso la Commissione Affari Costituzionali il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale prima dell'avvio della discussione generale sul disegno di legge. L'ultimo orientamento del governo, sul quale la maggioranza non sembra ancora aver trovato una convergenza, è quella del doppio turno. Non territori marginali, ma luoghi capaci di custodire legami, memorie e fede popolare e di aprire nuove possibilità di futuro. È il volto delle aree interne, delineato nell'incontro dei vescovi riuniti a Benevento. Oggi, seconda ed ultima giornata di lavori, sarà il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, a concludere il confronto tra i presuli delle aree interne, con una riflessione sulle nuove prospettive per continuare il cammino. E nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, oggi alle 18.30 Papa Leone celebrerà la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Naturalmente potrete seguirla in diretta su TV 2000. E siamo al tennis. Dopo tanti mesi di infortunio, rientro con vittoria per Carlos Alcaraz a US Open. Sfoggiando un nuovo look, lo spagnolo si sbarazza in 3-7 di Safiullin. Tra gli italiani si segnala l'impresa di Berrettini, che sconfigge agevolmente Stan Wawrinka alla sua ultima apparizione allo Slam di New York. E siamo al calcio, la notizia era nell'aria, ma l'Argentina non era ancora pronta a riceverle e un paese intero è sotto shock. Lionel Messi dice addio alla sua nazionale. È una decisione che mi addolora profondamente, ma è il momento giusto per farlo, annuncia il fuoriclasse 39enne. Lacrime tra la gente, per Clarín e la Nación è la fine di un'era. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alla Santa Messa, l'appuntamento con l'informazione torna alle 12, vi aspettiamo, buona giornata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, a tutti voi che ci seguite da casa, il saluto di San Francesco da questo santuario mariano e francescano della Madonna della Speranza in Marigliano. Il Signore vi dia pace. Viviamo quest'oggi l'inizio delle celebrazioni del mese con voi e lo facciamo in questo primo giorno del mese di settembre, in cui inizia il tempo del creato, un cammino ecumenico di preghiera, di impegno per la cura della casa comune, che si concluderà proprio il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, in questo ottavo centenario della sua morte. È un tempo in cui la Chiesa, insieme con le altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione attraverso gesti concreti di preghiera, di conversione, di accoglienza e cura per questa nostra casa comune. Vogliamo prenderci cura del creato, vogliamo prenderci cura delle persone, soprattutto le più vulnerabili, delle generazioni future. Papa Leone, per il messaggio di questa giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, richiama il profondo legame tra pace, cura del creato, dignità della persona umana e invita tutti a orientare risorse verso la vita, lo sviluppo, la sostenibilità, anziché verso la violenza e la distruzione. All'inizio di questa celebrazione, allora, apriamo il cuore all'incontro con il Signore. Chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo custodito la casa comune, per tutte quelle volte che non ci siamo presi cura del creato e umilmente ci presentiamo davanti all'altare del Signore chiedendo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che in Cristo primogenito di tutta la creazione hai chiamato all'esistenza tutte le cose, fa che docili al soffio vitale del tuo spirito custodiamo con amore l'opera delle tue mani. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.

0: Fratelli, lo Spirito conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti, se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo, parola di Dio.
1: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e partino della tua potenza.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.
1: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Gesù.
0: In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio».

0: Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Basta. Che vuoi da noi, Gesù? Sei venuto a rovinarci? E quello che abbiamo ascoltato, cari fratelli e sorelle, in questa pagina del Vangelo, da un uomo posseduto da uno spirito impuro. Ma se ci fermiamo e riflettiamo un attimo, non è qualche volta anche la nostra espressione verso il Signore? Non capita qualche volta anche nella nostra vita di dire: «Basta, Signore, che vuoi da me? Perché continui a chiedermi qualche cosa che per me è difficile, è pesante da sopportare?» C'è qualcuno che vive la propria fede forse così, lamentandosi con il Signore, altri che la abbandonano. Ma Gesù, cari fratelli e sorelle, non viene per rovinarci. Gesù viene per salvarci. Gesù non viene per distruggerci. Gesù viene a darci la vita. Anzi, Gesù viene a salvare noi, ma viene a rovinare ciò che rovina l'uomo. Infatti Gesù viene a spazzare via il peccato dall'uomo, l'egoismo dall'uomo, tutto ciò che rovina l'uomo. Gesù viene a toglierlo, Gesù viene a rovinarlo, perché nel nostro cuore possa esserci in pienezza l'amore. Ce lo ha ricordato San Paolo nella prima lettura: perché siamo abitati dallo Spirito di Dio, uno spirito buono, non lo spirito del mondo, non quello spirito impuro che ci rende egoisti, che ci fa venire fuori in tutta la cattiveria, ma quello spirito di Dio, quello spirito che il Signore soffia. E in questa giornata di preghiera, in questo tempo di creato che oggi iniziamo, è bello pensare a quello spirito di Dio che soffia all'inizio della creazione e dice: il Signore, era cosa bella anche questa nostra terra, era bella, era terra felice, era Campania Felix. Oggi invece ci ritroviamo a vivere in una terra deserta, perché bruciata dai fuochi e dai roghi tossici. Oggi non c'è quello spirito di Dio che ci fa dire: laudato sì, mi Signore, per la nostra terra, per il creato. Perché tante volte davvero viviamo in quelle terre dei fuochi, qui nelle nostre zone, ma come in tante altre zone d'Italia. E allora noi vogliamo spazzare via dal nostro cuore quello spirito impuro per rinnovare in noi quello spirito di Dio, quello spirito di pace, quello spirito di amore, quella pace con noi stessi, quella pace con i fratelli, quella pace con il creato, così come Papa Leone ci ricorda. E c'è un qualche cosa di molto bello che la liturgia, la pagina del Vangelo di quest'oggi ci dice: che anche lo spirito impuro riconosce che Gesù è il Santo di Dio. Anche i peccatori, anche quelli che non vengono a messa, riconoscono e sanno chi è Gesù, ma tante volte non vogliono avere a che fare con Lui perché hanno paura, perché non si fidano del Signore. Allora anche noi dobbiamo restare colpiti. Rimanevano colpiti dalle parole di Gesù, perché erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Cioè, quello che Gesù diceva, quello che Gesù faceva, non lo diceva, non lo faceva perché era il Figlio di Dio, perché era il Signore, perché Gesù credeva in quello che diceva. Allora anche nella nostra vita, tante volte le nostre parole, il nostro esempio, la nostra testimonianza non porta frutto perché forse diciamo delle cose, ma in quelle cose che diciamo noi non ci crediamo. Forse perché diciamo delle cose, ma la nostra vita fa altro. Gesù parla con autorità perché vive ciò che dice. E se volete, cari fratelli e sorelle, ci troviamo in questo luogo francescano, è quello che ha vissuto Francesco di Assisi, la predica del buon esempio. Quello che Francesco di Assisi chiedeva ai suoi frati era proprio questo: se era necessario utilizzare parole, ma agire, volersi bene, testimoniare la fraternità. E allora vogliamo chiedere quest'oggi al Signore proprio questo dono, di essere anche noi persone che hanno autorità perché vivono in gesti concreti ogni giorno quello che dicono, perché possiamo accogliere il dono di questa casa comune che il Signore ci ha fatto prendendocene cura e trasmettendo a noi stessi e agli altri quella pace che è vincolo di unità, che è custodia. La custodia è qualcosa di prezioso, allora custodiamo come qualcosa di unico, di prezioso, il creato, la natura, ciò che il Signore ci ha donato, a partire dai nostri fratelli, a partire da ciò che ci circonda, così che lo Spirito di Dio davvero possa abitare sempre in noi e in mezzo a noi. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglio, Padre, questi frutti della terra e del nostro lavoro. Porta a compimento in essi l'opera della tua creazione, perché trasformati dallo Spirito Santo siano per noi cibo e bevanda di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti e defunti. Ammettili alla luce della tua volto. Di noi tutti abbi misericordia, donati di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che ti ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio, e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Il sacramento di unità che abbiamo ricevuto, Padre, accresca la comunione con te e con i fratelli, perché in attesa dei cieli nuovi e della terra nuova impariamo a vivere in armonia con tutte le creature. Per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, in questo nostro santuario è venerata la madre della Santa Speranza, la Vergine Maria. Questa immagine ci dice che Maria ci ha accanto. La speranza è Gesù, è il Signore, è Lui la vera speranza. Questo mese in sua compagnia vogliamo accrescere la virtù della speranza, che non è l'ultima virtù, che non è l'ultima a morire, ma è quella fede che si rinnova in noi, quella presenza di Cristo nella nostra vita. Ci affidiamo a Lei come figli bisognosi di aggrapparci a quell'ancora che la Vergine Maria ha tra le mani, è l'ancora della speranza, ma è Gesù Cristo, nostra unica speranza. Allora ci affidiamo a Lei con la preghiera. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga

0: a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
1: E grazie a Dio.
0: Buona e santa giornata a tutti quanti voi.

0: Ed è proprio nel segno di Maria che comincia la puntata di quest'oggi, dando il buongiorno a Don Roberto Fabiani, che è qui con noi.
1: Buon mattino.
0: Sacerdote della diocesi di Viterbo. Perché? Perché quest'oggi vogliamo parlare di Maria, siamo nel mese mariano, certo. E vogliamo partire proprio ritornando a Pompei, proprio ritornando alla giornata che ha trascorso l'altro giorno Papa Leone proprio lì a Pompei. Guardiamo queste immagini.

0: grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno Pompei.
1: Alcune immagini queste di quella bellissima giornata che abbiamo seguito anche qua dallo studio e che ci introducono proprio a ciò di cui vogliamo parlare quest'oggi, cioè di quella piccola corona del rosario che accompagna sempre tutti quanti, particolarmente nel mese di maggio. Vogliamo allora fare un passo indietro e raccontare perché è così importante il rosario?
2: La sua importanza è sottolineata certamente dal 1000 in ogni periodo storico. Abbiamo da parte dei più papi documenti del Magistero Petrino che parlano dell'importanza del rosario, ma a me piace nominare colui che proprio ha ridato al rosario un volto devozionale, ispirato non soltanto a delle icone, se posso dire, già usate e viste nel passato, ma riattualizzandolo. Adesso mi viene alla mente una parola che San Bartolo Longo usa nella supplica bellissima Madonna del Rosario di Pompei, catena dolce che ci riannodi a Dio. E mi riferisco a San Giovanni Paolo II, il quale nel lungo suo pontificato, fra il 2002 e il 2003, dedicò proprio un anno al Rosario, anche con una esortazione apostolica da lui scritta, Rosarium Virginis Mariae. E Giovanni Paolo II, che poi ha i 15 misteri già conosciuti dalla tradizione e dalla pietà popolare, ne aggiungerà altri 5, no? Misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi, misteri della luce. Lui la presenta proprio come preghiera, insistendo sulla pace, insistendo sulla famiglia, insistendo su una vera devozione mariana. E abbiamo anche insegnamenti stupendi di tanti santi, nomino soltanto San Luigi Maria Ghignò de Monforte, mariologo stupendo, famoso, completo, devotissimo, che del rosario ci dice proprio la verità. Perché umilmente faccio questa sottolineatura? Perché è una preghiera conosciutissima, ma molte volte anche, usata per delle intenzioni. Chiedo scusa a tutti.

0: non far vibrare il cuore, se posso. San Giovanni Paolo II ridà al rosario una sua importanza biblica, mariana, mariologica, certamente, e è vista in prospettiva della redenzione. Si invoca Maria, ma enunciando e contemplando i misteri della vita del Signore.
1: C'è un amico di TV 2000 e di Buonmattino che lega tantissimo della sua vita, anche della sua vita familiare, al Rosario. Lo conoscete anche voi, è il Cardinal Comastri. Ascoltiamolo.

0: Beh, a me quella devozione alla Madonna me l'ha trasmessa la mia mamma. La mia mamma era inconcepibile senza la corona del rosario. E quando io uscivo di casa, la prima domanda che mi faceva: ce l'hai il rosario in tasca? Sì, mamma, lo porto sempre, ci mancherebbe altro. Io ricordo benissimo quando la mia mamma, in una piccola chiesina dedicata alla Madonna del Buon Consiglio, nella parte vecchia del mio paese, per la parte medievale, mi insegnò l'Ave Maria. Avrò avuto, penso, non più di 4-5 anni. E ricordo quando sono riuscito per la prima volta a dire tutta l'Ave Maria, dall'inizio alla fine. E la mia mamma in quella chiesina mi dette un bacio in fronte. Io ogni volta dico l'Ave Maria, risento il bacio tra mia mamma. Io credo che la supplica alla Madonna esprime un po' la nostra povertà. Siamo tutti insufficienti di fronte alle sfide di oggi. Siamo tutti con forze sproporzionate di fronte alle sfide di oggi. Diventiamo proporzionati pregando. E pregando il Santo Rosario, che è l'arma dei poveri, dei semplici. Il Rosario lo possono pregare tutti. Per questo dobbiamo riscoprire tutti la preghiera del Rosario. E quando in una famiglia si prega insieme, la famiglia non deve temere niente. Madre Teresa diceva: quando una famiglia prega, stare tranquilli, che non cade, non potrà mai cadere. E dobbiamo veramente invitare tutte le famiglie a riscoprire il rosario. Papa Giovanni diceva: a casa mia la giornata terminava sempre d'inverno attorno al focolare, d'estate nell'aia dopo il lavoro dei campi, ed era mio padre che intonava il rosario. A casa mia la giornata finiva così.
1: Queste le parole del Cardinal Comastri. Vedevamo tra l'altro l'immagine di Pompei e fra poco ritorneremo a Pompei riproponendovi un momento che include una parte della supplica proprio recitata da Papa Leone l'8 maggio scorso. Parlare di Papa Leone, poco fa nominavi anche Giovanni Paolo II, è anche parlare del legame che hanno avuto e che hanno i papi con la Madonna. Con Giovanni Paolo II l'abbiamo visto nella lettera apostolica, l'abbiamo visto anche in quel Totus Tuus, ma la ritroviamo anche in Papa Francesco, dove abbiamo visto subito proprio andare in continuazione questo suo legame con la Salus Populi, tant'è che poi proprio a Santa Maria Maggiore ha desiderato farsi seppellire, e poi naturalmente anche Papa Leone.
2: Sì, Papa Francesco, ecco, parentesi, ci ha educati anche alla devozione a Maria che scioglie i nodi. E ecco, un Papa, un pontefice che ci esorta a questa devozione, è bello, c'è il perché, no? Pietro, che sta alla guida della Chiesa, vuol dire che confida, no, in colei che scioglie i nodi, e a tutti è noto il suo sostare alla Salus Populi Romani prima, dopo un viaggio apostolico, e poi la scelta volutamente, anzi lui in una sua espressione ebbe anche a dire: la Madonna mi ha detto che io dovrò riposare lì. E sappiamo che Santa Maria Maggiore, già bella, già importante come tempio maggiore dedicato alla Madre di Dio in Occidente, adesso acquisisce ancora più importanza proprio per il fatto che Papa Francesco riposa lì accanto a lei. Papa Leone, lo ricordiamo tutti, la provvidenza volle che il comigno della Sestina fumasse fumata bianca l'8 maggio 2015. Ed è noto

0: Tutti, se non sbaglio, il 10 maggio pomeriggio lui si fece portare a Genazzano alla Madonna del Buon Consiglio, per di più santuario retto e custodito dai padri agostiniani, quelli della sua famiglia religiosa, e con l'intenzione, con il desiderio di affidare il suo mandato petrino nelle mani di Maria. E questa visita che ha fatto a Pompei l'8 maggio, certamente per il suo anniversario, certamente come lui più volte dice, ringraziare la Madonna per tutto questo, ma anche sostare davanti a Maria in una città rifatta dalla devozione mariana. Pensiamo a tutto ciò che Bartolo Longo ha vissuto, ha proposto, ha coltivato, ha tramandato, ha arato in quella nuova Pompei, come viene chiamata. E ciò che a noi anche deve colpire molto su questa preghiera, specialmente gli ultimi pontefici, è una preghiera richiesta e offerta a Maria per la pace, per la pace. Perché dico questo? Perché se noi andassimo a vedere, a scorgere notizie storiche sul Rosario, pensiamo a San Pio V, pensiamo alla battaglia di Lepanto, no? Veniva chiamato arma, e possiamo chiamarla pure tuttora così, arma. Io stesso a un comandante di stazione, no, mi chiedo a Roberto, e dico: guarda, io però non ho denunciato la 50 colpi. Lui restò male che io avessi una 50 colpi, poi la tirai fuori e mi disse: ma guarda te questo che mi
1: Ma te
0: fa.
1: devi stare attento però, che guarda che ti
0: Per me è
1: arrestano
0: così,
1: prima o poi.
0: però lo tranquillizzai quando vide questo. Quindi molte volte è stata proposta come preghiera, efficacissima sicuramente, ma ripeto, improntata un po' sulla fortezza, sulla potenza, no, di questa arma per la pace. Con il passare del tempo e degli anni, anche il Magistero, no, ci offre sul Rosario veramente informazioni, inviti e motivazioni più dolci e più familiari, direbbe il cardinale Comastri. Una preghiera bellissima, bellissima, da molti invocata e tenuta, molti altri, no, proprio per questo suo ripetere l'Ave Marie, no? Un pochettino. Come dire, ma no, mi stanca. Noi dobbiamo anche recuperare, penso, un bel modo di pregare il rosario, proprio perché lo sappiamo a memoria, no, rischiamo di correre. Io chiedo scusa, a volte in parrocchia o in alcuni gruppi dove si prega, dico, sembra di stare alla Formula 1, no?
1: Che se comincia.
0: Tra l'Ave Maria e la Santa Maria ci passa un attimo proprio, invece no. Solo pensassimo che la prima parte dell'Ave Maria è il saluto angelico che l'Arcangelo Gabriele fa a Maria a Nazareth, poi continua con le parole di Santa Elisabetta, e poi la seconda parte, Santa Maria, la pietà cristiana. Solo a pensare a quelle prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, dovrebbe, no? Potrebbe mettere in circolo veramente nel nostro cuore, nella nostra mente, un pregarlo, ma come la Madonna lo chiede.
1: Allora, noi vogliamo ritornare a quel legame che c'è fra i papi, in particolar modo fra Papa Francesco e Papa Leone, di cui accennavi prima. Vogliamo farlo ritornando in quella nuova Pompei che nominavi. E vogliamo farlo attraverso un estratto da un documentario che conoscete, che si chiama Nelle tue mani, Bartolo Longo, il santo del Rosario, realizzato proprio da TV 2000, a cura di Fausto Della Ceca, di Giorgio Brancia, Serena Cirillo, Giacomo Di Fruscolo, Elide Maltese, ascoltando le parole di Monsignor Caputo.
2: Quando ho saputo che Papa Francesco, dalla cattedra del dolore dell'ospedale Gemelli, ha voluto approvare la canonizzazione del beato Bartolo Longo, e il mio primo sentimento è stato un'immensa gratitudine per Papa Francesco. Quando la notizia è stata ufficializzata poco dopo mezzogiorno del 25 febbraio, le campane della Basilica di Pompei hanno

con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco.

Benedictus Papam. La pace sia con tutti voi. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.

0: La supplica è una preghiera che è talmente amata che è capace di fermare il tempo. Le preghiere della supplica contengono delle parole universali perché esprimono l'afflato del cuore di ogni uomo, di ogni donna. Danno voce a quello che ciascuno vorrebbe chiedere a Dio con l'intercessione della più tenera tra le madri. Ecco perché questa preghiera è davvero, come la definiva Bartolo Longo, l'ora del mondo.
1: Volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Mostrati a tutti quale sei, regina di pace e di perdono.
2: Io vi ricordo che questo documentario lo potete rivedere sulla nostra app gratuita, quindi rivederlo gratuitamente, Play 2000, scaricatela. Andiamo in pubblicità e a quella supplica pronunciata quest'anno da Papa Leone nell'anniversario del primo anniversario della sua elezione ritorneremo insieme a Don Roberto dopo la pubblicità.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, giovedì in prima serata.
1: Parmigiana?
2: Per me.
3: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
6: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
2: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: In Prima Visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.

0: diverso.
1: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
0: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
3: Non sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: È il mese di maggio di Rosario e dintorni. Stiamo parlando con Don Roberto Fabiani, sacerdote della diocesi di Viterbo. Abbiamo parlato del legame dei papi, di ciò che i papi hanno detto, fatto anche per il rosario. E tu tra le mani, a proposito di papi, stringi proprio un rosario ed è legato a uno di questi papi che è anche santo.
1: Sì, è l'unico gioiello che io ho. Non lo dico con sentimentalismo, ma è così. Intanto perché questo rosario me l'ha portato la mamma da Pompei proprio, ed io ero in seminario da qualche giorno, mi portò questo rosario. Nello stesso anno noi seminaristi di Viterbo fummo invitati a fare servizio liturgico da una santa messa presieduta da San Giovanni Paolo II, il quale al termine salutandoci ci donò a ciascuno un rosario. Allora io mi sono tenuto il rosario della mamma, perché
0: come legame
1: questo,
0: con la
1: come
0: mamma,
1: questo
0: certo,
1: non c'è nessun altro. Però ho fatto inserire queste due parti del rosario donatomi da San Giovanni Paolo II, nel quale è scritto anche Totus Tus, il motto mariano e stupendo che lui adotta per tutta la sua vita sacerdotale, in modo particolare nel suo pontificato. Ed ecco, questo è, lo ripeto, è un tesoro, è quel rosario che mi riannoda personalmente a Dio.
0: E questa è anche testimonianza del fatto che, ce lo diceva anche il Cardinale Comastri prima, alcuni legami con la preghiera del rosario passano proprio attraverso persone che si conoscono, come è capitato con San Giovanni Paolo II, ma anche tradizioni di famiglia, legami di famiglia, come con la mamma.
1: Se posso dire una cosa, Giacomo, quando il nonno materno salì al cielo, ecco, noi 7 nipoti maschi dei figli di questo nonno, e il più grande di noi doveva decidere chi sarebbe stato a casa con la nonna abitava sotto casa mia. Insomma, cominciò dal primo, saltò a me, andò all'ultimo, dico a me non mi tocca, dice tocca proprio a te. Perché dico questo? Perché io facevo la terza elementare, perdonate la nota confidenziale, e quindi 2 anni proprio in camera con la nonna, dopo sono in cameretta mia. E sta benedetta nonna, che io benedico tuttora, tutte le sere il rosario e le 100 requiem eterna, e questo avveniva sul cuscino. Molte volte il cuscino mi abbracciava, no? E lei spronava. Però ecco, non l'ho vissuta come costrizione, ma ripeto, come educazione. Poi ecco, Cardinal Comastri faceva riferimento alla mamma, cosa che tutti noi possiamo certamente fare. Anch'io personalmente ho, come dirti, degli input che ho avuti da lei, custodisco gelosamente, anzi sento quando sono in armonia, no, con ciò che la mamma mi dice e mi ripete, e quando magari da bravo figlio birbante, no, deraglio un po', però c'è questo desiderio. Poi, miei cari amici, c'è anche il fatto, e quello probabilmente con tutte le notizie storiche, devozionali che possiamo acquisire, c'è poi una parte personale, Giacomo, c'è una parte personale dove è quello scrigno, quel tesoro che ti porti dentro, e tu sai perché ti affidi tanto a lei anche con questa
0: preghiera. È vero, però è anche vero che la parte personale si intreccia con le altrui parti personali,
1: sì,
0: perché poi
1: sì,
0: è un evento anche di comunità, si recita insieme,
1: sì,
0: il rosario molto spesso. E a questo proposito vogliamo collegarci con Don Paolo Stacchiotti, con la Chiesa di Santa Maria della Presentazione. Ciao Don Paolo. In compagnia di Angela Saul e Matteo Maggiano, a cui do il buongiorno, proprio per testimoniare

0: Testimoniarci il vostro viverlo in comunità, è vero?
1: Sì, siamo qui. In realtà non siamo nella nostra chiesa, ma siamo nella cappellina di Lourdes, che è una cappellina annessa alla chiesa, proprio nella zona delle case popolari di Torrevecchia, che è nata dal desiderio delle persone. Qui vediamo la Madonnina viene venerata in questa cappellina e da qui un po' recitando il rosario, diciamo, all'interno della cappellina, poi piano piano è nata anche l'esperienza del rosario nel quartiere durante il mese mariano. Però in questo, come tu sai, io sto qui da poco tempo, quindi sicuramente sono più ferrate di me Angela e Mattia, che sono un po' la memoria storica di questa esperienza.
0: E allora sentiamole subito. Angela, cominciamo con te. Raccontaci di questa tradizione che ormai avete dei rosari nel quartiere.
2: Buongiorno, sì, è iniziata con Don Crispino, Monsignor Crispino Borgia, con questa esperienza perché sì, i fedeli la desideravano. La Madonnina e il Rosario nei vari palazzi, e quindi da lì è iniziata 15 anni fa e prosegue tuttora.
0: Mattea, è anche un modo per aprire sostanzialmente la propria vita, la propria casa, i propri cortili condominiali alla presenza degli altri. Perché? Perché è un modo per ritrovarsi come comunità e credo che sia anche un modo per rinsaldare forse dei legami che ci sono, è così?
3: Esatto. Noi quel giorno che viene la Madonna, a sera siamo tutti occupati, partecipa tutto il quartiere, in modo che diventa una chiesa. Portiamo sedie di tutto e di più per onorare la Madonna, arriva il parroco oppure qualcuno che lo sostituisce e si recita il rosario, tutti soddisfatti. E guai se non lo diamo tutti. Il
0: Allora,
3: quartiere è abbastanza.
0: visto che in questo caso siete voi due le decane e Don Paolo è arrivato da poco, come si sta comportando Don Paolo all'interno di questa vostra tradizione?
2: Benissimo, benissimo.
1: No, no, ma in realtà, come ti dicevamo loro, la cosa bella è che c'è proprio questo sentimento, per esempio in quelle immagini che state vedendo, che è il rosario di venerdì scorso, si vede anche la cura con cui viene preparato l'altare, i fiori. Poi, per esempio, è successa una cosa bella che chi aveva preparato i fiori per il venerdì li ha lasciati poi a chi avrebbe ospitato il rosario il lunedì, quindi anche in questo si vede un po' l'aspetto comunitario, cioè che tutti si aiutano. E l'altra cosa bella è anche questa immagine della Madonna, che è, come ci eravamo già raccontati qualche giorno fa, l'immagine fatta dalle suore di Bastoggi, che poi resta dalla famiglia ospitante, quindi è questo simbolo anche religioso che resta proprio nel palazzo e resta lì per tutti, anche per chi magari forse non è pienamente d'accordo, per chi magari non crede pienamente, però c'è questa presenza, no? Indubbiamente poi la Vergine sa fare quello che deve fare, cioè intercedere per ognuno di noi, quindi è veramente una cosa molto bella.
0: Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi e per aver aperto anche a noi in qualche modo la vostra comunità che accoglie la Madonnina e il Rosario. Grazie Don Paolo, grazie Angela e grazie Mattea. Sappiamo che siete due colonne su cui si regge tutto quanto, quindi confidiamo molto su di voi naturalmente. Appuntamento alle 21 per questa sera nel vostro quartiere. Ciao ciao. Da queste testimonianze, quel legame che ci rannoda verso Dio, come dicevi, vogliamo rinsaldarlo attraverso la riproposizione di un momento, che è quello della supplica, che ha fatto proprio Papa Leone lo scorso 8 maggio a Pompei. Ascoltiamo.
4: Fratelli e sorelle, affidiamoci alla materna intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario.

0: Regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi. O Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio di Pompei, in questo giorno solenne, e fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza, dove siedi, Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più, tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, a te l'ultimo bacio della vita che si spegne, e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo santo. O Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei messi, sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.
1: Questa è la supplica, le splendide parole scritte da San Bartolo Longo per Maria, che in cui ha riversato tutto il suo amore. E in quell'ora del mondo ci troviamo anche qualcos'altro, il pensiero per il mondo, per gli altri, perché il rosario è sicuramente preghiera e contemplazione, ma è anche unito alla carità. Ne è testimonianza Pompei con le opere di carità, ne è testimonianza San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio ha voluto casa sollievo della sofferenza, ma pensiamo anche a Madre Teresa con Calcutta.
2: Sì, sì, sì. E tu citi questi testimoni, ma la litania è corposa e robusta, perché i santi che tu nomini e anche gente, no? Che non ha questo attributo, se posso, ecco, riconosciuto, dichiarato dalla Chiesa, lo ripeto, tuttora ci educano. In un tempo che viviamo, nel tempo che viviamo, ci sembrerebbe, no, una cosa un pochettino, tra virgolette, superata, ma è attualissima. Attualissima, io dico, come uomo e come prete, necessaria, urgente, utile, ci fa bene. Ascoltavo Don Paolo nelle esperienze, no, che in questo mese di maggio nelle nostre parrocchie si moltiplicano, non si può dire quella è più bella dell'altra. Io stavo pensando un po' alla mia parrocchia, nel Santuario Mariano, ogni 14 del mese, ad esempio, è un'esperienza molto singolare, soltanto uomini, legate al perché della festa mariana del 14 maggio, soltanto uomini con il rosario in mano alla preghiera del rosario, magari quella volta al mese, ma vedere tutti questi, no, queste persone che forse durante il giorno non hanno questa pratica o questa tra virgolette, bella abitudine, ecco, quella sera ti dicono, però, il rosario ha ancora da dire, ancora da annunciare, ancora da riannodarci a Dio. Ecco, mi piace usare questo termine di Bartolo Longo.
1: Grazie, Don Roberto, grazie per essere stato con noi e per quello che ci regali ogni volta che vieni.
2: Grazie.
1: Buona giornata.

Oggi inizieremo parlando di diete ed effetto yo-yo. E beh, perché tanti di noi non riescono a mantenere il peso perso con le diete, ci sono tanti errori che facciamo, ve lo diremo noi. E poi per la rubrica Il mio medico risponde, beh, risponderemo a tante domande sulla salute dei nostri occhi. Ed ancora parleremo di vertigini, un problema molto diffuso, e vi faremo vedere in diretta alcune tecniche riabilitative. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
2: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
3: Una balena! Vieni a vedere!
4: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
5: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megattere, sarò in grado di provarlo.
6: Il principe delle balene, domani in prima serata.
7: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
8: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
7: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
8: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50€.
10: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
11: Ti porterà tutti nel cuore, per te sono certo.
10: Le anime, che esse siano una cosa sola.
6: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Giovedì in seconda serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, intrighi e segreti nei paradisi della Nuova Zelanda, il principe delle balene. Giovedì, in diretta da Viterbo, il trasporto della macchina di Santa Rosa. Venerdì, un ritratto intenso e sincero sulla dignità umana, cronaca di una passione. Sabato, l'incredibile vita di una santa, le lettere di Madre Teresa. Domenica, una storia d'amore e di coraggio, il film Tutto l'amore per Grace. Buona visione!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Metodo. Ebbene, oggi parliamo di diete, anche perché si sta avvicinando il periodo estivo, però è il problema che si trovano ad affrontare tante persone quando approcciano e magari perdono tanto peso con una dieta è proprio l'effetto yo-yo, perché magari smettiamo la dieta e riacquistiamo i chili persi anche, magari anche con tanto interesse. Ma che cosa c'è di sbagliato? Perché sbagliamo? Magari all'approccio della dieta, magari approcciamo una dieta sbagliata, insomma tante domande risponderà la dottoressa Emiliana Giusti, medico, chirurgo, specialista in scienza dell'alimentazione. Benvenuta dottoressa.
1: Grazie.
0: Questo è il periodo top, immagino, perché tante persone, giovani e meno giovani, vogliono intraprendere, no, magari un periodo in cui insomma si mettono a dieta, però il periodo è proprio quello, perché magari approcciano ad una dieta sbagliata e qui insomma tornano in voga un po' le diete last minute, quelle dell'ultimo minuto. Che cosa c'è di sbagliato in queste diete, dottoressa?
1: Allora, le diete last minute, le diete velocissime, hanno di sbagliato che non sono un per sempre, e questo è un danno per l'organismo, magari non immediatamente ma a lungo termine. Perché? Perché andiamo a perdere velocemente, non andiamo a perdere solamente assolutamente massa grassa ma anche struttura buona per l'organismo, andiamo a creare uno stato infiammatorio cronico e poi tendiamo a recuperare. I dati dicono che questo è il periodo prima dell'estate, di media dal 25 al 47% della popolazione italiana si mette a dieta, e dei risultati che raggiungono solo il 45% circa li perde. Quindi questo andare a recuperare magari con gli interessi crea uno shock metabolico per l'organismo e crea uno stato infiammatorio latente che poi è una porta per tante patologie.
0: Per tante patologie, insomma anche la sindrome metabolica si può andare incontro. Allora, e per cui c'è questo effetto yo-yo, questo effetto un po' a fisarmonica. Che cos'è? Che cosa succede esattamente?
1: In nutrizione viene proprio definito effetto yo-yo, non si intende un perdere, riacquistare un paio di chili. È normale, fisiologico, non pesiamo sempre tutte le mattine lo stesso peso, ma per effetto yo-yo intendiamo un calo di peso che va dai 5 ai 10 kg nel giro di 1-2 mesi e un recupero, come dicevo, magari con gli interessi, nell'arco di 1-3 mesi.
0: Ma le cause di questo?
1: Allora, fondamentalmente ci sono cause fisiche e psicologiche. Le cause fisiche sono una dieta o un'alimentazione troppo restrittiva che fa fame, non voglia, ma fame, la fame vera e propria, che all'inizio magari sopporto, poi il fisico non ce la fa più. Poi un ritorno fondamentalmente alle vecchie abitudini, perché se ho fame tendo poi a mollare questo regime alimentare, quindi ho anche un calo motivazionale, mi sento tra virgolette un fallito, e questo è il lato psicologico. Certo. Vado a perdere fondamentalmente, come dicevo prima, massa muscolare, che è una massa metabolicamente attiva, e quindi il metabolismo tende ad abbassarsi, e io fondamentalmente, se torno a mangiare magari come mangiavo prima, tendo anche a riacquistare chili.
0: Ecco, e ci sono tante diete che vanno di moda, e per cui questo è il momento in cui tante persone approcciano una dieta sbagliata. Quali sono le diete più pericolose? Insomma, accettate questo termine, no? Tra virgolette.
1: Allora, le diete più pericolose, come dicevo, sono diete che sono troppo punitive, che io non sono in grado di portare avanti, non diventano un mio stile, un mio nuovo stile alimentare, quindi troppo restrittive. Sono diete che eliminano categorie di cibi, ad esempio i carboidrati, assolutamente, o i grassi, che sono fondamentali anche per mantenere delle vitamine liposolubili e dare sazietà. Sono diete che...
0: E le stiamo leggendo, la detox.
1: La detox, ecco. Iperproteiche, sono diete magari solo di liquidi, o diete che fanno male anche al portafoglio, diete con pasti sostitutivi.
0: Ecco, come uscire allora da questo un po' circolo vizioso? Allora, come possiamo fare, dottoressa?
1: Allora, come dicevo prima, evitare questi shock metabolici, ma tornare a un equilibrio metabolico. Fondamentalmente, carboidrati alla sera sono fondamentali, aiutano ad avere anche un sonno ristoratore. Ricordiamo che durante il sonno l'organismo si rigenera, si detossifica, produce anche collagene, che è eccezionale per la nostra pelle e ci prepara quindi all'estate. Quindi carboidrati a cena, proteine a pranzo che ci danno energia fisica, energia mentale, olio extravergine di oliva libero e verdure di stagione, la natura ce le offre, adesso il periodo degli asparagi, degli agretti, fare i giusti abbinamenti per mantenere un equilibrio glicemico e proprio perché voglio controllare il peso, no spuntini.
0: Allora, noi poi vi daremo delle indicazioni ben precise, anche perché gli giusti abbinamenti, secondo me, questa probabilmente potrebbe essere la formula vincente.
1: Assolutamente.
0: E la nostra cara dottoressa ci dirà esattamente quale sarà l'abbinamento vincente. Qui vediamo un sacco di alimenti e vi insegneremo come abbinare al meglio i nostri cibi, i nostri alimenti per seguire e non commettere errore quando seguiamo una dieta. Però non ci siamo fermati qui. Ce ne siamo andati in Puglia, terra magica, meravigliosa, fatto di cibo buono e gente bellissima. E beh, qui abbiamo incontrato un chef meraviglioso, Antonio Abruzzese, perché lui si è inventato qualcosa di davvero eccezionale per far conoscere proprio i cibi, gli alimenti del territorio. Guardiamo insieme.
2: Io non so che cos'è l'effetto yo-yo.
3: L'effetto yo-yo, tutta bella rotonda.
4: Un effetto che si sta bene al momento, poi naturalmente una volta che le lasci riprendiamo di nuovo peso.
3: La pasta è felicità, è gioia, sapori, è tutta l'emozione.
4: La pasta la mangio un paio di volte alla settimana, perché mi piace tanto con parmigiano, anche semplice, però mi piace.
5: Difficilmente rinuncio ad un piatto, soprattutto se ci sono le orecchiette.
6: Per me la pasta è gioia, anche perché è fatta a mano, ha un sapore particolare, soprattutto in Puglia, le orecchiette, i cavatelli, è un'arte, è uno stare insieme, un creare relazioni con i nonni e i nipoti, dove la nonna impasta e i nipoti accanto alla nonna trasmette le sane tradizioni, le sane abitudini, ed è un'educazione alimentare. Oggi realizzeremo dei cavatelli con asparagi selvatici, con un crumble detto formaggio dei poveri. In una padella verseremo l'olio extravergine d'oliva con dell'aglio, poi facciamo rosolare gli asparagi saltati in padella e poi aggiungeremo una crema di asparagi e dei cavatelli. Mantecheremo il tutto con una spolverata di prezzemolo tritato e poi olio extravergine d'oliva e in ultimo il cosiddetto formaggio dei poveri. Il formaggio dei poveri in realtà è pane raffermo, saltato in padella con olio e alici.
0: Meraviglioso Antonio, davvero una ricetta eccezionale, proprio tipica del territorio pugliese, porzioni un po' abbondanti con quella padella.
1: Direi di sì, si può sfamare.
0: Quella padella. Però a proposito di quantità, sì, di porzioni, dobbiamo pesare tutto, dottoressa?
1: Sì e no, nella alimentazione che do, allora l'olio extravergine di oliva libero, a crudo e a cotto, le verdure libere. Do delle grammature per quanto riguarda i carboidrati e le proteine, carne, pesce, uova, che sono comunque grammature sazianti, soprattutto, ripeto, se abbinate all'olio e alla verdura.
0: Infatti stiamo leggendo anche il pane 60 grammi.
1: Allora, pane ad esempio a colazione 60 grammi, la pasta, il riso, cereali in genere, la quinoa, il grano saraceno, il miglio, il sorgo sono dei cereali anche che sono stati conosciuti da poco, sui 70 grammi. Parliamo, ecco, di una donna di media età con un lavoro sedentario, una modesta attività fisica, senza patologie e senza farmaci. Poi il pesce sui 200 grammi, la carne 150, come dicevo, olio e verdure libere.
0: E i carboidrati, insomma, la sera, le proteine a pranzo, insomma, questo è il consiglio della nostra dottoressa. Però ovviamente noi dobbiamo avere qualche spunto, no? A pranzo, che cosa ci possiamo? Abbiamo qua davanti a lei, dottoressa, ci sono dei cibi, degli alimenti. Come li possiamo abbinare? Qual è la ricetta che lei indica ai nostri telespettatori?
1: Allora, in questo caso consiglio una...
0: Questo per il pranzo?
1: Per il pranzo, dove ci sono le proteine. Le proteine in questo caso sono le uova, delle proteine eccezionali, e le abbiniamo agli asparagi. Ho visto prima anche lo chef che utilizzava gli asparagi, non ci siamo messi d'accordo, sono la verdura che la natura ci offre adesso, quindi aiuta soprattutto a depurare organi come il rene, quindi una bella frittata di asparagi. Possiamo abbinare, oltre all'olio, di oliva, anche dei grassi, le noci, in questo caso le noci del Brasile, per dare una piccola sferzatina col selenio alla, maggiormente okay, al metabolismo. E perché no, iniziare magari con un ottimo pinzimonio, olio extravergine di oliva, come dicevo, posso aggiungere del sale e delle verdure a crudo che sono anche facili da preparare, sedano assolutamente per la tiroide, e poi queste belle verdure di colore aranciato per preparare la pelle per l'estate.
0: Per l'estate.
1: Assolutamente. E una fettina di pane integrale, pane fresco integrale non confezionato, magari tostato, e anche in questo pane un po' d'olio extravergine.
0: Allora, questa è un'idea per il pranzo.
1: Sì.
0: E per il, invece per la prima colazione, per la cena, che cosa possiamo...
1: Allora, una prima colazione

0: Sono tutti pasti che sono equilibrati e sazianti, che ci portano il pasto successivo
1: Certo.
0: senza fare
1: Perché
0: spuntini.
1: no spuntini, la dottoressa, mi sono dimenticata gli spuntini, l'abbiamo letto prima nel
0: Se
1: cartello.
0: vogliamo controllare il peso,
1: Se,
0: no spuntini. Io
1: no.
0: dico sempre, la natura ce lo dimostra. Quando è che ci fa aumentare il peso? Nel neonato. Il neonato fa gli spuntini anche di notte. Quindi una buona colazione saziante, io direi una mousse di ricotta con del cioccolato fondente e magari, qui ho visto delle fragole, possiamo aggiungere delle fragole o comunque ancora un po' di noci, una granella di nocciole. Poi, come colazione. E poi se vogliamo invece andare a cena, sicuramente la nostra pasta, perché no, condita con un pesto di rucola e mandorle.
1: Buono.
0: Teniamo le noci più nella prima parte della giornata e le mandorle che hanno un'azione più sedativa a cena, magari con delle zucchine spadellate, trifolate, con un po' di prezzemolo che aiuta anche a fluidificare il sangue, e abbiamo una giornata gustosa, oltre che sana.
1: Oh, allora, diamo dei consigli, come costruire anche delle abitudini che ci possano mantenere il peso stabile anche nel tempo, dopo magari aver perso un po' di
0: Allora, le abitudini le costruiamo, ripeto, senza fare cose drastiche, facendo un qualcosa che sentiamo che fa bene al nostro fisico. Quindi anche mentalmente non escludere una vita sociale. Se mi piace la pizza, magari me la tengo, magari non tutti i giorni, me la tengo una volta a settimana. E nello stesso tempo non impormi dei cibi che sono considerati sani, ma che magari a me non piacciono. Ci sono delle verdure che non mi piacciono, non è che perché sono buone me le devo imporre e mangiare. Far sì che anche io abbia, questo non è una cosa da sottovalutare, un pasto dove mangio lentamente. Il mangiare lentamente mi fa sentire prima la sazietà. Poi cercare anche di non pesarsi, non di non pesarsi mai e neanche in modo ossessivo, in modo equilibrato. L'equilibrio direi che è la parola d'ordine.
1: Il dolcetto qualche volta ce lo possiamo permettere, vero? Il dolce. Ah,
0: Assolutamente
1: ok. Va bene, grazie davvero alla dottoressa Giusti, grazie
0: sì.
1: per questi
0: Grazie a voi.
1: consigli. Adesso seguitemi, adesso c'è la vostra rubrica preferita, il mio medico risponde, e oggi rispondiamo a tante domande proprio sulla salute dei nostri occhi. Intanto io saluto e
0: Buongiorno.
1: ringrazio il professor Angelo Maria Minnella, io ricordo essere dirigente medico della struttura complessa di oculistica al Policlinico Gemelli e professore di oftalmologia sempre all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Bentornato,
2: Grazie, buongiorno
1: professore.
2: Monica, grazie.
1: Allora, oggi parliamo di tante insomma, patologie che riguardano anche i nostri occhi. Iniziamo parlando di miopia, che è stata definita, professore, la malattia del XXI secolo. Noi prima, insomma, come dire, l'uomo primitivo aveva un occhio che sapeva cacciare anche a chilometri di distanza, aveva una vista davvero formidabile. Adesso invece anche la nostra vista si è un po' impigrita, siamo sedentari anche nella vista. Allora, che cosa c'è di sbagliato? Allora, sono forse le abitudini sbagliate, ma in questo caso, parlando di miopia, che succede esattamente al nostro occhio, professore?
2: Non è che sbagliamo, abbiamo cambiato le abitudini. E ovviamente prima cacciavamo, eravamo abituati ad usare l'occhio esclusivamente per vedere da
1: Come un muscolo,
2: lontano.
1: d'altronde, no?
2: Esatto. Adesso invece l'occhio lo utilizziamo soprattutto nella visione da vicino. E chiaramente la visione da vicino è tipica dell'occhio miope e quindi c'è stata una tendenza da parte anche della natura di adattarsi a questa situazione e quindi l'occhio tende ad allungarsi, diventare miope e ci consente senza alcuna correzione di vedere da
1: Ecco, noi qua
2: vicino.
1: abbiamo una lavagna. Allora, ci
2: Perfetto.
1: può visivamente disegnare cosa succede all'occhio
2: Vi mostro
1: miope?
2: rapidamente, anche se non sono un bravo disegnatore, la differenza tra un occhio normale con la cornea, ok, e questo è l'occhio, questi sono gli oggetti che vediamo, e un occhio miope che invece è un occhio notevolmente più lungo. Quindi i raggi a fuoco dall'infinito qui si mettono a fuoco in questo punto, qui vengono al davanti, quindi l'occhio è più lungo.
1: Certo.
2: Mentre un oggetto vicino qui viene messo a fuoco diversamente, qui viene messo a fuoco nell'occhio.
1: Esatto, e questo
2: Quindi fondamentalmente sono due occhi con una lunghezza differente.
1: differente. Allora, io le faccio la domanda di Sofia, le scrive da Foggia e le chiede: ho una miopia molto alta, 9 diottrie ad entrambi gli occhi, e mi hanno detto che prima o poi dovrò operarmi di cataratta. È vero, ma è più soggetto, cioè l'occhio miope è più
2: No,
1: soggetto, no?
2: assolutamente no, l'occhio miope non è più soggetto alla cataratta. La cataratta è un problema del cristallino, abbiamo un opacamento del cristallino e quindi

0: all'interno dell'occhio i nostri mezzi di ottici che consentono alle immagini di essere messe a fuoco nella retina, c'è un qualcosa che non è più trasparente, come un vetro che non è più trasparente. Se noi non riusciamo a vedere fuori, neanche il fuori riesce a vedere all'interno dell'occhio, quindi abbiamo questa difficoltà nella visione, ma non c'è una relazione diretta tra miopia e cataratta.
1: Per fortuna, anche perché
0: Fortunatamente.
1: purtroppo l'occhio miope, poi ne parleremo, insomma, va incontro anche ad altre patologie. Invece parliamo di cataratta, è uno degli interventi più diffusi, più comuni. Allora, di che intervento si tratta?
0: Si tratta di un intervento che rimuove il cristallino. Se vuole, posso
1: Sì.
0: anche tramite il modellino farvi vedere. Questo è uno spaccato dell'occhio. Questo è l'umor vitreo che in questo momento tolgo e questo è l'occhio come appare. Vedete come ho diciamo, disegnato molto malamente. Abbiamo una parte anteriore che è la cornea, questa è l'iride e questo in mezzo è il cristallino. È esattamente una lente biconvessa, perfettamente trasparente, che si opaca. Quando si opaca il cristallino, noi entriamo attraverso una piccola apertura e riusciamo a fare una piccola capsulotomia, sgusciamo tutto il contenuto e all'interno di questa capsula mettiamo una lente, perché se questa è una lente biconvessa, dobbiamo mettere una lente al posto di questa.
1: E si riacquistano, insomma, si migliorano anche gli altri difetti visivi?
0: Assolutamente si migliora il difetto visivo perché noi a questo punto utilizziamo una lente all'interno di questo sacco capsulare che ci consente di vedere bene, per esempio, da lontano. E quindi poi
1: Si
0: magari se abbiamo
1: riacquista.
0: una correzione riacquistiamo qualità di
1: E
0: visione,
1: come no?
0: colori e anche, diciamo, di refrazione.
1: Allora, parliamo anche di altre patologie che potrebbero però colpire l'occhio miope. Allora, sicuramente non c'è una correlazione tra cataratta e miopia, però l'occhio miope può andare incontro a cosa,
0: L'occhio mio
1: professore?
0: è un occhio, diciamo, un po' più fragile, un po' più delicato, perché, come abbiamo visto, essendo un occhio più lungo, quindi è soggetto a un allungamento. Poi vedremo anche di capire eventualmente il perché nel corso dell'evoluzione si è avuto questo allungamento. E quindi è un occhio che è soggetto ad altre patologie, come per esempio il distacco di
1: Sì.
0: retina, la degenerazione maculare miopica e
1: O il
0: anche il
1: glaucoma,
0: glaucoma.
1: esatto. Allora, adesso io le leggo questo articolo perché insomma ci ha fatto un po' riflettere. L'uso del semaglutide potrebbe essere collegato ad una patologia oculare. Ricordiamo, il semaglutide è il farmaco usato soprattutto dalle persone che soffrono di diabete. È così? Non mi deve rispondere adesso, vi risponderà a questa domanda il professore subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
8: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso, un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
9: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
10: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Back to Euronics. Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Smart TV Haier 65 pollici con 12 mesi di DAZN Full a 699 euro. Euronics, un mondo più avanti.
17: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in Prima Visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, intrighi e segreti nei paradisi della Nuova Zelanda, il principe delle balene. Giovedì, in diretta da Viterbo, il trasporto della macchina di Santa Rosa. Venerdì, un ritratto intenso e sincero sulla dignità umana, cronaca di una passione. Sabato, l'incredibile vita di una santa, le lettere di Madre Teresa. Domenica, una storia d'amore e di coraggio, il film Tutto l'amore per Grace. Buona visione! In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Maria Minnella. Stiamo parlando della salute dei nostri occhi, abbiamo parlato di miopia, di cataratte. Adesso le faccio la domanda che le fa Roberto da Cosenza e le chiede: sono diabetico e mi si sta abbassando la vista. Le cose possono essere collegate, professore?
1: Sì, il diabete sappiamo che è una malattia importante e frequente e come complicanza abbiamo la retinopatia diabetica, quindi un abbassamento visivo può essere dovuto in un paziente diabetico a problemi legati alla retinopatia. Normalmente però i pazienti diabetici sono sottoposti a continui controlli, certo, sia del diabetologo sia dell'oculista, proprio perché un target del diabete è proprio l'occhio.
0: Allora, prima di andare in pubblicità io ho fatto quella domanda, abbiamo letto quell'articolo di giornale in cui insomma si parla di questo farmaco, il semaglutide, usato soprattutto nei pazienti diabetici ma anche usato dalle persone obese e in sovrappeso per dimagrire. Ecco, lo stiamo leggendo. Questo, l'uso di questo farmaco può essere collegato a una perdita della vista?
1: Sì, purtroppo sì, sono stati segnalati dei casi, anch'io ho segnalato alcuni casi, sono casi rari, la letteratura e soprattutto man mano che andiamo avanti nell'utilizzo del farmaco, vediamo se escono fuori dei risultati che siano statisticamente significativi. Attualmente c'è un warning internazionale per cui bisogna stare attenti con questi farmaci che diciamo fortunatamente funzionano molto,
0: certo,
1: bene per il diabetico, sia
0: sì,
1: per regolarizzare il diabete, sia per ovviamente per dimagrire, per favorire facilmente il dimagramento. Impropriamente sono stati utilizzati da una larga fetta della popolazione che appena ha saputo che funzionavano, certo, come dimagranti l'hanno utilizzato. Quindi bisogna stare attenti, non c'è niente di preoccupante, però bisogna
0: però
1: stare
0: ci
1: attenti
0: sono casi, insomma,
1: perché
0: che
1: sono stati
0: scritti
1: casi in letteratura, segnalazioni, e quindi va ben attenzionato,
0: certo,
1: la possibilità di complicanze oculari con gravi riduzioni visive utilizzando questo farmaco.
0: Allora, le faccio adesso la domanda che le fa Rossella, le scrive da Grosseto, le chiede: non sono allergica ma da qualche tempo mi danno fastidio gli occhi, può essere la menopausa? C'è un legame tra menopausa?
1: C'è un legame soprattutto nelle donne tra fattori ormonali legati soprattutto ad andare avanti con l'età, a prescindere dalla menopausa, e la secchezza oculare. La donna soprattutto da un punto di vista ormonale è più soggetta a una disidratazione oculare e non solo oculare. E quindi sicuramente questa ascoltatrice che ha fatto questa domanda ha già,
0: può essere già
1: risposto alla domanda.
0: E certo, quindi ci può essere sicuramente un collegamento. Allora, a questo punto, magari come proteggere i nostri occhi? Ci sono delle sostanze, degli integratori?

0: A parte l'alimentazione, noi lo sa, professore, ci conosce bene, iniziamo la nostra trasmissione dando dei consigli proprio su quale alimentazione sana bisognerebbe seguire. E in questo caso, per i nostri occhi, ci sono delle sostanze, molecole che fanno bene?
1: Certo, ci sono innanzitutto i rimedi naturali, perché
0: esatto,
1: l'idratazione è molto importante. Esatto. E poi ci sono i sostituti lacrimali, sono delle lacrime che hanno una composizione molto simile al nostro film lacrimale, che consentono, in caso appunto di secchezza, di alleviare il discomfort che spesso i pazienti hanno legati a questo senso di bruciore, di strofinio.

0: diciamo, arrossamento e irritazione dell'occhio stesso.
1: Allora, luteina, omega 3, vitamine A, C e D sono tutte sostanze, ecco, le stiamo leggendo nel cartello, lo zinco anche, sono tutte sostanze che fanno bene ai nostri occhi.
0: Queste sono sostanze che fanno bene ai nostri occhi, ovviamente ingeriti per os, quindi per bocca e non come colliri, mm-hmm. e sono utilissimi per la retina perché sono tutti fattori che contribuiscono al nutrire i nostri fotorecettori che sono poi deputati alla nostra visione. E l'ultima scoperta è che la vitamina D, normalmente legata al metabolismo osseo, invece è molto importante anche a livello oculare.
1: Addirittura, sì, addirittura. Sì. Allora, sì. Le faccio subito l'ultima domanda, le fa Fiorenzo da Biella, le scrive: ho 55 anni, la mia vista è buona e non ho mai fatto un controllo agli occhi, e non è l'unico. Bisogna farlo anche in assenza di sintomi? Ogni quanto?
0: Assolutamente sì. La prevenzione è la cosa più importante, credo che sia anche la nota conclusiva anche del mio discorso. È importantissimo. Un paziente da solo, una qualunque persona, anche che non sia paziente, che non abbia una patologia, non riesce da solo a rendersi conto. Quindi una visita oculistica, ma non a 55 anni, molto prima, è necessaria per valutare che tutto funzioni bene, che la pressione dell'occhio sia a posto, che la retina sia a posto, che non ci siano un inizio di cataratta. Il paziente si accorge spesso in molto ritardo di problemi. Che invece facendo una visita oculistica ci riusciamo a rendere conto.
1: E cioè, questo è importante per prevenire poi magari danni.
0: La prevenzione
1: è tutto. Grazie
0: Monica,
1: di cuore,
0: grazie.
1: Di cuore, professore. Adesso io mi sposto, saluto e ringrazio la professoressa Sandra Miccinilli, fisiatra, Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa, Policlinico Campus Biomedico di Roma, e ringrazio anche la paziente, la signora Anna, perché oggi parliamo di un altro argomento che sta a cuore a tante persone, ci hanno scritto in tantissimi, soffrono di vertigini, un problema molto molto comune. Allora, iniziamo subito a capire se i giramenti di testa che ogni tanto noi abbiamo, ci prendono, e le vertigini sono la stessa cosa o sono due cose completamente diverse?
2: Buongiorno e grazie ancora per l'invito e per questa domanda che mi dà subito l'occasione di chiarire appunto che non si tratta della stessa cosa. Come lei giustamente ha anticipato, tutti nella vita abbiamo sperimentato almeno una volta in una giornata più nella quale siamo particolarmente affaticati, abbiamo bevuto poco, abbiamo saltato un pasto, di alzarci velocemente da una sedia e avere la sensazione del capogiro, ovvero esatto, una sensazione di stordimento, di malessere improvvisa, che però regredisce abbastanza velocemente. Non si può parlare in questo caso di vertigini, che sono invece un sintomo molto specifico. A cosa si associa la vertigine? Necessariamente ad una sensazione del tutto illusoria, chiaramente, di movimento o di rotazione. Cosa ruota? O ruotiamo noi intorno alle cose, in questo caso si parla di vertigini di tipo soggettivo, oppure sono le cose a ruotare intorno a noi, e in questo caso si parla di vertigini di tipo oggettivo. Ovviamente questa sensazione si accompagna sempre ad una sensazione di instabilità e di perdita di equilibrio, e ovviamente è opportuno riferirla al proprio medico curante per valutare quali possono essere le situazioni sottostanti.
1: Ecco, la professoressa ci farà vedere fra un po' anche alcune delle tecniche riabilitative di alcune vertigini, perché davvero le vertigini compromettono un po' la qualità della vita. Il paziente, io immagino, sta a casa, non si muove più, ha paura un po' di far tutto. Allora, quali sono le cause?
2: Allora, diciamo che bisogna fare una doverosa premessa. Come anticipavo, la vertigine è un sintomo, non è una patologia. Quindi sotto le vertigini ci sono probabilmente delle problematiche. Per capirle è necessario appunto comprendere che effettivamente il nostro senso di posizione del nostro corpo nello spazio e l'equilibrio sono regolati da un insieme di apparati e di sistemi che lavorano in maniera integrata e coordinata tra di loro per dare il risultato appunto finale dell'equilibrio, della sensazione di stabilità. Ne consegue che laddove dalla periferia, facciamo l'esempio dal nostro apparato visivo oppure dal nostro orecchio interno dove è presente il sistema vestibolare, che è oggetto molto spesso di patologie, la sindrome di Meniere, le labirintiti e così via, o addirittura dal nostro apparato muscolo-scheletrico e dal nostro apparato tegumentario, quindi dalla nostra cute, possono venir meno delle informazioni che invece sono preziose in quanto appunto sulla superficie cutanea sono presenti dei recettori di posizione e altrettanto nelle articolazioni, nei muscoli e nei legamenti, e quindi venendo meno queste informazioni dalla periferia al sistema nervoso centrale si ha una sensazione alterata di... Esattamente, chiaramente anche il sistema nervoso centrale può essere oggetto di patologie. Allora,

0: Cerchiamo di capire come si fa una diagnosi. Abbiamo qui la signora Anna. Io immagino che la visita, insomma, la prima cosa che fate quando appunto la signora Anna, il paziente entra al suo ambulatorio, sono le visite.
1: Assolutamente.
0: Come si effettua? Quali sono i test che vengono fatti?
1: Allora, innanzitutto è fondamentale chiarire che è necessaria un'accurata anamnesi, quindi interrogare la paziente su quali sono le sue patologie di base, quali sono i farmaci che assume e come sono insorte queste vertigini. Dopodiché, chiariti questi aspetti, si passa appunto alla visita vera e propria, quindi chiederemo alla signora gentilmente di posizionarsi qui e di tenere i piedi uniti e di cercare di mantenere una posizione di equilibrio, prima ad occhi aperti e poi ad occhi chiusi. Qual è l'obiettivo della visita? Andare subito ad individuare quelle che possono essere eventuali disturbi maggiori che stanno causando le vertigini, quindi per esempio patologie del sistema nervoso centrale, quindi le chiederemo anche se ha alterazioni della sensibilità o della forza, magari in un emilato, oppure se ha avuto disturbi di linguaggio, se è caduta a terra, se diciamo, le vertigini hanno provocato una forte cefalea. Solleverà le braccia, chiuderà gli occhi e verificheremo la simmetria tra il lato destro e sinistro. Dopodiché le chiediamo di aprire gli occhi e di abbassare le braccia. Ad esempio valutiamo l'eometria e la coordinazione motoria, quindi faremo questi movimenti, quindi l'indice alla punta del naso, prima con una mano, poi con l'altra, ad occhi aperti e chiusi. Altra cosa molto importante, sempre per distinguere se le vertigini hanno un'origine centrale o periferica, sarà appunto quella di chiedere alla paziente di seguire il nostro sguardo, no? Quindi valuteremo la presenza di eventuali deviazioni dello sguardo in una direzione o in un'altra, la presenza di nistagmo. Se ha dolore alla cervicale, ha dolore? Sì. Allora, in questo caso chiaramente ci potrebbe orientare questa situazione verso una vertigine di natura cervicogenica. Andremo ad eseguire dei test, quali ad esempio questo nel quale la paziente, alla paziente verrà chiesto di fissare lo sguardo sul mio naso e andremo velocemente a realizzare dei movimenti rapidi per vedere se qualcosa si modifica a livello dell'orientamento del suo sguardo oppure se ci sono dei movimenti involontari da nistagmo.
0: Ecco, professoressa, già con questa visita immagino voi insomma sapete, riuscite a capire quale indirizzo prendere anche per quanto riguarda la terapia riabilitativa. E allora, oltre a questa visita, ci sono anche esami strumentali a cui deve essere accompagnata questa visita?
1: Sicuramente è opportuno escludere le cause maggiori di vertigini, quindi è sempre consigliabile in presenza di vertigini fare uno screening cardiologico completo di elettrocardiogramma, una visita dall'otorino laringoiatra per valutare appunto l'orecchio, fare in casi appunto suggestivi di patologia cervicale una radiografia perlomeno del tratto cervicale che si può fare magari in proiezioni particolari andando a verificare appunto anche gli spazi che permettono la circolazione sanguigna. Eventualmente si può riferire il paziente al neurologo laddove ci fosse un sospetto di altra natura.
0: Noi non vogliamo parlare insomma di cause maggiori, allora quando le escludiamo a priori, quando ci sono queste cause così importanti, ci può far vedere anche delle tecniche di riabilitazione che voi medici fisiatri fate?
1: Assolutamente sì. Se la signora gentilmente si accomoda sul lettino a pancia in su, mostriamo appunto alcuni esempi. Assolutamente alcuni esempi. Chiediamo gentilmente di sollevare poco la testa. Ecco, sostanzialmente, se la vertigine è di natura cervicogenica, appunto, è importante andare a migliorare le escursioni articolari del rachide cervicale, perché è dimostrato che liberare gli spazi articolari migliora le vertigini. Questo naturalmente in combinazione con anche delle terapie vestibolari vere e proprie. Quindi in questo caso, ad esempio, possiamo chiedere alla nostra paziente con questo cuscinetto che ricorda un po' il misuratore della pressione.
0: Esatto, io in primo momento pensavo fosse quello.
1: È un banalissimo feedback visivo. Cioè, in altre parole, chiediamo alla nostra paziente di provare, tenendo questo in mano, a portare il mento verso lo sterno, come se dovesse annuire. E in questo modo lei esercita i muscoli cervicali profondi e al tempo stesso verifica con un feedback visivo, quindi sulla lancetta di questo misuratore di pressione, che pressione sta esercitando.
0: Possiamo far
1: con
0: vedere
1: il collo?
0: Esattamente sì. cosa c'è scritto? No, facciamolo vedere, scusate, faccio io, così magari sono. Beh. Ecco, cosa viene misurato qua?
1: Si misura la pressione che la signora esercita nel fare questo movimento. Quindi
0: e quanto
1: la
0: deve essere su per giù?
1: Solitamente tra i 30 e i 40 mm di mercurio. Quindi okay. Naturalmente il tutto va regolato sulla base del grado di tolleranza della paziente, certo. Perché parliamo di soggetti che spesso hanno anche dolore. Quindi la famosa kinesiofobia, quindi la sensazione di paura associata al dolore che dobbiamo superare facendo la riabilitazione, è l'obiettivo proprio del nostro lavoro.
0: E questa è una
1: e
0: prima tecnica.
1: È una prima tecnica. L'altra cosa che possiamo fare è facciamo accomodare in piedi la signora di nuovo, gentilmente, e esercitiamo la coordinazione tra la vista, i movimenti del capo e del collo e del tronco. Quindi chiediamo alla nostra signora di guardare un punto fisso, per esempio il mio dito, e mantenendo il capo fermo e lo sguardo fisso, ruotare il bacino e il tronco da un lato e dall'altro.
0: Sempre con l'aiuto del medico devono essere fatti questi esercizi.
1: Del fisioterapista in questo caso. Chiaramente diciamo, il fisiatra avrà l'obiettivo di fare una prescrizione idonea a seconda della patologia che è stata diagnosticata.
0: E anche per quanto tempo immagino deve essere fatta una terapia. Di solito quanto durano queste terapie?
1: Sono cicli diciamo, di almeno 10 sedute, si possono eventualmente rinnovare sulla base della risposta clinica, però solitamente sono cicli di almeno 10 sedute. Le vertigini hanno chiaramente una certa durata.
0: Lei ha portato anche il taping, cioè oltre a questo vengono fatti anche, ci sono dei cerotti, possiamo diciamo far vedere come vengono, perché in questo caso noi stiamo parlando di dolore alla zona cervicale,
1: esatto.
0: Che interessano soprattutto la zona cervicale, come vengono inseriti?
1: Il taping sostanzialmente può essere un aiuto in più laddove ci può essere una situazione muscolo-tensiva sottostante che diciamo aggrava la situazione.
0: Ecco, se la signora intanto si mette qui perché abbiamo pochissimi
1: secondi. Si mette seduta.
0: Come devono essere, e questo sempre
1: ci sono varie tecniche di applicazione. Okay. Diciamo che l'obiettivo è andare fondamentalmente a liberare un pochino lo spazio sottocutaneo per migliorare la circolazione locale, anche quella linfatica. Gentilmente si piega la testa. E
0: poi per quanto tempo devono essere tenuti?
1: Diciamo il taping si tiene finché non si stacca. Ok, quindi laddove poi si verifica alla seduta successiva che la paziente diciamo, non ha più la resistenza di prima, se vogliamo dire così, si sostituisce. Esattamente.
0: Grazie di cuore professoressa,
1: nulla.
0: Grazie ovviamente anche alla signora Anna, grazie a tutti voi per averci seguito, ovviamente il mio medico finisce qui, ma se volete rivedere questa nostra bella puntata scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti, adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese, noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45. Tornate, baci.

Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia. Vi porteremo alla scoperta di Montalto delle Marche in provincia di Ascoli Piceno. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo capoluogo, la concattedrale, alcuni spazi museali, le frazioni, le altre chiese e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.

0: se riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio, la baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
1: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
2: Una balena! Vieni a vedere!
3: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
4: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le Megatri, sarò in grado di provarlo.
5: Il principe delle balene, domani in prima serata.
6: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
7: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
8: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. Yeah, I never thought I'd feel like this, feel like...

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
2: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.
4: In Prima Visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
13: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
14: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18.30.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Montalto delle Marche in provincia di Ascoli Piceno. Il comune, città di Papa Sisto V, si trova a 512 metri sul livello del mare e conta 1900 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Montalto delle Marche!

0: E adesso incontriamo il sindaco Daniel Matricardi. Allora andiamo a presentare il comune di Montalto delle Marche.
1: Benvenuti a Montalto delle Marche, un comune che è situato baricentrico tra la provincia di Ascoli Piceno e quella di Fermo, tra il mare e le montagne. Siamo a 512 metri di altezza ed è un borgo con una grande storia alle spalle, con due grandi illustri concittadini, il primo il nostro Papa Sisto V, Felice Peretti, e l'altro l'architetto Sacconi, che è il progettista dell'Altare della Patria. Quindi un borgo che ha alle spalle una grandissima storia che ancora oggi si può leggere percorrendo le vie dei nostri centri storici, con i palazzi illustri che abbiamo avuto in eredità da questo grande passato che Montalto ha avuto.

0: palazzo illustri è proprio questo qui.
1: Sì, siamo Palazzo Paradisi, che è un palazzo diventato nell'85 proprietà del Comune Montalto Marche e con diversi interventi è stato completamente restaurato e oggi ospita momentaneamente la scuola dell'infanzia e il nostro nido in attesa della ricostruzione della scuola post-sisma. E poi in questo piano dove ci troviamo adesso facciamo diverse numerose attività culturali, da mostre temporanee a residenze artistiche, come proprio in questi giorni con giovani artisti che sono a Montalto, preparano le opere, le espongono e vivono un po' la nostra quotidianità insieme ai cittadini.

0: E qui abbiamo anche un itinerario dedicato proprio a Sisto V.
1: Assolutamente, Montalto parla in ogni luogo del nostro pontefice, a cui la comunità è legata nonostante i secoli che sono passati. A Sisto V ci ha lasciato in eredità una concattedrale sicuramente illustre, che alla sua morte era completata solo per quanto riguarda la chiesa inferiore, che oggi insomma domina il centro del nostro borgo. Di Sisto V a Montalto custodiamo il dono più prezioso che ha fatto la comunità, che è il reliquiario di Sisto V, che è un reliquiario di arte orafa parigina che contiene diamanti preziosi, oltre a reliquie importanti che Sisto V ha voluto proprio donare alla comunità di Montalto.
0: E non dobbiamo dimenticare le frazioni.
1: Assolutamente, Montalto, oltre al centro storico del capoluogo, ha altri due centri storici, che sono quello del borgo di Patignone e il borgo di Porchia, che erano comuni a sé, e poi ha la vallata meravigliosa della Valdaso, oltre alla vallata della Valtesino. Quindi veramente un mix di borghi, opere d'arte, cultura e ambiente che caratterizzano il nostro paese.
0: Centro storico, ma tutto il territorio, perché basta spostarsi di poco, abbiamo detto le frazioni, ma anche un mulino importante, forse un unicum, perché è un mulino fortificato.
1: Un mulino fortificato e conservato veramente in maniera eccellente grazie al restauro recente, e adesso abbiamo riqualificato anche l'area circostante, quindi è un posto meraviglioso che sarà raggiungibile anche dal borgo grazie a dei sentieri che abbiamo riaperto e le vecchie strade comunali che permettono da Montalto di raggiungere tutte le frazioni con dei percorsi ciclopedonabili per un turismo outdoor, per godere al meglio i nostri paesaggi, i nostri panorami.
0: Sindaco, una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Montalto delle Marche per lei?
1: Beh, Montalto è casa innanzitutto, perché io sono nato e vivo da sempre a Montalto, ma è anche un sogno, il sogno di vederlo tornare ad essere un riferimento di quest'area interna del Piceno, come lo è stato nel 1500 con Papa Sisto V, quando fece di Montalto la sede del Presidato Sistino, che era un territorio tra le province di Ascoli e quella di Fermo, che contava ben 17 comuni ed era un riferimento per quanto riguardava la giustizia civile e penale. Oggi Montalto, con il lavoro che sta facendo, vuole tornare ad essere il protagonista, un cielo di riferimento, però per quanto riguarda lo sviluppo economico, sociale e culturale di tutto questo territorio.
0: E anche la società. L'associazionismo fa la sua parte con tante manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Assolutamente, vantiamo due corali che fanno delle manifestazioni importanti ormai a livello nazionale: il coro Santa Maria in Viminato di Parignone e il coro La Cordata, con due appuntamenti annuali ormai tradizionali che richiamano tanti altri cori a livello nazionale. Poi abbiamo tanto associazionismo, a partire dall'associazione Storia di Follette, che organizza l'evento più importante che abbiamo montato da ormai più di 35 anni, che è la Notte delle Streghe e dei Folletti, che si svolge proprio al centro del borgo, nella parte storica, e per tre giorni, il 12, il 13 e 14 di agosto, il centro storico diventa il paese incantato delle favole. Quindi invito anche tutti a venirci a trovare proprio in quei giorni in cui Montalto ha un aspetto magico.
0: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con un invito del sindaco.
1: Sì, vi invito a venirci a trovare, a scoprire le meraviglie del nostro territorio e anche a percorrere con noi questo momento così importante di cambiamento, dove stiamo attivando tantissime attività culturali. Quindi troverete una stagione teatrale ricchissima, troverete le residenze artistiche, troverete delle mostre. Quindi vi invito a guardare e seguirci presso i nostri canali social, Visit Montalto Marche, dove sarete aggiornati di tutti gli eventi che stiamo mettendo in atto in questo periodo.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino, andiamo ad incontrare il parroco di Montalto delle Marche.

0: la comunità cristiana di Montalto delle Marche?
1: Credo che innanzitutto va detto il cammino di questa comunità cristiana che fin dalle origini si raccoglie in preghiera in luoghi di culto molto belli, e la bellezza è sicuramente una delle chiavi di lettura del nostro territorio. Ha sempre aiutato la gente a poter pregare bene con l'aiuto delle immagini dei santi, della vita di Cristo, della Vergine, e attaccati un po' a questa bellezza sicuramente i montaltesi, ma anche gli abitanti delle frazioni di Montalto delle Marche, hanno iniziato un cammino di più marcata identità cristiana anche nel ritrovarsi uniti pastoralmente. Ormai da diversi anni qui i vescovi hanno fatto la scelta di far camminare le quattro comunità cristiane del territorio insieme. Non è sempre stato facile per me, per i miei predecessori prima di me, che hanno faticato nell'opera di evangelizzazione, di santificazione e di guida del popolo cristiano, però ad oggi si incontra meno resistenza, anche perché la gente ha cominciato a capire che lavorando insieme e camminando insieme si fa meno fatica e i risultati sono sicuramente più apprezzabili.
0: Un piccolo paese, ma qui noi ci troviamo all'interno della concattedrale.
1: Esattamente, questo luogo fino a poco meno di 40 anni fa era il cuore della diocesi, che era la diocesi di Montalto e Ripatranzone. Poi negli anni 80, come in molte diocesi delle Marche e d'Italia, è stata fatta una scelta di trasferire la sede in una città più grande. La vicina San Benedetto del Tronto ormai aveva diverse decine di migliaia di abitanti, per cui la sede è stata trasferita lì e queste due chiese di Montalto e di Ripatranzone sono state elevate al rango di basiliche minori e rese concattedrali della nuova diocesi, per ricordare anche il passato importante e i passi storici che qui hanno visto grandi figure, grandi uomini di chiesa, con amore, con cura, dare il meglio per questo piccolo territorio.
0: E tutti gli abitanti vanno fieri del cittadino illustre, Papa Sisto V.
1: Beh sì, Sisto V è un padre per questa terra, oltre che essere stato padre di tutta la cristianità come pontefice romano, ma qui il suo genio, la sua sensibilità e il bene che ha portato a questa terra sono veramente visibili. I segni di quella bellezza che prima ricordavo sicuramente in questa concattedrale che canta un po' la gloria di Maria nella sua assunzione, racconta però anche del nostro territorio, della fatica che gli abitanti del luogo hanno anche fatto poi per custodire questo luogo dopo la sua costruzione, che è stata iniziata dal Papa ma poi portata avanti nel tempo anche dai vescovi di questa città. E i montaltesi hanno sempre avuto un'attenzione particolare per questo luogo, che custodiscono giustamente con gelosia ma anche con grande senso di appartenenza.
0: E addirittura Sisto V voleva il sepolcro qui.
1: Sì, questa è anche parte di un progetto più ampio che poteva riguardare l'intera terra picena, tutte le Marche. Probabilmente non sarei io qui a parlarle oggi. Se questo progetto fosse andato in porto, questa chiesa avrebbe avuto sicuramente un'importanza a livello universale. Però già il sol pensiero che qui poteva essere il sepolcro di Cristo ci aiuta a vivere anche le feste e le liturgie in questa chiesa con uno sguardo più profondo, pensando proprio ai misteri centrali dell'incarnazione e della redenzione che Sisto V da buon francescano aveva sempre davanti nella sua spiritualità.
0: Nelle Marche è molto forte la figura della Madonna, la Madonna di Loreto, e qui abbiamo l'Assunta.
1: Sì, questo luogo è dedicato da sempre al culto della Beata Vergine Maria. Il legame di ogni chiesa nelle Marche con la figura materna di Maria è dato dal fatto che custodiamo il grande santuario della Santa Casa, che ci aiuta sempre a meditare in profondità il mistero della nostra salvezza. E in ogni chiesa, tra l'altro, i simulacri della Santa Casa di Loreto ricordano ai fedeli l'importanza di quel luogo di cui sentiamo forte la presenza anche in ogni nostra chiesa e soprattutto nelle chiese che, come questa concattedrale, hanno avuto un ruolo protagonista nella storia.
0: Il patrono di Montalto delle Marche è San Vito.
1: Sì, San Vito Martire, che festeggiamo il 15 giugno anche con un rito particolare che richiama le frazioni a festeggiare l'unico patrono comunale che anticamente aveva il suo patronato anche sulla diocesi tutta. C'è da molti anni la tradizione di riconsegnare al santo patrono la chiave simbolica della città, con questo gesto fortemente evocativo di quello che è l'affidare le sorti della quotidianità dai più piccoli ai più grandi, tra i nostri concittadini, tra i nostri parrocchiani, a questo giovane uomo che in pochi anni ha saputo dimostrare un'audacia e una forza nella testimonianza della fede.
0: Lei parlava della bellezza, parlava delle frazioni e abbiamo due bellissime chiese dedicate a Santa Lucia e l'altra anche alla Madonna nelle due frazioni.
1: Sì, frazioni antichissime che erano addirittura comuni fino all'Unità d'Italia, quindi con una identità molto forte, e ancora oggi le comunità cristiane che lì si raccolgono custodiscono dei luoghi meravigliosi dove gli affreschi raccontano di un passato veramente bello, forte nella tradizione cristiana, che è proprio marcato sulle mura e sulle tavole che sono esposte in queste chiese e che ci fanno apprezzare anche la bellezza del territorio raccontato dalla mano sapiente di chi ha dipinto quelle immagini, raccogliendo anche dei particolari che sono tutti nostri, di questa terra che è un po' stretta tra la montagna e il mare.

0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai suoi concittadini?
1: Un messaggio di speranza. Certo, non mancano le difficoltà, non mancano i momenti di prova, sicuramente in un territorio come il nostro bisogna accorciarsi le maniche per ottenere anche dei buoni risultati, però non perdiamo mai la speranza e la fiducia nel domani, che come sappiamo è nelle mani provvidenti di Dio, e facciamoci aiutare anche da Lui, dalla Sua parola, da quelli che sono i suggerimenti che ci vengono nella preghiera per costruire un futuro migliore da lasciare alle nuove generazioni. In queste comunità cristiane non sono mai mancati appuntamenti importanti e, nonostante i numeri piccoli, siamo sempre riusciti a garantire una formazione cristiana anche ai più piccoli, e questo credo che sia una ricchezza, perché saranno loro un domani a custodire questo territorio e a raccogliere questa tradizione molto grande.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Montalto delle Marche.

0: Intanto dobbiamo ringraziare la signora Maria Angelotti che ci sta ospitando nella sua bella casa. Si parla sempre di spopolamento di piccoli borghi. Lei è nata qui, ha vissuto fuori, poi però è tornata qui.
1: Ebbene sì, sono ritornata dopo circa 25 anni. Sono stata ad Ascoli, dove mi piaceva stare naturalmente, però venivo tutte le estati qui a Montalto dai miei genitori. Questa è la casa dei miei genitori e quando se ne sono andati per un lungo viaggio ho ritenuto opportuno godermi questa casa. L'ho risistemata, di conseguenza oggi è la mia nuova attività. È un'attività di bed and breakfast che naturalmente svolgo io personalmente. Mi piace proprio fare questo lavoro perché i miei clienti debbono essere soddisfatti da me.
0: So che tanti sono stranieri, no?
1: Sì, la maggior parte sono stranieri e a loro piace molto sentire le nostre storie.
0: Sicuramente racconterà che qui nel piano terra c'era la macelleria di suo padre.
1: Esatto, mio padre faceva il macellaio e mia madre l'aiutava. Naturalmente la macelleria oggi viene utilizzata per cucinare qualche volta ai miei

0: miei clienti offro magari un aperitivo con qualcosa che aggiungo io, che so fare io, e utilizzo quel locale.
1: E qui abbiamo alcune tipicità del territorio, quindi io inizierei a presentarle.
0: Sì, giusto. Allora, qui abbiamo il pane che viene fornito dalla fornaia del posto che fa del pane molto buono e questo è un pane naturale. Poi abbiamo la famosa porchetta, diciamo, è il simbolo montaltese, ma del mercoledì montaltese, perché il mercoledì a Montalto c'è il mercato da circa 150 anni. Infatti adesso è stato rinominato come Mercato Sistino. Ci rifacciamo sempre a Papa Sisto V e questa porchetta viene fatta con il maiale, quindi dopo viene condita con i vari aromi e poi viene cotta per tantissime ore. Io lo so perché anche mio fratello è essendo figlio di macellai, le faceva anche lui. Poi abbiamo qui le nostre olive, dico le nostre perché le fanno tutti nelle Marche, siamo famosi per le olive. Questa qui è una fase delle olive che viene fatta prima ancora di panarle e di friggerle. Mi hanno beccato proprio mentre le stavo facendo e quindi abbiamo approfittato del fatto che le posso far vedere così. La classica oliva tenera ascolana e viene coltivata da un produttore proprio qui a Montalto. Poi abbiamo i cremini fritti, qui si parla della crema, c'è una ricetta che viene adoperata per fare questo tipo di crema, poi viene tagliata a pezzetti e viene fritta. Questi sono i famosi cacio alla montaltese o piconi perché vengono fatti con il cacio pecorino. Il pecorino è un formaggio locale che noi troviamo facilmente perché proprio è il pecorino marchigiano. Ne abbiamo una bella quantità perché qui proprio sono abituati a produrre pecorino.
1: E qui abbiamo la campagna che è
0: La
1: meravigliosa,
0: campagna,
1: abbiamo tanta frutta in questo periodo, ne vediamo alcuni esempi, però le pesche qui so che sono molto buone.
0: sì, le pesche. Purtroppo deve aspettare un po' di tempo, dovete ritornare. E i contadini qui sono eccezionali per questa produzione perché è veramente buona.
1: Vedo anche però le mele, i kiwi.
0: Le mele vengono coltivate anche qui. Non vede la mela rosa che è proprio tipica dei Monti Sibillini, che non c'è, però è una mela particolare che una volta addirittura si dava agli animali, ma oggi è stata rivalutata. E quindi è di moda,
1: E anche i
0: diciamo.
1: kiwi, no?
0: I kiwi, pure, sono kiwi coltivati qui e le fragole pure vengono da una coltivazione di cupra marittima qui vicino.
1: E poi dobbiamo presentare un altro principe del territorio, che è l'olio.
0: L'olio è un olio eccezionale perché è leggero, però ha tutte le qualità di un olio giusto e buono e saporito. La sua bontà è dovuta al fatto che si trova in collina, per cui vengono baciate dal leggero vento che tira in collina e altre volte anche dal mare, perché se lei vuole qui si affaccia e vede il mare, per cui l'olio è veramente buono.
1: E poi abbiamo tantissime vigne.
0: Tantissime vigne, sì, ed è bello ancora partecipare alla vendemmia, perché qui alcuni contadini fanno ancora la classica vendemmia, quindi si va sul posto e poi si pigia l'uva come si faceva una volta, al suono dell'organetto.
1: E qui abbiamo un rosso
0: Rosso
1: intitolato al
0: Piceno.
1: cittadino illustre, no?
0: Sì, Papa Sisto V, invito tutti a provare questo tipo di vino che è eccezionale.
1: Poi abbiamo un rosé.
0: Sì, abbiamo il rosé, sempre delle nostre colline, ed è un vino spumantizzato, è molto adatto per le signore.
1: Signora, allora, ma che cos'è Montalto delle Marche per lei?
0: Beh, guardi, questa è una domanda semplice, semplice, perché ci sono ritornata, quindi per me è il paese dove sono nata, vissuta metà della mia vita, l'ho fatta qui. E poi ci sono ritornata perché il mio cuore è rimasto sempre qui, nella mia casa, e quindi sono dovuta, proprio lo sentivo che sarei dovuta ritornare.
1: Qual è il suo invito allora? Perché venire a Montalto delle Marche?
0: Vi dirò Montalto delle Marche perché ci sono delle persone meravigliose da conoscere, in primis. Poi naturalmente il contorno è tutto quello che uno può vedere per poi raccontare agli altri e farli venire. Però debbono girare, guardare ogni particolare. Mi raccomando, per qualcuno che vuole venire, che guardi in alto, perché le cose più belle stanno proprio in alto.
1: Grazie alla signora Maria e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle altre curiosità di Montalto delle Marche.

0: E con Franco Emidi ricostruiamo sinteticamente la storia di Montalto delle Marche, perché qui di storia ce n'è tanta.
1: Abbastanza. Comincia già nel 1215 con il convento di San Francesco delle Fratte, dove si formò il futuro Sisto V e c'era la presenza di francescani e di agostiniani. Poi il territorio esprime nel 400, 500 e 600, soprattutto a Parrignone, delle figure in campo artistico molto importanti come i Bonfini. Nel 400 Antonio Bonfini sarà il primo storico della nazione ungherese.

con l'avvento di Sisto V poi ovviamente cambiano tutte le cose, perché il Papa Montaltese apporta tutta una serie di modifiche, di istituzioni nuove che prima non c'erano, a partire dal presidato, la diocesi, l'autorizzazione ad una zecca. Abbiamo battuto moneta dal 1587 al 1591.

0: e il presidato e anche la costruzione della cattedrale che viene iniziata per la nuova diocesi seguiranno di pari passo la loro storia fino praticamente all'unità d'Italia, perché la cattedrale avrà bisogno di circa 3 secoli per essere completata e il presidato lo stesso durerà fino più o meno all'unità d'Italia. Però i legami di Montalto con l'esterno, diciamo, non si limitano soltanto a Roma, perché basti citare nell'Ottocento l'architetto Sacconi, che è stato l'ideatore del monumento a Vittorio Emanuele II, ma anche per esempio con Reggio Emilia abbiamo degli scambi, perché il quinto vescovo, Monsignor Codebò di Modena, importò, diciamo, il culto della Madonna di Reggio a Montalto. E perché dico questo? Perché Monsignor Codebò è stato quello che ha lavorato più di tutti per dare un impulso alla cattedrale una volta venuto a mancare Sisto V. E quindi uno dei vescovi più di spicco, diciamo, nella storia di Montalto. E la città ha espresso diversi cardinali, molti vescovi, prelati. Il più vicino a noi è il cardinale Carlo dei Conti Sacconi, che fu nunzio apostolico a Parigi.
1: E qui abbiamo un archivio importante, no?
0: Qui abbiamo un archivio che parte appunto dal fine del 400 fino ai tempi nostri.
1: Addirittura con delle pergamene del 1200.
0: Sì, il fondo pergamenaceo è cospicuo, sono circa 300 pezzi. È costituito prevalentemente da bolle, brevi, papali. In più c'è l'archivio del presidato, che è altrettanto interessante perché sono raccolti tutti gli atti di amministrazione della giustizia di questi circa 3 secoli di presidato col governatore pontificio a Montalto.

0: centro storico con tre porte d'ingresso, no?
1: Sì, abbiamo queste tre porte, Porta Marina, Porta Patrizia e Porta dei Leoni. La Porta dei Leoni però potevano passare in questa porta solo le persone, non i carri o cose più ingombranti. È importante questa porta perché a fianco alla porta abbiamo individuato gli spazi in cui la municipalità di Montalto organizza la zecca. E però la zecca ha lavorato fino al 1591 e c'è stata poi una ripresa sotto Pio VI nel mulino detto di Sisto V della Valdaso, quando il maglio, insomma la forza dell'acqua, ha sostituito il conio battuto a mano.
0: Montalto delle Marche vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Montalto delle Marche in provincia di Ascoli Piceno. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina, quel che bolle in pentola. Buongiorno, buongiorno al mio chef Fabio Cinelli.
1: Buongiorno Beatrice.
0: Allora, buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia.
2: Ciao Beatrice, buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
0: Ciao Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno Beatrice, Fabio e a tutti gli altri.
0: A tutti gli altri che ci seguono da casa, buongiorno a voi amiche e amici. Noi siamo qui anche oggi, a quest'ora su TV 2000 si cucina sempre. Io sono prontissima, vado subito a chiedere al mio Fabio Cinelli che cosa ci prepara oggi. Fabio.
1: Oggi prepariamo una minestra. Zucca, ceci e baccalà.
0: Ma sono tutti ingredienti che io adoro e allora vado subito a leggere la lista della spesa, gli ingredienti che occorrono per fare minestra di ceci, zucca e baccalà. Occorrono 400 g di ceci già cotti, 50 g di pasta corta, 100 g di zucca, 100 g di baccalà, 3 spicchi d'aglio, porro, solo la parte bianca, un rametto di rosmarino, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Sale e pepe che non mancano mai in una cucina saporita, ma oggi questo accostamento zucca e baccalà.
1: Perché ovviamente alla solita zuppa che è quella di ceci e baccalà aggiungiamo la nota dolciastra della zucca.
0: Perché è vero, ceci e baccalà si sposano molto bene. In genere proprio il pesce con i legumi è un accostamento che si fa molto spesso nella cucina tradizionale.
1: Nella tradizione sì, troviamo cozze e fagioli. Anche un altro grande.
0: Anche sai cosa? Il polpo sulla crema di ceci, anche polpo rosticciato.
1: E anche la seppia con le lenticchie. È un qualcosa di molto particolare, ma sicuramente il gusto è notevolissimo. Non mancherà occasione di proporla ai nostri amici a casa.
0: Sì, perché di solito si sente seppia con i piselli, invece con le lenticchie io non l'ho mai mangiata. In genere il cotechino con le lenticchie.
1: Sì, vabbè.
0: È un po' banale, un po' banale.
1: Natale.
0: A Natale.
1: Capodanno.
0: Anche a Ferragosto. Allora, stai eliminando la parte verde del porro, giusto?
1: Sì.
0: Usiamo solo la parte bianca.
1: Questa è una scelta, è una scelta ben chiara. La parte bianca è leggermente più dolciastra, però se avete intenzione di consumarla anche per altre pietanze, usiamolo tutto.
0: Ah, benissimo.
1: Va bene tutto.
0: Io voglio chiedere al nostro Luigi, tu hai la zucca nel tuo orto?
3: Nel mio orto c'è la zucca, anzi, quando crescono invadono tutto il terreno perché la zucca è molto prolifica.
0: E che tipo di zucca? Perché ci sono varie qualità della zucca.
3: Il nome non me lo ricordo, comunque una zucca oblunga, arancione.
0: Sarà la Butternut? Che dici?
1: Sembrerebbe di sì, dalla descrizione di Luigi sembrerebbe di sì.
0: Sai che della zucca Butternut si può mangiare anche la buccia?

0: Vero, io la faccio al forno, la metto così direttamente, la taglio per lungo proprio, tolgo i semi che poi comunque possono essere utilizzati. Ed è buonissima poi col rosmarino, l'aglio, certo. Ci metto tante cose, il timo. E poi la mangio così a fette.
1: Li puoi anche tostare i semi, li mangi così tostati, ma non sapevo che si mangiasse la buccia e adesso la terrò.
0: Sì, infatti, è proprio buona. Invece volevo chiedere a Sonia, il baccalà è un pesce, tu sei abituata in Sicilia a mangiare tanto pesce?
2: Sì, sicuramente, magari più tendenzialmente pesce fresco, però anche il baccalà stoccafisso, che poi vabbè, lo chef sa benissimo la differenza. Da noi, chiaramente nella base della cucina siciliana, capperi, olive, i pinoli, l'uva passa,
0: il baccalà siciliano.
2: Sì, sì.
0: Come si fa anche il pesce spada, per esempio.
2: Esatto.
0: No? Si cucina
2: anche.
0: Più o meno. Però il baccalà, prima di cucinarlo, bisogna dissalarlo. Come si fa?
3: Lo si mette a bagno fino a 2 o 3 giorni, e non è assolutamente sbagliato. Si dice sotto acqua corrente, ma noi siamo un po' ecologisti, per cui tutto questo spreco di acqua, no? Possiamo cambiarla 3 o 4 volte al giorno.
0: Ma qual è la differenza tra baccalà e stoccafisso?
3: È il tipo di conservazione.
0: Cioè?
3: Cioè, parte lo stoccafisso viene aperto, disteso completamente ed esposto all'aria, al vento. Quindi non è solo sottosale, mentre il baccalà viene proprio tenuto sotto sale.
0: Diciamo che lo stoccafisso è rigido perché si è si è seccato.
3: Disidratato.
0: Disidratato. Mentre invece il baccalà viene venduto già ammollato, già dissalato, vero?
3: Sì, sì.
0: Per cui è anche un lavoro che possiamo risparmiare di fare a casa.
3: Sì, troviamo il cuore, il filetto, tante parti divise, però io consiglio sempre di prenderlo per intero.
0: Ed è buonissimo il baccalà fritto in pastella. Me lo farai un giorno?
3: Sì, ma ci sono varie tecniche. Io adoro farlo in olio cottura.
0: Come si fa in olio cottura?
3: Si prende il nostro filetto di baccalà, lo mettiamo in olio di semi, non olio d'oliva perché rischiamo che trasmetta poi quel gusto. Lo si mette a cuocere, normalmente diciamo che a una temperatura di 62 gradi per 22 minuti. Tutti penseremo, ah, lo tiriamo fuori, è unto, che... Okay. Completamente asciutto, morbidissimo.
0: Questa è una cosa che io non sapevo proprio. Ho sempre immaginato che il baccalà nell'olio poi si friggesse, invece no, perché l'olio è a 60 gradi.
3: Esatto, ma insomma, lasciamo un po' di curiosità ai nostri amici a casa. Sono tutte cose che affronteremo nel tempo.
0: Ve lo faremo vedere in questo viaggio bellissimo che abbiamo intrapreso per scoprire sapori e tradizioni della nostra bella Italia. E andiamo con questa ricetta che è tradizionale, in qualche modo.
3: Sì, comunque è tradizione, ma... Insomma, di base abbiamo ceci, baccalà, tradizione completa. Zucca soggettiva.
0: Cioè la qualità però... della zucca possiamo usare sia la delica che la butternut che la mantovana. È la tua preferita, la mantovana?
3: Assolutamente.
0: Perché ha un sapore particolare, anche una consistenza diversa. Sì. Quella con la buccia verde, per intenderci.
3: Il colore è forse la migliore in assoluto.
0: Sì, infatti la usano anche molto per i dolci, la mantovana, oltre che per le vellutate.
3: Ma soprattutto, diciamolo, no? Per i tortelloni.
0: Per i tortelloni, anche quelli ci farai però un giorno.
3: Faremo, certo, stiamo prendendo impegni importanti verso i nostri amici.
0: Sì, sì, ma ci seguono con affetto, quindi meritano che noi cuciniamo per loro tutte quelle cose che sembrano difficilissime nella cucina di casa vostra. Invece qua, come per magia, vi riveleremo i segreti e avremo tanti consigli dal nostro Fabio Cinelli, che è uno chef bravissimo, ma anche dai nostri assaggiatori, che sono dei buon gustai. Per esempio, non so, voi questo accostamento, la minestra, la pasta mischiata, vedo che sta usando il nostro chef. In genere tu per le minestre che pasta usi, Luigi?
1: Anche io uso la pasta mischiata, perché quando faccio la pasta asciutta rimangono sempre dei pezzettini, per cui... poi è più curiosa, più interessante la pasta mischiata.
0: Sì, perché alla fine la pasta cuoce a diverse cotture, diverse...
1: Esatto.
0: E quindi...
1: C'è l'abilità di metterla nei momenti giusti.
0: Sì, ma anche mettendola tutta insieme, qualche tipo di pasta si cuoce un po' di più, qualcun altro un po' di meno, c'è sempre un po' quella callosità che rimane, non diventa un pappone, ecco.
1: Esatto.
0: Io per esempio la compro già mischiata, compro quelle confezioni in cui ci sono già tanti tipi di pasta, come in questo caso mi sembra, o questi sono avanzi della
3: nostra cucina? No, questa è stata acquistata,
0: ecco.
3: Questa è stata acquistata perché sono tanti formati piccini che si prestano per la minestra e non... noi
0: Sì, perché il nostro chef non butta niente, tutto viene riutilizzato e viene reinventato nella ricetta del riciclo, che più tardi vi faremo vedere anche oggi. Ho visto che hai soffritto il porro, hai messo i dadini di zucca.
3: Esatto, e i ceci.
0: Ma hai provato, non la schiacci la zucca?
3: No, non la schiaccio, la schiacceremo soltanto quando sarà quasi arrivata a una cottura, ma solo per assaggiarne la consistenza e di conseguenza la cottura. Nei miei piatti a me piace mantenere le identità e quindi anche che si sentano i vari elementi.
0: La differenza tra zucca e ceci. Ma dobbiamo fare presto, ci vuole tanto a fare questa minestra?
3: No, assolutamente, infatti ci siamo un po' lasciati andare a chiacchiere, ma adesso insomma saremo veloci.
0: Perché poi il baccalà va aggiunto alla fine.
3: Sì, proprio a 3 minuti, diciamo, dei tempi che ci diamo, perché se cuocesse un pochino di più rischieremo di perderlo. Avremo l'aroma del baccalà, mentre noi vogliamo che si veda nel suo candore e che sia, insomma, anche sentirlo sotto i denti.
0: Senti, ma il baccalà ha la pelle?
3: Sì, ha la pelle, ce lo venderanno sempre con la pelle, a meno che non chiederemo al nostro pescivendolo, al negozio di alimentari, nel momento in cui avremo acquistato quello già ammollato, di spellarcelo.
0: Ma se lo aggiungi con la pelle cambia il tempo di cottura?
3: No, assolutamente, il tempo è lo stesso. Poi noi abbiamo un po' di fretta oggi.
0: Perché?
3: Perché abbiamo un invito.
0: Un invito? Da chi? Chi ci ha invitato?
3: Guarda. Non possiamo perderci.
4: Ciao mamma, ciao Fabio. Allora, ho preparato una pizza rustica, però non vi dirò cosa c'è dentro. Per scoprirlo bisogna assaggiare. Che dite, comincio io? Ma no, vi aspetto. Ciao mamma, ciao Fabio. Però mamma, ritorna presto, perché sennò non la trovi.
0: Vabbè, però ha detto che io devo tornare presto.
3: Sì,
0: tu
3: infatti
0: non
3: questa cosa l'ho notata, questo invito mi è sembrato un po' formale, una proforma. Fabio, mamma sbrigati.
0: Sì, certo.
3: L'aspetto è notevolissimo.
0: Beh, chissà che cosa c'è dentro, perché noi abitualmente facciamo così, anche noi svuotiamo il frigo e mettiamo dentro la sfoglia quello che c'è. Ci sarà del formaggio e della verdura, vedrai. Te lo faccio sapere.
3: Esatto.
0: Te ne porto un pezzettino.
3: Oh, grazie, gentilissima.
0: Cosa aggiungi? Della zucca?
3: Della zucca. Avremo quindi quasi due consistenze.
0: Ah.
3: E questa cosa ci piace tanto, sicuramente la troverete interessante anche voi a casa.
0: Quindi tenete da parte un po' di zucca, mettete prima quella a cuocere, poi a metà cottura aggiungete della zucca.
3: Sì, anche perché noi cerchiamo di mantenere le nostre ricette più casalinghe possibili, affinché siano fruibili anche da chi ha meno capacità e dimestichezza con i fornelli.
0: Mi sembra tutto molto semplice. Ce l'hai con me?
3: Sembra che la figliola sia quella brava a casa.
0: E secondo te da chi ha imparato?
3: Non lo so.
0: Da mio marito? No, non è vero. Ma hai messo il rosmarino?
3: Sì.
0: Lo metti adesso?
3: Non profumiamo.
0: No. Non si mette all'inizio? All'inizio si mette solo il porro e a metà con la zucca cruda aggiungi il rosmarino.
3: Esatto, perché voglio che comunque adesso rilasci il più possibile.
0: Ma sto baccalà lo metti prima o dopo la pasta? Io questo voglio capire.
3: No, baccalà io lo metto alla fine proprio.
0: Ah, proprio alla fine?
3: Sì, adesso aggiungiamo un pochino d'acqua.
0: Eccola.
3: Adesso non te l'ho chiesta.
0: No, infatti fai tutto da solo, perché io sto qua a farti le domande. Ma se ti do fastidio dimmelo,
3: dice. No,
0: va bene, allora
3: facciamo
0: così, su questo piccolo battibecco, no, non è vero,
3: no.
0: Non gli do fastidio, lo so, perché lui è capacissimo, uno dei pochi uomini che riesce a fare tutte le cose insieme senza perdersi d'animo. Allora, vi lasciamo per un po', andiamo in pubblicità mentre la zucca continua a cuocersi e poi vi spieghiamo tutti i procedimenti e avremo anche un ospite oggi con noi, ma vi dirò soltanto dopo chi è che viene oggi a cucinare qui a quel che bolle in pentola. A fra poco.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni.

0: Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, giovedì in prima serata.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
0: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
12: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Il nostro chef Fabio Cinelli è intento a preparare la minestra di zucca, baccalà e ceci. Hai già calato la pasta?
13: Stiamo facendo in questo momento.
12: Ah, benissimo. Allora è arrivato il momento di svelarvi chi cucinerà oggi con noi, chi è l'ospite misterioso. Devo dire al nostro assaggiatore Luigi che dovrà fare il suo lavoro un po' in solitaria, perché oggi cucina con noi la nostra assaggiatrice da Palermo, Sonia Stuppia! Benvenuta!
14: Grazie!
12: Come si sta a stare da questa parte del bancone?
14: Un altro punto di vista, spero bene, dai!
12: Allora, vogliamo subito dire ai nostri ospiti che cosa ci farai?
14: Oggi preparerò delle arancine, arancine sia al burro che alla carne, il che significa al ragù o al besciamella, prosciutto e mozzarella.
12: Che vengono chiamate al burro, mi sembra.
14: Esatto.
12: E quindi ce n'è per tutti i gusti. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché poi mi devi spiegare una cosa.
14: Sì.
12: Per fare le arancine al ragù e al burro occorrono, per il risotto, 500 g di riso Roma, 2 litri di brodo vegetale, cipolla, vino bianco, zafferano, una noce di burro, 2 cucchiai di parmigiano, sale e pepe. Per il ripieno alla carne, una carota, una costa di sedano, una cipolla, 200 g di carne macinata, 50 g di piselli congelati, vino rosso, concentrato di pomodoro, sale e pepe. Per il ripieno al burro occorrono 200 ml di besciamella abbastanza densa, 50 g di prosciutto cotto a dadini, 50 g di mozzarella asciutta a dadini, 20 g di parmigiano grattugiato e per la panatura 2-3 cucchiai di farina, acqua, pan grattato, sale, olio di semi di arachidi per friggere. Ecco qua. Abbiamo dato la lista degli ingredienti e tu adesso mi devi spiegare una cosa. L'arancina è femmina.
14: Sì, a Palermo è femmina. A Catania e in altre città siciliane è al maschile. Anche a Roma penso che dicano arancino, un po' dappertutto dicono arancina.
12: E arancina mi hai spiegato che è?
14: Che è l'arancia. Per la sua forma, chiaramente l'arancina tradizionale, che poi è quella alla carne, quindi quella col ragù e i piselli, per cui ha la forma di una arancia piccola, per
12: e
14: cui
12: allora?
14: È femminile.
12: È femminile. Allora andiamo subito a fare il riso, vero Sonia?
14: Sì.
12: Vieni, mettiti qui al centro. Il nostro chef ci ha preparato la cipolla per fare il soffritto, perché iniziamo dal riso. Lo tostiamo, giusto?
14: Sì, un goccio d'olio.
12: Accendiamo ci vuole un po' di praticità.

0: Vai chef, aiutaci tu, hai Pronti. Tagliato la cipolla, la mettiamo nella pentola con l'olio. Chi ti ha insegnato a cucinare questo piatto, Sonia?
1: Mi ha insegnato mia sorella, in realtà. Lei è molto brava in cucina e allora...
0: Come si chiama?
1: Si chiama Daniela.
0: Ciao Daniela, grazie
1: Ciao
0: per
1: Dani.
0: Aver insegnato questa ricetta Ciao. A Sonia. Ma tu hai vissuto a Palermo fino a che età?
1: Fino a 18 anni. Poi mi sono trasferita a Napoli, all'Istituto Orientale per
0: guarda,
1: studiare...
0: Guarda, c'è una foto bellissima.
1: Ecco, questo è il capo, è il mercato, quello vicino... casa nostra, dove andavo spessissimo con mia nonna Caterina, che insieme a zia Flavia aveva una tabaccheria in via Cluverio, per cui abbastanza vicino al mercato del capo, e andavamo spessissimo là e ecco, mi mancano quei colori lì.
0: Che ricordo hai? I profumi,
1: esatto, i profumi, gli odori del mercato del capo, le spezie, le olive, i cibi già pronti, perché a Palermo si trova qualunque cosa a qualunque ora del giorno e della notte.
0: Si può già mettere il vino?
1: Esatto,
0: lo metto
1: mettiamo
0: tutto?
1: Un po' di vino.
0: Dimmi tu,
1: no,
0: eh.
1: Non tutto, un altro poco, basta.
0: Quindi abbiamo tostato il riso e abbiamo sfumato col vino bianco.
1: E sì.
0: La cosa che... ti sei portata dietro quando ti sei trasferita da Palermo, è stato questo ricordo, ma perché ti sei trasferita?
1: Mi sono trasferita perché ho deciso di studiare lingue orientali ed era l'unica facoltà che a Palermo non c'era, per cui...
0: Lingue orientali, quindi sei andata a Napoli?
1: Allora, vedo che lo chef mi ha già preparato
0: sì,
1: il brodo vegetale, grazie Fabio.
0: Prego, il riso, infatti dopo averlo sfumato cominciamo a... farlo cuocere in un brodo vegetale, abbiamo detto. Potete usare anche il brodo, il dado,
2: sì,
0: per farlo
2: anche,
0: se non avete
2: sì,
0: in casa
2: pronti.
0: Degli ortaggi per prepararlo. E raccontami un poco, fino a 13 anni sei stata a Palermo, abbiamo detto ti sei trasferita a Napoli, ma hai studiato dalle suore?
1: Allora, fino a 13 anni sì, dall'asilo fino alla terza media sono stata a scuola dalle suore, una scuola, il Santa Lucia di Palermo, una scuola molto bella, ho passato dei bei anni lì. Poi a 14 anni mi sono iscritta al liceo
0: classico. Guarda che c'è una foto della tua prima comunione, che carina! A quanti anni l'hai fatta?
1: Sembro la prima brava comunione? Lì, vero?
0: Ma sei brava!
2: Sei.
1: Buona!
0: Perché sei stata una bimba monella, discola?
1: No, in realtà da bambina ero buonissima, avevo quel visetto angelico che ingannava un pochino, e... però mi è rimasto ancora il visetto
0: sei
1: angelico.
0: Sei bellissima!
1: No.
0: Quindi dopo la scuola hai fatto il liceo classico e poi hai deciso di studiare lingue orientali.
1: Esatto. Sì.
0: A Napoli.
1: A Napoli il primo anno, poi ho scoperto che anche a Roma alla Sapienza c'era il dipartimento di orientalistica e ho deciso di trasferirmi nella capitale.
0: Scusa un attimo, mi sono distratta perché sto pensando, guarda com'è Luigi da solo lì al banco. Ti senti solo Luigi?
3: Ma no, perché tanto siete qui vicini, per cui non mi sento solo. Io controllo tutto, perché così imparo a fare le arancine. Perché non mi permette di vedere quando le cucina.
0: E non ti ha insegnato?
3: È gelosissima della sua ricetta.
1: No, anche perché hai presente tu, Iumarella, i cantieri stradali, quando cucino, io ho sempre Luigi, capito, messo così, che curiosa, eh? Per cui io già, insomma, sono un po' insicura nelle modalità.
0: Vai, vuoi fare tu?
1: In cucina.
0: Ma non mi sembri per niente insicura,
1: no, invece,
0: qua ci sei sentita subito a tuo
1: Allora,
0: agio.
1: Posso dire una cosa, che leggendo tutti gli ingredienti sembra una cosa complicatissima, però vorrei dire a tutti che se sono in grado io di fare questa cosa, andate tranquilli proprio.
0: Bene, perché guarda, io voglio subito rifarli a casa mia. Controlla la cottura del riso. Ecco, poi mi devi raccontare quale lingua in particolare hai studiato.
1: Ho studiato giapponese.
0: Scusa un attimo, hai... tagliato le verdure, chef, allora le mettiamo nella padella e c'è da fare il ragù, abbiamo la carne macinata, c'è una preferenza del taglio di carne, carne di manzo,
1: no,
0: di maiale,
1: no,
0: manzo?
1: Semplicemente una carne trita.
0: Allora, poi dopo invece lo zafferano lo mettiamo alla fine.
1: Alla fine, sì.
0: Possiamo lasciare il nostro chef ad attendere a questo ragù,
1: esatto,
0: e alla cottura del risotto,
1: certo,
0: e anche alla sua minestra? Tanto il chef sa fare tutto.
1: Sa fare tutto.
0: Perché tu devi venire con me di là.
1: Mi raccomando pure i piselli.
0: Mi raccomando i piselli. Ecco, io prendo il ragù e il riso già freddi perché li avevamo già preparati e cominciamo a... formare i nostri arancini, le nostre arancine.
1: Non si sbaglia.

0: sbagliare, non per mi favore, sbaglio. Almeno tu.
1: E nel frattempo voglio sapere da te una frase in giapponese, perché hai detto che hai studiato il giapponese,
0: ah, sì,
1: no?
0: Penso che me la chiedessi in palermità. Una frase in giapponese, watashi wa sonia des, watashi wa nihongo no benkyou shimashita, demo chotto boechatta kara, nihonjin de, sumimasen ne.
1: Arigato. Hai detto, mi stavi facendo i complimenti, no? No, cosa, adesso ce la traduci mentre cominciamo a fare il...
0: Allora, ho detto che mi chiamo Sonia, che ho studiato giapponese e che l'ho un po' dimenticato, il giapponese, e poi ho chiesto scusa a tutti i giapponesi che ci stanno ascoltando perché sicuramente, insomma, non sono stata proprio perfetta.
1: Bene, io intanto voglio cominciare, voglio vedere, perché la cosa difficile è proprio farli rimanere belli,
0: compatti.
1: Allora, io imparo con voi, perché io non
0: allora,
1: so che
0: bisogna
1: cosa
0: unire la besciamella, che come vedi è abbastanza cremosa.
1: Va bene,
0: non
1: allora lo faccio io.
0: Uniamo la besciamella, i dadini...
1: Faccio io.
0: ...di prosciutto.
1: Allora, uniamo besciamella, dadini di prosciutto, tutti?
0: No, metà. Okay.
1: Bene.
0: I dadini di mozzarella, il filoncino di mozzarella che ha meno acqua rispetto al fior di latte, insomma.
1: Basta?
0: Sì.
1: O tutta?
0: No, va bene.
1: Lasciamo degli avanzi, così il nostro chef dopo
0: esatto.
1: Si sbizzarrisce. Parmigiano?
0: Parmigiano, giri, ok.
1: E stiamo preparando il ripieno per... Le arancine al burro,
0: esatto.
1: E i piselli invece vanno nel ragù o vanno anche qui?
0: No, vanno solo nel ragù.
1: Benissimo, infatti abbiamo lasciato lì con il concentrato di pomodoro anche a fare il ragù il nostro chef. Questo
0: sì.
1: È pronto, cosa ti serve?
0: Allora mi serve sicuramente un piatto per adagiare le arancine già.
1: Ti piace questo?
0: Sì.
1: Ah, si mette un po' di condimento, sto mettendo tutto il riso. È molto facile,
0: allora,
1: non
0: ecco,
1: è
0: dallo, dallo a me, per favore.
1: Te lo metto sopra?
0: Sì.
1: Voilà!
0: Ecco. Allora, la cosa importante è compattarle bene.
1: Sì.
0: Perché sennò, quando poi andremo a friggere,
1: sì,
0: si apriranno.
1: Bene.
0: Allora, questa la appoggiamo un attimo qua.
1: Sì.
0: Perché prima bisogna fare una piccola...
1: Mentre
0: pastella.
1: Noi le facciamo, ecco, tu prepari la pastella con acqua e farina per passare l'arancina già arrotolata, arrotondata dentro la pastella e poi nel pan grattato. Ma nel frattempo guarda un po' chi ti pensa da casa, Guarda, guarda.
2: Ciao, stasera vengono dei miei amici a cena e ho deciso di preparare un antipasto. Ho già grigliato delle melanzane e ho fatto una salsa con tonno, formaggio spalmabile e pesto. E con questi andremo a fare degli involtini. Da questa parte invece ho bollito delle uova, ho rimosso il tuorlo e con questo ci ho fatto una salsa insieme alla maionese. Spero che vi piacciono.
1: Che meraviglia, ma che carino! Vostro figlio ti assomiglia un po' a Luigi? Giacomo quanti anni ha?
0: 22.
1: E invita sempre un sacco di amici, ho
0: sì.
1: Capito, altro che figlio unico, vale
0: fatto.
1: Per quattro. Allora, noi abbiamo formato le nostre arancine, abbiamo fatto quelle a punta al burro, quelle bianche, e rotonde, quelle con il ragù per distinguerle. E adesso le cospargiamo di pastella formata da acqua e farina, le mettiamo nel pan grattato, le facciamo rotolare e poi le andiamo a friggere. Ma io ho una cosa da chiederti, hai lavorato in un ristorante italiano in Giappone quando
0: sì.
1: Stavi studiando giapponese?
0: Sì, sì.
1: E che cosa facevi? Cucinavi? Gli hai insegnato a fare le arancine?
0: Assolutamente no, io ero all'accoglienza dei clienti, per cui davo il benvenuto e ringraziavo, per cui dicevo irashaimase quando entravano e domo arigato gozaimashita quando andavano via.
1: E che vuol dire?
0: Benvenuti, irashaimase, e tante grazie
1: proprio
0: quando
1: semplice.
0: Andavano via.
1: Quindi
0: sì.
1: Erano degli stranieri che volevano mangiare italiano in Giappone.
0: Esatto.
1: Che
0: sì.
1: Perversione. Senti, nel frattempo, mentre tu continui a preparare, mi sono appuntata una frase proprio dedicata a te, che è qui. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. È una frase di San Francesco e te la dedico perché tu dici sempre che è impossibile che gli arancini non si rompano.

0: durante la frittura. E invece sono convinta che noi oggi faremo l'impossibile. Le nostre arancine.
1: È impossibile. Continui a sbagliarti comunque, non vorrei dire niente.
0: Perché da noi purtroppo li chiamano al maschile in campagna. Ecco qua, nel frattempo il nostro chef è lì con la sua minestra e hai messo i ceci con l'acqua, ho visto prima, direttamente con l'acqua dal barattolo.
2: Esatto, perché in questo caso abbiamo utilizzato dei ceci già in scatola, ma avremmo potuto lessarli noi e ugualmente usare l'acqua.
0: Quindi l'acqua faba dei ceci anche in barattolo è solo un po' più salata, vero?
2: Esatto, ma è utilizzabilissima.
0: Allora mi fai vedere come impiatti quella minestra? Intanto l'olio si sta riscaldando.
2: Sì, dobbiamo precisare che durante le nostre pause abbiamo calato la pasta e abbiamo aggiunto il baccalà quando eravamo ormai prossimo alla fine della cottura della pasta stessa affinché conservi la sua consistenza. Un goccettino d'olio. E mentre facciamo questo diciamo anche che ci siamo azzardati in un'ulteriore operazione. Abbiamo posto in forno a 180 gradi su un pezzettino di carta forno la pelle del nostro baccalà e così regaliamo anche una parte croccante.
1: Buona!
0: Ma questa è veramente una sciccheria! Fantastico! Ecco. Bene, bravissimo il nostro chef. Grazie. Intanto l'olio è caldo. Cominciamo a friggere, attenzione a non farti male. Ecco, ci aiutiamo con un cucchiaio. Olio abbondante, molto caldo, in modo che l'arancina sia ben coperta. Bene, allora, le arancine stanno friggendo, la minestra è impiattata, vieni con me perché dobbiamo fare un'altra cosa. Che cosa ci prepari adesso?
1: Adesso preparerò le panelle.
0: Le panelle, non vedevo l'ora. Vado subito a leggere gli ingredienti che occorrono. Per circa 20 panelle, 200 g di farina di ceci, 600 ml di acqua, sale, prezzemolo, limone, olio di semi di arachidi per friggere. Mamma mia, dico subito che 20 panelle sono poche per me, tutte quante io me le mangio, ma pane e panelle è proprio un piatto tipico di Palermo.
1: Esatto, è lo street food per eccellenza proprio.
0: Cibo che si mangia in strada. Esatto. Ma hai un detto palermitano che ti viene in mente in questo momento?
1: Beh, in questo momento, vedendo Luigi che come al solito assaggia, mi verrebbe da dirgli che mancia solo s'affuca e non c'è nulla che l'aiuta.
0: Cioè, Luigi,
1: solo questo.
0: Hai capito che ti ha detto?
3: Tradotto in dialetto bresciano, mangiate per te e te vate tre.
1: Qualcuno che traduca in italiano.
3: Allora, a mangiare da soli il cibo va di traverso, per cui io condividerò.
0: Bene, allora adesso assaggerò anch'io. Nel frattempo vi lascio con un po' di pubblicità e ci rivediamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A tra poco.
4: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.
5: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
7: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminata.

0: brillante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
1: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: L'In Specialist, speciali per te.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Pare di foca, ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
9: Sì, una buona avventura.
8: Oppure quella di un incontro curioso.
9: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder.
8: Dai forma alla tua gioia.
10: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
11: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel nostro cuore.
10: Le anime, che esse siano una cosa sola.
12: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Giovedì in seconda serata.
13: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Il nostro Luigi oggi, più che assaggiatore, si è trasformato in un divoratore. È già arrivato sul suo tavolo un'arancina. Qual è, rossa o al burro?
14: Rossa, perché è tonda.
13: Ecco, infatti almeno sa distinguerle.
15: Eh sì.
13: Mentre Sonia è qui a continuare a preparare le nostre panelle con la farina di ceci. Hai aggiunto sale, pepe, l'acqua e hai cominciato a mescolare. Tu sei un artista in realtà, hai studiato lingue orientali, però oggi ti dedichi a tutt'altro. Che cosa fai?
15: Adesso sono un'artigiana più che un artista, creo bijou in plexiglass e capi d'abbigliamento sartoriali.
13: Ma infatti hai sempre delle collane, degli orecchini molto particolari, anche degli anelli,
15: sì,
13: che oggi hai evitato, sì, di avere. Ecco le,
15: sì,
13: foto, che bello, con il plexiglass.
15: Esatto.
13: È difficile lavorarlo?
15: Beh, ci vuole un po' di esperienza, ha cominciato Luigi in realtà.
13: Ecco, infatti, ti ha insegnato lui?
15: Mi ha insegnato Luigi perché, vabbè, c'è il taglio laser, le piegature a caldo e poi trovare il giusto equilibrio tra forme e colori, che sembra facile, in realtà non lo è. È come
13: la cucina.
15: La cucina.
13: Ci sono vari ingredienti da comporre insieme.
15: Esatto.
13: Luigi dipinge anche. Luigi, tu dipingi?
14: Sì, uso delle tecniche miste, a volte utilizzo del legno riciclato oppure faccio realizzazioni col plexiglass, sempre quadri o anche correggendo delle fotografie di moda o di fotografi famosi.
13: E quindi le realizzi rivisitandole?
14: Gioco, rivisitando.
13: Giochi, giocate
14: cose
13: molto con i colori, ma lavorate insieme? Andate d'accordo quando lavorate?
15: Ni.
13: Che vuol dire?
15: Nel senso, lavoriamo insieme, chiaramente ci scontriamo, lui è un po' più artista, nel senso che è molto così frenetico, il vortice creativo, io sono molto razionale.
13: Ecco, guarda, quelle sono delle foto, siete ad un'esposizione?
15: No, quello è il mio regno,
13: ah,
15: è il mio negozio di artigianato appunto a Ovindoli, in montagna.
13: E
15: lì espongo tutte le cose fatte da noi.
13: E se tu sei quella razionale, la disposizione anche degli oggetti la decidi tu?
15: Sì.
13: Ho indovinato subito. Possiamo già spostarci ai fornelli?
15: Sì, certo.
13: Allora, è caldo il fornello, prego. Mettiamo direttamente, okay, in pentola quello,
15: sì,
13: che abbiamo unito. Farina di ceci, acqua, sale, pepe e non il prezzemolo, perché mi hai detto che,
15: no,
13: quello si aggiunge
15: gli
13: alla
15: ultimi
13: fine.
15: Ultimi secondi di cottura, quando insomma l'impasto si è un po' rappreso, è cotto.
13: E anche il limone grattugi dentro?
15: No, il limone va messo dopo che le panelle vengono fritte per dare un tocco di freschezza appunto al fritto.
13: E poi con la sapienza sempre della tradizione è importante sottolineare il fatto che la vitamina C contenuta negli agrumi aiuta ad assimilare meglio le proprietà dei legumi.
15: Esatto.
13: Forse anche per questo.
15: Certo, certo.
13: Allora, mentre si cuoce la nostra pastella con cui faremo le panelle, io andrei a vedere come ci sorprenderà oggi Francesca. Chissà che è andata a scovare in giro così per regioni o per il Lazio. Vediamo un po' dov'è.
16: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Io sono a Roma, mi trovo al ristorante Tipo Zero e con me c'è lo chef Alessandro Di Filippo.
17: Ciao Francesca, ciao
16: Alessandro,
17: nella
16: grazie,
17: cucina.
16: Grazie mille. Ma che prepari di buono, c'è un profumo di tartufo.
17: Oggi prepariamo un uovo croccante con spuma di parmigiano e tartufo.
16: Oh, uovo croccante. Allora, intanto vedo un uovo perfetto. Che cosa
17: esatto.
16: Hai combinato?
17: Allora, questo prima lo congeliamo un pochino.
16: Sì.
17: La paura è che si rompa sempre, quella c'è sempre anche nelle cucine dei ristoranti.
16: Certo.
17: Lo passiamo nell'uovo sbattuto e lo paniamo col pan grattato.
16: Facciamolo. Facciamo vedere alle nostre signore il procedimento. Allora, ovviamente a casa l'uovo noi possiamo metterlo nel congelatore,
17: esatto,
16: per un pochino, per creare
17: esatto.
16: questo effetto di solidità, per evitare che si rovini e che si rompa. Quindi poi lo passiamo. Il pan grattato, che in realtà questo è un pane in cassetta?
17: Pane in cassetta, comune pane...
16: Che abbiamo un po' tutti nelle nostre cucine. Bene. Dopodiché la paratura è fatta.
17: Esatto.
16: E lo andiamo a passare
17: alla friggitrice.
16: Quindi se ne andiamo alla friggitrice e andiamo a vedere questo procedimento.
17: Abbiamo preparato anche un po' di pane
16: certo.
17: fritto da accompagnare.
16: Pane fritto che è sempre molto buono, Alessandro, devo dire.
17: Esatto.
16: Quindi adagiamo il nostro
17: uovo
16: panato, no? E andiamo a mettere le fettine di pane. Tutto questo va a friggere per qualche secondo.
17: 20-30 secondi al massimo.
16: Via, giù in friggitrice. Allora, andiamo a vedere, ecco qui, tutto fritto.
17: Tutto pronto.
16: Il pane, il nostro uovo.
17: Grazie Francesca.
16: Io sono la tua assistente sempre, Alessandro.
17: Uovo.
16: Eccoci qui. Allora,
17: bello.
16: Adesso andiamo a prendere il nostro uovo fritto e prendiamo anche le fettine di pane. Eccole qui. Allora, ecco qui, anzi,
17: poi
16: pronto,
17: prendiamo il nostro...
16: andiamo ad impiattare come tu desideri.
17: Allora, la nostra spuma di parmigiano, creata
16: bene.
17: In precedenza.
16: Ecco qui, spuma di parmigiano, perfetto. E poi andiamo a posizionare
17: il nostro uovo,
16: e
17: il nostro tartufo.
16: Il tartufo fatto insieme all'aglio, dicevi?
17: Esatto.
16: Ecco qui, si sente un profumo di tartufo.
17: Il nostro tartufo di norcia.
16: Benissimo.
17: E vuoi grattare un pochino di questo fresco?
16: Certo, vado io, chef.
17: Vai.
16: Ecco qui, quanto? Così.
17: Il tartufo non basta mai.
16: Ecco qui, tartufo e le fette di pane
17: che abbiamo tostato fritto. Prima insieme al nostro tartufino.
16: Che meraviglia.
17: Così.
16: Alessandro, grazie. Allora, con questo piatto meraviglioso salutiamo i nostri amici e le nostre amiche di Quel che bolle in pentola. Beatrice, Fabio, io devo assaggiare. Grazie chef.
17: Prego, grazie a te.
13: Che meraviglia, è proprio vero che sia in un ristorante, in un convento, in una mensa, in un circolo, Francesca viene sempre accolta con molta affettuosità, proprio ci si ritrova in famiglia. Allora, io mi sento molto in famiglia con questi amici con cui sto cucinando, soprattutto con Sonia che ha ormai cotto la sua, il suo impasto di acqua e farina di ceci. Andiamo a stenderlo nella teglia adesso, giusto?
15: Sì.
13: E poi dopo lo dobbiamo friggere quando si sarà raffreddato. C'è una frase che condisca la tua vita, a cui tu pensi quando magari vuoi tirarti su?
15: Un sorriso ti salva la vita.
13: Un sorriso ti salva la vita. E allora, sì. Con un bel sorriso io vado a salvare i tempi televisivi della nostra trasmissione, tiro fuori la panella stesa e okay. fredda. Allora la metto qua, con questa qua già fredda, mentre tu questa la devi stendere, ci dobbiamo
15: sì.
13: sminuzzare il prezzemolo. Mi fai vedere come fai con il prezzemolo? Lo sminuzzi a mano
15: sì.
13: o lo triti?
15: No, lo sminuzzo a mano, grossolanamente,
13: oh.
15: l'ho proprio messo così.
13: Non preoccupatevi se vi sembra che il passaggio sia confuso, perché noi dopo vi faremo vedere tutto. Adesso noi andiamo a friggere. Prima dobbiamo tagliare le panelle, giusto?
15: Esatto.
13: Come si fa? Con un coppa pasta?
15: Si può usare un coppa pasta, si può usare un coltello, qualunque cosa.
13: Mettiamo tutto
15: anche
13: in un
15: piatto.
13: Anche
15: forme differenti rispetto a quelle che sto facendo io.
13: Ecco qua, le mettiamo in un piatto e andiamo subito a friggere. Andiamo a friggere intanto queste e mentre noi cominciamo a friggere vi facciamo il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo eseguito oggi per realizzare le splendide ricette di Sonia da Palermo. Per preparare la minestra di ceci, zucca e baccalà abbiamo messo in una pentola l'olio, gli spicchi d'aglio e la parte bianca del porro tagliata a rondelle. Dopo un po' abbiamo aggiunto un po' d'acqua dei ceci ed eliminato gli spicchi d'aglio. Abbiamo aggiunto la zucca, i ceci con la loro acqua ed il rametto di rosmarino. Abbiamo lasciato cuocere per 10-15 minuti fino a cottura della zucca. Abbiamo eliminato il rametto di rosmarino e calato la pasta nella nostra minestra. Abbiamo lasciato andare per 7-8 minuti. A questo punto abbiamo tagliato il baccalà a striscioline e messo in pentola e abbiamo fatto cuocere per altri 5 minuti. Abbiamo chiuso il piatto con un pizzico di pepe e un giro di olio. Per preparare le arancine abbiamo prima di tutto fatto un classico risotto allo zafferano, facendo soffriggere la cipolla in un po' di olio, aggiungendo poi il riso, sfumando con il vino bianco e cuocendo con brodo vegetale. Abbiamo mantecato con un po' di burro e zafferano e lo abbiamo lasciato freddare completamente. Per il ripieno alla carne abbiamo soffritto la cipolla con carota e sedano, unito la carne macinata e sfumato con vino rosso. Abbiamo aggiunto i piselli e del concentrato di pomodoro. Abbiamo fatto cuocere per circa un'ora fino ad ottenere un ragù abbastanza ristretto. Per il ripieno al burro abbiamo fatto una besciamella molto cremosa, alla quale abbiamo aggiunto i cubetti di prosciutto e di mozzarella, un po' di pepe e il parmigiano grattugiato. Abbiamo formato delle palline con il risotto freddo, le abbiamo schiacciate e farcite, le abbiamo ricoperte con un'altra pallina di riso per poi dare la forma sferica alle arancine alla carne e con il pizzo alle arancine al burro. Abbiamo ricoperto le arancine delicatamente con una pastella abbastanza liquida e poi le abbiamo panate avendo cura di compattarle bene. Infine abbiamo fritto in olio bollente e scolato su carta assorbente. Per preparare le panelle abbiamo setacciato la farina in una terrina dal bordo alto, unendo il sale e aggiungendo l'acqua a temperatura ambiente, poco per volta per non formare grumi, fino ad ottenere un impasto abbastanza fluido. Abbiamo versato l'impasto in una pentola e cotto a fuoco basso per circa 10 minuti, mescolando con un cucchiaio di legno. Abbiamo steso il composto abbastanza cremoso in una teglia rivestita di carta forno. Abbiamo cosparso con prezzemolo spezzato a mano e messo in frigo per circa un'ora. Poi abbiamo tagliato le panelle con un coppa pasta rotondo, abbiamo fritto in olio bollente e scolato su carta assorbente. Abbiamo servito con sopra una spruzzata di succo di limone. Ed ecco qua i nostri fantastici piatti che non sarà più difficile realizzare nelle nostre cucine a casa. Abbiamo le arancine di riso al burro, quindi bianche, e quelle al ragù. Abbiamo una minestra di zucca, ceci e baccalà e le panelle, che sono già anche nel piatto di Luigi.
14: Che è una prelibatezza veramente, guarda, tutti e tre questi piatti oggi sono meravigliosi.
13: Vero, è proprio stata brava la tua Sonia.
14: Brava Sonia e bravo il cuoco.
13: Per tutta la durata di questa puntata Luigi l'ha guardata con gli occhi a cuoricino. E adesso andiamo a vedere, perché Sonia sta friggendo, ma care amiche, cari amici a casa, non finisce qui, perché Dulcis in Fundo noi abbiamo l'angolo della ricetta del riciclo. Il nostro chef è pronto, lo vedo già armeggiare con i fornelli. Cosa? No, ecco, dico che Sonia è qui a friggere perché dallo studio vogliono tutti assaggiare le panelle. Quindi toccherà che le friggiamo tutte, esatto. Anche quelle che sono di forma diversa. Invece il nostro chef, che non butta via niente.
18: Nulla, mai nulla, abbiamo recuperato riso allo zafferano con cui abbiamo fatto le arancine, il porro della zuppa, prezzemolo delle panelle, l'impasto sempre delle arancine, un po' di formaggio, burro. E andiamo a preparare un piatto di recupero.
13: E allora vediamo, noi dobbiamo indovinare di che cosa si tratti. Il riso è quello che abbiamo tostato dopo aver soffritto la cipolla, sfumato col vino bianco.
15: Esatto.
13: E poi l'abbiamo colorato con dello zafferano, quindi molto gustoso, molto semplice. Non c'è burro, non c'è altro quando lo andiamo a compattare invece?
15: No, un po' di burro per amalgamarlo, per mantecarlo, sì. È un classico risotto alla milanese che noi utilizziamo così.
13: Per rubando
15: appunto il risotto alla milanese e poi lo rielaboriamo così.
13: Quindi semplicissimo. Dove vai, chef? Lo chef va verso il microonde. Luigi, mi aiuti tu? Secondo te che cosa ci prepara oggi lo chef con questi ingredienti?
14: Sta friggendo le verdure.
13: Sta nappando del porro.
14: Del porro.
13: Va bene, che ho detto nappare perché
14: del
13: col burro
14: porro
13: si nappa, no?
14: Sì.
18: Sì, no, è corretto.
13: Sta nappando del porro nel quale ripassa il risotto. Mamma mia, che cosa hai messo nel microonde che non ho visto?
18: Del parmigiano.
13: Quindi
18: su un piattino, fogliettino di carta da
13: forno. Vado a vedere com'è venuto.
15: Tortino di riso.
14: Fa un risottino ripreso.
15: Con parmigiano croccante.
13: Deve stare ancora un po'?
18: No, può piacerci.
13: Chef, che cosa fai? Allora, tortino di riso avete detto voi?
14: Un risottino
15: ripreso.
14: Io ho
15: detto tortino di riso con... ho detto con parmigiano croccante.
13: Invece il nostro Luigi dice risottino.
14: Avendo ripreso il riso, è un risotto ripreso.
13: Scusa, nel frattempo io devo vedere com'è venuta la panella, scusate, approfitto.
15: Limone. Una goccia di limone e vedrai che ha un altro sapore.
13: Allora,
15: è il spremo segreto.
13: Un po' di limone. Che cos'è? È vero, sulla panella fritta assolutamente spruzzare un po' di succo di limone, buonissimo. Cubo,
15: tortino.
13: Cubo
18: oggi
13: di
18: cambiamo,
13: riso.
18: Cambiamo, facciamo un riso quadrato.
13: Riso quadrato, oh, guarda che bello, col ripieno dell'arancina al burro, l'arancina quella bianca con prosciutto, mozzarella e besciamella. Allora io direi cubo di arancina con tetto di parmigiano.
15: Arancina cuba cubica,
18: cioè, non me lo sarei mai aspettato.
13: Ah, possiamo, cioè. Allora, a parte, secondo me è una cosa molto buona per l'aperitivo, una cosa del genere.
15: A parte, scusate, che qualcuno mi ha spento il fuoco.
13: No.
15: Adesso l'ho riacceso, ma era spento.
18: C'è un sabotaggio.
13: Stai cercando di sabotare.
15: Secondo me sì.
13: Succede qualunque cosa in questa cucina. Io direi che è arancina cubista. Va bene? Vi piace? Aggiudicato. E allora noi continuiamo a friggere, continuiamo ad assaggiare anche la ricetta del riciclo. E mentre il nostro chef termina di comporre il suo cubo di arancina, l'arancina cubista, mettendoci su questa sfoglia di parmigiano realizzata con un po' di parmigiano messo nel microonde, adagiato sopra una carta forno, dando un po' di colore con il suo prezzemolo, io vi do appuntamento a domani. Saluto Sonia, che tornerà
15: Ciao,
13: a sedersi
15: Bea.
13: Lì accanto al suo Luigi. Saluto il nostro chef Fabio Cinelli e saluto tutti voi amici e amiche a casa e vi do appuntamento alla prossima puntata di Quel che bolle in pentola nella cucina più profumata di TV 2000. Ciao, ciao, ciao.
18: Ciao. Tutti.
14: Ciao.
18: Ciao.
14: Ciao.
19: Riuscirò a provare che quelle balene vivono qui, che questo mare è il loro rifugio. La baia dovrà essere considerata zona protetta. Il rumore delle trivelle può essere mortale per loro.
20: La popolazione locale è in febbrile attesa dei risultati della relazione.
21: Una balena! Vieni a vedere!
22: Alla fine il gas lo troveranno e per la nostra baia sarà la fine.
23: Io porterò a termine il suo lavoro e se nella baia ci vivono le megattere, sarò in grado di provarlo.
12: Il principe delle balene, domani in prima serata. Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
24: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69 euro. Latte Zimil 1,49 euro a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
25: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
26: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
27: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
0: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
1: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
0: Come ne è uscita?
1: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
0: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
3: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

0: giorno ti darò.
1: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
2: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
1: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
2: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
3: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Così dice il Papa: non siamo semplicemente vicini gli uni agli altri, ma affidati gli uni agli altri, perché ciascuno si faccia carico, per quanto può, della vita, delle ferite del fratello e della sorella. La solidarietà nasce proprio quando decidiamo di non rimanere indifferenti davanti a ciò che accade al nostro prossimo. Trasformiamo legami inevitabili in percorsi di condivisione, di cooperazione e di cura reciproca. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nella luce dell'angelo ci hai rivelato incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce per te. Riposoni. Preghiamo per il nostro Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Amen.
0: Vi benedica, vi accompagni Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo

0: La guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto attacco, russi colpiti nella regione di Samara, India e Cina in pressing sul Cremlino. La guerra deve finire. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal e in Tibet, corsa contro il tempo dei soccorritori, più di 1000 i morti e non si hanno notizie di oltre 4400 persone. Adios Lionel, Argentina sotto shock, Messi lascia la nazionale per Clarín e la Nación e la fine di un'era, in lacrime un intero paese. Ore 12, buongiorno dal TG2000. In primo piano il conflitto in Ucraina. Kiev di nuovo sotto attacco. Almeno 12 civili morti dopo i raid dei russi. Putin incontra Xi e Modi. Massimiliano Cocchi.
1: I boati in cielo dei missili intercettati e abbattuti, i bagliori tra gli edifici di quelli che colpiscono i bersagli. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili per l'Ucraina e in particolare per la capitale Kiev. La strategia del Cremlino è ormai evidente: strangolare la logistica, bloccare i porti, paralizzare il trasporto ferroviario, isolare il paese colpendo anche i valichi di frontiera. E il prezzo, in vite umane, è sempre pesantissimo. Nelle ultime ore sono state uccise almeno 12 persone, 7 solo nell'attacco contro un deposito ferroviario alla periferia della capitale, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud. A Odessa migliaia di famiglie sono senza elettricità, danneggiato anche il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà resistere a questa opera sistematica di distruzione e se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. È evidente ormai che la guerra sta entrando in una fase sempre più dura, con il rischio concreto di un incidente che potrebbe allargare il conflitto. Nella notte in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei e caccia della NATO si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, mentre la Germania, secondo il settimanale Bild, sarebbe ormai convinta che dietro il tentato attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia ci siano i servizi segreti russi.
0: E frizioni tra Roma e Mosca sulla nomina del genio dei droni, l'ucraino Fedorov, quale consulente della difesa nazionale. Frontiere chiuse tra Italia e Spagna perché restano criticità su Ceuta. Augusto Cantelmi.
2: La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese. Questa volta nel mirino c'è il ministro della difesa Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero. La Russia, che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta, con il primo ministro spagnolo Sanchez che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro la pressione migratoria nell'enclave spagnola in Marocco, che resta anche fonte di tensione con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid.
3: Quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
4: Il governo proroga la chiusura di Schengen con la Spagna e la conferma che Giorgia Meloni fa propaganda per fini elettorali.
2: Intanto al Senato torna la legge elettorale con la scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti, divisioni tra le forze politiche, anche all'interno degli stessi schieramenti, a cominciare dall'introduzione delle preferenze e il ritorno del ballottaggio.
0: In Medio Oriente Trump riaccende lo scontro con l'Iran, mentre a Gaza si continua a morire. Ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
5: Buongiorno, poco fa è stato il presidente iraniano a rispondere al presidente Trump, sempre secondo il noto copione delle minacce reciproche del rimpallo delle responsabilità. Il presidente iraniano ha detto che l'impegno degli Stati Uniti sul memorandum d'intesa è durato non più di 2 settimane e che Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi solo se Washington farà lo stesso. Intanto nella notte un'altra petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz, che resta di fatto in buona parte chiuso, e anche ci sono

0: Divergenze alla Casa Bianca sulla strategia, poco chiara e poco efficace sull'Iran, come dimostrano le dimissioni del segretario del Pentagono. Difficile quindi anche capire le prossime mosse americane. Trump minaccia di reagire agli attacchi iraniani di ieri contro le basi giordane, in un Medio Oriente che rimane stabile anche sui fronti aperti da Israele. Come dicevi, a Gaza questa mattina ci sono stati altri 3 morti, probabilmente un'operazione delle forze speciali israeliane a supporto delle milizie locali usate contro Hamas. Dopo i 5 morti di ieri rimane incandescente anche la situazione nei territori palestinesi per le violenze dei coloni che hanno incendiato questa notte un'altra moschea vicino a Nablus. Rimangono pesanti le restrizioni, le limitazioni di movimento dei palestinesi e anche le restrizioni dei permessi di ingresso a Gerusalemme, che hanno causato questa mattina la mancata apertura delle scuole cristiane di Gerusalemme Est. Vediamo il servizio e poi la linea può tornare a voi. Era tutto pronto nelle 15 scuole cristiane di Gerusalemme Est per dare il benvenuto a 12.000 studenti per l'inizio dell'anno scolastico, ma le classi sono rimaste vuote. Nel tardo pomeriggio di ieri 72 su 170 insegnanti e dipendenti cristiani che arrivano dai territori palestinesi non avevano ancora ricevuto il permesso di ingresso a Gerusalemme dalle autorità israeliane. Dopo ore di trattative ne sono stati emessi solo 50 e per una sola settimana.
1: Abbiamo aspettato alle 11 di sera, hanno dato a quasi 50, ma mancano in questo momento mancano una ventina di insegnanti che non hanno ricevuto il permesso. Noi siamo pronti a aprire domani. L'importante è che tutti devono avere il permesso.
0: Non si tratta di nuovi assunti, dal momento che una nuova legge israeliana vieta di insegnare a Gerusalemme Est a docenti con titoli di studio palestinesi, ma di insegnanti dipendenti che lavorano da anni nelle scuole cristiane della Città Santa.
1: Noi stiamo parlando di quelli che sono riconosciuti nel Ministero dell'Educazione israeliano, dalla Cisgiordania ormai da 3 anni, non abbiamo nuovi.
0: Da quest'anno si aggiunge un altro problema: tutte le nuove classi delle scuole di Gerusalemme Est, dove gli studenti sono quasi tutti palestinesi con solo una carta d'identità israeliana, dovranno adottare il programma scolastico israeliano e non più quello palestinese, come accadeva dal 1967 per rispetto dello status speciale di risolto, secondo il diritto internazionale, della parte araba della Città Santa.
2: Oltre 1.000 le vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la zona dell'Himalaya. Nei tunnel sotto il fango i sopravvissuti attendono i soccorsi. Elena Seno.
3: Ad una settimana dalle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet continua a crescere il numero dei morti. Il bilancio ha superato la soglia delle 1.000 vittime, considerando sia i dati diffusi dalle autorità nepalesi, sia le almeno 16 persone decedute accertate ufficialmente nella regione cinese. È incessante di notte e di giorno il lavoro delle squadre di soccorso che tentano di ripristinare vie di comunicazione verso la zona del disastro, dove la potenza dell'acqua ha spazzato via tutto, arrivano gli elicotteri. In questo tunnel si teme siano intrappolate una 30 di persone. Sono 933 gli operai che mancano all'appello, dispersi nei condotti delle centrali idroelettriche della zona. Una corsa contro il tempo, le operazioni di salvataggio per raggiungerli rallentate dai detriti e dal fango che hanno invaso le gallerie a rischio crollo. E c'è il dolore per chi non ce l'ha fatta. In Tibet si sono svolte cerimonie commemorative per le vittime. In Nepal si susseguono i riti di sepoltura. Diversi corpi ritrovati tra le valli dell'Himalaya non sono stati ancora identificati e vengono sepolti dopo il prelievo di campioni di DNA. Secondo la Croce Rossa sono almeno 93.000 le persone colpite dalle inondazioni. I più esposti, avverte Save the Children, sono i bambini. Stipati nei rifugi corrono un rischio maggiore di contrarre malattie, anche a causa della difficoltà a reperire acqua pulita.
2: Spari a rave party in Svizzera. Arrestato un uomo di 43 anni per la polizia, ha agito da solo. Si tratta di un cittadino svizzero, resta ignoto il movente. Eseguita intanto l'autopsia su Maria Spinelli, la 22enne di Città Sant'Angelo, uccisa nell'assalto. Altri 2 connazionali sono rimasti feriti. In corso le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti. Crescono ancora i costi dei carburanti, con la benzina che in modalità self supera i 2,100 euro in autostrada. Per il Ministero delle Imprese, in base ai dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi, lungo la rete stradale nazionale si paga 2,100 euro.

0: 2,022 euro al litro la benzina e 2,130 al litro per il gasolio. Ed oggi seconda ed ultima giornata di lavori per i vescovi delle aree interne, riuniti a Benevento, non territori marginali, ma luoghi di memoria e di fede popolare con nuove possibilità di futuro. Per un aggiornamento ci colleghiamo in diretta con Luigi Ferraiuolo. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno, buongiorno da Benevento, siamo qui per la seconda e ultima giornata di lavoro dei vescovi italiani sulle aree interne, un appuntamento che era nato qui a Benevento per iniziativa del vescovo locale Monsignor Accrocca e che è diventato in questi anni sempre più importante. È un appuntamento particolare che punta proprio a far rinascere le aree interne. In questo momento sta parlando il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e nello stesso tempo l'ultima notizia è anche che il forum diventa un appuntamento fisso. È stata eletta una commissione di vescovi composta da Monsignor Autoro, il vescovo di Benevento, Monsignor Ambarus e Monsignor Accrocca. Tutti e tre riferiranno continuamente alla CEI, alla Segreteria Generale, per tenere sempre alta l'attenzione su questo tema. Noi continueremo a raccontare l'argomento e seguiteci per avere gli ultimi aggiornamenti. Adesso ascoltiamo le voci dei vescovi presenti e poi la linea ritorna allo studio.
2: Innanzitutto nella Tirpina, da quando sono iniziati questi incontri, la Chiesa, non solo i vescovi, la Chiesa è diventato un punto di riferimento, perché il popolo sa i vescovi da che parte stanno. Stanno dalla parte dei territori e di chi ha il coraggio di abitarli.
3: Da una parte sicuramente nelle nostre zone il terremoto è stata una causa decisiva per lo spopolamento. Cioè dal 2016 in poi la popolazione si è dovuta per forza spostare, nel caso di Arquata ad esempio, del Tronto, di altre località delle diocesi di Ascoli e di San Benedetto, si è spostata lungo la riva. E lì è rimasta in tanti casi.
4: Ecco, io credo che chi va via dalla propria terra nella maggior parte dei casi è perché ci va per lavoro, per scelta o perché tante volte è costretto. E i puteolani credo che stiano bene, sono profondamente legati a questi campi flegrei, a questi campi che ardono, quindi ecco, si fa fatica, io vedo che ascoltando le persone si fa fatica nell'essere costretti ad andare fuori, se poi c'è una libera scelta di vita, di lavoro, ma credo che siamo in un'altra dimensione, un altro discorso.
5: Le grandi sfide che oggi il nuovo modo di vivere della società, se come giustamente si è detto oggi siamo al 60% dell'umanità che vive in aree urbane, allora ecco che questa realtà pone delle sfide all'evangelizzazione.
0: È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Monaco, appunto, saggista, biblista, Bianchi aveva lasciato la guida della comunità di cui era priore nel 2017. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa dei problemi di salute. E veniamo al calcio, la notizia era nell'aria, ma l'Argentina è sotto shock. Lionel Messi dice addio alla sua nazionale. Marco Bergamaschi.
6: È un'Argentina sotto shock, ma che era fatta fuori classe quella che apprende dell'addio di Lionel Messi alla nazionale, anche se la notizia era prevedibile dopo la sconfitta alla finale dei mondiali di calcio. A 39 anni la Pulce, come è stato soprannominato il campione, ha scritto una lettera di commiato: non ho altro da dare, dice, lasciando la selezione e segnando così la fine di un'era, la sua, coronata da ben 8 palloni d'oro vinti. Non ho più niente da dare, ha scritto appunto Leo in un post che non lascia spazio a dubbi, con la foto della lettera scritta 2 giorni dopo la finale del mondiale persa con la Spagna, è diffusa solo ora. È una decisione che mi addolora profondamente, ma capisco che sia il momento giusto, spiega il campione, a 21 anni dal debutto con la maglia albiceleste, avvenuto il 17 agosto 2005. Tra quella data ed oggi ci sono 207 partite, ben 125 gol e 67 assist realizzati, 6 mondiali giocati tra tante sofferenze ma anche numerosi successi come la Coppa del Mondo conquistata nel 2022. Ringrazio Dio di essere nato argentino, scrive Messi salutando i tifosi del suo paese. Giuro di aver sempre dato il massimo, aggiunge, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima.
0: Nella giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, oggi alle 18.30 Papa Leone celebrerà la messa per la custodia della creazione presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Potrete seguirla in diretta su TV 2000. È tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 14.55. Buona giornata.

saranno dei temporali piuttosto isolati. Al centro, alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo sarà sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 36 gradi. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo quasi ovunque sereno. La nuvolosità infatti sarà soltanto occasionale. Possibili piogge sui monti calabresi. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Dunque, continua l'ora solare. Buongiorno, bentrovati con questa dedica che noi facciamo da tempo ormai alla musica che è stata quella musica di un tempo che ascoltavano i nostri nonni, ascoltavano i nostri genitori, quella musica che ancora oggi ci fa innamorare. Se parliamo di musica, chiaramente non posso non nominare il nostro Stefano Paggioro. Stefano Paggioro, che ha accanto a sé la meravigliosa signora Gianna Montanari, figlia di un grandissimo artista, Michele Montanari, voce straordinaria negli anni 30 e non solo. E a proposito di voci straordinarie, perché oggi racconteremo anche la storia di Miranda Martino, guardate, è una puntata stracolma. A proposito di voci splendide e di chi sa volare sulla tastiera, noi andiamo con Antonio Coppola, accompagnato dal maestro Vincenzo Napolitano, ad ascoltare questo delizioso, meraviglioso, splendido, silenzioso slow. Sto zitta pure io. Andiamo.

0: signori, questo è anche il titolo di un libro edito da Rai ieri che Gianna Montanari Bevilacqua ha scritto. Abbassa la tua radio, per favore. Allora, abbiamo ascoltato questo silenzioso slow,
1: sì,
0: che è così bello, Stefano.
1: Canzone straordinaria di Giovanni Danzi.
0: Eccoci.
1: Lanciata all'EIAR da Michele Montanari nel 1940. Fu anche un po' censurata all'inizio perché pensavano che fosse un invito ad ascoltare Radio Londra. In realtà è una canzone d'amore, e poi la radio nel 40 era fondamentale.
0: Era fondamentale. Beh, insomma, sì. Woody Allen farà un film spettacolare, Radio Days. La radio,
1: esatto,
0: era la radio. Si andava al cinema, per carità, ma era la radio. Faccio parlare subito la signora Montanari, anche se dobbiamo ritornare con Stefano Paggioro a raccontare l'infanzia di questo papà così caro, così importante nella vostra vita. Dice, per forza era mio padre, ma che papà è stato? Guardate un po'. Chi è in questa foto? Chi è in questa foto col cerchio puntualmente in mano?
2: Credo che avesse 3 anni. E mio padre è nato a Noci, provincia di Bari.
0: Sì.
2: E lui ha avuto poi una sorella un po' più giovane di lui, Filomena, e questi due bambini sono stati un po' sfortunati perché la mamma è morta a 30 anni, lasciandoli molto piccoli. Eccola lì, Caterina. Caterina.
0: Eccoli.
2: Il mio secondo nome è Caterina. E il padre era emigrato in America, dove suonava la tromba. Tornava.

0: Nato per la morte della moglie, avrebbe voluto portare i figli in America, ma una sua sorella, Margherita, detta Zia Carina, disse che li avrebbe tenuti lei, e quindi sono rimasti in Italia.
1: Allora, una famiglia che partiva già con un amore per la musica, ma tanto lontano, sì, perché questo papà, c'era un oceano, a proposito, c'era, sì, solo la radio, varca l'oceano, era un mestiere,
2: certo,
1: arrivare dall'altra parte
2: 10.
1: Del mondo. Guardate quant'era bello, quant'era bello Montanari, era proprio bello Michele Montanari. Lui, questa difficoltà, questa infanzia comunque complessa, difficile, senza una mamma, la passerà nutrendo in ogni caso questa passione per la musica.
2: Per la musica,
0: sì,
2: certo.
0: Sì, sì.
1: Perché ha dato prova di sé fin dall'inizio, diciamo così.
2: Cantava in sartoria, quando lui, il primo lavoro che ha fatto, e chiudevano le porte perché non volevano che si sentisse dalla strada, perché dice stiamo lavorando.
1: Però
2: la musica,
1: si lavora,
2: quando
1: canta.
2: Si ama, non si può tenere a porte chiuse.
1: Allora, signora Montanari, è bella questa storia, sta lavorando, non si può cantare, che peccato. Meno male, fortunati quelli della sartoria che avevano questo ragazzino che cantava così bene. Che papà è stato Michele Montanari?
0: È stato un padre molto presente, ma non espansivo. Ecco, lui era molto silenzioso. So che seguiva ciò che a noi capitava, però era mia madre di più quella che, ecco, mia madre a sinistra, la prima, sì, e quella che si occupava delle cose pratiche, non lo so, la scuola. E lui,
1: la mamma faceva la mamma,
0: esatto,
1: lui però era
0: presente, però era, l'ho capito dopo, ecco, da ragazzina magari lo capivo di meno, pensavo,
1: è così,
0: vabbè,
1: signora Gianna, si capisce sempre dopo,
0: ecco,
1: non si sa
0: capisce
1: perché.
0: Dopo che era invece molto presente,
1: ma cantava,
0: sì.
1: Io questa domanda la faccio sempre,
0: sì?
1: Sei il figlio di una voce così splendida, famoso e tutto, lui cantava a casa, cantava
0: tutti i giorni, tutte le mattine si esercitava. Tutte le
1: mattine. Non parlo proprio del cantare così.
0: Poi nella giornata non andava piuttosto in Rai, magari a registrare delle cose, poi veniva, ce le faceva sentire, perché ha registrato anche delle romanze, no?
2: Sì.
0: Tipo romanze molto belle, che non sono state poi tanto conosciute, no,
2: sì,
0: Stefano?
2: Sì. Però poi c'erano quei due pezzi che cantava tutte le mattine.
0: Ah, sì,
2: il pezzo
0: mattine,
2: spagnolo,
0: Princesita.
1: Esatto.
0: E un D all'azzurro spazio guardai profondo, dall'Andrea Chenier.
2: Di Umberto
0: Questo
2: Giordano.
0: Era l'esercizio di tutte le mattine.
1: Ecco, non provateci. senza di rispetto, soprattutto verso coloro, chissà perché io penso sempre che gli uomini cantino quando si fanno la barba, sono ancora legata a quella vecchia idea, no? Non provateci, Maggioro, tu canti quando... No, non te la fai la barba.
2: Non la un po' l'aggiusto.
1: L'aggiusti,
2: però
1: ma non
2: non
1: canti.
2: È comodo cantare sotto la barba.
0: No, non cantava facendosi la barba.
1: Abbiamo scoperto Michele Montanari, ho sanato anche questo mio dubbio, non cantava facendosi la barba. Abbiamo cose tanto più serie della barba da farsi, da chiedere. Però la signora Gianna, pensate, è in televisione per la prima volta e noi siamo molto onorati di questa
0: grazie.
1: Cosa. Tra un istante torniamo noi qui all'Ora Solare e abbiamo tanto ancora da raccontare di un uomo forte, coraggioso, con una voce splendida, che ha reso più bella la nostra vita, decisamente più bella. Ne parliamo tra un attimo, grazie.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Parmigiana?
7: Per me.
8: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
9: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
12: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in Prima Visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, intrighi e segreti nei paradisi della Nuova Zelanda, il principe delle balene. Giovedì, in diretta da Viterbo, il trasporto della macchina di Santa Rosa. Venerdì, un ritratto intenso e sincero sulla dignità umana, cronaca di una passione. Sabato, l'incredibile vita di una santa, le lettere di Madre Teresa. Domenica, una storia d'amore e di coraggio, il film Tutto l'amore per Grace. Buona visione!
14: E a Miranda Martino. Michele Montanari, voce eccezionale, papà splendido, la signora Gianna Montanari Bevilacqua è qui in studio con noi. Grazie al nostro Stefano Paggioro che ci ha proposto, come sempre, lui questa puntata. Ha detto: raccontiamo quest'uomo eccezionale. E allora avevamo bisogno di due eccezioni: quella della voce di Antonio Coppola, ancora grazie di essere qui, accompagnata dal maestro Vincenzo Napolitano. E poi farai di me quello che vuoi, cantava uno con la faccia così, bello così, e poi farai di me quello che vuoi. Via.

0: erano le canzoni che facevano innamorare, innamorare. In abbassa la tua radio, per favore, il libro che Gianna Montanari Bevilacqua ha scritto, dedicato alla storia del suo papà, c'è questo capitolo. Parla Michele Montanari, racconteremo poi la sua voce da tenore,
1: sì,
0: in realtà dalla quale lui parte. Mi piaceva il disegno. Andavo a scuola, mi sono interessato alla pittura perché un mio parente che era venuto dall'America si dilettava di pittura, è venuto a casa nostra un anno e ci incontravamo e mi ha detto: guarda, io riparto per l'America, ti lascio un ricordo, e mi ha lasciato la cassetta dei colori. Arriviamo alla musica, ma lui è stato anche un bravo pittore.
1: Lui è stato molto bravo e ha portato avanti parallelamente la passione per la canzone e per la pittura.
0: E che bravo!
1: Eh sì, poi aveva questa veduta di Torino dalla sua finestra.
0: Si poteva fare, no? Ecco, avrei imparato a dipingere pure io. Allora, era anche questo, Michele Montanari. Ha continuato a dipingere, era appassionato, insomma, nonostante la sua meravigliosa carriera musicale.
2: Sì, ha continuato a dipingere. Tra canto e pittura, diceva però che il canto gli dava una soddisfazione più immediata, c'era questo contatto col pubblico più vivo. Però ha continuato. Lui, d'altra parte, molto giovane, è andato a scuola da un pittore barese che si chiamava Damaso Bianchi, che era un po' un orientalista. Questo rapporto è stato molto importante per lui, perché ho trovato anche un biglietto di Damaso Bianchi che gli chiede di fare delle cose, di preparare anche, se ricordo bene, dei bozzetti. Questo quando lui era molto giovane. Damaso Bianchi era affermato.
0: Era molto affermato. Vedete, un uomo completo, Stefano, che arriva a scegliere, anche se conserverà l'amore per la pittura, però arriva a scegliere la musica in maniera molto seria, appunto.
1: Certo. Sai,
0: io dico voce tenorile, ci diventi tenore, devi studiare.
1: All'inizio
0: per
1: aveva la voce tenorile, poi, come abbiamo detto quando abbiamo parlato di Alfredo Clerici, loro sono stati due fra i 12 vincitori di quel primo concorso Eyer del 38.
0: 1938,
1: esatto.
0: Solo 12 vincitori.
1: 12 vincitori, Michele Montanari, Clerici, Lina Termini, Boccaccini, tutte voci storiche. E lui appunto ha iniziato ed è stata una voce radiofonica per l'Eyer in quel periodo, con le orchestre di Pippo Barzizza e di Tito Petralia.
0: Tito Petralia resterà...
1: Orchestra d'archi.
0: Esatto, resterà un legame per lui.
1: Sì, molto profondo.
0: Molto profondo.
1: Lo chiamava, diceva che era un po' come un suo padre artistico.
0: Certo, perché immaginiamo sempre questo papà in America, la mamma che non c'era più, e alla fine meno male, ci si imbatte anche in persone splendide che ti aiutano.
2: Sì, sì. Tito Petralia era... aggiungo questo, prima di partecipare al concorso aveva avuto da Radio Bari un contratto di 3 anni come tenore, e ho trovato, anzi, un amico di Noce mi ha mandato i documenti che attestano la partecipazione a questi, tramite Radio Corriere,
1: sì, penso. Sì.
2: E poi ho dato il concorso e Petralia era in giuria. Era uno dei giurati ed era un personaggio che faceva paura, quindi avevano tutti molta soggezione di lui. E mio padre racconta che era piuttosto agitato quando si è presentato alla prova, ha cominciato e Petralia si è messo al pianoforte e l'ha accompagnato al pianoforte.
0: Che cosa aveva di così speciale Montanari? Raccontandolo oggi, lo stiamo facendo, guardate, con una devozione alla grandezza musicale di quest'uomo e anche con la delicatezza che è data dall'entrare comunque nella sua vita. Che cosa lo rendeva così amato da tutti?
1: Io credo, intanto questa voce calda, questa voce, appunto, poi queste canzoni così belle da innamorati in un periodo così difficile.
0: Atroce.
1: Atroce, esatto. Io poi ho avuto la fortuna
0: guerra.
1: Di conoscerlo, io ero proprio un ragazzino e lui era già una persona di una certa età, e anch'io lo ricordo un uomo molto schivo, molto riservato, però credo avesse questo modo di cantare così affascinante per le ragazze dell'epoca. Credo fosse proprio questo il fascino, perché in fondo non li conoscevano visivamente in quel periodo,
0: certo.
1: Li sentivano solamente per radio.
0: Allora ricordiamo ancora una volta la signora Luisa Boncompagni.
1: Sì.
0: La prima annunciatrice radiofonica per il quale il mondo impazzì, e questa donna riceveva proposte di matrimonio, sì, lettere, sì, d'amore, perché la voce aveva quel fascino, usciva, certo, da quell'apparecchio, certo, aveva quel fascino. La voce di Michele Montanari, erroneamente, e dico erroneamente perché lui era un cantante, lui era un artista, chiaramente fu una voce che venne indicata nell'immediato dopoguerra come la voce del ventennio, sì, e questo gli rese molto difficile un reinserimento, certo, successivo. Quelle erano le canzoni, i film,
1: sì, sì,
0: ciò che c'era

0: in quel momento. Lui soffrì
1: Certo.
0: di questa.
1: Soffrì anche perché chiaramente nel momento in cui terminò la guerra non è più riuscito a inserirsi in modo stabile nei programmi radiofonici, nonostante abbia fatto ancora la carriera di cantante, però quello è stato un problema per la sua carriera.
0: Suo papà, signora, come gestiva la fama? Perché la fama c'era, la notorietà c'era.
2: Sì, c'era e quando negli anni, diciamo, della fama maggiore, io ero troppo piccola per capire o
0: Certo.
2: per ricordare, e successivamente magari capitava, non so, andavamo al ristorante o da qualche parte, e se lui diceva, accennava un motivetto, una canzone, si faceva conoscere, c'era questa ammirazione anche anni dopo. Poi lui ha ricevuto anche lui un sacco di lettere di ammiratrici, questo nel periodo d'oro, che chiedevano, non avendo la possibilità di vederlo,
0: Però sui giornali lo vedevano,
2: sì, volevano una fotografia. La
0: una foto. Beh,
2: richiesta
0: però insomma, poteva bastare, signora.
1: canzone
0: Esatto,
1: dedicata,
0: era
1: c'era,
0: buono, le mie ragazze cosa
2: fotografia
0: dicono,
2: con
0: ma insomma,
2: dedica.
0: era bello, era proprio tanto bello il suo papà.
2: Era, sì, tutti lo dicono, che
0: Sembra
2: era
0: un
2: un
0: attore,
2: bell'uomo.
0: senti qua dietro il
1: Sì,
0: coro,
1: sì, sì, sì.
0: sembra un attore, quindi insomma era.
2: Sì, e ha anche cantato in alcuni film,
0: Ha fatto anche cinema,
2: cioè colonna
1: prestato la
2: sonora,
1: voce.
2: La cena delle beffe.
1: Poi Campo dei Fiori con Aldo Fabrizi, di cui
0: E
1: era
0: Anna
1: molto
0: Magnani?
1: amico,
0: Sì.
1: sì, ha
0: Campo
1: avuto
0: dei
1: un
0: Fiori?
1: ottimo
0: Sì,
1: rapporto di
0: erano molto
1: amicizia con
0: amici.
1: Aldo
0: Suo
1: Fabrizi.
0: papà
1: Sì.
0: soffrì quest'etichetta che gli venne data nel
2: Beh,
0: dopoguerra.
2: sì, perché lui ha cantato quello che gli facevano cantare, chiaramente, non è che fosse particolarmente interessato alla politica. E lo dice anche in un'intervista
1: Sì,
2: che Stefano ha ritrovato,
1: di Everardo
2: che,
1: Dalla
2: di
1: Noce,
2: Everardo
1: dove
0: Dalla
1: lui disse: io
0: Noce.
1: non mi sono mai occupato di politica, lì la mia voce sarebbe stonata.
2: Però la sua voce era adatta a
0: Meraviglia.
2: quel tipo di canzoni,
1: Esatto.
0: purtroppo. Era adatta a quel tipo di canzoni. Tu, Stefano, ci hai detto, lo hai conosciuto, è diventato poi un tutt'uno con la sua Torino, con la
1: Sì,
0: vostra
1: ha vissuto
0: Torino,
1: tutta la vita, si
0: tutta la
1: può
0: vita
1: dire, a
0: praticamente.
1: Torino.
0: Che gli stava a pennello, Torino, sempre così
1: Sì.
0: riservata come città,
1: Io l'ho
0: così
1: conosciuto
0: elegante.
1: nell'89 perché io all'epoca ragazzino minorenne ancora, ecco, questo signore
0: Ah,
1: con la
0: ecco.
1: chitarra, di cui, di Liddo si
2: Antonio
1: chiama,
2: Di
1: che
2: Lido.
1: si, era un mio ascoltatore della radio e un giorno mi telefona, mi dice: Stefano, ti fa piacere se ti porto in studio Michele Montanari? Io vengo con la chitarra e lui canterà dal vivo per gli
0: Tu
1: ascoltatori.
0: facevi radio a che età?
1: Dai 16, lì ne avevo 17.
0: Pagiopedia, l'abbiamo detto. C'è Wikipedia, c'è Pagiopedia.
1: Ed è venuto ospite in due puntate con la chitarra con questo signore e poi le signore che telefonavano gli hanno anche chiesto delle canzoni e lui, improvvisando, accontentava il
0: Con questa
1: pubblico
0: voce
1: con questa
0: eccezionale.
1: voce calda.
0: Signora, senta, la canzone del suo papà più amata per lei, qual è? Quella che consuma, immaginiamo di mettere il disco con la puntina.
2: Sì, la canzone che amavo di più è La mia canzone al vento.
0: Mia canzone.
2: Vento,
0: Perché?
1: Sì.
2: vento, e non ho più voce, non posso. Mio nonno, il padre di mia madre, a Bari, aveva un giradischi molto, molto grosso, molto importante per l'epoca, e aveva tutti i dischi di mio padre. Quindi quando io in vacanza andavo a Bari, mi sentivo, e il primo che ascoltavo era sempre quello.
0: Era sempre quello.
2: Sì, una
0: Quanto è
2: canzone
0: carina,
2: che ho
0: signora.
2: amato.
0: Quanto è bella. Senta, uomo, l'abbiamo detto, elegantissimo, riservato, artista in tutti i sensi. Nonno, e qui viene il capitolo, nonno. Cioè, l'amore, i nonni, prima sono una cosa, poi diventano nonni e diventano un'altra cosa, no? Perché, insomma, l'amore per i nipotini
2: Oh sì,
0: ha
1: certo.
0: avuto, guardate un
2: Sì.
0: po'. Ha sempre la faccia da Michele Montanari, è sempre in questa
2: Sono
0: fotografia, è sempre molto
2: Michele e
0: elegante, ma sono
2: Francesca, credo, questi due piccolini.
0: stati quanti nipotini?
2: Quattro.
0: Quattro.
2: Quattro figli di mia sorella.
0: Gli hanno dato, insomma.
2: Sì, li hanno seguiti molto e sono stati molto presenti nella casa di Piazza Vittorio Veneto.
0: Senta,
2: Sì.
0: Torino come lo ricorda Michele Montanari? Torino come lo Torino intendo dire le persone che la fermano per strada, le persone che la conoscono.
2: Insomma, che adesso il tempo è passato e pochi si ricordano adesso. A Torino, negli anni, fine anni 80, con altri cantanti, aveva partecipato a molti revival. C'era il Duo Fasano, Nilla Pizzi, Nella Colombo,
1: all'Auditorium Rai,
2: c'era stato nel novembre del 94.
0: Novembre del 94?
2: All'Auditorio della Rai, organizzato dagli anziani Rai di Torino.
0: Perché Stefano, il senso è questo, no? È il senso della tua vita.
1: La memoria.
0: La memoria, tu che sei stato il braccio destro di Paolo Limiti, tu che lavori da ragazzino a cercare di custodire la memoria.
1: Mantenere vivo il ricordo, sì. E venivano radunati questi artisti. C'era il maestro Cesare Gallino, c'era la presentatrice Maria Teresa Ruta, la zia
0: dell'attuale, di Maria Teresa, certo.
1: Esatto, e venivano fatti, credo, ogni anno.
2: E poi Nives Zegna.
1: Nives
2: anche.
1: Zegna, sì.
0: Però, allora, signori, noi non faremo vento, no, perché non abbiamo scelto quella canzone, ma abbiamo scelto Prima di dormir, bambina. E la voce è sempre quella di Antonio Coppola, anche perché di tutti noi, non so se Paggioro un giorno canterà.
1: Avevo cantato Mia bella Madonnina l'anno scorso.
0: Beh, ma chissà, magari, un giorno potrebbe anche cantare, ovviamente con il suo coro, che è tutto qua dietro. Invece Antonio Coppola si salva, canta lui, per nostra gioia, con il maestro Vincenzo Napolitano. Prima di dormir, bambina, il senso è questo. Con quella voce di Montanari e con queste canzoni non si poteva non cadere innamorati. Ascoltate.

0: E chiudiamo. Quest'uomo meraviglioso, è vero signora Gianna, non diceva mai la sua età.
1: È vero.
0: Era così.
1: Aveva questo, sì, questo.
0: Era non diceva quanti anni avesse.
1: No. Posso aggiungere solo una cosa? È ricordato molto, moltissimo, a Noci, suo paese natale, sì, che gli ha dedicato la via, dove sono andata a presentare il libro, a presentare un video, e dove aveva fino a pochi anni fa addirittura cugini primi ancora vivi. Forse 2 anni fa è morto il cugino primo, centenario.
0: Però,
1: sì,
0: però
1: quindi
0: lui non è diventato centenario.
1: Il ricordo è vivo,
0: però,
1: veramente.
0: Però, senta signora, ma quando lei è arrivata lì e ha visto il nome del suo... Lei il nome del suo papà lo vede dappertutto, l'ha visto dappertutto sui dischi, però ha visto una via dedicata a suo padre.
1: Sì, siamo andati,
0: ma
1: proprio
0: cosa
1: è stata una cerimonia.
0: Cosa ha pensato in quel momento?
1: Beh, è stata una serata molto felice.
0: Grazie signora.
1: Grazie a lei.
0: Così bisogna essere. Rubare la felicità. Grazie. Allora, Gianna Montanari è una meraviglia. Guarda che bella questa foto. Eccovi qua tutti insieme e con la mamma Olga.
1: Sì.
0: Non abbiamo detto il nome della mamma. Il nome della mamma andava
1: assolutamente
0: detto. Noi signora la ringraziamo tantissimo.
1: Grazie
0: a
1: voi.
0: Rimanga pur comoda. La facciamo tra poco tornare alla sua Torino. E porti un bacio a suo papà, questo
1: grazie.
0: Sì, ovunque, così, nell'aria.
1: Grazie,
0: così bella, grazie signora Montanari. Allora, avevamo promesso di raccontare anche Miranda Martino, abbiamo affidato il tutto alla nostra Luciana Celeste, guardate.
2: Dormi d'ansia mesi, poi sei tu.
3: Nel 1955 sono andata a Sanremo, è stata una cosa molto importante e la canzone più importante è stata Meravigliose labbra, ma poi ho cominciato di molto di più naturalmente.
2: Meravigliose labbra.
3: Il primo, Totò, mi ha chiamato, mi ha detto signora Martino, avrei molto piacere se lei mi cantasse delle canzoni mie. E allora c'era anche Fausto Cigliano, c'era, e lui, sai cosa ha fatto? Ci ha dato lui, Totò, 300.000 lire a quell'epoca, una cosa incredibile. Ma no, no, Totò, no, no, no, no, non ti preoccupare, no. E siamo rimasti senza, non sapevamo che cosa dire, cosa fare. 300.000 lire era tanto. E con Totò ho fatto film, Totò a Napoli, che è stato un altro meravigliosa, incredibile creatura.
2: Sono tornata a Napoli, ma io ero castocca, o treno stava ancora.
3: Ho avuto tante amiche, soprattutto Mina e la Vanoni. E poi mi ricordo di Gino Paoli, che con 2 o 3 dita mi ha fatto sentire Il cielo in una stanza e io non l'ho capita. Io penso che di tutti i musicisti che ho avuto, il più grande è stato Ennio Morricone. Con Morricone ho fatto 2 LP straordinari, che io non posso che amarlo, questo uomo. La musica in casa mia era molto importante perché mia madre era una pianista. Sono contenta di quello che io ho fatto e questo è stato molto importante.
0: È rimasta la donna splendida di sempre. Sa perché? Perché ha permesso al tempo di accompagnarla, perché è piena di fascino e perché è una signora vera, autentica. Grazie del tempo che ci ha dedicato, grazie veramente di questi ricordi che per noi sono fondamentali. Il nostro Stefano Paggioro è sul divano accanto ad Antonio Lizzi, musicologo e amico.
4: Buongiorno
0: Miranda
4: Paola.
0: Martino, ben trovato.
4: Grazie.
0: Allora, ha detto delle cose alla nostra Luciana Celeste stupende, No, solo quel gesto di Totò, certo, di una nobiltà, sì, ma Totò era questo. Di quelle canzoni non scelte, come Il cielo in una stanza, non capite. E in realtà questo essere la musa di Ennio Morricone. E lì, gol.
5: Infatti ho intitolato proprio il titolo dell'intervista, perché questi due dischi che ha fatto con l'orchestra di Ennio Morricone sono straordinari.
0: Rimangono
5: nella discografia, nella discoteca italiana, come un punto fermo.
0: Una voce
5: spettacolare, e poi degli arrangiamenti che subito non furono capiti bene dai cultori della canzone napoletana, però poi sì, cioè gli intenditori hanno capito, e Miranda dice ha aristocratizzato quello che hanno scritto gli autori.
0: Aristocratizzato. Antonio Lizzi è amico, proprio amico, di Miranda. Come vi siete conosciuti?
6: Ci siamo conosciuti, Paola, nel 94, quando Miranda portò Le Sorbe, Sole Sorbe, Le Nespole Amare, che è stato uno dei suoi recital più belli dedicato alla canzone napoletana, al Teatro Ghione.
0: Ah, che meraviglia.
6: E Miranda
0: un passo da San Pietro.
6: Bravissima, fu talmente, grazie all'allora Ileana Ghione, al caro Christopher Axorti che ci segue. E Miranda fece questo recital meraviglioso. E io già la conoscevo, però mi piacque talmente tanto, facemmo amicizia e poi l'ho seguita sempre e ci siamo sempre visti.
0: Una vita fatta di, e la racconteremo tra poco, una vita fatta di incontri
6: straordinari.
0: Tutti Miranda, sul filo di questa voce, di questo talento, di questa bellezza. Eccomi qua
6: al Sistina con Nicoletta Strano, con Patti Pravo,
0: Un
6: concerto di Patti Pravo, che ricordò con Miranda i vecchi tempi della RCA, quello che ha detto Stefano, Morricone, Mina,
0: Ornella Vanoni. Grande, meravigliosa, Ornella Vanoni. E questa donna, bella sempre, questo sempre. Ne parleremo tra poco, ma bella sempre, che ha accompagnato il suo tempo, sempre.
5: Io la prima volta l'ho vista a Torino, in Buonanotte Bettina, ma non l'ho conosciuta, perché non ho osato andare
0: per una volta non hai usato.
5: Però poi l'ho conosciuta.
0: Ah, poi ti sei
5: assolutamente,
0: perché sapete che c'è...
5: Poi ho recuperato.
0: Ma il Fagiolo recupera tutto, qualsiasi cosa.
6: Elisabeth Sombart, la grande pianista francese, una nostra amica.
0: Abbiamo tanto da dirvi.
6: Quindi
0: facciamo una cosa. Noi adesso ci aspettate soltanto per un istante, un minuto. Anche la signora Miranda Martino, per favore, abbia un po' di pazienza, ma tra un attimo parliamo di lei, eh? Un istante e ci siamo. A tra poco, L'Ora Solare. Grazie.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Fin da quando avevo 10 anni, mi fu chiara l'idea che dovevo dedicare a Dio tutta la mia vita.
2: Ti porterò tutti nel cuore, perché sono certo di essere già nel vostro cuore.
1: Le anime, che esse siano una cosa sola.
3: Il docufilm di Ermanno Olmi sul cardinale Carlo Maria Martini. Vedete, sono uno di voi. Giovedì in seconda serata.
4: Scopri I Love Kefir, fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.
3: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.
6: Meravigliosa Miranda Martino. Lo facciamo grazie come sempre al nostro Stefano Paggioro, nostro, come lo chiamiamo noi, e grazie al musicologo e amicissimo di Miranda Martino, Antonio Lizzi. Grazie di essere qui.
7: Sempre grazie con a te, Paola.
6: Antonio Coppola e la sua voce unica, lo dico sotto tutti i punti di vista, voce unica, compagnia.

0: accompagnato da Vincenzo Napolitano, il maestro pianoforte. Grazie. Allora, Stefano, questa donna bellissima, con una voce
1: straordinaria,
0: di grande, lei nasce da, ha una voce di talento, proprio il talento puro quello, però
1: sì,
0: anche la sorella.
1: La sorella è stato, Adriana è stato un soprano importante, e la salutiamo tra l'altro.
0: Assolutamente.
1: E la loro mamma una pianista, quindi la musica si respirava.
0: Quindi lei nasceva già in una famiglia.
1: Sì, a me ha colpito nell'intervista che le feci quando mi dice, a me colpivano i cori alpini e mi piaceva giocare con mia sorella facendo i controcanti, facevamo le due voci.
0: Mamma mia.
1: E le terze.
0: E le due voci e le terze. E per chi non è, diciamo così, pronto a sapere che cosa siano le terze, poi ve lo spieghiamo, insomma. Che cosa abbiamo da ascoltare a questo
1: pezzo
0: punto?
1: Da 90.
0: Era di maggio?
1: Capirei.
0: E me lo dice così. Ce lo butta così a quest'ora. Era di maggio? Signore, signore soprattutto, e signori, a questo punto, musica, se vogliamo parlare di Miranda Martino. Andiamo.

0: dovete cedere un giorno a Lucio Dalla rispetto a Era di Maggio, Imagine di John Lennon e il rumore di un armadio spostato in soffitta. Ero presente e l'ho sentito con le mie orecchie.
1: È vero.
0: Dire questa cosa.
1: È vero.
0: Allora, quante volte questa canzone è stata accarezzata dalla voce di Miranda?
1: Tantissime volte. Nasce nel 1885. Salvatore Di Giacomo scrive i versi, che sono un capolavoro, una poesia. E Mario Pasquale Costa la musica. Lui scriveva anche operette e utilizza il ritornello nell'operetta Il Re di Che Maxime, e con un ritmo leggermente più veloce. Pare che fosse un motivo veneto, di tradizione veneta, poi lui ha sviluppato questo capolavoro senza tempo.
0: Capolavoro senza tempo. Quante volte la meravigliosa Miranda è stata ospite del tuo Paolo Limiti e della vostra meravigliosa TV?
1: Parecchie volte, infatti lì io poi l'ho conosciuta bene, ho recuperato.
0: Hai recuperato tutto, certo.
1: Sì, sì, è venuta, ha cantato tante canzoni, ricordo anche che fece una canzone romanesca che non aveva mai cantato con grande professionalità, che era Pupo Biondo.
2: Pupo forse. Biondo, bravo Stefano, Pupo Biondo.
1: E c'è un aneddoto bellissimo, sì, perché disse: io non la conoscevo, ho telefonato a Lando Fiorini e mi ha detto: Miranda, io non ho tempo, posso mica cantarti Pupo Biondo per telefono? Sì, e lì ci fu una risata generale.
0: Lando Fiorini, caro, caro. Allora, Antonio Lizzi, sostenere una carriera così lunga, tu racconti la tua Miranda come una donna fuori dalle luci del palcoscenico, una persona molto coi piedi piantati per terra, no?
2: Assolutamente.
0: Garbata, gentile.
2: Sì, sì, ma anche con un carattere, perché
0: tenace.
2: Paola, tutte le persone della vecchia generazione, quelle formate sì, da bambini con la guerra e poi col dopoguerra,
0: certo,
2: hanno una tempra che noi non abbiamo.
0: Sì,
2: e quindi
0: questo sì.
2: Miranda mi racconta di cose incredibili che le sono capitate negli anni della gloria. Un grande carattere,
0: una
2: grande forza, una grande autodeterminazione.
0: Anche perché una donna, eccola
2: qui,
0: Mili
2: Carlucci.
0: Guardate, con Mili Carlucci,
2: sì,
0: una donna bellissima,
2: sì, sì,
0: che ha saputo sempre, come dire, andare avanti,
2: sì,
0: e difendersi, andare,
2: sì,
0: avanti e portare avanti la propria arte.
2: E prima dicevi di Era di Maggio, che è uno dei suoi capolavori di interpretazione. Quando lei festeggiò i 70 anni all'Ambra Iovinelli, organizzammo un grande recital con mezzo mondo dello spettacolo presente, quando lei cantò Era di Maggio al ritornello, il pubblico, la platea dell'Ambra Iovinelli, cantò con Miranda senza che lei dicesse nulla. Venne proprio spontaneo a cantare e diceva... E fu una cosa, un'emozione incredibile. E Anna Proclaimer, alla fine del recital, declamò a Miranda i versi di Dante, tanto gentile e tanto onesta pare, e fu una cosa meravigliosa. Al che mi ricordo c'era Gisella Sofio che venne chiamata, dice: dai, dia una cosa anche tu. E disse Miranda: ma dopo Di Giacomo e dopo Dante, ma che devo dire?
0: No, scusate, in un attimo, Antonio Lizzi ha citato Miranda, Martino, mi resta una domanda. Anna Proclaimer, Gisella Sofio. Parliamo,
2: sì,
0: proprio di un,
2: sì,
0: tempo che,
2: sì,
0: che c'è, che resta nella, sì, memoria, però diciamo quella è la quadratura, è la perfezione, è appena,
2: sì,
0: citato,
2: sì, sì, sì, sì,
0: la perfezione. Mamma
2: è una
0: mia.
2: Cosa memorabile, Paola.
0: Sì, soprattutto mi è venuta la pelle d'oca qua. Bene, andiamo a parlare del Festival di Napoli, 1959, questa bellona con una voce più bellona ancora, non è italiano, ma conquista tutti.
1: Conquista tutti, nonostante lei non amasse andare ai festival, né a quelli di Napoli né a quelli di Sanremo, perché lei dice: io volevo fare le serate d'estate, volevo lavorare in teatro d'inverno.
0: Sì.
1: Parlando del Festival di Napoli, la sua voce rimane legata a una canzone straordinaria che era Solitudine,
0: sì,
1: del maestro Furio Rendine, dove ci fu anche un fatto un po' particolare: la cantava in coppia con Nunzio Gallo e la canzone era molto applaudita in sala, però quando arrivò la proclamazione della scaletta, la canzone non entrò in finale e lì ci fu un parapiglia tra editori, autori, ci fu
0: una piccola sommossa.
1: Esatto, una piccola sommossa, però la canzone poi ha avuto successo.
0: Questo rende anche
1: quando il pezzo è bello va avanti.
0: I festival. Sanremo 1959, per la prima volta,
1: sì,
0: partecipa in coppia con
1: Iula De Palma,
0: quindi una coppia
1: di ferro. La vita mi ha dato solo te era la canzone. poi ritorna nel 60 e nel 61 con le due canzoni che lei ha amato di più di Sanremo, che erano Non mi dire chi sei di Bindi, in coppia con Umberto Bella. Bindi, e Lady Luna di, cantata da Jimmy Fontana, che era un pezzo di Trovaioli.
0: E continuiamo.
2: Scusate, sei poco.
0: Continuiamo tra poco. Pum, esco dalla dell'inquadratura, svengo, ma voglio dire, questa vostra amicizia è fatta di questa cavalcata insieme in un mondo che chiaramente era quello del momento e bisognava, sì, e bisognava viverlo tutto, però poi uno si volta un attimo indietro e dice: che cosa ho visto?
2: Sì, è vero Paola, perché quando insomma, ci vediamo sempre con Miranda, lei mi racconta di queste cose come magari una persona va al supermercato a comprare, che ne so, una bottiglia di vino. Cioè, ma non solo questo, ma Miranda ha cantato anche nel Pipistrello di Strauss con Peter Mag alla Rai di Torino, ha fatto la Garisenda lì con la grande Wanda Osiris. Cioè delle cose pazzesche.
0: Ma quando voi vi incontrate, perché voi avete, sì, un legame proprio...
2: Sì, ci sentiamo tutti i giorni.
0: È l'amicizia che diventa amore, sì, no? È l'amore che è amicizia.
2: Certo.
0: Ecco, che cosa vi raccontate? Tu sei...
2: E beh, si parte dallo spettacolo per poi parlare delle cose di tutti i giorni.
0: Di tutti i giorni,
2: insomma,
0: vabbè, sulle quali non assolutamente non...
2: Ecco, vedi Paola, qui quando Miranda
0: momento
2: ha ricevuto a dicembre 2023... il professor Manfredi, il sindaco, sì, di Napoli, la medaglia della città di Napoli.
0: Brava.
2: Per i suoi alti meriti artistici.
0: Brava Miranda, bravo il sindaco di Napoli che ha deciso
2: veramente
0: questa...
2: un grande il sindaco di Napoli,
0: ma
2: un
0: quando

0: quando Miranda c'è, quando esce, quando la premiano, quando parla, si premia una signora, nel vero senso del termine, una grande signora. Allora abbiamo una cartolina di un'altra persona che ha conosciuto molto bene Miranda, signora Martino, gliela inviamo così, televisione, televisione, guardi.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Bianchi e ho l'onore di essere stato uno dei pianisti con cui ha collaborato Miranda negli ultimi 30-35 anni. E innanzitutto un saluto grande a Miranda Martino che sicuramente ci starà guardando. Parlare di Miranda per me è veramente un grande privilegio, perché lei l'ho sempre considerata una grandissima artista, ma soprattutto un interprete delle canzoni napoletane come poche persone. La peculiarità di Miranda è che lei ha sempre avuto un grande rispetto dell'autore, del compositore, cioè lei ha sempre cantato la melodia così come scritta e mi diceva sempre che il suo riferimento era Murolo, e perciò è sempre stata molto ligia nel cantare e rispettare la melodia della canzone napoletana. Che dire di Miranda, potrei raccontare mille aneddoti, ma veramente qui ci vorrebbe un'ora di video e forse non è il caso, ma sicuramente ne abbiamo viste tante dal 91-92 fino a qualche mese fa. E rinnovo un bacio e un abbraccio a Miranda, un saluto grande a Stefano Paggioro e naturalmente a tutti a studio e a Paola Saluzzi.
0: Grazie,
1: ciao,
0: maestro.
1: E viva Miranda Martino!
0: Bravo Andrea Bianchi, maestro, grazie, grazie a lei per la simpatia e la bravura. Viva Miranda Martino! Stefano, grande, grande musicista che l'ha accompagnata, abbiamo sentito.
2: Sì, sì, che ho avuto il piacere di conoscere perché all'inizio degli anni 2000 io ho aiutato Emilio Pericoli a organizzare un concerto, una serata molto bella a Cesenatico, dove appunto c'era Miranda, c'era Aura D'Angelo, c'era Teddy Reno e Rita Pavone. E lei si è portata chiaramente Andrea Bianchi, che salutiamo.
0: E ha fatto gran bene.
2: Sì.
0: Dunque, lascia ad un certo punto l'ambiente puramente discografico, però lavora con, se siete seduti, Nino Taranto, Erminio Macario, Carlo D'Apporto, tanto per citarne qualcuno. Qui dovremmo fare un'intera serie solo di queste puntate. Cioè, nomi...
2: La storia.
0: Nomi che però pretendevano, e qui torniamo Antonio, cioè... Qui parliamo di professionisti che non, avete sentito appena il maestro Bianchi, cioè lì si pretendeva la perfezione.
2: Sì, il rigore, la perfezione, l'interpretazione, l'immedesimazione nei ruoli da interpretare.
0: E lei in una parola, visto che ci sta seguendo, caro Antonio, come la definiresti tu? Dovendo cercare un aggettivo per Miranda Martino.
3: Temperamentosa.
0: Bella questa.
3: Una donna temperamentosa.
0: Temperamentosa?
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Che fa rima anche con tempestosa.
3: Beh, ma i grandi artisti
0: Detto alla maniera un po' meridionale fa rima con geniusa, cioè ingegnosa. Tutte queste cose, Miranda Martino. Bella, bella,
3: temperamentosa.
0: E allora noi la salutiamo, signora, ancora una volta ringraziandola per tutto ciò che lei ha fatto e fa, essendo Miranda Martino ogni giorno. Io ringrazio il mio Stefano Paggioro. Grazie,
2: grazie a voi.
0: Grazie, sì. Antonio Ricci.
3: Grazie Paola.
0: Grande
3: grazie a te. Grazie.
0: Di Miranda,
3: grazie,
0: e lasciamo alla voce bellissima di Antonio Coppola, accompagnato al pianoforte dal maestro Vincenzo Napolitano, Notte di luna calante. Potete innamorarvi. È tutta per voi. Grazie, questa è l'ora solare. Grazie a tutti.

0: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della Città dei Papi. In diretta da Viterbo, giovedì in prima serata.
1: Parmigiana?
2: Per me.
3: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza.
5: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
9: Perché non l'ho fatto prima?
10: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
11: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
12: È un'altra cosa.
13: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800 3800.
14: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
0: In diretta dai giardini pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.

0: ha detto il dottore. Perciò la tua età è non fare il saltapicchio.
1: Speriamo che Vito non dica a nessuno neanche una sola parola dell'amicizia con la signora Mariana.
0: Sta tranquilla, Rosa. Piuttosto si strappa la lingua. Che faccio? Ci metto anche il peperoncino?
1: Sì, certo.
0: Beh.
1: La signora Mariana deve avere grossi problemi in famiglia, dato che non vuole neanche che la si nomini.
0: Forse il marito si è accorto di qualcosa.
1: Anche se lo scoprisse non fa niente di male. Dopotutto Vito è suo figlio, sangue del suo sangue.
0: Sì, ma tu sai come vanno certe cose, Rosa. Senti a me, se la signora Mariana vuol tenere tutto nascosto, lo saprà lei il perché. In fondo il bambino te l'ha regalato e basta.
1: Non me l'ha regalato Felipa. Me lo affidò perché glielo guardassi. È come se avesse perduto il cervello e non è riuscita più a ritrovarmi. Poi l'ha cercato per anni, come ti ho riferito. Al marito però non disse niente. Mi ha pure confidato che molte volte ha tentato di fargli capire che, visto che lei era malata di memoria, il bambino se l'era perso. Però il marito non ci ha mai creduto. Anzi, ha sempre pensato che era una fissazione, perché era malata di testa.
0: Quando quell'uomo scoprirà la verità, non vorrà accettare suo figlio.
1: Lo accetterà, Felipa, te lo assicuro io.
0: Beh, senti, se vuoi che sia sincera con te, a me piacerebbe di più se non lo accettasse.
1: Perché dici questo?
0: Beh, per... bocca mia, statene chiusa, è meglio che non parlo più.
1: Ah, no. Mo' hai cominciato e tu ora finisci. Perché hai detto che preferiresti che il padre rifiutasse il suo ragazzo quando verrà a sapere la verità?
0: Beh, ecco, per te.
1: Per me?
0: Mi sembra che tu non abbia vagliato il fatto.
1: Vagliato? Filippo, senti, fammi il favore di non parlare come una postina. Vagliato, vaglio, si scucciante.
0: Ah, ma se ti dico chiaramente quello che penso, diventerai ancora più nervosa.
1: Senti, tu non ti preoccupare, te lo chiedo io di parlare, fatti uscire il fiato.
0: Apri bene le orecchie. Quando il padre di Vito saprà che lui è suo figlio, se lo accetterà senza nessuna riserva, allora tu avrai perso Vito per sempre.
2: Caro Pasqualito, Mariana è stata una ragazza relativamente felice prima di sposarsi con Luis Antonio. Rideva ed era spensierata. I suoi problemi erano insignificanti. A quel tempo Mariana, diciamo che non aveva storia.

Tu te ne sei voluto andare in Inghilterra e sono sicuro queste notizie faranno soffrire un po' anche te. Ma poiché le hai voluto tanto bene, te ne parlo. Anche perché sei stato tu a portare Marianna da me. Quando arrivò disperata a Città del Messico, non sapendo dove andare. Potremmo dire che al principio ebbe una certa fortuna, ma dopo la sua vita cambiò per un fatto molto grave, il malinteso.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorova, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. Immediata la replica del ministro della difesa Crosetto, preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto il ministro, esprimendo poi dubbi sul fatto che Zakharova abbia letto le fiabe di Rodari. Non si ferma intanto la guerra in Ucraina e non si fermano gli attacchi incrociati. Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca, almeno 12 morti nella notte. Allarme in Lettonia ed Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Decollati cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento, vigili e pronti a proteggere il territorio alleato, dicono i vertici dell'Alleanza Atlantica. La tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte l'impegno di Washington sul memorandum, è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se l'America farà lo stesso. Intanto, nella notte, una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Ancora polemiche dopo la decisione dell'Italia di prorogare la sospensione per altri 15 giorni del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori sono ora le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Non si ferma la corsa all'insù dei prezzi del carburante, nuovo aumento nei distributori con la benzina Self che in autostrada supera i 2,10 euro al litro. Il prezzo medio sulla rete stradale sale a 2,022 euro, in autostrada il gasolio resta a 2,204 euro al litro, lo dicono i dati rilevati dall'Osservatorio Prezzi del Ministero dei Trasporti. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da novembre. È morto all'età di 83 anni Enzo Bianchi, il monaco fondatore della comunità di Bose, nata nel 1965 nel Biellese. Biblista e saggista, Bianchi non era più priore dal 2017 della comunità, che aveva lasciato poi, non senza polemiche, nel 2021 in seguito ad un decreto della Santa Sede. Era nato nel 1943 a Castel Boglione, in provincia di Asti, dove giovedì alle 16:30 nella chiesa parrocchiale si svolgeranno i funerali. Era l'ultima notizia, il TG2000 torna questa sera, intanto alle 18:30 l'appuntamento con la messa celebrata dai giardini di Castel Gandolfo da Papa Leone per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.

Martedì, al nord modesto calo della pressione. Giornata nel complesso soleggiata, ma nel pomeriggio sulle Alpi del Triveneto scoppieranno dei temporali piuttosto isolati. Mercoledì, pressione in ulteriore calo. In questa giornata l'atmosfera sarà localmente instabile, infatti ci saranno delle precipitazioni su Alpi e Prealpi del Triveneto e in Emilia. Al centro, alta pressione prevalente. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo sarà sereno e solo raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 36 gradi. Mercoledì, la pressione è ancora stabile. Giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 34 gradi.

gradi, minime spesso tropicali. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo quasi ovunque sereno. La nuvolosità infatti sarà soltanto occasionale. Possibili piogge sui monti calabresi. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà poco nuvoloso. Possibili rovesci sui monti della Calabria.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
3: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione

0: la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa

0: dolorosa passione.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Per
2: la sua dolorosa passione.
3: Abbi

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. È il luglio del 1976 quando da una fabbrica della zona silenziosa si solleva nei cieli della Brianza una nube di diossina che di lì a poco inghiotte le vite di chi abita le città lombarde di Meda, di Desio, di Seveso, di Cesano, Maderno. E nessuno capisce che cosa stia accadendo, perché la fabbrica tace, le autorità esitano, però gli animali muoiono, le foglie bruciano e sulla pelle dei bambini si formano delle bolle. E queste qui sono solo suggestioni per tornare al più grande disastro ambientale della nostra storia, il disastro di Seveso, esattamente 50 anni fa. E noi vogliamo ripercorrere questa vicenda non solo perché ha segnato un punto di svolta spalancando la strada a una legislazione ambientale di tutt'altro segno, ma anche perché ci sono delle domande che si pongono che hanno ancora bisogno di trovare una risposta. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, alla collega Simonetta Lombardo, esperta di temi ambientali, che sono felice di ritrovare in studio. Bentornata Simonetta.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Accanto a lei l'ingegner Romualdo Marrazzo, responsabile della sezione analisi integrata dei rischi industriali dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA. Ben arrivato ingegner Marrazzo.
2: Grazie.
0: E allora, grazie a voi. Simonetta, io ho lanciato un paio di suggestioni per rimettere indietro le lancette dell'orologio e intraprendere insomma una sorta di viaggio nel tempo, però vorrei che tu ci riportassi proprio lì, a quella giornata, 10 luglio 1976. Che cosa accade in pochissimo tempo?
1: Una giornata come le altre, apparentemente. Poi, naturalmente, a un certo punto qualcosa succede. Il punto dove una certa sostanza chimica che si chiama triclorofenolo veniva preparata per preparare diserbanti, fitofarmaci e così via, la temperatura si alza più del dovuto e all'interno di questo, chiamiamolo reattore, diciamo così, succedono dei guai, la chimica ci si mette di mezzo, questa grande temperatura continua ad aumentare e a un certo punto c'è un rischio di esplosione. La maniera che si ha per evitare l'esplosione di questo contenitore è quella di lasciare aprire, fare aprire uno sfiato sostanzialmente, che emette in atmosfera, qualcuno dice decine di grammi, centinaia di grammi, qualcuno dice chili, fino a 30 chili di diossina, una nube arancione, una nube gialla che si espande immediatamente, visibile agli occhi e che ricade sui paesi, ricade sulle case, ricade sui campi.
0: Con quali conseguenze?
1: Beh, le conseguenze sono state quasi immediatamente il

0: fatto che hanno appunto, come dicevi giustamente tu, cominciato a morire subito i piccoli animali nel giro di pochi, insomma direi così, di ore. Le foglie hanno cominciato a ingiallirsi, degli alberi e delle piante hanno cominciato a ingiallirsi e quasi subito sono comparse queste bolle, soprattutto sulla pelle di bambini, bambini che furono colpiti dalla cloracne, si chiamava all'epoca, sono stati circa 250, quindi un numero importante. E la gente però non è stata immediatamente informata di quello che stava succedendo. Ci sono voluti giorni.
1: Ecco, ci sono voluti giorni per capire quello che stava accadendo. Poi c'è un'altra questione, diciamo che i danni prodotti immediatamente non sono stati soli danni, perché poi se ne sono prodotti di assai più duratori nel tempo.
0: Assolutamente, i danni ambientali altissimi, tanto per cominciare, che sono ambientali e anche economici, va detto, nel senso che sono state abbattute decine di migliaia di animali da carne e da latte, perché fra l'altro la diossina, diciamo così, si discioglie nei grassi e quindi è il veicolo, la carne, il latte e via dicendo, sono veicoli immediati di diffusione della diossina, della contaminazione della diossina. E subito dopo i danni sono stati, cioè negli anni si sono anche visti i danni sulla salute delle persone, certo, naturalmente, e salute delle persone che è stata colpita sicuramente, diciamo ci sono stati moltissimi studi, ma leucemie, mielomi, problemi, linfoma di Hodgkin's.
1: Conseguenze terribili di cui continueremo a parlare perché
0: nel tempo.
1: Questo è quello che poi si rischia in casi di severo inquinamento industriale, è un'eredità che perdura nel tempo e poiché ampia è, ahimè, la mappa di questo tipo di rischio, andiamo, ci spostiamo, uscendo dallo studio in una zona che si trova tra Roma e Frosinone, dove ci aspetta con i suoi ospiti la nostra Marta Manzo, che ci dirà esattamente dov'è. Ciao Marta, a te.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Mi trovo in quella che è nota come la Valle del Sacco. Siamo nei comuni di Frosinone, comunque nell'area sud appunto di Roma. È un importante distretto industriale nato più o meno con la Cassa del Mezzogiorno. Stiamo parlando degli anni 60. Un luogo che è conosciuto per la sua intensa attività, soprattutto industriale e chimica. È un luogo sovraccarico ormai di inquinanti che hanno contaminato terreni e falde acquiferi. Stiamo parlando di un territorio che più o meno riguarda oltre 7200 ettari. Dei tanti ospiti che vedete con me vi presento il primo, che è Roberto Scacchi, che è il presidente di Legambiente Lazio. Roberto, questa storia comincia intanto da una parola difficile.
3: Da una parola che è beta-esacloro-cicloesano, che purtroppo però qui vuol dire morte di un intero territorio. Difficile, sembra uscita dai libri di chimica, ma in realtà è uscita da queste fabbriche.
2: È un inquinante che ha appunto coinvolto le acque, ma non solo, tutto parte dal 2005, dalla morte di alcuni animali.
3: Sì, cominciano a esserci visibili in Italia le scene che si vedono intorno al fiume Sacco di bestiame morto lungo le rive del fiume, che fa pensare che qui sia successo qualcosa di drammatico. Da quel momento in poi però sono stati oltre 10 anni di nulla, quasi nulla avvenuto, perché non si è riusciti a mettere in campo alcuna azione di bonifica, con un rimpallo di responsabilità dal Ministero dell'Ambiente alla Regione Pordenone, di nuovo al Ministero dell'Ambiente, atti giudiziari, ricorsi che hanno paralizzato la bonifica, che in quel momento non è avvenuta assolutamente.
2: Nel 2006 è stato dichiarato appunto lo stato di emergenza socio-economico e ambientale per la valle, chiaramente, ma per molti dei suoi comuni. È stato poi prorogato fino al 2009, lo dicevamo, ci sono stati tanti rimpalli. Nel 2016 si è cominciato a disegnare fisicamente l'area coinvolta da questo inquinamento, studi di terreno, monitoraggi, però li vedete insieme a me, associazioni e comitati chiaramente dei residenti non hanno ancora la soluzione in mano, chiedono ancora il rispetto della tutela delle persone e dell'ambiente, e con loro tra poco vi raccontiamo nel dettaglio. A te Gabriella.
1: Grazie Marta. Allora, ingegner Marrazzo, alle diciamo le realtà industriali che ci sono più note, la chimica, la petrolchimica, sono aggiunte anche nuovi stabilimenti, nuove realtà di cui avremo modo di parlare, perché adesso vorrei partire dai dati. Ci dà un'idea di quanti sono gli stabilimenti nel nostro paese che sono considerati ad elevato rischio di incidente rilevante?
4: Benissimo, attualmente sulla base dei dati a nostra disposizione, che poi sono dati che ci permettono di conoscere in tempo reale la situazione effettiva, in quanto basato sulle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti Seveso. Abbiamo qualcosa in meno del migliaio di siti attualmente soggetti alla direttiva, quindi cosiddetti siti con pericolo di incidente rilevante. Dato di questa mattina 971, insomma, ecco, ho dato un'occhiata al portale appositamente, quindi anche per rispondere a questa
1: su
4: specifica.
1: Tutto il territorio, cioè
4: parliamo di
1: sud,
4: tutto, parliamo,
1: poi vedremo anche la mappa.
4: Assolutamente, parliamo di un dato nazionale, perché poi ad Ispra compete questa tipologia di attività, che è quindi, diciamo, un quadro nazionale circa la presenza, ma ovviamente anche la diffusione e la tipologia di stabilimenti che insistono sul territorio nazionale. Quindi,
1: grazie. Allora, già abbiamo un'idea, però adesso dobbiamo approfondirla. Insomma, questi fatti li mettiamo in fila e li interpretiamo. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo subito qui in studio.
5: Parmigiana?
6: Per me.
5: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
7: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
9: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
10: Sì, una buona avventura.
9: Oppure quella di un incontro curioso.
10: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder.
9: Dai forma alla tua gioia.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
12: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto. Accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
16: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
17: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
16: Come ne è uscita?
17: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
16: Bravissima.
18: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
19: Fave di Fuca ti cambia davvero la vita.
20: Il

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Eccoci, siamo rientrati in studio, stiamo ripercorrendo una vicenda dolorosa, tragica della nostra storia industriale e ambientale. Stiamo parlando del disastro di Seveso esattamente 50 anni fa e ci stiamo muovendo tra ieri e oggi. E dico oggi perché sopra quei terreni che furono proprio avvelenati, contaminati dalla diossina, oggi cresce, respira un grandissimo bosco, il Bosco delle Querce, che è un luogo memoriale, un luogo della memoria, ma è anche il traguardo di una lunga battaglia, e per noi lo ha visitato Romolo Napolitano.
2: Ci troviamo al Bosco delle Querce, parco regionale di Seveso Meda. Questa zona, dopo il 10 luglio 1976, a causa dello scoppio del reattore dell'ICMESA, era stata considerata la zona A, cioè la zona più contaminata a causa della nube tossica di diossina. Di quell'evento io ho un ricordo molto sfocato, perché ero molto molto piccola, però io ricordo benissimo quelli che io chiamo gli uomini bianchi con le maschere nere e i militari che controllavano tutta l'area che era completamente recintata. La prima conseguenza è stata la cloracne per i bambini che sono stati investiti da questa nube. La cloracne è questa reazione della pelle quando la pelle viene toccata dalla diossina. Un tempo su questo luogo dove noi adesso stiamo camminando c'erano delle case, c'erano delle persone. Le persone sono dovute andarsene dalle proprie case. Noi eravamo ghettizzati ed eravamo considerati proprio i diossinati, perché si pensava che potessimo contaminare altre persone. Ci troviamo vicino al grande pioppo, che è l'unico albero sopravvissuto dopo appunto la tragedia ed è il nostro simbolo di resilienza e di forza. Tutti gli altri alberi di questo parco sono stati piantumati successivamente alla bonifica del terreno.
3: All'inizio non si decide di fare questo parco, l'idea era fare un inceneritore per far sì che tutto quello che era ancora su questo territorio venisse bruciato. Poi alla fine i cittadini di Seveso votano invece e fanno delle manifestazioni per decidere di costruire un parco.
2: Il parco ha avuto un grande riconoscimento, che è il marchio di patrimonio europeo. È un orgoglio per i cittadini di Seveso, un orgoglio per la Lombardia, ma deve essere in primis un orgoglio per l'Italia, perché è il simbolo della rinascita ambientale e sociale, culturale dopo una tragedia.
1: Un riconoscimento importante, dicevamo, il marchio di patrimonio europeo per il Bosco delle Querce. Poi c'è quel simbolo Simonetta di resistenza, il pioppo che è sopravvissuto ad ogni cosa. Seveso, da questo punto di vista, è un simbolo importante sotto svariati punti di vista.
4: Senza dubbio, diciamo che è stato un punto di svolta per certi versi delle politiche europee e quindi anche italiane. È stato anche un punto di svolta nella, diciamo così, nella capacità di nel fatto che questo poteva accadere. Sicuramente è probabile che altri avvenimenti, magari non di questa portata, di questa importanza, siano già successi nel passato, prima di Seveso, ma Seveso è stato talmente importante, ha colpito talmente tanto l'opinione pubblica italiana ed europea, che veramente di lì è cominciata un'altra storia. Tant'è vero che esiste una direttiva europea che si chiama direttiva Seveso, e che da allora, insomma, nei primi anni Ottanta è stata approvata, e che è diventata poi il punto di ricaduta appunto sul come, diciamo così, evitare in primo luogo altri incidenti di questo genere e anche come gestirli.
1: Certo. Perché E questo è un punto su cui chiamo in causa l'ingegner Marrazzo, perché accennavamo all'esistenza di un inventario nazionale degli stabilimenti che, lei diceva, hanno un pericolo imminente, un pericolo rilevante di incidente, e ci sono situazioni, ci sono degli hotspot, delle situazioni, lei insomma è solito sottolinearlo, di forte rischio, perché lì si genera una concentrazione di stabilimenti. Quanto è pericolosa effettivamente? Poi dopo vedremo la mappatura, ma quanto è pericolosa di fatto la concentrazione?
5: Allora, la norma tiene conto della presenza di più stabilimenti in certe aree. Come dicevo, l'inventario nazionale ancora una volta ci dà un quadro della situazione nazionale, ma anche di certe situazioni locali. Chiaramente passando da un discorso regionale, quindi tipicamente nel centro-nord del nostro paese, dove da sempre l'industria si è sviluppata, certo, è un po' la nostra storia industriale, si passa poi a delle realtà locali, quindi sì, intese come aree comunali, in cui invece si evidenzia una particolare concentrazione di questa tipologia di stabilimenti. Però, come dicevo all'inizio, la norma ne tiene conto, tant'è vero che prevede una serie di misure sia di prevenzione o eventualmente di mitigazione in caso di accadimento di incidente rilevante, che sono

0: tanto in carico ai gestori degli stabilimenti, che quindi fin dall'interno del proprio stabilimento si devono preoccupare con un'adeguata analisi di rischio di prevenire questi eventi, e considerando anche la compresenza di stabilimenti vicini, quindi ecco, nella cosiddetta prevenzione dell'effetto domino. Questo elemento si ripercuote però ovviamente anche sulla tipologia di controlli che è in carico alla pubblica amministrazione, tanto nella fase di valutazione quanto nella vera e propria fase ispettiva. E diciamo, sicuramente ha senso in questi termini la pianificazione dell'emergenza esterna, che già è prevista dalla norma, che tenga conto di questa particolare concentrazione.
1: E poi l'effettiva attività, diciamo,
0: di esatto, controllo,
1: di cui torneremo a parlare, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo qui e vi riporteremo anche nella Valle del Sacco. Tra poco.
2: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.
3: Perché non l'ho fatto prima?
4: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
5: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
6: È un'altra cosa.
7: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800 3800.
8: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
9: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione, per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima. Pare
13: di foca. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Pare di foca ti cambia davvero la vita.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
2: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Eccoci in studio, ripercorrendo la vicenda del disastro industriale di Seveso. Stiamo affrontando il tema della sicurezza o dell'insicurezza industriale. Naturalmente la nostra storia economica è mutata, muta costantemente, si trasforma la logistica, anche insomma l'aspetto delle nostre infrastrutture energetiche. Abbiamo detto, ingegner Marrazzo, prima della pubblicità, che c'è un rischio notevole dalla concentrazione di impianti in uno stesso territorio, e ci siamo lasciati con la promessa di fare una sorta di mappatura. Dove si trovano le situazioni più gravi? E soprattutto sappiamo che ci sono anche delle città che sono in prima linea. Io ne nomino una, ma ce ne sono altre, Ravenna per esempio.
4: Sì, confermo che, come dicevo prima, sicuramente a livello regionale la Lombardia la fa un po' da padrone, abbiamo il Piemonte, abbiamo il Veneto e l'Emilia-Romagna. Passando invece alle situazioni comunali, hai citato giustamente Ravenna, rilevante anche il peso che ha su Genova la presenza di stabilimenti industriali, c'è Filago nella zona di Bergamo, c'è Venezia anche storicamente, però come detto
3: anche
4: lì,
3: a sud
4: lì, esatto, lì il discorso invece è più variegato rispetto a quello regionale, quindi abbiamo anche ad esempio la realtà di Napoli, abbiamo la realtà sicuramente di Augusta e Priolo, Catania, certo. E ovviamente è stata citata la Valle del Sacco, quindi citiamo anche Anagni in questo senso, Livorno, ecco, queste sono un po' le realtà principali che emergono dalla lettura dei dati del nostro inventario degli stabilimenti.
3: Grazie, abbiamo ricordato la Valle del Sacco, noi ci ritorniamo e io raggiungo Marta Manzo. Marta?
5: Sì, Gabriella, come stavamo dicendo appunto in apertura, la perimetrazione, quindi il disegno proprio dell'area coinvolta qui nella Valle del Sacco è cominciato nel 2016, ribadiamo il concetto, si parla di oltre 7200 ettari di territorio. Io vi presento subito Roberto Rosso, che è di Retuvasa, quindi della rete tutela della Valle del Sacco. Roberto, dal 2016, siamo al 2026, sono passati 10 anni, a che punto siamo? Qual è lo stato dell'arte?
6: Dunque, noi siamo nella condizione di finire una prima fase di analisi dello stato di inquinamento, la fase detta di caratterizzazione, e questa analisi ha riguardato le aree ripariali di esondazione dove l'acqua del fiume inquinato poteva aver inquinato il territorio, dall'altra 101 pozzi per verificare lo stato di inquinamento delle falde acquifere. Tieni presente che Dopo il 2016, in base a un accordo di programma, sono state stanziate per questa la bonifica 53 milioni di euro.
5: Parliamo di fiume, parliamo proprio del fiume Sacco, perché ancora non lo abbiamo chiaramente spiegato. Io passo la parola a Sandro Compagno, che è presidente dell'Associazione Diritto alla Salute. Sandro, voi addirittura siete a processo per risarcimenti.
7: Sì, perché non ci facciamo mancare nulla qui, non è soltanto il fiume Sacco l'emergenza, ce ne sono tante altre, una delle quali è questa che stiamo trattando con questa causa, per chiedere il risarcimento verso una industria che bruciava di tutto e di più, bruciava pneumatici, pezzi di macchine, il famoso car fluff, eccetera eccetera. Sono diversi anni che si trascina questa cosa, però a noi quello che interesserebbe, insomma, che si cambi veramente prospettiva. Qui a due passi purtroppo abbiamo un'area invece che si stava rinaturalizzando e invece le amministrazioni comunali qui del territorio hanno pensato di farci un'altra cosa, un bel centro logistico per aumentare il carico di inquinamento, di traffico e tutto quanto.
5: E allora io voglio coinvolgere gli abitanti appunto della zona, vi presento Ina Camilli, che è del comitato residenti di Colleferro. Ina, che significa vivere su questo territorio?
8: Significa che dopo il 2005, in cui sono stati adottati dei provvedimenti interdittivi per l'agricoltura e per la zootecnia, siamo ancora in una situazione in cui questi provvedimenti sono vigenti, quindi il territorio è ancora sottoposto ai vincoli, ai divieti stabiliti dal commissario straordinario alla bonifica nel 2005.
5: Voi bevete l'acqua di questi luoghi?
8: Allora, in questo momento diciamo il problema dell'acqua, sia superficiale sia le acque profonde, quindi suolo sottosuolo, è oggetto di un esame da parte di ARPA Lazio. Siamo in attesa di risultati che vengono annunciati come prossimi, cioè nel 2026, però diciamo noi beviamo comunque acqua di bottiglia per mille ragioni, non perché beviamo l'acqua del fiume Sacco, ma per ragioni di prudenza.
5: E allora Anna, io vi presento

0: Vi presento Anna Natalia di Anagni Viva. Anna, proprio in questo territorio, appunto, l'acqua arriva, ma arriva chiaramente dal terreno.
1: L'acqua, ha già detto la mia amica, l'acqua del Sacco noi non l'abbiamo mai bevuta,
0: Però è finita nei
1: è
0: terreni.
1: finita nei terreni, quindi ha danneggiato enormemente sia le coltivazioni sia l'allevamento, ma con danni veramente incalcolabili. Al momento degli incidenti sul bestiame sono stati abbattuti decine di capi di bestiame e comunque la situazione non è migliorata. Ma
0: Stiamo parlando di una situazione geografica anche particolare.
1: sì, certamente il fatto di essere una valle stretta e lunga tra due catene di monti ha determinato una sorta di compressione ulteriore di tutti i tipi di inquinamento che ci ritroviamo ormai da decenni e per i quali non c'è una prospettiva concreta e rapida di intervento, come è stato detto. E quindi i danni sono non solo economici, ma sono danni che poi hanno avuto conseguenze gravi sulla salute degli abitanti.
0: E allora, Gabriella, io restituisco la linea dalla Valle del Sacco con risposte che devono ancora arrivare. Ringrazio tutti i miei ospiti che sono intervenuti e ti restituisco la linea.
2: Grazie Marta, noi ringraziamo te e loro. Allora Simonetta, tu ci hai detto che la tragedia da cui siamo partite e il disastro industriale da cui siamo partiti ha generato una nuova legislazione che è stata anche un po' un modello europeo, la direttiva Seveso, che ha avuto anche degli aggiornamenti. C'è una questione connessa che non affrontiamo adesso in profondità perché merita un approfondimento specifico, però che emerge anche ascoltando queste testimonianze, cioè la questione delle mancate bonifiche.
3: Assolutamente, quello che si dice, noi stiamo parlando di Seveso, ovvero sia di un incidente che avviene in una fabbrica attiva e ci sono ancora molte fabbriche attive, come abbiamo visto, che possono essere soggette a incidente e quindi la direttiva Seveso interviene su quello. Noi poi abbiamo una lista di luoghi dove è l'eredità della vecchia industrializzazione, vecchia ma non vecchissima, non necessariamente vecchissima, ha lasciato inquinamento e ha lasciato una situazione difficile da gestire, perché un conto è avere la relazione, diciamo così, appunto l'ISPRA e il Ministero dell'Ambiente, via
2: Sì. Certo.
3: dicendo, possono, diciamo, intervenire sulle fabbriche, interagendo con i loro conduttori e così via. Nel caso di produzioni che sono state interrotte 20 anni fa, 10 anni fa, qualche volta anche molto di più, è veramente difficile anche solo rintracciare chi era il proprietario e non c'è stata nessuna legge, diciamo così, specifica che costringeva chi ha inquinato un territorio e ha lasciato lì l'inquinamento di occuparsi di disinquinare. E quindi ci sono molte bombe ecologiche sul nostro territorio in Italia
2: A telecamere
3: che
2: spente, come detto, sono più di, insomma, intorno ai
3: sono
2: 200,
3: centinaia
2: sono
3: quelle di
2: centinaia.
3: interesse regionale e ce ne
2: Ecco,
3: sono parecchie decine di interesse
2: questo
3: nazionale.
2: insomma la dice lunga.
3: Sì.
2: Ingegner Marrazzo diceva vecchi impianti, vecchi interventi. A proposito di vecchiaia, ci sono degli stabilimenti che continuano a operare, che però insomma risalgono agli anni 60, 70. Possiamo ancora ritenerli sicuri, no? Anche alla luce del fatto che noi viviamo in un tempo, una congiuntura economica complicata, quindi c'è sempre il sospetto che si risparmi sui costi e magari anche sulla manutenzione.
4: Sì, diciamo che questo è sicuramente uno degli elementi critici che risalta agli occhi, ma ribadisco ancora una volta un po' per la storia del nostro paese, che in effetti è anche la storia industriale europea. Quindi se siamo fortunati, insomma, abbiamo a che fare con stabilimenti che almeno una trentina d'anni se la portano, alcuni bene, altri meno bene, per non parlare di quelli addirittura precedenti. Però ribadisco anche su questo, la direttiva da sempre si è preoccupata, imponendo ai gestori degli stabilimenti una serie di misure in termini proprio di pianificazione di interventi in ragione della vetustà degli impianti. Questa è la cosiddetta tematica dell'aging. Aging significa non solo vetustà in termini temporali, ma anche di condizioni operative che nel corso della vita utile dell'impianto, dello stabilimento, si è avuto a che fare.
2: Allora, a questa vetustà, diciamo, io contrappongo invece rischi un po' più attuali, nel senso che nascono al nostro livello di sviluppo tecnologico, e che hanno a che fare

0: apparentemente sono immateriali, per esempio il rischio però molto concreto, ormai lo sappiamo, parliamo di guerre ibride, di cyberattacchi per esempio.
1: Certo, sicuramente un tema anche questo veramente caldo e ce ne stiamo cominciando a preoccupare. Chiaramente, come ho detto prima, innanzitutto sono i gestori che devono fare una valutazione in termini di analisi di rischio, non più considerando il proprio stabilimento quale una sorta di black box, quindi diciamo impermeabile.
0: Inaccessibile.
1: Esatto.
0: Una fortezza inaccessibile.
1: Da sempre diciamo l'industria di processo viaggia su reti interne all'interno sì. dei siti. Oggi però anche quelle devono essere messe in discussione in qualche modo e quindi ci si deve preoccupare parimenti ad una minaccia fisica secondo quello che la stessa norma impone. Dal lato della pubblica amministrazione stiamo facendo dei passi in tal senso che vengono innanzitutto da attività di formazione che stiamo mettendo in campo per i valutatori, per i controllori, sì. eccetera, sì. anche con il supporto dell'Accademia, dell'Università, guardandoci anche intorno. Ecco, è sicuramente una problematica non solo nazionale.
0: Certo. Molto molto diffusa, è il tema attualissimo. Siamo proprio in conclusione e vorrei chiederti, Simonetta, abbiamo detto un punto di svolta a Seveso, perché poi si è adottata una legislazione più efficace, insomma, che ha fatto da apripista in tante maniere diverse, la direttiva Seveso. Quale lezione non abbiamo imparato, non abbiamo appreso da questa vicenda?
2: Credo che per la verità, pur avendoci provato, non c'è una totale trasparenza da questo punto di vista, nel senso che, ripensando proprio al disastro di Seveso, il vero problema, cioè è chiaro, il vero problema è stato non aver evitato il disastro, ma la gestione di come è andata subito dopo, cioè lasciare le persone lì per 2 settimane sotto una nube tossica, questo è, cioè, non voglio usare la parola criminale, ma lo penso, ecco. Da questo punto di vista la situazione è molto cambiata, ma secondo me non è ancora, appunto, le black box nonostante tutto ancora esistono, questa è la mia sensazione. Quindi la lezione che dobbiamo imparare è esattamente questa: più partecipazione, più informazione delle persone, perché questo è necessario e forse servirebbe anche essere capaci di interagire con le persone che abitano in un certo posto per capire anche qual è la possibilità in termini di territorio.
0: Quindi concludiamo con questo concetto: più consapevolezza, più responsabilità diffusa. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione, per aver ripercorso una storia che poi peraltro è una storia recente che ci riguarda ancora oggi. Grazie davvero.
2: Grazie a tutti voi
0: che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo in questo studio sempre intorno alle 15:15.
3: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
4: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
5: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
6: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
3: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
6: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
7: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
4: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
5: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
3: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di Electrolyte Electrolyte 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
8: In Prima Visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.

0: Sono altro che un poveraccio.
1: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
3: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
5: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
12: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
13: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
14: È come fosse domenica. Domenica. È come fosse.
15: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
16: Perché non l'ho fatto prima?
17: Mamma mia, mi sembra di rinascere.

0: Mario Gaeta è stato fautore proprio del mercato agricolo all'interno, del quartiere. Mario, com'è nata l'idea?
1: Questo è stato un quartiere dove la coesione tra gli abitanti e l'inclusione tra gli abitanti e la zona circostante, il quartiere operaio, era molto forte. Quindi noi siamo gli eredi di questa tradizione e sul tema dell'inclusione abbiamo pensato di portare all'interno del quartiere il mercato contadino. Noi abbiamo intercettato Marco Facchini, che è un promotore del mercato contadino, per invitarlo a conoscere la nostra realtà, i nostri spazi, e dopo nasce qui il mercato contadino, che è diventato un punto di aggregazione non soltanto per gli abitanti di Solari 40, ma anche per gli abitanti di tutta la zona Solari. Qui nascono, come dire, diverse iniziative. Una di queste, per esempio, è quella di Solare Insieme.
0: Vorrei tesserarmi all'Associazione Solari Insieme. Di che cosa si tratta?
2: Noi promuoviamo la conoscenza di questo mercato contadino e da qualche anno collaboriamo anche con la Parrocchia del Rosario, che ha dei progetti a favore delle persone senza tetto, e forniamo aiuti alimentari con prodotti contadini, quindi forniti dai contadini che partecipano qui al mercato, a persone indigenti che sono seguite nei quartieri qua vicini. E poi noi chiediamo ai soci, essendo la nostra un'organizzazione di volontariato, anche di svolgere delle attività di volontariato.
0: Di che genere?
2: Se lei sa cucinare, ad esempio, noi organizziamo tutte le domeniche in cui si svolge il mercato anche un pranzo che viene dato agli abitanti del quartiere, ma anche ai visitatori del mercato che hanno l'occasione di fermarsi poi qui a pranzo.

0: Uno degli obiettivi chiave della politica agricola comunitaria è quella di migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore. Ne parliamo con Catherine Dezio, ricercatrice dell'Università di Padova.
1: Che cos'è la politica agricola comune? È una politica che a livello europeo detta gli indirizzi dell'agricoltura e anche lo sviluppo, la gestione dei territori rurali. La nuova programmazione 2023-2027 ha individuato 10 obiettivi strategici. L'obiettivo numero 3 riguarda proprio il miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore. Quindi in questo caso andremo dalla produzione con tutti i suoi produttori fino al consumo con i 500 milioni di consumatori dell'Unione Europea. Questo obiettivo ha come prerogativa quello di sollecitare degli indirizzi di risposta alle numerosissime sfide della contemporaneità e quindi la transizione verso il biologico, la valorizzazione del prodotto territoriale di qualità identitario, l'attivazione anche delle bioenergie e poi anche l'accorciamento della filiera. I vantaggi sono moltissimi, sia dal punto di vista ambientale, perché c'è la riduzione delle emissioni, dal punto di vista economico, perché si ha un prodotto che non solo è spesso biologico di qualità, ma è anche accessibile a un prezzo contenuto, e poi ovviamente anche i benefici di tipo sociale, perché viene rivalutato il ruolo dell'agricoltore e si crea un rapporto di fiducia tra il consumatore e l'agricoltore. La città cambia volto anche grazie alla filiera corta.
0: Ci troviamo ora a Cassano d'Adda, nella cintura est dell'area metropolitana di Milano. Andiamo a conoscere una delle aziende agricole che

0: forniscono il mercato contadino, quella condotta dai giovani fratelli Davide ed Elisa, che coltivano cereali e ortaggi nella fertile piana del fiume Adda. Davide, da quanti ettari è composta la tua azienda?
1: L'azienda è composta da 6 ettari. 6 ettari sono destinati una quota a ortaggi e una quota a cereali.
0: Qual è la tua giornata tipo, Davide?
1: Giornata tipo in base, perché facciamo anche vendita diretta, quindi abbiamo l'impegno di andare al mercato noi fisicamente, e quindi se c'è il giorno di mercato si parte, si carica il camioncino del raccolto del giorno prima e si allestisce la bancarella, si vende, si torna a casa. O se no, se sei in campagna, in base alle stagioni, c'è il periodo delle semine, dei trapianti, dell'irrigazione, e facendo più coltivazioni di diverso tipo c'è sempre da trapiantare o da bagnare o da zappare in base alle esigenze in campo.
2: Dai, è arrivato l'ordine della signora Rosa. Vuole una lattuga, 4 zucchine.
0: Tu però hai anche un piccolo spaccio aziendale.
1: Abbiamo anche lo spaccio aziendale 3 volte alla settimana, dove vendiamo i nostri prodotti che raccogliamo. Lo gestisce mia sorella, poi mi dà un grosso aiuto con gli ordini online, perché gestisce tutta la parte email, ordini, ricezione ordini e preparazioni dei vari ordini. E dopo lei fa il mercato un sabato, fa il mercato con le farine, le gallette e del pane che facciamo trasformare le nostre farine.
0: Senti Davide, questa modifica del vostro modo di lavorare, introducendo anche i mercati e la vendita online, immagino che renda più difficile il lavoro, però d'altra parte porta anche dei vantaggi, giusto?
1: Sì, sicuramente è un impegno, perché 3 volte alla settimana al mercato vuol dire 3 mattine essere fuori dall'azienda, quindi avere meno tempo da dedicare alle coltivazioni, ai trapianti, così. Però c'è anche il vantaggio che vendendo direttamente si ha un riscontro subito immediato con i clienti, abbiamo anche un vantaggio in termini anche economici, possiamo dire, perché sia noi che i clienti finali, perché noi accorciamo la filiera, loro accorciano anche loro la filiera, c'è un punto di incontro anche sul prezzo, e poi c'è anche una soddisfazione, perché vedendo il cliente soddisfatto abbiamo anche una motivazione in più per lavorare bene.
0: Davide, che cosa ti piace del tuo mestiere?
1: Il mio mestiere, la passione, mi piace tutto, dai. Mi piace sia la coltivazione in campagna, vedere preparazione del terreno, la passione per i trattori, seminare, raccogliere, vedere che cresce, superare gli eventuali problemi, perché in campagna c'è sempre, non è mai detto che se semini si raccoglie, a volte semini, fai tutto giusto, magari fa una stagione un po' troppo calda, troppo siccitosa e ci sono dei problemi. E a volte invece, anche se magari non lo curi troppo, viene un raccolto benissimo. E poi anche al mercato mi piace avere contatto stretto con i clienti, vedere la soddisfazione, capire anche loro magari che prodotti vogliono, tipo abbiamo inserito nella coltivazione estiva il cavolo fiolaro, sotto consiglio dei nostri clienti, dopo lo proponi, loro è una verdura nuova, ci sono sempre novità.
0: Elisa, una decina di anni fa avete deciso di aprire questo piccolo spaccio, il punto vendita.
3: Esatto.
0: Immagino non sia stato facile, perché comunque è un lavoro impegnativo. Come mai avete preso questa decisione?
3: La gente ci proponeva, ci chiedeva, ma dove posso venire, perché non aprite, perché non avete dato una possibilità ai clienti di venire in azienda. Quindi da quel momento, con tutte queste varie richieste di gente locale o comunque anche di clienti che avevamo già sul mercato, hanno voglia di venire a fare un giro in campagna, soprattutto dalla città, e allora ci siamo decisi a aprire le porte alla gente per venire a comprare direttamente.
0: All'interno dello spaccio, oltre naturalmente al fresco, si trovano anche alcuni prodotti trasformati, le vostre gallette, tutte fatte in casa, giusto?
3: Sì, sì. La galletta è praticamente arriva Davide per una questione di arricchimento del terreno a rotazione, da una verdura alla volta dopo semina un cereale. Con questo il terreno si arricchisce. E quindi con questi cereali che ricaviamo, trasformiamo poi questi ultimi dal chicco, viene lavorato, viene pulito, con una sorta di processo di miscela di preparazione, viene trasformato direttamente in galletta.
0: Cosa ti piace, Lisa, del rapporto diretto che hai con i tuoi clienti?
3: Mi piace lo scambio, che un cliente si possa esprimere anche, che possa anche criticare, perché ogni critica poi è sempre costruttiva, e il rapporto con le persone, cioè il condividere una ricetta, qualcuno che magari arriva e ti dice questa cosa non mi è piaciuta, e allora ci si confronta e magari si consiglia qualcos'altro, no? Capire i gusti della gente.

0: Ci troviamo ora nel comune di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia. Questa è la zona della Franciacorta, tipicamente vocata alla viticoltura, ma il territorio è buono anche per la produzione di miele, grazie alla presenza di piccoli boschi e al fatto che tra i confini dei terreni crescono spontanee piante selvatiche particolarmente fruttifere. Qui andiamo a incontrare Valentina e il papà Pierangelo, che abbiamo visto al mercato contadino di Milano vendere il loro miele.
1: Benvenuta Francesca, vieni che ti porto a vedere le nostre api.
0: Ciao Valentina, andiamo.
1: Francesca, ci vestiamo, mettiamo la maschera per poter andare dalle api. Francesca, qui c'è mio papà Pierangelo.
0: Buongiorno Pierangelo.
1: Che sta guardando all'interno dell'arnia, la sta controllando,
0: sì,
1: per vedere se ha passato bene l'inverno,
0: sì,
1: se la regina ha iniziato a deporre le uova e se c'è covata e si stanno importando miele.
0: Ok, la regina come facciamo a riconoscerla?
1: La regina la riconosciamo, eccola lì, si vede qua. E di solito noi la pitturiamo con un puntino sulla testa, perché essendo che la regina può vivere fino a 5 anni, noi così sappiamo in che anno è nata. Per esempio quest'anno del 2023 il colore è rosso.
0: Tuo papà è molto coraggioso, che sta senza guanti.
1: Sì, lui è pochissime volte utilizza i guanti. Quando inizia a esserci un po' brutto tempo, allora inizia ad usare i guanti, sennò lavora principalmente senza guanti, perché c'è più manualità, è più comodo.
0: Per quanto riguarda invece il territorio in cui le api vanno a impollinare, che caratteristiche abbiamo qui del paesaggio?
1: Allora, qui nel paesaggio possiamo trovare gli alberi di ailanto, che è una pianta selvatica, poi c'è il lauro ceraso che sta fiorendo in questo periodo e poi qua dietro troviamo il sambuco, che non dà nettare ma però dà polline, il polline scolo scuro. Qui poi troviamo un bosco che ci sono le piante di castagno e di rubinia, dove verrà fatta la caccia. In ogni periodo viene fatto un miele diverso e quel miele che noi non riusciamo a classificare, diversificare, verrà chiamato mille fiori, che è un insieme di tutti i fiori. In questo telaio possiamo vedere la covata femminile, che sono questi qua piatti, vedi Francesca?
0: Sì.
1: E mentre questi qua, che sono più sporgenti, sono la covata maschile. Perché c'è anche il fuco, che è fatto così, è più grosso,
0: sì,
1: è il maschio dell'ape.
0: Eccoci Valentina nel tuo punto vendita, proprio a fianco al laboratorio, ma voi fate anche tanti mercati, come è organizzato il lavoro?
2: Sì Francesca, noi facciamo diversi mercati a settimana, e facciamo 3 sulla provincia di Milano e mentre gli altri 4 sono qua nella provincia di Brescia. Sono tutti comunque mercati agricoli, dal mercoledì fino al sabato e a volte le domeniche siamo via, principalmente siamo via la mattina e nei mercati e io mi occupo più dei mercati e mentre mio papà si occupa di seguire proprio le api. Poi dopo tutto quello che c'è da fare qua nel laboratorio, quello me ne occupo io nel pomeriggio o lunedì e martedì quando sono qua in azienda.
0: Qual è però per voi il valore di fare questi mercati?
2: Noi dobbiamo per forza avere questa vendita diretta perché la grande distribuzione non riusciamo a sostenerla, perché la grande distribuzione vuole grandi quantitative di miele e noi non riusciamo perché comunque abbiamo 200 alveari e è una piccola produzione e la vendita diretta poi ci permette di avere più varietà di miele e ascoltare le richieste del cliente e riusciamo a fare

0: diversificare anche diversi prodotti in base alla cliente che ce lo chiede.
1: Valentina, cosa ti piace del tuo lavoro?
0: Allora, del mio lavoro mi piace essere a contatto con la natura e non dover avere dei ritmi da seguire che posso gestirmi io. Io posso decidere la mattina, oggi voglio andare in apiario e vado. Il mondo delle api è perfetto perché l'ape è proprio un insetto perfetto e poi del mio lavoro mi piace anche la passione che mio papà mi ha tramandato per questo mondo.
1: Grazie Valentina per avermi accompagnato in questo mondo perfetto ed ora linea alle avventure di Paco.

Ciao bambini, il mio nome è Paco e sono un agricoltore e allevatore. La Comunità Europea per me ha creato un programma proprio dedicato a chi lavora con la terra e gli animali. Si tratta delle politiche agricole comunitarie. Avete capito? Paco viene da PAC. La PAC aiuta i lavoratori e i cittadini europei come me con contributi e leggi speciali per aiutarci a produrre il cibo che mangiamo e a salvaguardare il territorio dove viviamo. PAC, politica agricola comunitaria. Oggi vi racconto cos'è la catena del valore per gli agricoltori e come la PAC aiuta chi produce il cibo a stare dentro questa catena. In Europa i beni alimentari non solo vengono fatti nascere e crescere, ma anche trasformati e poi venduti. Ad esempio, il latte si trasforma in formaggio che poi viene portato nei negozi e venduto ai cittadini e ai bambini come voi. In questa lunga catena è difficile far valere il giusto prezzo dei prodotti per ricompensare il lavoro dell'agricoltore, perché i passaggi sono numerosi e tutta la gente che ci lavora deve guadagnare. Con queste catene, dette filiere, quando sono corte si può guadagnare di più e inquinare di meno. Inoltre, possiamo conoscere l'origine dei prodotti che mangiamo. A volte parliamo di prodotti chilometro zero. Cosa vuol dire? Significa che dal prodotto naturale a quello che viene venduto ci sono pochissimi passaggi. C'è una distanza zero chilometri tra chi produce, vende e mangia. Un minor numero di passaggi può fornire risparmi sui costi per chi compra e per chi vende. Meno inquinamento per i trasporti, perché non sono mai viaggi lunghi. E più qualità nei prodotti perché sono più freschi. Il prodotto che noi mangiamo può essere anche biologico, cioè naturale, perché non ha subito trattamenti chimici per essere sano e più bello. Occhio! Se mangi un prodotto biologico a chilometro zero, sei anche più rispettoso dell'ambiente. Bravo dunque!

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Cari amici e care amiche,

0: La situazione a Gaza è davvero molto critica, l'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro e i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano, mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
0: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
1: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
0: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, fumicata o dolce a 2,19 euro.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Qualsiasi sia il tuo riccio, scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
2: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
4: In diretta dai Giardini Pontifici di Castel Gandolfo, Santa Messa con Papa Leone XIV per la custodia della creazione. Oggi alle 18:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone. Lui, il Signore, infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre
1: di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Principio ora e
1: sempre. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma si tratta di una presa in giro. Ma Gesù non oppone resistenza, si lascia fare, ci mostra come l'amore vive.

0: vince su tutto e su tutti.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso. La crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del proprio figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, domandiamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.

Maria. O Maria, Madre nostra, speranza che non delude, a te ci affidiamo con il cuore in mano. A volte la paura ci avvolge, il futuro è incerto. Tu lo sai, Madre, hai conosciuto la fatica, ma non hai mai perso la fiducia nel domani. Oggi, qui, contemplando il tuo esempio luminoso e volgendo lo sguardo alla grotta benedetta di Massabiel, riconosciamo in te la Madre della speranza, colei che irradia la luce di Cristo. Aiutaci a donare speranza con un gesto, una parola, un sorriso, a far sentire gli altri che non sono mai soli. Affidiamo a te le nostre preoccupazioni, i nostri sogni, la voglia di un mondo migliore. Sappiamo che ci ascolti e ci proteggi. Maria, Madre della speranza, grazie per esserci sempre, per il tuo amore infinito. Guidaci verso Gesù, la vera luce. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: Fratelli e sorelle, a Dio, origine e fonte di ogni bellezza nel creato, innalziamo con fede la nostra lode e il nostro rendimento di grazie, mentre ci disponiamo all'ascolto della parola e allo spezzare del pane. Riconosciamo con umiltà le nostre infedeltà nella custodia della creazione e nella cura della dignità di ogni persona, per celebrare con frutto il memoriale della nostra salvezza. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che in Cristo primogenito di ogni creatura hai chiamato all'esistenza tutte le cose, fa che, docili al soffio di vita del tuo Spirito, custodiamo con amore l'opera delle tue mani. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

Dal Libro della Sapienza. Davvero vani, per natura, tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né, esaminandone le opere, riconobbero l'artefice. Ma o il fuoco, o il vento, o l'aria veloce, la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei, reggitori del mondo. Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dei, persino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, persino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si contempla il loro autore. Tuttavia, per costoro leggero il rimprovero, perché essi facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono belle. Neppure costoro però sono scusabili, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano? Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te,

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono,

0: Raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa beremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore.
1: Lode.

Cari fratelli e sorelle, nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ci vengono rivolti due inviti alla contemplazione delle opere del Signore, esercizio che non risulta certo difficile nel contesto di questi meravigliosi giardini. Il libro della Sapienza ci esorta a contemplare la bellezza e la potenza del creato per riuscire ad apprezzarne l'artefice. È superficiale fermarsi alla contemplazione del fuoco, del vento, dell'acqua impetuosa o delle stelle del cielo senza risalire al creatore di tanta meraviglia. Il Salmo 18 ci sprona ad alzare lo sguardo per contemplare i cieli che narrano la gloria di Dio e il firmamento che annuncia l'opera delle sue mani. Tutta la creazione ci parla della grandezza del Creatore, purché lo sguardo e il cuore siano aperti a tanto mistero. Anche il testo evangelico di Matteo ci invita alla contemplazione del creato, sottolineando l'amore speciale del Signore per l'essere umano. Ammirare stupiti gli uccelli del cielo, i gigli del campo, preziosi agli occhi del Creatore, ci conduce a comprendere quanto sia grande l'amore di Dio per noi. Se infatti il Signore non manca di assegnare sontuosa bellezza e provvedere quanto necessario a piante e animali, quanto più sarà attento alle esigenze dei suoi amati figli e figlie. Stasera, mentre accogliamo l'invito a fermarci a riflettere davanti alle opere di Dio, diamo inizio al tempo del creato, periodo di

5 settimane dedicate alla preghiera e all'impegno nella cura della casa comune. In questa giornata, perciò, e nei giorni a venire, diamoci qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte. Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione, in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla. Questo esercizio contemplativo, che favorisce l'incontro con il Signore, costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica, in cui gli effetti dell'incontro con Gesù Cristo si manifestano con evidenza nel rapporto con il mondo che ci circonda. Dalla contemplazione del creato e dall'incontro con il Creatore nasce la coscienza del nostro posto speciale all'interno del meraviglioso piano di Dio e della nostra responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. Così, dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori, nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice. Per questo il messaggio dell'odierna giornata riprende la chiamata profetica a forgiare le spade in vomeri, a trasformare ciò che è male in vita. Non è ancora troppo tardi e il tempo del creato ci chiama a una profonda conversione. Ciò che è stato usato per la distribuzione, per la distruzione, può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato. Il tempo che apriamo oggi si concluderà il prossimo 4 ottobre, giorno in cui celebreremo l'ottavo centenario del transito di San Francesco di Assisi. A lui si è particolarmente ispirato Papa Francesco per scrivere la sua lettera enciclica Laudato Si e per dare vita a questo borgo che ci accoglie. Uniamoci dunque spiritualmente al poverello di Assisi, facendo nostro il suo cantico di lode. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sorlo frate sole. Laudato sia, mi Signore, per sora luna e le stelle. Laudato sia, mi Signore, per frate vento. Laudato sia, mi Signore, per sor acqua. Laudato sia, mi Signore, per frate fuoco. Laudato sia, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa. Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.

Fratelli e sorelle, a Dio che fa nuove tutte le cose e ci affida il creato come dono del suo amore, rivolgiamo con fede la nostra comune preghiera.

Per la Chiesa e il popolo dei credenti in Cristo, perché custodiscano con amore la casa comune, testimoniando in ogni ambito della vita la speranza del Vangelo.

per il futuro dei popoli della terra, specialmente i più poveri, perché attraverso l'attenzione all'acqua e scelte solidali siano garantiti di questo bene essenziale della vita, beneficiando della custodia responsabile affidata a ciascuno di noi.

O Dio, che all'uomo rigenerato nel battesimo hai affidato la cura della tua creazione, rinnovata dalla Pasqua di Cristo, ascolta la preghiera che ti abbiamo rivolto con fede e fa che attraverso l'amore e il servizio della tua Chiesa, l'umanità creata a tua immagine risplenda della gloria della dignità filiale per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, questi frutti della terra e del nostro lavoro. Porta a compimento in essi l'opera della tua creazione, perché trasformati dallo Spirito Santo diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio, vivo e vero. Prima del tempo, in eterno, tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti. Contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte

tua lode. Insieme con loro, anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, oh Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuto allora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: in questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria.
1: Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, dell'ordine episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero.
2: Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, il sacramento di unità che abbiamo ricevuto accresca la comunione con te e con i fratelli, perché in attesa di cieli nuovi e terra nuova impariamo a vivere in armonia con tutte le creature, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.

Buonasera, benvenuti al TG 2000. Non è ancora troppo tardi, il tempo del creato ci chiama una profonda conversione. Ciò che è stato usato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati, la salvaguardia del creato. Così poco fa lo avete sentito il Papa nell'omelia della messa per la custodia della creazione, presieduta nel giardino della Madonnina del Borgo. L'ha dato sì nelle parole del Pontefice anche la memoria di San Francesco e del Cantico delle Creature. E continua la guerra in Ucraina con attacchi incrociati sempre più violenti, droni e missili su Kiev, almeno 12 i morti. Mosca ci mette continuamente alla prova, dobbiamo essere pronti a reagire, dice l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas. Intanto la Germania annuncia nuove sanzioni nei confronti della Russia per il drone bomba a Lipsia. Risponderemo, dice Mosca. Al fianco della Germania si schierano il premier britannico e anche la premier italiana Giorgia Meloni. Mosca attacca la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, definendola ridicola.

Piccola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Così dal Cremlino e dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che già in passato aveva in più occasioni puntato il dito contro il nostro paese. Resta alta, altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, ancora attacchi incrociati, ma il nodo resta sempre lo stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti rispetteranno gli impegni del primo e al momento unico accordo sottoscritto da entrambe le parti, noi faremo lo stesso, fanno sapere da Teheran. E la nuova crisi nel Golfo Persico sta innescando un ennesimo rialzo dei prezzi del petrolio e di conseguenza dei carburanti. Secondo i dati resi noti oggi dal Ministero dei Trasporti, la benzina fa segnare in media poco più di 2 euro al litro, il diesel circa 10 centesimi di più. Il caro energia spinge l'inflazione, che balza a 3,3% secondo i dati dell'Istat. Un grosso incendio è scoppiato nei pressi di Taormina, in provincia di Messina. Le fiamme stanno minacciando diverse abitazioni. La situazione è tragica, ha toccato realmente tutto il centro abitato, dice il sindaco del paese De Luca, che parla senza mezzi termini di roghi dolosi. Ennesima tragedia familiare, questa volta nel Beneventano. 3 fratelli sono stati trovati morti, uccisi a colpi d'arma da fuoco nel loro ristorante di Apice. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Sul posto i carabinieri per chiarire sia la dinamica e soprattutto il movente. Dare continuità a un cammino nato dal basso, rafforzare il confronto tra i vescovi e mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita dei territori. Sono le prospettive emerse dall'incontro organizzato dalla CEI, dedicato alle aree interne, conclusosi oggi a Benevento. Linee pastorali coordinate, in particolare per contrastare lo spopolamento e l'abbandono dei paesi e dei piccoli centri interni, ha chiesto il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Ed è morto questa mattina a Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, aveva 83 anni. I funerali saranno celebrati giovedì alle 16:30 nella chiesa parrocchiale di Castel Boglione, in provincia di Asti, il paese in cui era nato e dove, secondo la sua volontà, verrà sepolto. La camera ardente sarà aperta da domani mattina dalle 8:30 presso la fraternità monastica Casa della Madia. Monaco, laico, biblista, saggista e predicatore, Bianchi è stato per oltre mezzo secolo una delle voci più note della spiritualità cristiana in Italia. E resta sempre un fronte caldissimo, anche quello della striscia di Gaza. Oggi nuovi attacchi israeliani nell'enclave palestinese, ormai ridotta ad un cumulo di macerie. Almeno 3 le vittime e diversi i feriti. Bilancio tragico della catastrofica alluvione che ha colpito il nord del Nepal. È salito ormai a quasi 1000 vittime, ma tra il fango e tra i detriti si cercano ancora oltre 4000 persone. L'area devastata dalla furia delle acque è gigantesca ed è ancora minacciata da possibili eventi simili. E dal sapore di un lento e graduale ritorno alla normalità, la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila nei confronti dei 3 figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevajon nella cosiddetta famiglia nel bosco. I giudici hanno infatti dato il via libera al ricongiungimento della famiglia, ma seguendo un percorso a tappe durante il quale l'intero nucleo sarà valutato e monitorato dai servizi sociali. Più di 6 illeciti ogni ora lungo le coste italiane, la fotografia che emerge da Mare Mostrum 2026, report di Legambiente sull'aggressione criminale ai mari e alle coste. Nel 2025 sono stati accertati quasi 20.500 reati e oltre 36.000 illeciti amministrativi. A preoccupare soprattutto l'inquinamento, che diventa la prima voce dell'illegalità. In Campania, Puglia, Calabria e Sicilia si concentra oltre la metà degli illeciti. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione del TG2000, come sempre puntuale alle 20:45, grazie per averci seguito, arrivederci.

Buongiorno Rocca Palomba. Quante cose abbiamo fatto da quando sono arrivato, insieme a tutta la comunità. Diciamo che proprio in questa rocca è sbocciato un fiore. Però adesso che il fiore è cresciuto, mi sembra che sia rimasto da solo a occuparmene. A volte con pessimi risultati.

0: Passione in un lavoro. Confresh Dog apre il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
2: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+. Un fluido colorato 3 in 1. Texture ultra leggera. Uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint Vitamina C da Garnier.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
2: Sì, una buona avventura.
1: Oppure quella di un incontro curioso,
2: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
1: dai forma alla tua gioia.
3: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Parmigiana?
6: Per me.
7: Ma il colesterolo?
6: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
12: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
13: È come fosse domenica, domenica, è come fosse...
14: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso, domenica mattina, ogni mattina.

Sì, Alice. Sì. L'ho capito. Alice, parlo io con mamma e gli racconto io questa cosa dell'Erasmus. Va bene, adesso ti devo lasciare. Alice, ho da fare. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: che succede a fare tutto da solo. E gli altri dove sono? Ognuno impegnato ad abbandonare la nave. Angela è nel pieno dei preparativi per il suo viaggio in Germania, alla ricerca del figlio. Peccato che non abbia la più pallida idea di dove si trovi.
1: Le maglie leggere ci stanno tutte quante. Le maglie pesanti pure. La caffettiera pure l'abbiamo messa.
2: Ma posso chiederti perché ti sta portando tutta sta roba? Che devi stare fuori 10 anni?
1: Finché non lo trovo, io non torno. Pur se devo girare tutta la Germania. Se a te non ti sta bene, tu ti stai qua. Te l'ho chiesto io di venire con me. No,
2: No,
1: allora.
2: ma so... Senti, ma e qua ci stava la mia settimana enigmistica. Non la trovo più. E questi?
1: Sulla specialità di Castellammare, a Nicola mio ci piacevano assai. La settimana enigmistica te la compri in Germania.
2: E come scrivo in tedesco?
1: E allora ti compri pure un vocabolario. Vieni a posto.
0: E così perdo Perpetua e amministratore in un colpo solo. E se da una parte c'è una coppia che ha deciso di fare un viaggio insieme, dall'altra ce n'è una che ha perso la bussola. Infatti Alice ha un solo pensiero ormai, l'Erasmus. Perdo quindi anche la mia nipotina. E diciamo che Dario, sta cosa dell'Erasmus, non l'ha presa proprio bene. Emanuele e Gianluca, che fine hanno fatto?
3: Togli le mani dal clacson!
4: Scusa, si erano incastrati i pollici.
3: Ma lo sai cosa vuol dire frena?
4: Sì, frena, voce del verbo frenare, seconda persona dell'imperativo. C'era sui quiz e li ho passati tutti senza fare errori. Sei tu che non hai specificato se dovevo premere il freno a pedale o il freno a mano, per non parlare del freno motore.
3: Forse è meglio se te ne vai a vivere lontano, va, ci sono già un sacco di pericoli sulle nostre strade, vai.
0: Già, perché anche Gianluca va via. Ha trovato casa in un paese vicino e rimango pure senza sacrestano. Eccomi qua, capitano di una nave senza equipaggio e con il telefono che è naufragato.

0: Ciao Michele!
1: Vescovo!
0: Ce n'hai messo di tempo a rispondere. Pensavo fossi partito anche tu insieme a tutti i tuoi parrocchiani.
1: No, un capitano non abbandona mai la nave.
0: A meno che la sua nave non sia pronta a navigare da sola.
1: Che intendi dire?
0: Michele, nella vita non facciamo altro che partire e arrivare, no? Ma l'importante è lasciare qualcosa in chi rimane. Vedo un occhio vitreo, Michele. Non capisci proprio. Eppure tu dovresti arrivarci, no? Ragiona un attimo. Non sei partito un anno fa anche tu, lasciando delle persone da qualche parte?
1: I miei amici colombiani, non mi ci fare pensare, non volevano che andassi via, si sono sentiti abbandonati. E per loro la mia partenza è stata come un tradimento.
0: Più che un tradimento, Michele, un dramma. Sono stati malissimo. Che dici, l'avranno superato?
1: Perché dici che non l'hanno superato? No, non mi dire che gli ho rovinato la vita.
0: Non lo so, Michele. Chiedilo a loro.
1: Oh, Matteo! Daniel! Ma ci stai anche
2: Hola, buenos días, don Michele.
1: te! Come stas?
2: Muy bien, muy bien. Don Michele, ¿se acuerda el proyecto de la escuela? Va muy bien, aquí hay
1: Stanno
2: muchísimo
1: bene,
2: más.
1: non ce l'avevano con me. Avevano capito che non li avevo abbandonati, ma semplicemente che dovevo partire. Ed erano andati avanti, facendo tesoro di tutto il vissuto insieme.
2: Don Michele, qué alegría verlo. Esperamos verlo pronto. Lo extrañamos, don Michele. Chao.
3: Hasta luego.
1: Ciao ragazzi, buona suerte!
0: Allora, com'è andata?
1: Bene, Vescovo, grazie, eh. Grazie veramente. Ora ci vedo più chiaro.
0: Non mi ringraziare, Michele. Vabbè, se vuoi ringraziami un poco.
1: Senti, un'ultima cortesia, stasera alle 18:30, che fai? Ho bisogno di te.
4: Poi, mentre piano piano alzi la frizione, piano piano abbassi anche l'acceleratore. Non devi alzare la frizione troppo velocemente perché sennò
1: Ragazzi,
4: ti
1: alle
4: si scioglie.
1: 18:30 oggi, puntuali, eh.
5: Va bene.
4: Non devi alzare la frizione troppo velocemente perché sennò ti si spegne la macchina.
5: Non mi chiede. Grazie. Piano, piano, piano.
1: Alle 18:30 per la messa, non mancate.

0: puntuale, mi raccomando.
1: Alice, stasera t'aspetto.
2: Lo so che tu non vieni a messa, però è importante.
3: Ok, ci sarò.

mi vergogno un po', ma io mi sono sentito abbandonato e ho provato pure un po' di rabbia, sì, per questo fatto che voi sareste partiti. Poi il Signore mi ha fatto vedere che la realtà è molto più ampia e complessa di quella che io potevo vedere e me l'ha fatto comprendere attraverso una webcam, i misteri della tecnologia e della fede. E allora ho cominciato a pensare a tutto quello che abbiamo fatto insieme, da dove siamo partiti e quello che abbiamo realizzato. E questo sentimento di rabbia si è trasformato in gratitudine. E per questo voglio dire grazie. E per questo ho costretto a venire a questa messa, perché ho detto, ma qual è il modo migliore per fare comunione se non quella di celebrare l'Eucaristia insieme? Per dirvi grazie. Parto da te, Vescovo. Ti devo dire grazie perché tu sei veramente un punto di riferimento importante. Sei sempre pronto con un consiglio giusto. Grazie. Voglio dire grazie a Bruno, a Don Manolo, perché avete portato la Chiesa fuori da queste mura. Grazie Gianluca, grazie Angela, perché queste mura le avete rese vivibili, dignitose. Grazie a Alice, grazie a Dario, perché avete piantato il seme con i più piccoli e perciò avete creato il futuro di questa parrocchia. E grazie Irene, perché pur non venendo mai a messa, ti sei sorbita tutte le mie prediche. Ecco, volevo dirvi grazie, perché come dice San Paolo, in ogni momento rendete grazie, perché quello che abbiamo costruito insieme in questa parrocchia è solido. Avete permesso a questa parrocchia di spiccare il volo. Chissà dove arriverà.

0: E ora tocca a me. Ho ricevuto tanto da tutti. Adesso sono io che devo dare qualcosa a loro. E per iniziare comincio da Gianluca.
1: Al piano.

0: piano, piano, senti come urla il motore, piano, piano, non devi fare questa, non impennano le macchine, devi stare tranquillo. Oh, questa è sì, però rallenta un po', vedi che c'è uno stop? Adesso proviamo a fare questa curva a sinistra, adesso, sinistra sarebbe quella, sinistra, piano, piano, piano, piano, piano, piano, sinistra, attenzione c'è il fosso, sinistra, eccolo là, bravo. Piano, piano, piano, non c'è bisogno, senti come urla il motore, troppo, quando dobbiamo girare a destra, dobbiamo girare a destra, frena! Oh!
1: Allora, attento alla curva, frena! Oh! Ecco fatto, ho visto fare la stessa manovra da Hamilton durante le prove del Gran Premio...
0: Sì, d'Egitto.
1: No, non era in Egitto, era a Dubai.
0: Allora, bellissima manovra per un Gran Premio, ma non siamo in Formula 1, no. Tu devi fare l'esame della patente, sì. Tu devi guidare mani 10-10 sul volante,
1: 10-10.
0: E poi soprattutto devi rispettare il codice della strada, sì. Va bene?
1: Sì, va bene, se no...
0: Se no, tu la patente te la scordi.
1: La patente me la scordo? E come faccio a scordarla se ancora non ce l'ho?
0: Respiriamo, respiriamo, calma, tranquillità, sei calmo? Riaccendi la macchina. Tira la frizione, metti la prima, stacchi pian piano la frizione dando un po' di gas.
2: Dopo la scuola guida con Gianluca ci sono Angela e Bruno. Se non metto un punto ai loro preparativi non partiranno mai.
3: Allora, la prima tappa è Monaco, eccolo qua, Monaco. Dobbiamo stare qui, la prima notte dobbiamo cercare un posto economico dove dormire, roba da poco conto.
4: Pure perché mica lo sappiamo quanto tempo ci dobbiamo rimanere.
5: Ecco la soluzione ai vostri problemi. Questo è l'elenco di tutte le case per ferie religiose di tutta la Germania, città per città. Così avete un porto dal quale partire per la vostra ricerca.
4: Non mica, ma io come ti devo ringraziare?
5: Piano, che Bruno è geloso. Allora, quando partite?
4: Domani, no, siamo pronti.
3: Dopodomani. Domani devo spiegare a Dario come sistemare il magazzino durante la mia assenza.
5: Meglio, così domani sera organizziamo una bella cenetta con tutti quelli che devono partire.
3: Bravo.
4: Va bene, allora io che faccio? Le lasagne e poi il coniglio con la cannella?
5: No, non ti preoccupare, ordiniamo tutto già pronto.
4: Domenica, ma non le posso fare le lasagne?
5: Ti posso chiedere una cortesia? Mi fai le lasagne?
4: E mo ci penso.
2: E così Angela e Bruno sono finalmente pronti ad aprire le ali. A differenza di Dario, che le ali è convinto ad averle perse.
0: Questo è l'unico posto della parrocchia che non mi piace. Tutti questi tronchi spigolosi, come un fiume secco. Ma tu l'ami veramente?
6: Chi?
0: Mia nonna. Ma come chi?
6: Credo di sì. Sì.
0: Sai che diceva il grande poeta Gabriel García Márquez a proposito del pianto d'amore?
6: Che il pianto d'amore è il più antico della storia dell'uomo.
0: Ah, lo sapevi.
6: Non mica è lei che non mi ama. Visto che se ne va.
0: E tu seguila. Voglio dire, siete giovani, ma peraltro Barcellona è una bellissima città.
6: A me piace vivere tra queste montagne. Io voglio vivere tutta la vita qui.
0: L'amore non ha confini. Chi ama veramente non ha paura di attraversare le montagne. Le montagne rimarranno sempre qua, ferme. Alice invece, no. Tu devi far pace con te stesso, devi prendere in mano la situazione, avere coraggio, buttarti. Fidati, buttati.
6: Don Michele, ma che te la sei presa quella volta che ti ho scambiato per un malware telefonico?
0: Io sto ancora cercando di capire come si pronuncia. Malware.
2: Molte volte un sorriso è più risolutivo di mille parole. Sono sicuro che Dario alla fine seguirà Alice a Barcellona. Sempre che mia nipote parta sul serio, perché ancora c'è una telefonata da fare.
7: Mi cercavi, zio?
5: Sì, mi dovresti fare una cortesia, perché mi ha affogato il telefono. Mi potresti prestare il tuo?
7: Ok, guarda, il numero di mamma è questo.
8: Alicetta?
5: Sono Michele, ciao Sabrina!
8: Oh, Michele, perché mi stai chiamando col telefono di Alice? Sta bene? Che è successo?
5: No, no, no, tranquilla, sta qua accanto a me, non è successo niente, cioè... È successo qualcosa, ma è una notizia positiva, no? Anzi, guarda, te la dice Alice, così è contenta.
7: Mami, ciao. Senti, vado in Erasmus.
8: Ah.
7: Sì, vado a Barcellona.
8: Ah.
5: Beh, è una bella notizia, no? Siamo contenti.
8: Oddio, è una notizia, cioè...
5: No, Sabrina, siamo contenti.
8: Sì. Va bene, siamo contenti, sì.
7: Davvero, mami? Oddio, grazie, avevo troppa paura che mi dicessi di no, che non potevo andare. Oddio, grazie, mami.
8: Vabbè, basta che mi prometti che stai attenta, eh. Se no mando tuo zio Michele a recuperarti.
5: No, no, non mi mettete in mezzo.
7: Sì, sì, sì, sto attentissima. Comunque, guarda che puoi venirmi a trovare, tanto ci sto 3 mesi.
5: 3 mesi? Ma io ho capito un anno.
8: Un anno? Michele, non esageriamo, eh.
5: No, ma 3 mesi è positivo, cioè, nel senso, ti sostituisco io al catechismo. Eppure Dario al magazzino lo posso sostituire perché Dario viene con te.
7: Dario viene con me? Ma scusa, ma me lo dici così? Oddio, oddio, Dario!
8: Dario? Michele, scusa, Alice parte con un ragazzo?
5: Pronto? Ina?
8: Pronto?
5: Ci resta un malware telefonico.
8: Che?
5: Ciao.
8: Pronto?

0: E così è arrivato il momento dei saluti. E alla fine Angela ha fatto la lasagna. Un po' mi mancherà tutto questo.
1: Ragazzi, ragazzi, me l'hanno data! Oh, la patente!
2: Da oggi le strade di Rocca Palomba non saranno più sicure.
3: Finalmente potrai volare da solo.
1: No, ma io non ho preso la patente per il volo, che poi si chiama brevetto. E posso solo utilizzare automobili.
3: Dicevo, volare con le tue ali. Potrai andare dove vuoi. Qualsiasi lavoro potrei...
1: No, no, no, io non ci penso nemmeno, Don Michele. Adesso che ho la patente posso fare avanti e dietro ogni giorno. Mi piace guidare e mi piace il mio lavoro qui in parrocchia. Però devo solo trovare una macchina.
3: Mi dai una gioia? Rimani a lavorare qua? E me, ma se il problema è la macchina lo risolviamo subito, scusa, eh. Loro partono, Bruno gli dà la macchina sua. No? Bruno, dagli la tua macchina, no?
4: A Gianluca.
3: Eh?
4: La macchina mia.
3: Tu parti?
4: Va bene.
3: Bravo Bruno.
1: Grazie.
3: Bene, abbiamo risolto pure questo problema. Si sta evolvendo la situazione. Pian piano ho visto che Gianluca rimane. Dario e Alice partiranno, ma solo per 3 mesi. Gli unici che partono veramente siete voi due. Io vi auguro buon viaggio a tutti quanti, soprattutto a voi. E auguro a Angela di trovare suo figlio.
5: Grazie.
6: Scusate il ritardo. Ho incontrato una persona che mi chiedeva dove fosse la canonica e l'ho portata.
7: Buonasera.
5: Nicola. Nicola. Sei tornato.

0: uno. Mi sa che non parti di più. C'è un problema con la macchina adesso.
1: Io allora ormai è mio.
0: Facciamo un brindisi, dai.
2: Sì, dai.
0: Alzate un po' di gatti. Presentaci questo giovanotto.
3: Ma certo.
0: Ciao, benvenuto. Ciao. Manolo.
3: Manolo.
4: Io sono Bruno e ti prendo la
3: sedia. Grazie. E poi? Gianluca. E poi ci sono Luca e Dario.
4: Grazie.
0: A tutti voi.
5: Eccola qui, la nostra famiglia. E come in tutte le famiglie, c'è chi va e chi viene, chi litiga, chi fa pace. E allora non ci resta che brindare a tutto quello che ci aspetta.

0: corri da Penny. Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
2: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
1: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
2: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
1: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Per sopravvivere, dobbiamo smettere di giocare!
4: Smettere di giocare? Perché qualcuno dovrebbe smettere di giocare?
5: Quelli che giocano rendono il mondo più
4: incredibile,
5: straordinario.
6: Prendi il volo!
4: Alcuni di noi non vogliono giocare.
6: Una volta eri diventato... Wow! Giocare apre la mente! Non smettere mai di giocare!
7: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Parmigiana?
10: Per me.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
14: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
15: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
16: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
15: Come ne è uscita?
16: Fare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
15: Bravissima.
17: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
18: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Back to Euronics! Riparti con le offerte sulla tecnologia per scuola, lavoro e ogni tua passione. Notebook Lenovo con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 649 euro. Euronics, un mondo più avanti.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete lì sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero, ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, peccatore da salvare, ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare, ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa.
2: Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
2: non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisogne nostre e alla tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme

0: mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme. E ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non chiamano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari
1: alla tua chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria.

0: Tutti possiamo prendere il posto del Cireo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatto a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatto a te, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole: qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando, il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo, Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano
1: e non ti amano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: portaci al cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: specchio di perfezione,
1: prega per
0: sede
1: noi.
0: Della sapienza,
1: prega per
0: fonte
1: noi.
0: Della nostra gioia,
1: prega per
0: tempio
1: noi.
0: Dello Spirito Santo,
1: prega
0: tabernacolo
1: per noi.
0: Dell'eterna gloria,
1: prega per
0: dimora
1: noi.
0: Consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per
0: torre
1: noi.
0: Della santa città di Davide,
1: prega per
0: fortezza in

0: inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per
0: salute
1: noi.
0: Degli infermi.
1: Prega per
0: rifugio
1: noi.
0: Dei peccatori.
1: Prega per
0: conforto
1: noi.
0: Dei migranti.
1: Prega per
0: consolatrice
1: noi.
0: Degli afflitti.
1: Prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani.
1: Prega
0: regina degli angeli.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Assunta in cielo.
1: Prega per
0: regina
1: noi.
0: Del rosario.
1: Prega
0: regina della famiglia,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci,
0: Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni
0: delle promesse di Cristo. Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce anzi a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi. Prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Vieni a fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
3: Sempre sia lodato.

0: tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Parmigiana?
2: Per me.
3: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
4: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
5: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura, sì.

0: una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Da Penny, prezzi fermi su oltre 1650 prodotti. Patatine Nuvoletta a 99 centesimi. Pancetta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19 euro.
3: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
4: Voglio il massimo volume per i miei capelli, senza compromessi. Nuovo il Viv Collagen Lifter. Arricchito con peptidi di collagene, avvolge la fibra capillare e dona più volume. Capelli da piatti a voluminosi, fino a 72 ore. Nuovo il Viv Collagen Lifter da L'Oréal Paris. Tu vali.

0: dura offensiva russa in Ucraina, attacchi multipli anche su Odessa e la capitale Kiev, ancora morti e feriti. La Germania punta il dito contro Mosca per i droni del 4 di agosto. Cresce la tensione nel Golfo Persico se Washington rispetterà gli accordi già presi. Lo faremo anche noi, rilanciano da Teheran con i Pasdaran che si dicono pronti a resistere anche a nuove sanzioni. E cresce ancora l'inflazione, secondo gli ultimi dati dell'Istat, ad agosto balza al 3,3% a trainare il rialzo, l'aumento del costo dei carburanti. Addio Enzo Bianchi, il monaco laico fondatore della comunità di Bose, aveva 83 anni, altruista e adoratore del Vangelo, si è sempre battuto per una chiesa vicina a tutti, scrive in una nota il vescovo di Ivrea, Daniele Salera. Buonasera, benvenuti al TG2000 in apertura di telegiornale. La guerra in Ucraina, violento attacco russo sulla capitale Kiev, si contano diverse vittime e feriti. Intanto la Germania punta il dito contro Mosca per i droni a Lipsia. Sentiamo Antonio Soviero.
1: Sesta notte consecutiva di bombardamenti su Kiev e la sua regione ed è una notte drammatica. 12 le persone morte. Le bombe degli invasori russi mietono vite anche alla luce del sole. A Kharkiv un 55enne ucciso da un drone, due vittime a Kherson, altrettante a Zaporizhia. Gli ucraini sono in difficoltà per la carenza di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea e per i nuovi droni russi, più invisibili e letali. Putin lo sa e ordina di intensificare gli attacchi, senza più distinguere tra obiettivi militari e civili. Ma anche i suoi continuano a morire, 4 filorussi ammazzati da droni di Kiev nella regione ucraina occupata del Lugansk, un'altra vittima nella regione di Belgorod. Il tentato attacco del 4 agosto all'aeroporto di Lipsia si inserisce nel noto schema delle operazioni ibride russe in Europa. Le informazioni raccolte dall'intelligence confermano questa conclusione. Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt accusa il Cremlino di aver organizzato l'attentato fallito allo scalo di Lipsia. Per ritorsione il governo tedesco chiude il consolato di Mosca a Bonn e la Casa della Scienza e della Cultura russa a Berlino. Mosca fa sapere che reagirà. I leader della NATO e della UE chiamano il cancelliere tedesco Merz. I tentativi di Mosca di intimidirci falliranno, dichiara il capo dell'Alleanza Atlantica Rutt. La tensione sale. Altri ordigni esplosivi trovati proprio oggi vicino ad una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre droni confinano nella notte nei cieli estoni facendo alzare in volo jet alleati.
0: E intanto Mosca attacca l'Italia per la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa, definendola ridicola. Sentiamo Augusto Cantelli.
2: Il fattore russo, la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano scatena la reazione di Mosca è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Così la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che torna ad attaccare il nostro paese, questa volta tocca a Crosetto per la scelta di Fedorov a consulente del ministero della difesa. La Russia, che resta al centro anche delle polemiche che riguardano il tema immigrazione, in particolare la crisi di Ceuta, con il primo ministro spagnolo Sanchez che accusa proprio Mosca, oltre ad Israele, di essere dietro alla pressione migratoria nell'enclave spagnola in Marocco, che resta anche fonte di attrito con Roma. Il governo italiano ha prorogato ancora il blocco di Schengen con la Spagna fino al 21 settembre, immediata la ritorsione di Madrid. Intanto al Senato torna la legge elettorale con la presentazione degli emendamenti, dalla introduzione delle preferenze al ritorno del ballottaggio.
3: Comunque il ballottaggio politicamente la situazione è più complicata rispetto alle preferenze.
4: È una questione aperta su cui riflettere, non c'è nessuna decisione presa su questo.
5: Un pasticcio, proprio un ballottaggio, per noi Rannacci è una sfida, per noi Rannacci, nel senso che uno pensa di recuperare il voto degli altri.
2: Intanto nuovo fronte aperto per Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale.
0: E continuano le tensioni anche nel Golfo Persico con Stati Uniti e Iran ancora ai ferri corti. Se Washington rispetterà gli impegni del primo, al momento unico, accordo sottoscritto da entrambe le parti, noi faremo lo stesso, fanno sapere da Teheran, e resisteremo alle sanzioni, dicono i Pasdaran. Fabio Bolzetta.
6: Le esplosioni sono state avvertite ad est di Bandar Abbas, nel sud dell'Iran e nella zona dello stretto di Hormuz. È la risposta militare degli Stati Uniti contro obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane che avevano tentato di attaccare navi mercantili nello stretto e personale militare americano nella regione. Vinceremo la guerra contro gli Stati Uniti, ma la diplomazia senza il rispetto degli impegni non può creare una pace duratura. Dopo i nuovi attacchi militari subiti da parte degli USA ad un mese di distanza, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, guarda la Russia. Partecipando al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, incontra il presidente russo Vladimir Putin, dal quale riceve ammirazione per il coraggio nella lotta agli interessi nazionali e la disponibilità di Mosca a rifornire aiuti a Teheran. Nelle stesse ore, oltreoceano, la Casa Bianca, che aveva già minacciato una rappresaglia, pur escludendo l'uso di armi nucleari, protocolla le dimissioni del segretario dell'esercito Dan Driscoll per frizioni interne. Anche il Qatar spinge perché si torni al tavolo negoziale, mentre l'Agenzia Nucleare delle Nazioni Unite, secondo fonti di stampa, avrebbe dichiarato in un rapporto riservato che la mancanza di accesso ai siti nucleari iraniani sia trattata con la massima urgenza.
0: Continua a crescere il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione che ha colpito il nord del Nepal. Al momento si parla di circa 1000 morti accertati, ma tra il fango e tra i detriti si cercano ancora oltre 4000 persone. L'area devastata dalla furia delle acque è gigantesca e resta minacciata da possibili eventi simili. Già si scavano fosse comuni per seppellire i tanti cadaveri ancora senza nome. Non è ancora troppo tardi, il tempo del creato ci chiama, una profonda conversione, ciò che è stato usato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita. Ascoltiamo la voce del creato. Così poco fa il Papa, nell'omelia della messa per la custodia della creazione, presieduta nel giardino della Madonnina del Borgo, l'ha dato sì a Castel Gandolfo. Rita Salerno.
7: Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
8: Lasciar parlare il creato, riflesso dell'amore speciale del Signore per l'essere umano, prendere qualche minuto di pausa dal frastuono degli impegni quotidiani per gustare la grande armonia di cui siamo parte, è la proposta di Papa Leone XIV nella celebrazione eucaristica per la custodia della creazione nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
7: Questo è esercizio contemplativo che favorisce l'incontro con il Signore costituisce un primo passo verso un'autentica conversione ecologica.
8: Papa Leone richiama i credenti a riflettere davanti alle opere di Dio sotto le

0: ricordando che la celebrazione di oggi dà il via al tempo del creato, periodo di 5 settimane dedicate alla preghiera e all'impegno nella cura della casa comune.
1: Dalla presa di coscienza delle nostre mancanze e dei nostri errori nasce un impegno rinnovato a restaurare le relazioni tra le creature secondo la volontà del loro artefice.
0: Un tempo speciale scandito da preghiere ed impegno che si concluderà il 4 ottobre prossimo, giorno dell'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi.
1: Con San Francesco vogliamo rinnovare il nostro impegno a vivere e promuovere quella fratellanza universale che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
2: Ha il sapore di un lento e graduale ritorno alla normalità la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila nei confronti dei 3 figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevelyan, la cosiddetta famiglia del Bosco. I giudici hanno infatti dato il via libera al ricongiungimento della famiglia, ma seguendo però un percorso a tappe durante il quale l'intero nucleo sarà valutato e monitorato dai servizi sociali. Ennesima tragedia familiare, questa volta nel Beneventano. 3 fratelli sono stati trovati morti, uccisi a colpi d'arma da fuoco nel loro ristorante di Apice. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri per poi togliersi la vita. Marino Galdiero.
3: Una tragedia familiare è avvenuta in un ristorante di Apice nel Beneventano. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri 2 per poi togliersi la vita. Il locale dove si sono svolti i tragici fatti è gestito dalla famiglia delle 3 vittime. Si ipotizza che ci sarebbero stati pesanti dissidi in merito alla conduzione dell'attività commerciale. La comunità di Apice è sconvolta.
4: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Non ci sono parole per manifestare il dolore che in questo momento ha colpito a me personalmente, in quanto amici e persone che hanno sempre dato alla nostra comunità.
3: Il duplice omicidio seguito da suicidio è avvenuto nel ristorante Hotel Licciardi sulle colline di Apice, locale tra i più noti della zona per lo svolgimento di ricevimenti nuziali, banchetti e cerimonie. Il tutto si è consumato prima dell'apertura del ristorante per il pranzo. Per chi li conosceva è difficile capire le ragioni del gesto.
5: Li conoscevo abbastanza bene, erano tutti e 3 amici, infatti sono restato non scosso, ma molto di più.
3: Gianni, Franco e Donato Licciardi avevano rispettivamente 56, 61 e 65 anni. Sui loro corpi sono state trovate ferite da armi da fuoco. Le indagini, coordinate dalla procura, sono affidate ai carabinieri di Benevento.
2: Le nuove tensioni nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran fanno risalire il prezzo del petrolio. In Italia benzina e diesel verso nuovi record. L'ascesa del costo per i carburanti traina anche la crescita dell'inflazione. Giuseppe Caporaso.
6: In rialzo l'inflazione, ad agosto sale al 3,3% dal 2,9% del mese di luglio. Su base mensile i prezzi vedono un più 0,5%, è quanto emerge dalle stime preliminari del mese di agosto dell'Istat. A spingere l'inflazione i prezzi dell'energia, che schizzano in alto e risentono in modo significativo delle tensioni internazionali e dell'incertezza geopolitica mondiale. Se il caro vita va avanti per i prezzi degli energetici, di contro decelerano i prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, cioè beni alimentari, cura della casa e della persona, il caro vita si mantiene stabile e l'inflazione di fondo scende anche lievemente. Per l'ufficio studi di Confcommercio nessun allarme inflazione, perché l'aumento ad agosto sul versante prezzi era in parte atteso. Per Confcommercio l'inflazione di fondo si mantiene su valori contenuti, ma a preoccupare sono i costi dell'energia. Per il Codacons l'aggravio di spesa a parità di consumi per la famiglia tipo supera i 1.000 euro annui, salendo a circa 1.500 euro per un nucleo familiare con 2 figli. A pesare, dice, sono il gas e l'energia. Anche Federconsumatori parla di una ricaduta per le famiglie pari a circa 1.089 euro l'anno e chiede misure concrete a sostegno del potere di acquisto.
2: Papa Leone XIV ha prorogato per un anno l'incarico dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. La notizia è stata diffusa oggi sul sito dell'arcidiocesi ambrosiana. Delpini, che lo scorso 29 luglio ha compiuto 75 anni, aveva rimesso l'incarico nelle mani del pontefice come d'obbligo per tutti i vescovi per raggiunti i limiti di età. Dopo luglio 2027 resterà in carica fino alla pubblicazione della nomina del suo successore. Dare continuità a un cammino nato dal basso, rafforzare il confronto tra i vescovi e mettere a fuoco proposte capaci di incidere concretamente sulla vita dei territori. Sono le prospettive emerse dall'incontro organizzato dalla CEI, dedicato alle aree interne, conclusosi oggi a Benevento con l'intervento del Cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ci racconta tutto Luigi Ferraiuolo.
7: Una commissione episcopale per seguire in pianta stabile le aree interne e la novità del Forum dei Vescovi Italiani sulle aree più deboli del Paese che si è tenuto ieri e oggi a Benevento. Nato 6 anni fa, il Forum da locale è diventato man mano nazionale e quest'anno è stato istituzionalizzato dalla CEI. 3 vescovi, Monsignor Accrocca, arcivescovo di Assisi e di Diatore, Monsignor Benoni Ambarus, vescovo di Matera, e Monsignor Marco Prastaro, vescovo di Asti, seguiranno il tema coordinandosi costantemente con la CEI e la segreteria nazionale.
8: Effettivamente la Chiesa ha tante responsabilità e nelle aree interne lo si vive forse in maniera ancora più evidente, perché qualche volta è l'unico presidio di comunità che resta, è l'unico punto di incontro, no? Quindi a maggior ragione dobbiamo rispondere adeguatamente.
7: Le aree interne italiane coprono circa il 60% del territorio nazionale, comprendendo la metà circa dei comuni, 52%, e ospitando il 22% della popolazione, oltre 13 milioni di abitanti, ma sono soggette come in tutto il mondo al fenomeno della fuga verso le aree metropolitane.
9: Forse è proprio questo il punto. Bisogna permettere che chi desidera rimanere in quelle terre, aree interne, come giustamente le chiamiamo, possa farlo.
10: C'è questa tendenza, è chiaro, sarebbe sciocco anche solo contestare o mettere in dubbio la cosa. È vero anche, mi sembra, che la fuga delle metropoli per alcuni sia già cominciata.
7: Lo scorso anno dal forum partì un appello al governo firmato da oltre 130 vescovi e cardinali italiani per tutelare le aree interne.
8: Non è facile anche per la Chiesa, perché anche la Chiesa deve avere una trasformazione, soprattutto nel centro-nord, ma anche quando sono tante parrocchie che prima erano, magari avevano un numero alto, adesso si sono ridotte a qualche unità addirittura. È chiaro che questo ci chiede una trasformazione anche per noi.
2: Un grosso incendio è scoppiato oggi nei pressi di Taormina, in provincia di Messina. Le fiamme stanno minacciando diverse abitazioni. La situazione è tragica, ha toccato realmente tutto il centro abitato, dice il sindaco del paese De Luca, che parla senza mezzi termini di roghi dolosi. Ed è morto questa mattina a Torino Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, aveva 83 anni, se n'è andato poco prima di ricucire lo strappo con la sua comunità. L'ecumenismo fu al centro del suo impegno e del suo attaccamento al Vangelo. Buon cammino, frate Enzo, scrive in una nota il vescovo di Ivrea, Daniele Salera. Elena Seno.
11: Le sue condizioni di salute già precarie si erano aggravate negli ultimi giorni. Enzo Bianchi è morto questa mattina all'età di 83 anni all'ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato. Piemontese, studente di economia, quando si chiuse il Concilio Vaticano II nel 1965, fondò la comunità di Bose nel Biellese, una comunità monastica ecumenica di uomini e donne diventata nel tempo punto di riferimento per la vita spirituale. Enzo Bianchi l'ha guidata come priore fino al 2017. Poi anni difficili, segnati da tensioni nella comunità. Dopo una visita apostolica, un decreto della Santa Sede del maggio 2020 dispose l'allontanamento da Bose di Enzo Bianchi e di altri 3 membri del monastero. Vicino ad Ivrea, lui diede successivamente vita alla Fraternità della Madia.
12: Dio non può toglierci la morte, non può togliercela, non l'ha mai tolta. E anche quando Gesù ha risuscitato qualcuno, ha lasciato migliaia di morti che morivano, e lì noi dobbiamo trovare soltanto un segno di dire che anche la morte non è l'ultima parola. Noi uomini poi abbiamo, secondo il Vangelo, secondo le parole di Gesù, una possibilità di vincere il male, la morte, ed è l'amore.
11: Intensa è stata la sua opera di predicazione, numerosi libri.

0: libri, i saggi pubblicati da Enzo Bianchi nel segno del dialogo ecumenico e del dialogo con il mondo, un maestro per molti che ora lo affidano al padre.
1: Quattro grandi attori, due coppie che si confrontano in maniera esplosiva nel corso di una serata. Il film The Invite, diretto e interpretato da Olivia Wilde, dal 16 settembre al cinema. Fabio Valzone l'ha visto per noi.
2: Ci avete messo un po' ad aprire la porta. E sembrava che steste litigando.
3: Non ha finito.
2: No, sono solo sincero.
4: Quante versioni si possono realizzare di uno stesso film? Tante, specie se la sceneggiatura è di quelle capaci di fare discutere. The Invite ha avuto una versione spagnola diretta da Cedric Kahn e anche una italiana. E adesso mette insieme degli attori di livello, da Olivia Wilde, che qui è anche regista, passando per Edward Norton, Seth Rogen e Penelope Cruz.
5: Che musica ti piace, Oak?
2: Che genere è, Shadi?
5: Che genere è, Shadi?
2: Adora.
4: Due coppie di vicini di casa, Rogan e Wilde più riflessivi, Cruz e Norton decisamente più anticonformisti. L'invito per una cena si trasforma in una sorta di gioco al massacro, in cui verranno fuori in maniera divertente, ma più spesso drammatica, differenze e nodi irrisolti.
3: Noi?
2: Anche io.
6: Non puoi accusare qualcun altro per un'infelicità che dipende solo da te. Questa idea, che è la base del film, lo rende comprensibile a tutti. La forza di questo film è la sua sceneggiatura. E infatti questa storia è stata adattata in tante altre lingue e versioni, compresa quella italiana. Ma non è solo un esercizio. C'è una questione universale. Cosa rende una coppia felice? Cosa le permette di funzionare davvero?
4: La risposta che dà il film è la capacità di parlarsi e di affrontare anche gli argomenti più difficili. E al di là delle conclusioni della storia, non tutte le coppie sopravviveranno alla serata, il film è anche l'occasione per ritrovare come regista un'attrice interessante come Olivia Wilde.
1: E con questo è tutto. L'informazione del TG2000 torna domani, poco prima delle 8:30. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: Parmigiana?
4: Per me.
5: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Corri da Penny! Dal 27 agosto al 9 settembre c'è la promozione Maxi Formato. Due vaschette di prosciutto cotto alta qualità a 3,69€. Latte Zimil 1,49€ a bottiglia acquistandone 6. Solo con Penny Card.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: 9 a bottiglia acquistandone 6, solo con Penny Card.
1: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che

0: Fritta a cubetti, sapor di cascina, affumicata o dolce a 2,19€.
1: In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della città dei Papi. In diretta da Viterbo, giovedì in prima serata.

0: Constance, sei ancora qui?
1: Non potevo lasciarti, Daniel.
0: Lui si chiederà dove sei.
1: A lui non importa di me.
0: È tuo marito.
1: È tuo fratello. Non ho nient'altro nella vita. Non posso perderti, Daniel.
0: Che cosa facciamo? È tutto così sbagliato.
1: Lo so. Si può stoppare?
2: Stop!
1: Stop! Tornare alla prima inquadratura!
3: Cosa c'è, Sydney? Le labbra? Le labbra vanno bene, benissimo. Vogliamo ritoccarle?
4: Non sono le labbra, Harry, è la mia faccia.
5: Le ho accentuate, Harry, lo giuro.
4: Le luci, Harry, hai 1.000.000 di watt, tutti puntati sulla mia faccia.
3: Sei il direttore della fotografia?
4: Harry, sistema le luci. Sarò nel mio camerino.
3: Sydney?
4: Era 45.
3: Brenda? Pausa pranzo, per favore.
4: L'abbiamo appena fatta, Harry.
3: Allora la pausa cena, e 5 minuti, basta che mi porti un tranquillante.
4: Oh, ragazzi, 5 minuti di pausa, non allontaniamoci dal set. Avvertite gli attori e spegniamo quel fuoco.
3: Fammi rivedere, finirà per uccidermi, Victor.
6: È il fattore Pinocchio, Harry.
3: Cosa?
6: È il fattore lascia perdere, è vero, mancava una gelatina, era come un occhio di bue sul naso di Sydney.
3: Che diavolo è il fattore Pinocchio?
4: Il suo naso, Harry, è convinta di avere il naso troppo lungo.
6: Nome in codice, fattore Pinocchio.
3: Più il fattore rompipalle.
6: Dovevi rigirare la scena, tanto non se ne accorgeva.
3: Beh, sistemale, ma non farle sapere che aveva ragione, Brenda. Aspirina e cesto di frutta nel camerino di Sydney.
4: Mm-hmm, fatto.
7: Io, signorina Clark!
8: Io sono del Mississippi!
9: Io sono del Mississippi, che ci fai?
7: Lo so, lo so, anch'io! Io sono di Bombarda! Sei la fine del mondo!
10: Voglio parlare con lei! Che è del Mississippi, ma tranquilla, la ritroverai lì ad uscita, ok? Allora, io vado a cercare McAndrew, tu aspetta qui, d'accordo? Com'è?
0: Ho appena parlato con quelli dello studio.
10: Sì?
0: Sono pronti ad accettare la sceneggiatura che ho scritto per noi. Tutto quello che devi fare è dire di sì.
10: Te l'ho già detto, non mi piace il ruolo.
0: Tesoro, è la nostra occasione per lavorare di nuovo insieme. Sono disposti a iniziare le riprese subito dopo la luna di miele.
10: Ho fatto la parte della psicopatica in 2 dei miei ultimi 3 film. Devo cominciare a preoccuparmi, non credi?
0: Senti, rileggila a me, vuoi?
10: D'accordo.
0: D'accordo.
10: Sydney, l'ho trovato, andiamo. Ryan, tu resta qui. Il direttore si chiama McAndrew e gli ho appena parlato della possibilità di andare sulla rete nazionale. L'idea della galleria d'arte è sublime. E questo è il comunicato stampa con il menu.
4: Oh, non ci serve altra pubblicità. Questo matrimonio sarà già un circo così com'è.
10: Un evento, tesoro, l'evento del secolo.
4: Preferirei una fuga d'amore.
10: Una fuga d'amore? Sydney, tu sei una star, sei una regina. Il pubblico vuole conoscere ogni dettaglio e noi non possiamo tradire le loro aspettative. Che cosa ti prende, tesoro?
4: Non lo so, forse sono un po' nervosa.
10: È più che normale essere nervosa.
4: In realtà non so neanche perché ci sposiamo.
10: Perché siete una coppia stupenda. La stampa vi adora. Allora, Harry dice di aver trovato un posto perfetto per la scena del cottage e c'è un albergo a 4 stelle proprio sul
4: lago. Non ci posso credere. Non so perché giriamo in esterni, è una fatica colossale. Siamo quasi in maggio, non credo ci sarà neve nel New England.
10: Sta solo cercando l'autenticità, non è così sbagliato. Si aspettano una nevicata anomala.
4: Oh sì, altro che nevicata avranno quando Harry arriva lassù.
10: Oh, piantala, Sydney. Un film di Harry vuol dire una probabile nomination, giusto,
11: Gigi? No, non c'è alcun dubbio.
10: Parti migliori, più soldi. Ho già avuto un'offerta dallo studio al doppio del tuo cachet.
4: Una commedia?
10: Un'altra psicotica. Ma Sydney, che se ne frega, il doppio dei soldi, il doppio dei soldi. E quale tua migliore amica ti invito ad accettare?
4: Oh, quante amiche conosci che si prendono il 10%?
10: Ok, allora...

0: come tuo agente ti invito a non perdere questa occasione. Dammi un'occhiata qui entro stasera, così posso scrollarmi di dosso tutti quelli che mi assillano. Ah, volo alle 7, limousine alle 5. E non preoccuparti per la neve nel New England. Ci affonderai fino alle natiche e sarà di quella vera.
1: Sì.
2: Ok, via con la neve. Azione!
3: Non piangere, mamma.
4: Oh, è più forte di me, Miles. Se non sposo Nathaniel... Daniel...
2: Stop! Stop! Miles! Stop!
3: Non ho sbagliato, io è stata lei!
2: Operatore, quello me lo chiami un dolly patetico! Ok, fermate le macchine! Ho detto fermate le macchine, subito!
4: Più che a una bufera fa pensare a una cascata di forfora. Il tuo meteorologo non prevedeva neve per oggi?
2: Sì, tesoro, e anche ieri, e così pure domani. Ti giuro lo strozzo.
5: Stiamo sforando, Harry.
2: Portami un Valium.
5: Sono finito.
2: Allora un'aspirina.
5: Anche quelle.
2: Ho capito, è una congiura. Torniamo a Los Angeles.
6: Ok, si smonta, gente. Grazie a tutti.
4: Harry? Dico, ma stai scherzando,
2: non
4: vero?
2: Non cominciare con me, Sydney!
4: Mi faccio 3500 miglia d'aereo in attesa della neve quando ne bastavano 60 fino a Big Bear o altre 10 montagne della California. Adesso dovrei tornarmene indietro a Los Angeles.
2: Non posso far nevicare Sydney! Io non sono Dio!
4: Hai mai sentito parlare dei cannoni sparaneve? Quelli sparano neve, neve vera, non patatine fritte. Perché con 27 gradi è dura che nevichi. Dico bene, Harry?
2: Fammi respirare, Sydney. Spareremo
4: certo.
2: La neve dopo il prossimo esterno.
4: Allora te la puoi sparare senza di me. Ah, chiama Glenn Close. Era lei che volevi fin da principio.
2: Sydney, torna qui, tesoro. Ti prego,
4: sì,
2: torna qui. Senti, abbi un po' di pazienza. Troveremo la neve, modificheremo la sceneggiatura. Alla fine ne usciremo.
4: Alla fine ne usciremo. Che vuol dire, Harry? Un altro film senza scopo che non lascerà nessuna traccia.
2: Sydney, il pubblico compra i biglietti per vedere te. Questo film, un altro film, alla fine non ha importanza.
4: Oh, Dio, niente ha mai importanza. E quando pensi che ne avrà, vorrei sapere che sensazione si prova.
2: Sydney, andiamo, ti prego, torna qui. Tesoro!
7: Sidri, stavamo ripassando la parte. È la tua sostituta, è normale, no? Sidney! Sidney!
8: Sidney, la giacca, sta piovendo.
5: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
2: L'albergo è a 500 metri, lasciala andare. Magari c'è un peloso bestione affamato là dentro. Brenda, sei sicura di non avere niente?
5: Mentina?
2: Aggiudicata.
0: La sto guardando in questo momento. È favolosa.
8: La giacca! Sta piovendo!
5: Va nel bosco, le mando dietro qualcuno.
2: L'albergo è a 500 metri, lasciala andare. Magari c'è un peloso bestione affamato là dentro. Brenda, sei sicura di non avere niente?
5: Mentina?
2: Aggiudicata.
0: La sto guardando in questo momento. È favolosa. Oh, Quentin è perfetta.
4: Fran, Luffy.

0: dell'evangelizzazione. Meglio parlare meno, meglio nominare meno Dio, meglio parlare meno di Gesù Cristo, ma che gli altri sentano che noi abbiamo a che fare col Vangelo di Gesù Cristo, che non parlarne e che poi sentano in noi una specie di contraddizione enorme.
1: La contraddizione non è solo una moralità, ma è anche l'infelicità, che spesso è un segno distintivo, in negativo naturalmente, di un cristiano.
0: Non è solo la moralità, anzi, la moralità può essere un inganno nel cammino cristiano. Non dimentichiamo che le persone verso le quali Gesù è stato più severo erano persone che erano letteralisti e rigoristi in morale. Dunque, pigliavano la parola di Dio alla lettera, non a caso erano chiamati scribi, ed erano dei rigoristi sulla morale. No, il Vangelo ha anche bisogno a volte di incontrare il peccatore, di incontrare la persona che chiede solo più misericordia, perché Gesù è venuto a cercarci là dove siamo, non ci chiede di andare Lui. Dice che dove Lui ci incontra e ci trova, noi gli diciamo sì all'abbraccio. Non ci chiede neanche di aprire noi per primo le braccia verso di Lui.
1: Cosa vuol dire allora pregare? Ci vuole un'educazione alla preghiera? Si impara?
0: Sì, la preghiera si impara e si impara soprattutto da piccolo. Io devo dire che se ho la prassi della preghiera, non dico che sono capace a pregare, ma lo devo a mia madre, che peraltro è morta che io avevo 8 anni, ma che fin da piccolo, da quando avevo 2 anni, alla sera mi metteva sul letto inginocchiato e mi faceva ripetere delle parole, Signore, e qualche domanda. Allora mi ha iniziato a quest'arte dell'assente invisibile, ma a cui si dà del tu. Mi ha iniziato a questa possibilità di dire me stesso a un altro, di affidarmi, di consegnarmi. Questa è la semplicità della preghiera cristiana.
1: Dio non risponde sempre alle nostre preghiere. Il grande scandalo per l'uomo, tanto più per il cristiano, è il dolore e il male. Il dolore del mondo, il dolore anche di ciascuno di noi, delle nostre piccole vite, delle persone che ci sono care, il dolore innocente. Questo è il punto cruciale, no? È proprio la pietra d'inciampo per avere quella fiducia di cui parlava.
0: Questo è l'enigma che né la parola di Dio né Gesù Cristo ha sciolto. Perché il male, da dove è venuto, perché regna, neanche Gesù ce n'ha dato una risposta. Il male presente è efficace, a volte in un'epifania di terrore, a volte nella sua banalità, ma c'è. E provoca in noi morte, sofferenza, malattia e il male. Il Signore non ce lo può togliere, perché altrimenti noi non saremmo nella piena libertà e il rapporto anche con il Signore sarebbe un rapporto di scambio, mercificato. Dammi quel che mi manca, toglimi quel che mi fa soffrire e io ti riconosco, ti adoro, ti prego. No, no, Dio non è così. Quando noi siamo nella sofferenza, Dio c'è vicino, soffre con noi. Questa è la grande cosa che il cristianesimo ha tentato di dire, ma per secoli i cristiani non hanno avuto il coraggio di capire. Lui ci è accanto. Come dice un salmo, il 90, il Signore dice: con chi crede nell'angoscia io sono con Lui, sono accanto. Allora è molto importante sapere che nel dolore Dio è accanto a noi perché ci vuol far attraversare il dolore e ci chiede una sola cosa, che nel dolore noi continuiamo ad accettare di essere amati e facciamo tutto il possibile per continuare ad amare, perché il dolore ci abbrutisce. Il dolore non è vero che ci fa bene, alcune volte ci rende addirittura cinici e cattivi. Ecco, il grande sforzo invece è continuare a amare e continuare ad accettare di essere amati. Lui ci è accanto per questo E poi comunque c'è un intervento nella preghiera.

0: che quando noi gli chiediamo, Dio ci dà sempre lo Spirito Santo. È una parola detta da Gesù. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Non ci dà altro, ma lo Spirito Santo ce lo dà. E lo Spirito Santo, attenzione, non cerchiamolo in cielo. Lo Spirito Santo ci abita. Dobbiamo sentirlo in noi come forza, dobbiamo imparare ad ascoltarlo. Allora anche le situazioni più tenebrose, enigmatiche, anche l'inferno può essere rischiarato, avere un senso. E allora noi attraversiamo la malattia, attraversiamo la morte, sapendo che ha un senso. Non ci viene tolta la morte né la sofferenza, ma possiamo trovare senso.
1: Padre, è vero che la fede non è risposta a tutte le domande, però ci è stata data la ragione perché la usiamo, e con la ragione non riusciamo a capire perché di un Dio che ci ama al punto da morire e che non può toglierci, non dico il male che noi facciamo, di questo è evidente la responsabilità, ma il male che ci piomba addosso incolpevoli.
0: Ma il primo male in questo senso, lei lo sa, è la morte, che per noi uomini resta un'ingiustizia. E non c'è uomo che ci sfugga, non perché gli altri ci danno la morte, ma perché la morte è insita già nella nostra nascita e nella nostra vita. Dio non può toglierci la morte, non può togliercela, non l'ha mai tolta. E anche quando Gesù ha risuscitato qualcuno, ha lasciato migliaia di morti che morivano. E lì noi dobbiamo trovare soltanto un segno di dire che anche la morte non è l'ultima parola. Noi uomini poi abbiamo, secondo il Vangelo, secondo le parole di Gesù, una possibilità di vincere il male e la morte, ed è l'amore. In tutte le culture, Eros e Thanatos, morte e amore duellano e non si sa chi vince. Nel cristianesimo l'ultima parola l'ha l'amore, non la morte. E questo può interessare chi crede o chi non crede, cristiani e non cristiani. Perché se io dico anche a un non cristiano che l'amore può vincere la morte, e nell'amore ognuno di noi può impegnarsi anche a fatica, allora c'è una speranza che vinciamo la morte.
1: Lei parlava della grazia prima, che forse è la cosa più grande da chiedere per avere la grazia di vedere le cose così. E questa grazia con la G maiuscola, perché però agli uni è data e ad altri no?
0: Non è che venga data o no, anche questo è un errore che si fa. In ciascuno di noi ci è stata data la possibilità della fiducia. E non dimentichiamo che fede e fiducia nella Bibbia sono lo stesso termine. Allora, quando noi siamo uomini e donne che ci esercitiamo la fiducia, Dio può poi innestare la fede. Ma se noi non abbiamo la fiducia, non siamo capaci di fiducia, la fede Dio non può innestarla. Quindi è sbagliato dire Dio la dà alcuni, non la dà. Il problema è, tu hai la fiducia? Se c'hai la fiducia, tu troverai anche dopo la fede. Ma se non c'hai la fiducia negli altri, nel mondo, nella vita, nel domani, in ciò che ti sta attorno, ma sarebbe una bestemmia avere fede in Dio. Io a volte divento irato quando sento gente che dice ma in questo mondo non c'è più la fede in Dio, ma mancherebbe altro. Come si può aver fede in Dio che non si vede quando non siamo più capaci di aver fiducia in chi amiamo, in chi incontriamo, in questo mondo, in questa terra, nel futuro? Sarebbe una bestemmia aver fede in Dio e non averla neppure chi amiamo. Non siamo più neanche capaci di aver fede in una storia d'amore tra un uomo e una donna o tra due che si amano. E dovremmo aver fiducia in Dio che abbiamo mai visto?
1: Poi uno vede i morti nel Mediterraneo, vede i nostri cristiani fratelli perseguitati. Io fiducia posso averla in una persona. Allora o Gesù Cristo mi si fa persona, oppure è difficile, no? Se non c'è un incontro, riconoscere una divinità. Noi abbiamo per secoli, forse pian piano, c'è stato uno scollamento, no? Del rapporto con Dio, che prima intrideva un po' tutta la vita e adesso è sulle nuvole, a me non serve.
0: Ma era un Dio vero o era il Dio dei tempi?

0: ateisti, la divinità. Perché se il Dio di Gesù Cristo è un'altra cosa, non è un Dio tappabuchi il quale mi toglie tutto ciò che mi manca e mi toglie il dolore e mi toglie l'ingiustizia, ma è un Dio che mi accompagna ad attraversare il dolore, l'ingiustizia e la morte, come ha fatto con Gesù Cristo. Quando Gesù gli ha detto: Padre, se puoi allontana da me questo calice, il Padre non gliel'ha tolto quel calice e lui ha dovuto andare alla morte, perché in un mondo ingiusto il giusto doveva essere perseguitato e messo a morte e il Padre non poteva togliergli la morte. Ma non a caso, dice il Vangelo di Luca, gli ha mandato un angelo, che è l'angelo interprete, che gli ha fatto capire che quel cammino nella morte aveva un senso. Gesù manifestava che c'è la possibilità di avere una ragione per cui vivere e per cui morire, che era l'amore degli altri. E a quel punto Gesù ha detto: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questo è il cammino che dobbiamo fare noi.
1: Si vede questo dramma, cioè questo movimento sul volto di Cristo? Penso alla sindone che è esposta in questo tempo, a chi vuol lasciarsi interrogare dal dolore. Lei ha scritto delle cose molto belle sul volto di Cristo. Come ci parla quell'immagine? È soltanto la sofferenza o c'è la lotta dell'uomo e di Dio insieme?
0: Ma io quando penso alla sindone, e l'ho anche scritto, è la traduzione iconica della profezia di Isaia 53. Uomo senza bellezza né splendore, come uno schiavo a prosopos, senza faccia, ormai la vittima in cui tutti noi ci possiamo rispecchiare. Io in questo momento, se vedo la sindone, vedo il volto di uno di questi migranti che vengono assorbiti, inghiottiti dal Mar Mediterraneo. In un altro momento vedo il volto dei cristiani che sono uccisi dall'ISIS. In altro momento vedo quelli della prigione a Guantanamo che sono torturati. Cioè, in realtà, quel volto appena accennato è il volto delle vittime della storia. È il volto che mi chiede: guardami, cosa hai fatto per me? Avevo fame, mi hai dato da mangiare. Ero in prigione, sei venuto a trovarmi. Ero straniero, mi hai accolto. È un volto che mi giudica. In realtà non siamo noi a guardare quel volto, ma chi va veramente alla sindone si sente guardato da quel volto.
1: Nella sindone, per chi la studia, ci sono misteri che non rispondono all'evidenza e qualcuno ha parlato anche di segni della risurrezione. Noi come la sperimentiamo la risurrezione di Cristo?
0: Ma io credo nel fatto che abbiamo questa capacità grande noi uomini di ricominciare. Gregorio di Nazianzo diceva: il cristianesimo è quello che dà la speranza all'uomo di andare di inizio in inizio per inizi che non hanno mai fine. Questa speranza di ricominciare che ci prende dopo che noi siamo affondati nell'inferno, perché sovente affondiamo nell'inferno del peccato, della disperazione, del male. E poi questa possibilità che l'uomo ha di riprendere un nuovo cammino. Questo è il miracolo, questa è la speranza, questa è la risurrezione di Cristo come noi possiamo viverla di qui.
1: Lei non ha mai paura?
0: Sì, anch'io ho paura. Ma devo dire che una paura costantemente vinta neanche dalla fede in Dio, ma vinta dalla vicinanza di Gesù Cristo. Mi sembra che sentendo Lui vicino, con Lui si può vincere ciò che per me è invincibile.
1: Ritornando ancora alla grazia di cui accennava prima e che immagino sia parte di questa fiducia, chi è cristiano ha ricevuto lo Spirito Santo nel giorno della cresima, no? Della confermazione, eppure non è cambiato niente. Si può fare la comunione tutte le domeniche e ricevere il corpo di Cristo e può non cambiare niente.
0: Visibilmente non cambia nulla. Sant'Ireneo si diceva: Ma cosa ha portato la venuta di Cristo? È cambiato qualcosa rispetto all'antico?

0: Testamento? Niente. E Sant'Ireneo risponde, sì, la novità è stata Gesù Cristo stesso. Lui solo era nuovo. Questa creatura, uomo, completamente figlio di Dio, Adamo come Dio l'aveva voluto creandolo. In noi cambia nulla, però attraverso la vita dei sacramenti, il battesimo, la confermazione, l'Eucaristia, dentro di noi l'immagine di Dio diventa più vera, più decisiva, più performativa. E se anche noi non sperimentiamo, ma dentro di noi c'è un lavoro. E io credo che se uno è consapevole di questo, trova delle forze per mutare qualcosa. Se non è consapevole, addirittura oserei dire che c'è una regressione con una malattia di un cuore sempre più indurito.
1: La Pentecoste è la possibilità di squarciare la durezza di questo cuore?
0: Esattamente, la Pentecoste è quando il fuoco che ci invade fonde le zone più indurite del nostro essere, fonde le rocce, illumina gli inferni che ci abitano, brucia le scorie dei nostri peccati. Dio ci vede così, io non riesco a vedermi senza gli inferni, senza le scorie, senza le ombre. Dio mi vede invece come se mi avesse già salvato. Questa è la grande speranza.
1: È una certezza, da come sorride.
0: Sì, ma guardi, c'è una cosa bella per noi monaci che è straordinaria, che è dovuta a San Benedetto. San Benedetto lascia Roma, lascia la città, lascia il mondo per andare a fare il monaco all'interno del centro Italia, nei vari luoghi in cui si muove. E tutta la vita fa la fuga mundi. E poi, ormai vecchio, prima di morire, una sera, mentre sta alla finestra, vede la città di Roma, lontana, che lui aveva abbandonata, diventare come un mondo, un globo, sul quale un raggio di luce venente dal cielo da Dio lo illuminava e lo trasfigurava completamente. Ecco, prima di morire ha visto il mondo come lo vede Dio. Finché siamo in vita e dobbiamo lottare, lo vediamo negativamente e non nella bontà con cui lo vede Dio.
1: Grazie. Si sceglie una musica? Una musica che rappresenta in questo momento il suo momento?
0: Credo che lo conosciate, è l'Adagio per archi, che è anche l'Agnus Dei di Barber. Io credo che è uno dei pezzi più belli della musica, lo sento, e dice bene anche l'andamento del mio sentire spirituale.
1: Allora lo ascoltiamo. Grazie.

tra poco inizia Retroscena. Parliamo di un Pinocchio molto molto particolare. Ti monta la testa.

0: poi un'altra.
1: Non è la favola che ricordate. Non ci sono balocchi, ma croci fatte di abbecedari. Qui il pezzo di legno non cerca di diventare un bambino, ma interroga il mondo su cosa significhi davvero essere una persona.
2: Una persona è un problema irrisolvibile.
1: Davide Iodice, regista e autore che lavora nelle periferie dell'anima, rilegge e porta in scena la favola di Collodi, che si trasforma in una riflessione sociale e poetica sulla diversità.
3: Io vengo da una periferia molto difficile del napoletano e forse è per questo che mi muovo ai margini, nelle periferie esistenziali, nei posti più bui, cercando in qualche modo con la mia candela, come quella di Geppetto, di portare un chiarore. Ecco, però mi manca il fiammifero per accenderlo. E il fiammifero di volta in volta sono le persone che incontro.
1: Con il suo Pinocchio, Davide Iodice porta in scena una urgenza personale che diventa collettiva, il destino dei figli extraordinari.
3: Io sono padre di un ragazzo extraordinario, e quindi è un tema che vivo quotidianamente. L'urgenza è una... porre una domanda, riporla alla società, al pubblico che per estensione rappresenta tutta la società. La domanda che quotidianamente ci poniamo: cosa succede dopo? Cosa succede dopo di noi, quando noi non ci saremo più? Cosa succede alle nostre figlie, ai nostri figli? In realtà questa domanda vale anche per il presente. Cosa succede mentre noi ci siamo? Come ci accompagnano le istituzioni, la società? Questa domanda quindi sta alla base della domanda che nella favola, che ha ispirato il lavoro come archetipo, si pone Geppetto quando, cercando questo figlio indomito, ribelle, incomprensibile per tanti versi, si ritrova nella pancia del pesce cane. E quando Pinocchio poi arriva e chiede e dopo cosa succederà, appunto, e dopo, e la risposta di Geppetto è una risposta di resa, di sconfitta: e dopo ci sarà il buio e la disperazione, e finiremo e moriremo. E allora è proprio in questo punto, cioè nell'impossibilità del genitore, nella incapacità del genitore di dare una risposta attiva, che Pinocchio salva il padre. Ecco, questa è la suggestione di partenza. Sono i nostri figli che ci salvano. Sicuramente il mio salva quotidianamente me, in quanto mi insegna proprio a pormi in una prospettiva diversa, una prospettiva non unidirezionale, a non guardare le cose in maniera chiusa, a spostarmi, a non avere una concezione come spesso la nostra società e anche le nostre istituzioni hanno.

0: Pinocchio rappresenta l'esito artistico del lungo lavoro pedagogico e laboratoriale sviluppato all'interno della Scuola Elementare del Teatro, un conservatorio artistico e progetto di inclusione sociale di cui Davide Iodice è fondatore e guida.
1: La cosa bella di questo conservatorio popolare, che poi declina in maniera veramente personale un principio che in Italia è stato il principio dei conservatori di musica popolare, ed è un principio molto

0: semplice, dare il massimo della formazione, quindi un'alta formazione gratuita a chi non può permettersela. Questo perché io diciamo vengo da un vissuto non di deprivazione, ma diciamo da un contesto sociale molto umile, molto modesto, e non avrei potuto avere accesso a tutta una serie di cose, all'educazione teatrale specialistica dell'Accademia che ho frequentato. Ne ho avuto accesso perché diciamo, ho avuto delle persone che mi aiutavano, che mi hanno aiutato, sostenuto anche economicamente. E quindi per me questo è stato poi un imprinting. Come ci sono i ragazzi con diverse abilità, come ci sono i ragazzi che hanno scelto un bivio sbagliato della vita, sono finiti in carcere, sono usciti dal carcere. È una comunità molto, molto ampia, che dà priorità sicuramente alle fasce più esposte, più fragili, ma non fa un ghetto. Io proprio sono contro alle classi speciali, come non voglio per mio figlio una comunità ghettizzante, allora cerco di costruirla, almeno in teatro, una comunità non ghettizzante, che non categorizza le persone.
1: Sulla scena un grillo trascina una croce. Non è solo un riferimento religioso, è un congegno teatrale che svela l'anima dello spettacolo.
0: Il grillo come figura cristologica. Io ragiono in maniera più simbolica e anche nella composizione scenica più intuitiva. Quindi, per esempio, vi svelo un segreto. Cioè, il grillo porta la croce per due motivi. Perché il grillo fa cri cri, quindi proseguendo cri sto. E poi perché è una storia di burattini. I burattini vengono manovrati con una croce, no? È una X, quindi una croce. E quindi saldando queste due cose viene fuori che questo grillo porta la croce. Ieri Nino D'Angelo, che è venuto a vedere lo spettacolo, stamattina ci siamo sentiti e ha dato una definizione secondo me bellissima, cioè è molto semplice, cioè la croce è la vita in sé, cioè tutte le vite. Su quella croce c'è l'abbecedario, ci sono i libri, ci sono le storie di tutti, ma anche il peso della cultura. Il grillo viene schiacciato da un martello. Ciò che schiaccia, per esempio, un ragazzo con disabilità o con neurodivergenza sono poi quello che dice il grillo, no? Sono delle interpretazioni ortodosse, canoniche, da abbecedario della realtà, della normalità. Non si può applicare alle persone un unico codice interpretativo.
1: In una scena dirompente sono i genitori a mettere il naso lungo ai figli. È la bugia della normalità a ogni costo.
2: Caro Relocchio, vedrai, sarà tutto come tu desideri.
3: Presto, in tutte le accademie di teatro, verranno ammessi solo allievi con disabilità.
2: Vedrai, vedrai.
4: Ti chiameranno come musicista e non noteranno più la tua disabilità.
5: Vedrai, tutto questo si avvererà magicamente.
0: La bugia non è di Pinocchio, la bugia è nostra, è della società. I genitori esprimono un desiderio, un sogno a volte, no? Il desiderio di realizzare i desideri dei figli, ma questo desiderio diventa una menzogna nel tentativo della sua applicazione. Diventa una menzogna perché esistono le barriere architettoniche, perché non c'è un principio di accessibilità vera, che non è solo un'accessibilità, come dire, proprio di mobilità, no? L'accessibilità è economica, è sociale.
6: Le barriere architettoniche non esistono. Per te tutto è accessibile. E puoi contare sull'aiuto di tutti. E poi ricorda, noi siamo tutti uguali.
0: quello che si definisce handicap non è l'impossibilità di una persona, è il limite che le condizioni pongono a quella persona, che la società pone. Cioè l'handicap non è non camminare bene, avere un problema motorio, è che non ci sia una passerella per congiungere adesso questo palco dalla platea, cioè per salire, cioè questa è la mancanza di questa passerella, è l'handicap.
1: In una delle sequenze più potenti, l'attore Stefano trasforma il semplice atto di sedersi in un'acrobazia straordinaria.
7: Nessuno di voi, nemmeno lui, mio fratello Fabio, che è un bravissimo attore, riesce a fare quello che faccio io. Scommettiamo?
1: Ma attenzione a non chiamarlo eroe. Per Davide Iodice, l'eroismo è una trappola retorica che nasconde un'insidia violenta.
0: Io non so se celebriamo un eroismo di acrobazie o celebriamo degli eroi, non so se sono degli eroi, ragazzi. Sono delle persone, più semplicemente, con pari diritti di chiunque. Questo non è uno spettacolo con delle persone disabili, questo è uno spettacolo di teatro che mette in campo l'umanità, e l'umanità è varia, è varia. La prospettiva eroica, epica, e la narrazione eroica della disabilità ci disimpegna come società. Quando il teatro si occupa di questo, gli viene dato questo ruolo, no? Questa responsabilità motivazionale. Cioè, io prendo in stagione uno spettacolo così perché le persone, vedendo cosa riescono a fare i disabili, pensano, si sentono motivate, dicono, ah, ma se ce l'ha fatta lui, cioè, questa cosa è violentissima. Cioè, non bisogna dargli questa responsabilità a nessuno. Quindi loro qui, diciamo, si lasciano guardare, certamente possiamo dire che è eroico in senso ovviamente empatico, affettuoso, quindi se vogliamo dire che sono eroici dobbiamo costituirci come con un supporto che sostenga queste lotte del quotidiano, che sono fondamentalmente le lotte ad avere uguali diritti.
7: Allora come andata?
0: Non abbiamo ancora finito, non ci perdiamo la concentrazione, ma mi sembra che stia andando bene, mi sembra bene.
7: Davide.
0: Dimmi, Stefano.
7: E dopo?
0: E dopo faremo le altre repliche qui a Roma, incontreremo altre persone. Poi andremo ancora un po' in giro per l'Italia, cercheremo di vedere il mondo, Stefano, sempre con grande fatica, ma con tutto l'impegno che ci mettiamo. Però una cosa sarà sempre uguale, te la prometto, è che io sarò sempre qua al fondo della sala per sostenervi.
8: Signore e signori, benvenuti.
9: Questa sera per voi, e solo per voi, la compagnia Drammatico Vegetale!
0: Cosa può offrire il teatro alle ragazze, agli attori, alle attrici di una compagnia così, così fuori dall'ordinario? Cosa può offrire in generale il teatro? Un luogo di libertà, di espressione dell'inespresso, di possibilità sconosciute fino all'attimo prima che sei su un palco, in uno spazio, un luogo di ascolto, un luogo di relazione, un ambiente che sia casa, che sia naturale, dove sia appunto naturale stare, dove potersi lasciare guardare e ascoltare, esprimere ciò che quotidianamente viene interrotto, no? Lo dice proprio Stefano nel monologo fuori campo che io mando a un certo punto nello spettacolo. No? Vorrei che la gente avesse più pazienza con noi disabili, no? Che ascoltasse di più. Per ascoltare Stefano, che ha un tempo di espressione verbale dilatatissimo, ci vuole la pazienza. Noi non abbiamo, siamo impazienti.

0: Andiamo di fretta, cioè, quindi mentre Stefano si sta per esprimere, noi già vogliamo arrivare e capire quello che sta dicendo, ma magari un'altra cosa. Ecco, qui c'è il tempo giusto, cioè, quindi io ho messo quel monologo e non succede niente, e il pubblico deve stare là e deve ascoltare.
1: Sul palcoscenico si compie il rito finale, una raffica di "e dopo" lanciata dai figli ai genitori.
2: E dopo?
3: Dopo prendiamo la moto e ce ne andiamo a
2: E
3: Sorrento.
2: dopo?
1: Richieste semplici che per traslazione diventano, nel cuore di chi li ascolta, un unico silenzioso interrogativo. Cosa succederà quando io non ci sarò più?
4: E dopo?
5: E dopo ti faccio le trecce.
4: E dopo?
5: E dopo ti faccio i capelli lisci.
4: E dopo?
1: Qui il racconto cede il passo alla vita vera. E
2: E dopo?
6: dopo, Tommaso, torniamo a Napoli.
2: E dopo?
5: E dopo andiamo a dormire.
7: E dopo?
5: E dopo sogniamo. Sogniamo di correre insieme all'infinito.
0: La risposta finale non c'è, ci dovrebbe essere. Cioè, la risposta finale dovrebbe essere: quando io non ci sarò più, quando sarò su quel lettino steso, ci sarà appunto il pubblico, la società che si occupa di te. Perché non sei solo mio figlio, ma sei il figlio di tutti. Per me, i ragazzi, cioè, sono tutti figli miei, oltre a mio figlio, gli attori, sono figli miei, i ragazzi che giocano a pallone a casa mia, la mia ex casa, a Bagnoli, sono figli miei, i ragazzi che incontro a Nisida, sono figli miei, i bambini palestinesi, cioè sono tutti figli miei, cioè i figli sono di tutti.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

In occasione della festa di Santa Rosa, la suggestiva torre illuminata ripercorre le vie del centro storico della città dei Papi. In diretta da Viterbo, giovedì in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci la parola di te, porta in cielo tutte le cose, specialmente le misericordie. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al centro delle anime, specialmente nei giorni della nostra morte. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri spiriti, come anche noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le persone, della tua misericordia. Salus populi romani, prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie oggi nostro Padre, come in terra, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona a loro,
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia.
2: Continua l'ora solare, buongiorno, bentrovati con questa dedica che noi facciamo da tempo ormai alla musica che è stata, quella musica di un tempo che ascoltavano i nostri nonni, ascoltavano i nostri genitori, quella musica che ancora oggi ci fa innamorare. Se parliamo di musica, chiaramente non posso non nominare il nostro Stefano Paggioro. Stefano Paggioro che ha accanto a sé la meravigliosa signora Gianna Montanari, figlia di un grandissimo artista, Michele Montanari, voce straordinaria negli anni 30 e non solo. E a proposito di voci straordinarie, perché oggi racconteremo anche la storia di Miranda Martino, guardate, è una puntata stracolma, a proposito di voci splendide e di chi sa volare sulla tastiera, noi andiamo con Antonio Coppola, accompagnato dal maestro Vincenzo Napolitano, ad ascoltare questo delizioso, meraviglioso, splendido, silenzioso slow. Sto zitta pure io. Andiamo.

0: signori, questo è anche il titolo di un libro edito da Rai Ieri che Gianna Montanari Bevilacqua ha scritto. Abbassa la tua radio, per favore. Allora, abbiamo ascoltato questo silenzioso slow,
1: sì,
0: che è così bello, Stefano.
1: Canzone straordinaria di Giovanni Danzi.
0: Eccoci.
1: Lanciata all'EIAR da Michele Montanari nel 1940. Fu anche un po' censurata all'inizio perché pensavano che fosse un invito ad ascoltare Radio Londra. In realtà è una canzone d'amore, e poi la radio nel 40 era fondamentale.
0: Era fondamentale. Beh, insomma, sì. Woody Allen farà un film spettacolare, Radio Days. La radio,
1: esatto,
0: era la radio. Si andava al cinema, per carità, ma era la radio. Faccio parlare subito la signora Montanari, anche se dobbiamo ritornare con Stefano Paggioro a raccontare l'infanzia di questo papà così caro, così importante nella vostra vita. Dice, per forza era mio padre, ma che papà è stato? Guardate un po', chi è questa foto? Chi è in questa foto col cerchio puntualmente in mano?
2: Credo che avesse 3 anni. E mio padre è nato a Noci, provincia di Bari.
0: Sì.
2: E lui ha avuto poi una sorella, un po' più giovane di lui, Filomena. E questi due bambini sono stati un po' sfortunati perché la mamma è morta a 30 anni, lasciandoli molto piccoli. Eccola lì, Caterina. Caterina.
0: Eccoli qua.
2: E il mio secondo nome è Caterina. E il padre era emigrato in America, dove suonava la tromba. Tornato per la morte della moglie, avrebbe voluto portare i figli in America. Ma una sua sorella, Margherita, detta Zia Carina, disse che li avrebbe tenuti lei. E quindi sono rimasti in Italia.
0: Allora, una famiglia che partiva già con un amore per la musica, ma tanto lontano,
1: sì,
0: perché questo papà... C'era un oceano, a proposito, c'era solo la radio, varca l'oceano, era un mestiere arrivare dall'altra parte
1: 10.
0: Del mondo. Guardate quant'era bello, quant'era bello Montanari.

0: questa difficoltà, questa infanzia comunque complessa, difficile senza una mamma, la passerà nutrendo in ogni caso questa passione per la musica.
1: Per la musica.
2: Sì.
1: Certo.
2: Sì, sì.
0: Perché ha dato prova di sé fin dall'inizio, diciamo così.
1: Cantava in sartoria quando lui, il primo lavoro che ha fatto, e chiudevano le porte perché non volevano che si sentisse dalla strada, perché dice sta lavorando, stiamo lavorando.
0: Stiamo lavorando,
1: però
0: se
1: la musica,
0: si lavora non si
1: quando
0: canta.
1: Si ama non si può tenere a porte chiuse.
0: Allora, signora Montanari, è bella questa storia, sta lavorando, non si può cantare, che peccato. Meno male, fortunati quelli della sartoria che avevano questo ragazzino che cantava così bene. Che papà è stato Michele Montanari?
2: È stato un padre molto presente, ma non espansivo. Ecco, lui era molto silenzioso. So che seguiva... So che a noi capitava, però era mia madre di più quella che, ecco, mia madre a sinistra la prima, sì. E quella che si occupava delle cose pratiche, non lo so, la scuola. E lui...
0: La mamma faceva la mamma.
2: Esatto.
0: Lui però era...
2: Era presente però, era... Lo capito dopo, ecco, da ragazzina magari lo capivo di meno, pensavo...
0: È così,
2: vabbè,
0: signora Gianna, si capisce sempre dopo,
2: ecco,
0: non si sa
2: capisce
0: perché.
2: Dopo. Che era invece molto presente.
0: Ma cantava?
2: Sì.
0: Io questa domanda la faccio sempre.
2: Ah,
0: oh,
2: sì?
0: Sei il figlio di una voce così splendida, famoso e tutto. Lui cantava a casa, cantava?
2: Tutti i giorni, tutte le mattine si esercitava. Tutte le
0: per
2: mattine.
0: Carità, no, io parlo proprio del cantare così. Per...
2: Ah, poi nella giornata? No, andava piuttosto in Rai magari a registrare delle cose, poi veniva, ce le faceva sentire. Perché ha registrato anche delle romanze, no?
1: Sì.
2: Tipo romanze molto belle, che non sono state poi tanto conosciute, no,
1: sì,
2: Stefano?
1: Sì. Però poi c'erano quei due pezzi che cantava tutte le mattine.
2: Ah,
1: che,
2: sì,
1: che
2: tutte
1: pezzo
2: le
1: spagnolo,
2: Princesita,
0: esatto.
2: E un D all'azzurro spazio guardai profondo dall'Andrea Chenier.
1: Di Umberto
2: Questo
1: Giordano.
2: Era l'esercizio di tutte le mattine.
0: Ecco, non provateci. Dico, senza di rispetto. Soprattutto verso coloro, chissà perché io penso sempre che gli uomini cantino quando si fanno la barba, sono ancora legata a quella vecchia idea, no? Non provateci, Maggioro, tu canti quando... No, non
1: no,
0: te la fai
1: no,
0: la barba.
1: Non la fa, un po' l'aggiusto.
0: L'aggiusti,
1: però
0: ma non
1: non
0: canti.
1: È comodo cantare sotto la barba.
2: No, non cantava perché? Facendosi la barba.
0: Abbiamo scoperto Michele Montanari, ho sanato anche questo mio dubbio, non cantava facendosi la barba, abbiamo cose... tanto più serie della barba da farsi, da chiedere, però la signora Gianna, pensate, è in televisione per la prima volta e noi siamo molto onorati di questa
2: grazie.
0: Cosa. Quindi, tra un istante torniamo noi qui all'ora solare e abbiamo tanto ancora da raccontare di un uomo forte, coraggioso, con una voce splendida, che ha reso più bella la nostra vita, decisamente più bella. Ne parliamo tra un attimo, grazie.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: La puntata di oggi è dedicata a Michele Montanari e a Miranda Martino. Michele Montanari, voce eccezionale, papà splendido, la signora Gianna Montanari, bevilacqua, è qui in studio con noi. Grazie al nostro Stefano Faggioro che ci ha proposto, come sempre, lui questa puntata, ha detto raccontiamo quest'uomo eccezionale. E allora avevamo bisogno di due eccezioni, quella della voce di Antonio Coppola, ancora grazie di essere qui, accompagnata dal maestro Vincenzo Napolitano. E poi farai di me quello che vuoi, cantava uno con la faccia così, bello così, e poi farai di me quello che vuoi. Via.